0: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici, nottamboli, lupacchiotti, belli, che non siete altri, anche se siete delle stelle di mare o dei cavallucci marini, adesso chiamateci.
2: Stella marina.
1: Allo 02 25 15 15. Vabbè, la stessa cosa, stella di mare o stella.
2: Comunque i cavallucci marini sono romanticissimi, sì, lo sai, sì, che scelgono la compagna e non la lasciano più per tutta la vita.
3: Meno male, perché i ricci non sono molto simpatici, i ricci di mare.
1: Sì, quelli si mangiano, non mi piacciono i ricci di mare.
2: Buoni. Ma
1: i cavallucci marini fanno una brutta fine.
2: Scusate, perché?
3: Scusate, visto i ricci di mare, scusate se ritorno a bomba, ma uno spaghettino con i ricci di mare, fiori di zucca e un po' di pepe. Bravo Leo!
1: So che vi piacciono, ma a me, cioè, preferirei altro.
2: Ma tipo, cosa preferiresti?
3: Vongole.
1: Brava, vongole, scampi.
2: Un po' di bottarga, vongole, bottarga.
1: No, seppia, vado pazzo per la seppia.
3: Ma non le avrai mai!
1: Mai!
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: se ti innamori, muori. E quindi conviene?
1: Bah, chi può dirlo?
2: Beh, sì, non so. Conviene rischiare.
3: Sì, è bisogna bello, rischiare. Dai. Poi prendi una tramvata, ma fa niente.
2: Ma poi passa, ci poi sono passa. Cose peggiori nella ma vita.
0: Poi in che senso muori? E quella è la cosa. Fai la fine del cavalluccio marino che devi fare tutto tu.
3: Ce l'abbiamo questo cavalluccio
2: marino.
3: Ma tu
2: lo sai che il cavalluccio marino addirittura rimane incinto, il maschio.
0: Sì, sì, è vero. Sì,
3: e
0: è vero.
3: Poi cosa nasce la, nasce la cavalluccia marina?
2: No, però per quanto è un amore viscerale, si legano, si scelgono. E non si lasciano più.
3: Se ti innamori, muori serenamente.
0: Non è una puntata di Quark questa, eh. Comunque, ma spinge il cavallo o la cavalla?
2: Ma non lo so. Si spingono. Comunque, a proposito di mare,
0: sì, profumo. No,
2: stasera
0: di mare.
2: Stiamo dando i numeri al 378-378-1025. Sono state mandate un po' di foto. Io qua vedo gambe, ricozze e vedo anche dei polpi. Ti piace?
3: Magari pescati possono, sì. Sì, sono freschi, si pesca di notte, no? Cioè, ad esempio, c'è la pesca che delle seppie, dei polpi si fanno, insomma, alle 3, alle 4 del mattino.
0: Vabbè, voi che volete? Cosa prendete? Degli scampi? Che facciamo?
2: Signore, le cozze!
3: Le cicale!
2: Un chilo di cozze!
3: Le cicale, grazie!
0: Allora, andiamo a sentire una bella canzone adesso di Miley Smith e Niall Horan, come dicono quelli bravi. Sentiamo Drive Safe. Leo!

0: Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Scusate, facciamo un po' di chiarezza sull'accoppiamento dei cavallucci marini.
1: Ah, ok, dai. Vai.
0: Sì, che il cavalluccio marino è quello che rimane incinto.
1: L'uomo.
0: Ma non è che due colpi gli ridà la cavalluccia marina,
1: no,
0: al cavalluccio.
1: No, e chi ha detto questo?
0: È sempre, no, lo sto spiegando, perché è sempre il cavalluccio marino che va a cavallo. E poi la femmina, siccome, cosa fa? Depone le sue uova
1: dentro
0: nel cavalluccio marino, capito?
2: Cioè, se c'è sempre lui e lei, ora a prescindere.
0: Vabbè, ma io volevo sapere chi è dei due.
1: Era
0: se lui...
1: curioso, perché giustamente non è normale che in natura sia un uomo a rimanere incinto.
2: Che il cavalluccio, non la cavalluccia.
0: No.
2: Va bene,
1: però questo atto abbiamo... è un atto d'amore che il cavalluccio fa.
2: La porta lui in grembo. Mamma
0: in realtà
2: mia.
0: È la donna che gli rompe le scatole e dice: devo fare tutto io, almeno partorisci tu che non c'hai niente da fare.
1: Giusto.
0: Che devo fare?
1: Giusto, dovremmo comunque fare come i cavallucci marini.
2: Salutiamo Martino che ci invia le cozze, pure i limoni. Abbiamo un vocale, vero?
3: Mi dispiace per l'amico di prima, ma le ragazze, le donne che hanno le caviglie cicciottelle sono brave a fare l'amore. Quelle che hanno le caviglie sottili,
0: ecco perché voi due avete come voto 4.
2: Si spezzano le caviglie,
1: ma non è una questione di caviglie.
0: No.
1: No,
0: scusa, Gray,
2: è una questione di charme, è una questione di appeal, è una questione di sentirsi ed essere sexy, è una questione di feeling.
1: No, è una questione di chimica.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Mr. John Legend con Tonight su RTL 102.5. Come potete vedere nei video ci sono sempre brutte ragazze, vero?
1: Bruttissime, guarda.
2: Vabbè, ma scusa, ma può scegliere il meglio?
1: Beh, certo. Vogliamo parlare anche di John Legend? Cioè, bravissimo, bellissimo, tuttoissimo.
0: Tutti vi piacciono.
2: A me non mi
0: basta.
2: Piace John Legend. Cioè, come, solo come canta, come artista.
1: Sì. Vabbè, ha una voce super sensuale, unico. Cioè, non si può guardare.
0: Gray invece te piace John Legend?
1: No, la verità esteticamente no, però è molto sensuale.
0: Ha parlato Miss Italia e Miss Mondo, ma tutte e due. Poi si squarcia il cielo e dice splendide!
1: Sammy, baby, ascoltiamo dei vocali.
3: Buongiorno da Cinisello Balsamo, vi saluta Franco, RTL anche mia. Andiamo all'Orto Mercato di Milano per trovare le ciliegie, le migliori di Milano. Ciao a tutti!
1: Buone le ciliegie, anche per fare colazione, altro che le fragole, ma voglio le ciliegie, grazie.
2: Sì, anch'io. Abbiamo un altro vocale?
4: Buongiorno famiglia. Allora Armando, io ti ho mandato le foto. Quando vieni a Messina sei invitato. Noi a fine mese riapriamo il nostro ristorante a due metri dal mare. Niente, il tuo pescivendolo di fiducia ti vuole bene e ti invita. A te, a Vanessa e a Silvia. Un bacio a tutti e una buona giornata.
0: Veniamo. Dovevamo chiamare Giovanni, ma lo chiamiamo più tardi, il nostro amico Giovanni che è russo.
1: Ok, va bene. Intanto arriva una novità, Elisa, amore è.

0: don't you agree? Gavin DeGraw, Follow Through su RTL 102.5, 2:37 minuti. Ma quante belle fotografie di pesci, di cozze con i limoni, di vongole, insomma.
1: Buone.
0: Oh, avete fame anche voi a quest'ora, alle 2:37 minuti.
1: Non
0: ragazzi.
1: Di cozze, no. Però comunque buone.
2: Però dicevo, scusate, no. Uno spaghettino alle cozze ci potrebbe stare anche. Cioè, sì, certo. A quest'ora ci sta tutto. Quando ti viene fame, devi solo decidere se puntare al dolce o al salato.
0: Beh, certo, mangiare a quest'ora un primo abbondante col pesce. Non è una cosa buona,
2: no, però mi sa che l'artefice sì. di tutto delle cozze è Martino. Ciao Martino.
3: Ciao Vanessa. Ciao Armando e
1: Silvia.
3: Silvia,
1: lo so
3: Silvia.
1: Che non te lo ricordi, ma io sono tarantina, tu mandi le cozze.
0: Ma cosa urli?
1: E sono arrabbiata. Perché con urli? Martino non
0: ma
1: si
0: stai
1: ricorda
0: dicendo
1: con...
0: a Martino sei sordo? Perché lei urla, ti è
3: no,
0: dato
3: no,
0: per
3: no,
0: sordo.
3: No, io ci sento benissimo, ma lei voleva le cozze, io gliele ho mandate. Bravo. Già cotte, tutto.
0: Perché diciamoglielo a Silvia che le cozze non è che sono solo a tavola.

0: Ehi, non ti permettere.
1: Vabbè, però le cozze tarantine, tanta, non ti tanta roba. Martino, ma tu di dove sei originario?
2: Io sardo.
1: Ah, sardo. E le cozze sono buone in Sardegna?
2: Ah, sono buonissime.
3: Ma c'è il pecorino là che avete, pecorino sardo.
2: Sì, beh.
3: Che poi non è vero, il pecorino sardo che è a Roma.
2: Comunque Vanessa ha detto una cosa giusta, perché adesso verso fine maggio e primi di giugno andiamo a prendere le seppie.
1: Vedi?
3: Ma no, ma dicono che non ci sono più le seppie nostre adesso, quelle italiane.
2: No,
3: sono
2: arrivano per deporre le uova, arrivano, sì. E le prendi verso le 5 della mattina con l'ultima secca proprio.
1: Ma tu sei un pescatore?
3: Ma il nostro pescivendolo
2: sì, sì.
3: Ha detto che... Ma che dici, Martino? Ma non fai l'autotrasportatore che dovevi andare in pensione?
2: Ma che autotrasportatore? Io sono un cuoco, sono.
0: Ma quale cuoco? Se non lo sa Martino.
1: È uno chef, è un cuoco.
3: Ma non è vero.
1: Come
3: ma...
1: no? Ci ha raccontato diverse volte delle ricette buonissime.
2: Scusa, sì,
3: Silvia, ti puoi rimettere in posa come hai fatto?
0: Che ho fatto?
3: Scusa, Martino. Un attimo che vediamo te che fa la splendida stasera. Ma sei impazzita, hai dato del sordo.
2: Sì. No. Comunque hai ragione Armando, perché fra 2 mesi vado in pensione, ci vediamo in televisore in diretta.
3: Bravo, quindi ci ascolterai ancora, bene o male.
2: Sempre vi ascolterò, ma scherziamo, vi ascolto. Cioè, a parte che voi non c'eravate ancora dal primo gennaio del 1990 che io ascolto.
1: Bravo
3: Martino. Fra qui a 102.
2: Non vi ho mai abbandonati e non vi abbandonerò mai.
3: Mai. Martino, da qui a 102,5 anni il paradiso sarà tuo.
1: Sì, poi diciamo che ragazzi sono usciti i dati RTL 102,5 e sì. Si conferma la prima radio d'Italia. Martino, esatto. E anche grazie a te.
3: Grazie a te, Martino. Dacci un po' di soldi quando vai in pensione.
1: Ciao. Arriva il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra.

0: di Miley Cyrus. Interessante però sto fatto che le mie due stelle hanno detto che la stella marina è senza cervello, e in natura non c'è solo la stella marina, ma c'è anche il cetriolo di mare, insieme alla medusa, ai coralli, gli anemoni, insomma.
1: Quindi,
0: ci sono tante cose senza cervello.
1: A questo punto, se io e la Grey siamo due stelle marine, tu sei il cetriolo marino. Bello lì al centro, fra le due stelle.
0: Abbiamo fatto una cassetta di frutti di mare, volendo, insomma, di comunque la stella di mare non si mangia.
1: Il cetriolo di mare si mangia.
2: Scusa, mamma mia, è bruttissimo però. A cucumber i cetrioli di mare.
0: Sì, bruttissimo.
1: Ma si mangiano.
0: Che anche comunque, ricci sono senza cervello.
2: Durante Pechino Express qualcuno ha dovuto anche mangiare i cetrioli di mare. Ora non so se sono proprio buonissimi, però mi sembra di no, ragazzi, ve lo dico.
1: Hanno mangiato, visto anche le cavallette, queste cose qui. Mangereste mai?
2: Le cavallette.

0: Pechino Express.
1: Senti te stelle,
0: possiamo capire.
1: Mi state annoiando entrambe.
0: Vabbè. Pure tu, madamo.
2: Ma ti dobbiamo sopportare.
0: Guarda, sono altri 10 minuti però. Baby.
1: I can wait. Andiamo con Bob Sinclair insieme a Kaisa. Ulala.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ah. Alberto! Quindi secondo Vanessa e Silvia sarà un'estate calda, luglio sarà caldo.
3: No,
2: lo dicono così.
3: Secondo me, il caldo arriverà a luglio e avremo un giugno fresco.
4: Secondo me arriverà ad agosto.
2: Cioè, certo, ma cioè, secondo voi cioè,
3: avremo un giugno fresco?
2: Ma cosa ne sai tu nei tiepido. Tuoi 33 anni? Cosa ne
3: Io
2: sai?
3: Ne ho 28, non ti permettere di mettere queste false fake news.
4: Vabbè ragazzi, adesso non è che vogliamo stare lì a discutere sull'età, vogliamo ascoltare questo pezzone per chiudere queste tre ore meravigliose.
2: Esatto, non esiste una versione studio, questa è la live, l'unica, Live is Life, gli Opus.

0: together. Gli Opus, Life is Life su RTL 102.5. Oh, la nostra amica giapponese ha detto qualcosa sui cetrioli marini.
1: Sì, Sara, la salutiamo perché ci segue sempre dal Giappone e ha detto che li ha assaggiati, ma non è per il nostro palato perché lasciano la bocca felpata. Come si suol dire, allippano.
0: Sì, non me ne voglio andare perché ci sono 47 secondi di anticipo e non voglio regalarli ad Alberto.
2: Va bene, ma allora dai, regaliamo. Litighiamo un pochino, dai, Armando.
1: Dai, che no, da un po'
2: non abbiamo litigato proprio.
1: Da un po' che non si litiga.
0: Dai. Sono due settimane che
2: trattami male.
1: Meno male.
2: Trattami male.
1: Ti prendo io poi a frustrata.
0: Ma
1: non ti preoccupare.
0: Non posso trattarmi male perché quella è andata a Siviglia ed è più calma. Tu, Silvia, c'è tua mamma e sei più calma.
1: Vedi, siamo tutti più calmi. Ciao nottamboli. Buonanotte Armando Piccolillo. Buonanotte Silvia Signore.
2: Buonanotte Vanessa Gray.
3: Ciao ciao.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Anche a Rialto, in provincia di Savona, sono le 3. Buonanotte.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Donald Trump da Pechino va all'attacco del suo predecessore Joe Biden, che secondo il tycoon è responsabile del fatto che gli Stati Uniti sono considerati dal presidente Xi Jinping una nazione in declino. Abbiamo subito enormi danni durante i 4 anni di sleepy Joe Biden e della sua amministrazione e su questo punto Xi ha ragione al 100%, ha scritto su Truth Trump. Poi in 16 mesi rivendica, abbiamo fatto cose straordinarie. Tragedia alle Maldive, 5 italiani sono morti durante un'immersione mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita probabilmente intrappolati in una grotta oltre 50 metri di profondità. Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino e Gianluca Benedetti. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, riconosciuto colpevole dell'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio del 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Secondo i risultati delle indagini, la vittima era stata prima stordita con psicofarmaci e violentata e poi gettata giù per simulare un suicidio. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. È tutto, viabilità.
7: Via Radio.
9: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per lavori in galleria ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua al Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Continua la diretta su RTL 102.5. Naturalmente la radio VNP, very normal people. Normal people. Bene. Continuiamo tutta la nottata fino a mezzogiorno con il Crazy Club, la notte dei poveri pazzi. E allora Monin, dai che è già molto tardi. Quanto gli devo a Coccodrillo?
10: Allora, gli devi
0: 40 euro?
10: No, un euro a secondo.
3: Quindi ci ha lasciato 36 secondi.
0: 36 quindi, euro.
3: Esatto.
0: Va bene, metti sul conto, va Cocco. Va bene, causa mia. Cioè, tanto date sempre la colpa a me, tu e il tuo innamorato lì di fianco a te. Il tuo innamorato di fianco a te, non voglio dire nient'altro.
3: No, attenzione.
0: Non aggiungo
3: niente. Siete voi due innamorati.
0: Sì.
10: Scusate, posso dire la mia?
0: No, dilla pure, grazie.
10: Io personalmente sono innamorato del mondo, di tutti quanti.
0: Ecco, lui ha
10: innamorato
0: preso
10: di
0: distanze.
10: Tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Sono contentissimo di quello che hai detto. Hai sentito Leo? Ha preso le distanze, quindi inutile che fai.
10: No, mi sono avvicinato a tutti.
0: Fai tanto, dire, che ti allarghi tanto, ecco, adesso, hai capito?
3: Chiamiamolo pure Santo David adesso, dai.
10: Adesso ti voglio bene tutti quanti.
3: Tu vuoi bene Alberto?
10: Certo, anche.
3: Come non mai?
0: Quanto Alberto vuole bene a sua sorella.
10: Esatto.
0: No, ma non è cosa questa.
10: Anche a tua sorella voglio bene, Alberto.
0: Sì? Anche tu hai avuto modo di conoscerla.
3: Finiamola questa storia, adesso state sviando.
0: Va bene, lo saluto mia sorella.
3: Alla fine lo fate, io lo so perché lo fate, per non far uscire fuori la notizia, per non far parlare i giornalisti. Io lo so.
0: Se non vedi altro tu, ma cerca di stare sui due piedi, va, invece che stare lì seduto. Come un cammello.
3: Tutti lo sanno, infatti salutiamo anche Santo che ci ha appena mandato una mail. Santo manda le mail. Santo dice: ragazzi, mi piace questa storia dei due innamorati, di Alberto e David.
0: È un santo uomo anche lui.
3: Ciao Santo, grazie per la mail.
0: Va bene, allora, dopo questa discussione che si porta avanti da tantissimo tempo, tutte le nottate, da anni, no?
3: Però,
0: nottate, i giornali non ne parlano mai. No? È una sorta di tormentone questo.
3: Tu non ti preoccupare, facciamo una cosa.
0: Non ne parlano mai.
3: Così in diretta, senza studiare niente. Noi facciamo così. Perché non vai per cortesia lì vicino il tuo caro amore e mi fate una foto?
0: Per favore.
10: No, non si
0: vogliamo aprire il locale?
10: Non si può fare, ragazzi.
3: Come non si può fare?
10: Perché io ho i diritti solo per la ripresa a mezzo. Se vado lì mi riprendo pieno.
3: Vai. La faccio io la regia.
0: Non
3: video.
0: Credetemi, per fortuna non è così tutte le notti. È anche peggio.
3: Ah, quindi volete farlo a microfoni spenti e a telecamere spente? Bravi.
0: Sai che cosa invece del microfono, cosa accendiamo adesso?
3: Che cosa?
0: Il microonde. Così ti fai qualcosa di caldo e stai lì tranquillo. Va bene.
10: Su.
0: Musica.
3: Su.
0: Va bene, siamo pronti allora per aprire il nostro localino. Ma che bel programmino, 02 25 15 15. Continuate sempre con i vocali, dite pure quello che vi pare e piace. 378 378 1025. Guarda che ti sento, Leo.
3: Dai, apriamo. Dai, prego, tutti in fila però,
11: Buongiorno, Crazy Club.
0: Buonanotte.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
11: No. Ciao, sono Benedetta.
12: Buongiorno Alberto, ciao Leo.
13: Leo Di Mauro.
3: Sì.
13: Fuori.
0: Hai sentito?
13: Signori e signori, buongiorno. Ciao a tutti.
11: Ciao.
14: Oh gente, ciao. Che si dice?
3: Ciao.
15: Ciao ragazzi, Nino da Monza. Ciao, buona nottata.
3: Ciao Nino. Ciao. Ma che bello! Ecco, grande qua. David. Sì, ma che? Ma scusa, ma anche tu abbraccialo, no?
0: Ma vuoi finire? Ma dove siamo arrivati?
10: Ragazzi,
3: siete bellissimi.
0: E tu che gli dai ascolto?
10: Io sono venuto qui, Alberto, per un motivo, volevo rompere la telecamera, capito?
3: Comunque siete bellissimi. La foto qualcuno da casa l'avrà già fatta.
0: Senz'altro. Bene,
3: grazie ragazzi. Grazie a chi ci segue in questo momento dal canale 36.
10: Prego.
0: Grazie. È molto bello quello che stai dicendo. Intanto ci portiamo avanti con i saluti, comunque anche con Leo Di Mauro. Che segue la regia e anche la regia e la, segue anche la regia del Crazy Club. David Bella che segue anche la regia video del Crazy Club.
3: Il suo amore.
0: Tra l'altro ci portiamo avanti io personalmente con i saluti, ancora con altri saluti verso Leo Di Mauro perché è l'ultima puntata che farà qui al Crazy Club.
3: È l'ultima, ragazzi,
0: che farà qui al Crazy Club da oggi. Tu non lo sapevi ancora?
3: No, io lo sapevo, guarda, me lo dico da solo. Ah, ragazzi, questo era il mio contratto.
0: Via. A posto così. Ecco, così. Oh. A titolo di sorpresa.
3: Scusa,
0: Vabbè.
3: Il mutuo, qualcuno lo pagherà.
0: Ah, senz'altro. Poi, tra l'altro, sai, pagare e morire c'è sempre tempo.

0: Ma lei non è fantastica di più? Beyoncé, Love on Top. Top.
1: Wow, che top.
0: Ehi, già. Bene, siamo nella diretta nazionale più esclusiva d'Italia. L'esclusività è, come dire, è sempre sui nostri piedi.
1: E salutiamo e ringraziamo, ringraziamo tutto il popolo di RTL 102.5, anche quello di notte soprattutto, sì. Anche quello di notte, perché siamo ancora una volta, siamo arrivati primi, signori.
0: Grazie per l'ascolto che ci date.
1: Siamo la radio più ascoltata d'Italia.
0: Grazie per l'ascolto che ci date.
1: Scusate se ce ne vantiamo un attimo. Ogni tanto, no, sai, no, ci sta. Poi bisogna dirlo, no?
0: Sì, ogni tanto ci sta, insomma. E stavo riflettendo su quello che ho detto, e l'esclusività è sopra i nostri piedi. Cioè,
1: ma che sei, una diva?
0: No, ce la... No, nel senso che ce la giochiamo. È bello, no? Sui piedi. Come il calcio. Come un pallone da calcio, no? Si gioca.
1: Ho capito.
0: Esclusività. Sì. Sono termini difficili da far capire, eh? Guarda che è complesso il discorso. Ma io sono fatto così.
1: Non ti senti una diva, tu?
0: Beh, per certi versi no, ma anche per altri versi no. Vabbè. No, non sono nessuno e mi va bene così, credimi. Tra l'altro...
1: No, perché io una diva la conosco.
0: Ma dove?
1: Divanette.
2: Ah! Sempre in forma con le...
0: Bravo, con le tette, è vero, è tanto
1: lei
0: che...
1: faceva un po' così.
0: No, mi fa piacere che l'hai tirata fuori, tanto che non ne parliamo, hai fatto un giro largo e va bene, parleremo... Non parleremo di dive questa notte, ma parleremo di altre cosce. Però attenzione, state sempre pronti perché bisogna essere informati con la password, la sapete, quindi mi raccomando. 02 25 15 15. Poi per la community, intanto gli amici della Social TV,
1: I curiosoni,
0: va bene. Poi 378 378 1025.
1: Gli amici della Social TV sono lì a spiare.
0: Ma cos'è, un binocolo?
1: Stanno spiando.
0: Un cannocchiale.
1: Hanno un orecchio attaccato lì e l'occhio. vigile.
0: È un ragazzo che, insomma, con la moglie Leo ha molto d'accordo.
1: Cos'è che dicevi, scusa, Bert?
0: Dicevo, Leo Di Mauro è particolare, è strano, è un po' strano Leo. Ogni tanto fa queste uscite qui.
1: Però.
0: Divertenti. Insomma.
1: Io magari sarò un po' così. Però voglio dire, c'è una persona molto attenta,
0: Sì. Va bene, va bene.
1: Sai chi è?
0: Abbiamo anche le presentazioni per il Crazy Club.
1: Sì. Io parlavo in particolar modo di Mick il pilota.
0: Ah, sentiamolo, per carità.
3: Il mio pilota.
0: Sì.
3: Alberto, visto che sto preparando le cabine dell'aereo per il viaggio del weekend, lei e David, camere separate o una piazza e mezza?
0: Mick, allora, a parte il fatto che non è tenuto a parlare della mia privacy, ha letto con chi?
1: Vabbè.
0: Mick
1: allora, ha fatto un'ottima osservazione, grazie perché è molto attento come pilota, cioè è uno preciso. Sì. Anche.
0: Allora Mick, facciamo una bella cosa, domani mattina alle 9 in ufficio, che ti devo dire due cose in un occhio, va bene?
1: Ma senti,
0: caro Mick,
1: ma devi farla facile, Alberto, cioè vuoi stare comodo o vuoi stare strettino in un lettino?
0: E la moglie lo vuole abbandonare a Leo, capito ragazzi?
1: Cos'è che hai detto? Non ti sentivo bene.
0: Che Leo è un po' geloso di noi
1: io
0: ci gioca, non è proprio la moglie, solo che lui deve capire.
1: Io non capisco.
0: La situazione. Niente Leo, non essere geloso, dai.
1: David, ma cosa che dice?
2: Ma se io
0: ma David non c'entra niente, perché lo tiri in ballo?
2: Siccome c'è un po' di cerume all'orecchio, non riesco
0: a
2: sentire
0: David.
2: Bene.
0: Ecco, è l'unica. Poi se facciamo dei giri col mio
2: pilota, come dicevi Leo?
0: Il mio aereo, che problemi sono?
1: Ma siete tutte e due proprio chip e chop.
2: Ma no. Richiasco.
0: Ma la finisci.
2: Com'è che dicevi tu Leo?
1: Come dicevo?
2: Stupdaric.
0: Stupdaric.
1: Comunque una bella presentazione ce l'abbiamo, c'è Andrea pronto qui sul palco
0: Andrea,
1: del Crazy Club.
0: Bene.
4: Avete bisogno di energia pura?
5: Sì, certo.
4: E allora piedi a terra. Schiena dritta.
1: Dritta. Sì.
4: Cuore a mille.
1: Vai. Però.
4: Benvenuti nella centrifuga delle emozioni.
1: Sì.
4: A tenere banco è lui, la nostra trottola impazzita, il signor Alberto Bisi.
0: Bravissimo. Grande, bella trottola. Ciotola impazzita. Questo tipo di presentazione è ok, stai su questo filone qua di presentazioni. Grande anche Andrea, noi vi vogliamo così, piano piano, vedi? Avremo più presentatori, ma è un gioco con voi e anche bello, divertente, insomma, hai capito? È stato bravissimo.
1: E anche Andrea è diventato bravo.
0: È bravo, sì, ci basta un po' di allenamento, far lavorare la fantasia.
5: Ciao, sono Stefano, RTL 102.5. Inizia una nuova puntata di Crazy Club, il weekend si sta avvicinando, quindi forza e coraggio, sfogatevi, telefonate, messaggiate con Leo e Alberto nelle prossime ore.

0: altro grande artista, Bruce Springsteen, trascinatore anche lui, è vero, di folle per certi versi, una, come dire, ha una forte spingente di energia. Ti è piaciuto? Guarda, guarda che non è facile, quello che dico a volte.
1: E poi?
0: Io sono molto complesso, eh.
1: Sì, sì.
0: Ho anche un complesso mio personale di inferiorità. Vedi? È pazzesco, eh.
1: Ma di questo non ne voglio parlare.
0: No, ma no, parleremo no. Anche di questo, perché no? Tunnel of Love.
1: Sei sicuro?
0: Sì. Capiterà, insomma.
1: Chissà.
0: Quindi cosa volevi dirmi?
1: Tutto che... può succedere. In questo pezzo, in realtà, lui ti cita, perché a un certo punto lui dice, l'ha già detto, cantando, ovviamente, dice "Hey, busy".
0: Sì, lo so.
1: Tu ci hai fatto caso?
0: Ma ogni tanto ci sono anche gruppi stranieri che mi citano, insomma. No?
1: Parliamone,
0: A volte, insomma, detta così, non sembra una bella cosa, va bene. Ok, una bella cosa quella che vi dico adesso, perché oggi, oggi alle 15 i pinguini tattici nucleari o nucleari saranno nostri ospiti in The Flight. E vi aspettiamo come sempre numerosi. Chi è?
1: A quest'ora. Ci apri tu?
0: Vabbè. Apri per favore, David, grazie.
2: Fate come i gatti, invece di schivare le macchine, buttatevece sotto.
0: Bellissimo, grande.
1: Questi sono gli ascoltatori che ci vogliono bene. Grazie.
0: Bellissimo.
1: Grazie.
0: Questo è il club dei poveri pazzi. E state con noi, se no sono cavoli amari. Va bene, continuate intanto con i vostri vocali. E tra poco, insomma, perdonatemi, ma devo dirvi due cose in un occhio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Eh vabbè, dai, non farà così. Maledetta rabbia, dai, su.
1: Va bene, su RTL 102.5. Ma per certi versi devo dire che il brano è anche enigmatico, no?
0: Comunque, se lo dici tu io mi fido, cioè, poi sei convincente quando ci dici queste cose, quindi per me va bene.
1: Era una domanda più che altro, imbarazzante ma per certi versi anche sensibile, no? Di enorme sensibilità.
0: Oh mamma, chi è? Ah sì, ci sono, ci stanno seguendo.
1: Radio Mobile?
0: No, ti stanno seguendo.
1: Ah, ma cosa ho fatto adesso?
0: Dai. Salutiamoli.
1: Sì.
0: La Radio Mobile di Milano.
1: Milano, Radio Mobile di Milano.
0: Ragazzi, buon ordini. Lavoro, eh?
1: Esatto.
0: Lo so che sorvegliate anche su di noi e noi vi ringraziamo.
1: Va bene,
0: questo.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Ma perché mi stanno inseguendo? Sono qua in radio io, eh.
0: Un motivo ci sarà. Seguitelo bene, Si chiama Alberto Pizzi.
1: Ma tu hai finito di creare fake news e con David e con mia sorella e con i carabinieri, eccetera. Ma io non lo so, ragazzi.
2: No, è vero che c'è molto impegno. Cioè...
0: Ah, state seguendo anche David? Perfetto, grazie.
2: No, ragazzi, quando venite, però. Scusate, ragazzi, quando venite, portate anche da mangiare.
1: Vabbè, non si può parlare così.
2: No, nel senso. No, così mangiamo insieme con loro. Mangio insieme con loro.
0: No, David, vai tranquillo, ti portano le arance. Da qualche parte.
2: Ci mangiamo le arance.
1: Va bene, allora passate a trovarci così ci arriviamo.

0: state tutte e due, a me e a David, e la facciamo finita qua, va bene, ci facciamo un weekend dentro, e che te devo dire?
1: Ma prima, ma prima non possiamo non gustarci però Federica,
0: Federica, la nostra migliore amica, ma non per la rimetta, perché ci sta la rimetta, grande Federica, sei tutti noi, sei dei vostri e 10 dei nostri.
1: Dai che te tocca.
2: Buongiorno, avete l'umore come una merendina sbriciolata in fondo allo zaino? Seguiteci e diventerete la persona più felice del mondo, grazie a lui, il nostro rubacuori, Alberto Bese.
0: E voilà, bravo, Federica, bravo, troppo bravo. Buona, sei molto carina, gentile e simpatica per queste, in queste presentazioni dove fortunatamente riesce a escludere Leo Di Mauro e David Bella, è fatta proprio per me. No dai, sto scherzando,
1: quindi amici della Radio Mobile, dicevamo, seguitelo.
0: Grazie Federica. Poi ragazzi, ruba cuori, mi fa onore. Hey, come on!

0: anyway.
1: Robbie Williams.
0: Isn't it funny how we don't...
1: Che ballatona, questa? Una gran bella ballata, Misunderstood.
2: Wow, che bella!
1: Away!
2: E poi, tra l'altro, ultimamente l'ho vista sui social, mentre si lavava i denti, si è rotto un dente, si è spezzato un dente. E lui ci ha scherzato un po' su questa cosa. Bellissimo, bravo, bravo.
1: L'ha cambiato?
2: Non lo so, però si è fotografato e ha raccontato la scena. Dice, ragazzi, stavo semplicemente lavarmi i denti, stavo lavando i denti e certo, mi si è spezzato.
1: No, vabbè, perché è normale, no? Per molti. Ah, ma l'ha cambiato poi? Speriamo che lo cambi presto, fammi sapere. No,
2: piuttosto, che spazzolino avevi, Robbie Williams?
1: D'Acciaio,
3: buongiorno Alberto. Buongiorno. Lorenzo, il panaio da Buti. Ti voglio consigliare una cosa. Secondo me devi prendere provvedimenti immediati contro Davide Bella e Leo Di Marioli, perché ti stanno calunniando. E ti suggerisco un buon avvocato anche. Okay. Si chiama Massimo Della Pena. Okay. Sicuramente ti darà una mano. Ciao.
1: Grazie, ti voglio bene, carissimo. Grazie. Lui è
2: Lorenzo.
1: Lorenzo, sì, Lorenzo Di Buti. Va bene. Prendo nota. Mandami il numero di telefono. È un bravo avvocato?
4: Cos'è questo posto?
5: Oh, questa sì che vita. Cac.

0: che bella idea.
1: Che cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Ehi! Hey!
1: Quando torno al mio paese.
0: Please! Più forte!

0: Mario Biondi è qua, eccolo qua, è lui. This is what you are.
1: Ehi.
0: Wow. Cercato di fare il vocione come lui, fantastico, è un grande.
2: Ah, io non ci riesco proprio.
0: Mi spiace.
2: Niente da fare.
3: Buongiorno Leo. Sì. Anche stanotte non si dorme, ma per fortuna ci siete voi a fare compagnia a noi del popolo della notte.
4: E buona nottata, bella gente. Grazie. Fino da Valenza.
5: Ciao ragazzi, neuropsichiatria di Genova. Sì. Vi aspettiamo.
6: Buongiorno, banda di scappati di casa. E si va a fatturare. Direzione Ortomercato.
1: Ciao.
6: Lele dalla provincia di Milano. Ciappa su e porta ca.
1: Ciao. Bravi, quando ve scappa fatela.
7: E lui l'ha fatta.
1: La sonata. Ci piace molto un messaggio Crazy Club. È il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP.
8: Come si dice, mandela via chi tutti che mo a vuoi dormire.
1: Ma come?
9: Non si può parlare.
0: Canzone estiva.
9: So di cose che tu non potresti mai capire.
0: Tra poco il Crazy Jukebox.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci al Crazy Jukebox disco dedica. Chi è che abbiamo?
2: Ciao Max, buongiorno.
1: Max.
3: Buongiorno, ciao Alberto, ciao Leo.
1: Ciao Max di
3: Cervignano.
1: Benissimo. Bene, Max, abbiamo un bellissimo brano degli ABBA con The Winner Takes It. Perdonami, stiamo andando velocemente. The Winner takes it all. Ce l'ho fatta. Dai, chi vuoi fare la tua dedica? Scusami.
3: Voglio dedicarla a mia figlia che oggi fa 10 anni.
1: Ah, bene, auguri a Meloni, di buon compleanno. Grazie. Si chiama?
3: Asia,
1: la salutiamo.
2: Auguri,
1: allora.
2: Asia.
1: Auguri a Meloni, di buon compleanno. Grazie.
3: E poi volevo salutare mia moglie Giulia e l'altra figlia Alice.
1: Va bene, il tuo messaggio arriverà senz'altro, se no farai uso del podcast, ok?
3: Sicuramente.
1: Va bene, un abbraccio.
3: Una grazie, ciao.
1: Ciao. Ciao. La velocità a volte inganna, The winner takes it all. Abba, è un tuffo nel passato storico musicale. The winner takes it all. Ma, chi sa?

0: Yabba! The winner takes it all. E dopo il Crazy Jukebox vi ricordo che anche a Pianello Valtidone in provincia di Piacenza sono le 10.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Donald Trump da Pechino va all'attacco del suo predecessore Joe Biden, che secondo il tycoon è responsabile del fatto che gli Stati Uniti sono considerati dal presidente Xi Jinping una nazione in declino. Abbiamo subito danni enormi durante i 4 anni di sleepy Joe Biden e della sua amministrazione e su questo punto Xi ha ragione al 100%. Ha scritto su Truth Trump: in 16 mesi abbiamo fatto cose straordinarie, ha rivendicato. Tragedia alle Maldive, 5 italiani sono morti durante un'immersione mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita probabilmente intrappolati in una grotta a oltre 50 metri di profondità. Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia, Federico Gualtieri, Muriel Odennino e Gianluca Benedetti. Papa Leone ha incontrato gli studenti dell'Università La Sapienza a Roma. Condanna dell'aumento delle spese militari, servono solo ad arricchire un'elite a cui non importa nulla del bene comune. Giovani, siate artigiani di pace, l'esortazione del Papa. Per il tennis, Jannik Sinner è arrivato in semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Dopo aver vinto contro Andrei Rublev, sfiderà oggi Daniel Medvedev, che ha battuto lo spagnolo l'andaluse. Alla finale domenica assisterà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
3: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 5 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, per un incidente sulla viabilità ordinaria all'uscita di Sasso Marconi. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
4: Il novellino è Campiello.
5: Il novellino.
0: Eccoci qua nel cuore della noce, vero? La diretta nazionale continua con il Club dei Poveri Pazzi, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP. Continuiamo con tutti i nostri aficionados, vecchi e nuovi. Grazie ancora per l'ascolto che ci date una bella carica, energia, veramente. Ci trasmettete anche entusiasmo pure voi. Ecco che la formula del Crazy Club diventa una formula magica.

0: Dua Lipa. Brava, eh.
1: Wow, che brava.
0: 02 25 15 15 per riprendere le vostre telefonate. Naturalmente by telephone, la comunicazione by telephone è importante, poi con i vostri vocali e messaggi 378 378 1025. Tantissimi vocali, grazie per i vocali che mandate, insomma vi divertite poi molto anche con i vocali.
1: Oggi il popolo della notte sta spingendo sempre di più, perché perché siamo a venerdì, quindi loro lo sanno già, ultima puntata, sanno già che devono spingere sempre di più.
0: Vabbè, poi per certi versi hai ragione, per certi altri lo stesso. Va bene.
1: Meno male.
0: Allora dice meno male.
1: Oh, mi è andata bene.
0: Ti ho dato ragione, però mi raccomando, la password, perché qualcuno l'ha dimenticata, eccetera, eccetera. Quindi quando entrate in diretta ricordatevi la password, come sempre. Allora siamo pronti per un annuncio veramente speciale. Si tratta di Marcello,
1: Marcello,
0: il Fornaro di Roma. Marcello, ieri non siamo riusciti a connetterci con te, va bene? È capitato anche con altri, a volte capita. So che ci hai cercato, ma era impossibile comunicare verso la fine della Crazy Club, ma adesso un altro dei suoi episodi. Parliamo di Marcello e il Fornaro di Roma.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno da Marcello Fornaro. Ho sentito la storia del dente di Robbie Williams da Leo.
1: Sì.
2: A quello è quello che ha dovuto dire. Io la storia vera molto la racconto.
0: Ma
2: io.
0: Dai,
2: allora praticamente stavamo io, Robbie Williams, Martufello e Marisa Laurito, che dovevamo fare un fine settimana a casa sua in Inghilterra. Allora qua da Roma stavamo a partire, dovevamo via treno. A un certo punto, mentre arrivavamo un po' di fretta, stavamo un po' in ritardo, c'era il capotreno col fischietto in bocca, come ci ha visto, però si vedeva proprio che ha fatto apposta, ha fischiato, e il treno è partito e c'è partito in fascia con anche un po' d'anticipo. Allora noi tutti arrabbiati andiamo contro questo capotreno. Indovina chi era, Alberto?
0: No!
2: Era Mike Tyson.
0: Ma no!
2: E allora Robbie Williams fa, no, ma c'è lì, ce penso io, non te preoccupare, mo me ce la vedo io. Arriva Robbie, come si è avvicinato, Mike Tyson gli ha tirato un pizzone,
0: Alberto,
2: un pizzone che gli ha svitato la testa, gli ha somparo sto pezzo di dente. Ci ho fatto, ah, capotreno, vieni un po' qua. Vieni un po' qua che mo ti faccio vedere i fiori dalla parte delle radici. Ho mollato un cassotto, Alberto, che mo fischia pure a prezzo delle biciclette.
1: Ma quanta violenza!
0: Hai capito? Interviene sempre lui poi alla fine. Marcello!
3: Ma tu guarda, Pipiano, c'è tutto rindacapato, ma che combinate? Sitata!
4: Signore e signori, benvenuti!
5: Normale, ho un'allucinazione.

0: Laura Pausini, eccola qua, la bravissima, qua tra te e il mare, caro Leo. Beh, ci siamo.
1: Tra noi, no? Che sì, trasmettiamo in onda il Crazy Club su RTL 105, c'è Rosario che si trova lì in zona mare.
0: Zona mare,
1: Speedy Gonzales.
0: Speedy, tra noi e il mare. Vedi? Speedy Gonzales.
1: Tutto torna, vedi?
0: Mamma mia, tutto veramente. tu torna talmente tutto. Che Emanuele da Recoaro Terme ha scritto: oh, ciao ragazzi, buona nottata, Recoaro Terme Vicenza.
1: Sì.
0: E poi ha fatto un saluto molto particolare: ciao piccioncini a voi due, hai capito?
1: No. Diciamo le cose come stanno.
0: Emanuele, bravissimo.
1: Emanuele, ecco. Piccioncini sono David, il signor Bella e Alberto Bisi.
0: Detto, ciao piccioncini.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Ehi, ehi! Grande radio, grande musica, grandi aficionados, lo dirò sempre. Grazie, grazie a voi ancora. La partecipazione è pazzesca, no? Va bene, siete tantissimi. Grazie di cuore, un saluto anche a Rob di Tokyo.
1: Ah, è con noi Rob?
0: Sì, è rientrato dall'Indonesia. Vedi, era in Indonesia, non ci ricordavamo più. Va bene. E tra l'altro aggiungo subito vacanza dimenticata, già a questo punto è così, sì. Quando si rientra dalle vacanze. Ciao Rob, buon lavoro.
1: Tanto grazie. Comunque Rob, alla fine diciamo le cose come stanno, parliamoci chiaro, alla fine con noi sei sempre in vacanza.
0: Sì, beh sì, però lui sta lavorando anche. Ma il concetto è giusto. Per tutti coloro che lavorano, per tutte le categorie che lavorano di notte con noi e stanno in nostra compagnia. E anche quelli che non lavorano a volte ci seguono, eh? Ok, grazie.
1: Ma a Milano chi c'è?
2: Ciao ragazzo, hey. Sempre mio, un legnanese. Non vi mando da via il cu, perché comincerai a lavorare fino a sono mesi, le due, tre, a sono a cominciare a lavorare alle longa, longa, longa. Ciao sì. Pazzi.
0: Ciao, grazie.
1: Allora io provo a tradurre. Vediamo un po', vabbè, dimmi sì. Se vado bene
0: ma
1: o
0: anch'io,
1: meno.
0: Guarda, devo capire, capisco abbastanza.
1: Allora,
0: però
1: lui dice, stanotte non vi mando a quel paese.
0: Eh beh sì, quello certo.
1: Beh, comincio a lavorare e non so quando finisco.
0: Sì, non c'è orario, non c'è orario. Dipende.
1: Vabbè.
0: Sono qua anche per ricordarvi che mi diverto col Crazy Club e mi fa piacere aver sentito che Leo Di Mauro e David Bella si sono uniti, insomma, come fidanzati.
1: No, questo non l'ha detto.

0: Eagle White Cherry Save Tonight. Come sempre alla grande ancora. 378-378-1025 per i messaggi, veramente grazie. Vocali a non finire, insomma. È una nottata molto bizzarra. Si lavora moltissimo di fantasia e questo mi fa molto molto molto piacere.
1: Alle 4.41 tutto va bene finora, sta andando alla perfezione. C'è una cosa che a me non è piaciuta.
0: Ah, aia, c'è qualcosa che non va allora?
1: Immaginavo, secondo me sì.
0: Cos'è successo?
1: Allora, questa notte manca Luca Cacciatore, ok? C'è un suo collega in diretta.
0: Sì, certo.
1: Per quanto riguarda la postazione di Via Radio.
0: Esatto,
1: okay?
0: Salutiamo okay. Tutti, sì.
1: Quindi manca Luca Cacciatore e manca Angela.
0: Sì. È vero.
1: Questa cosa a me puzza, eh?
0: Perfettamente ragione, Leo. Non sono io
2: che ho mollato, ragazzi.
0: Ho notato.
1: Cosa significa?
0: Significa che c'è qualcosa sotto.
1: Si sono conosciuti? Si sono incontrati?
0: Leo, io non voglio pronunciarmi. C'è qualcosa sotto, dai.
1: C'è qualcosa sotto?
0: Sì.
1: Ma spera di sì.
0: Luca, ci fai sapere qualcosa tu, perché Angela non si farà sentire, ovviamente, no? Dici?
1: Perché
0: Leo?
1: Angela non si è palesata questa notte,
0: no. Non si è palestrata?
1: Anche, sì.
2: Tra l'altro, ragazzi, vi dico: sono stato poco fa nella cripta e non c'è manco lì.
1: Non c'è proprio. Hai trovato solo ragnatele?
2: Solo ragnatele.
0: Ma puoi dire questa cosa qua?
1: Vabbè.
0: Allora, Luca, chiamaci al centralino privato che abbiamo in tasca, noi.
1: Esatto.
0: Ci chiami e ci fai sapere. Insomma,
1: dacci.
0: Una volta per tutte, dacci questa soddisfazione.
1: Dacci uno scoop, perché qui le coppie che scoppiano ci sono già.
0: Esatto.
1: Però quando si forma una coppia, noi vogliamo sapere come va la cosa.
2: Cioè, a noi.
1: Ci piacciono i dettagli, insomma.
2: No, ragazzi, a noi piace l'amore.
0: Siamo curiosoni.
1: Sì.
0: Ma tra l'altro mi dicevi che anche palestrata, pazzesco, eh?
1: Sì, dai.
0: Angela.
1: Ma comunque si vede. se la guardi bene.
2: C'è del muscolo.
0: È una notizia scoop anche questa. Va bene?
3: Sei il numero uno, te lo dico in italiano, traduzione perfettissima. Bravi veramente, bravi, miei complimenti.
4: Google il traduttore mi fa un baffo, La traduzione simultanea è eccezionale. Un abbraccio, buona giornata.
5: Buongiornazzo! Ma sì, Alberto, che te frega, te la mobile e a Leo la guardia di finanza con tutti quei verbali in nero che fa.
6: Buongiorno RTL, la radio numero uno in Italia. Buongiorno. Al Crazy Club e tutto ciò è bellissimo.
0: Grazie.
6: Bacio Valeria da Monastier, buon fine settimana.
0: Grazie Valeria, grazie.
1: Grazie per essere stata gentile a ribadire il concetto. Siamo i primi, ragazzi. Va bene.
0: No, quello svitato di Sergio.
1: Cosa ha combinato?
0: No, quello che ci ha detto prima, poco fa, Sergio.
1: Ma sì,
0: facciamo qualche giorno.
1: Ma sì, alla fine.
0: Ma i problemi con la finanza ce l'hai tu, eh.
1: Ma andiamo a fresco comunque, dicono che si stia bene.
0: Ma con l'umidità che c'è adesso in questi giorni, che cozza. Una notte.

0: Wow, che bello!
1: Ti piace, eh?
2: Wow, che bello!
1: Simple Minds. Mandela Day, Mandela Day è meraviglioso, è vero?
0: Mamma mia,
1: sì, brano
0: sì, sì,
1: meraviglioso. Tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica, prenotatelo ora!
0: Andiamo in Australia!
3: Buonanotte ragazzi, buongiorno qua da me in Australia, sono Salvatore, il vostro cuoco che lavora nelle miniere del deserto, però oggi sto a casa perché domani parto per le vacanze nelle Filippine per 2 settimane nell'isola di Samalle, isola paradisiaca.
1: Ciao! Wow. Mandaci un paio di foto, dai, rimaniamo in contatto, ok? Buone vacanze!
0: Ciao Salvatore!
1: Salvatore, grazie!
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ehi, più veloci della luce, siamo arrivati all'appuntamento con il Carese Jukebox Disco Dedica. Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno, tutto bene? Siete due randaggi, tu e Leo.
1: È vero, ce lo dicono in tanti.
3: Ma perché David non è randaggio?
1: Ah, no, scusa, lui è tranquillo, è tranquillo. Vedi come difende il suo fidanzatino, Leo?
3: Sì, sì, sì, certo.
1: Lo attacca,
3: certo.
1: Lo attacca, è pazzesco, vedi? Salvatore, sei anche tu dei nostri?
2: Certamente, dal 95 che mi seguo.
1: Minchia, allora randaggio anche tu.
3: Appunto, lo stavo per dire. Sei più randaggio tu però.
1: Infatti, sei un vecchissimo aficionato. In questo caso ti ringrazio personalmente per la tua fedeltà. Salvatore di?
2: Di Napoli, ma vivo a Torino da 34 anni.
1: Molto bene, un saluto a Napoli e anche a Torino. Per il Crazy Jukebox abbiamo un bellissimo brano di
3: ma cioè, l'hai portato da casa il disco?
1: No, avevo perso il brano qui sulla scaletta. Dovremmo avere, se non sbaglio,
3: allora c'era
2: la vecchiaia,
3: no, potevi scegliere tra Gino Paoli, Milva e Bob Dylan. Quale che hai scelto?
1: Forse Bob Dylan.
3: Ah, ok, perfetto, okay.
1: C'hai ragione, la vecchiaia. No, scherziamo. Bob Dylan, Gino Paoli no, in questo caso è Bob Dylan. Like a Rolling Stone, a chi vuoi fare la tua dedica?
3: Wow.
2: Miei zii che stanno nel Canada.
3: Non ti abbiamo sentito bene, no. Scusaci.
1: Dimmi.
2: Faccio la dedica dei zii miei che vivono in Canada.
3: I cugini?
1: Cugini, non si capisce bene adesso. Cugini hai detto?
2: No, i zii,
1: gli zii. No, c'è la linea un po' disturbata, okay. Per quello, prima stavo scherzando io, ma adesso veramente no, non sentiamo bene. Un abbraccio allora, ok?
2: Sì, grazie ragazzi.
1: A te, alla prossima, grazie ancora.
2: Ciao, ciao.
4: Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all

0: the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you.
1: Bob Dylan, Like a Rolling Stone. È un brano storico questo, eh? Veramente. Beh, spaziale.
2: Storico come Salvatore, dai.
1: Sì, ciao Salvatore, grazie, grazie ancora per la fedeltà. E allora anche a Valbrenta, provincia di Vicenza, sono esattamente le 5:52.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Ci vorrà del tempo per chiarire le modalità e le cause della tragica morte di 5 subitaliani che hanno perso la vita in un'immersione nelle acque delle Maldive. Sono scesi a oltre 50 metri di profondità. Secondo i soccorritori, oltre al corpo recuperati, ce ne sono altri 4 in una grotta sottomarina. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive, fa sapere la Farnesina. Sono morti Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia, 2 ricercatori, Federico Gualtieri e Muriel Odegnino, e un istruttore esperto, Gianluca Benedetti. Donald Trump da Pechino va all'attacco del suo predecessore Joe Biden, che secondo il tycoon è responsabile del fatto che gli Stati Uniti sono considerati dal presidente Xi Jinping una nazione in declino. Abbiamo subito danni enormi durante i 4 anni di Sleepy Joe Biden e della sua amministrazione, ha detto, e poi ha aggiunto: in 16 mesi abbiamo fatto cose straordinarie. Per il tennis, Jannik Sinner, arrivato in semifinale degli internazionali BNL d'Italia dopo aver vinto contro Andrei Rublev, sfiderà oggi Daniel Medvedev, che ha battuto lo spagnolo l'andaluse. Alla finale domenica assisterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e l'uscita di Sasso Marconi verso Bologna per un incidente ora risolto sulla viabilità ordinaria. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriva.

0: suonerà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Eccoci qua in diretta nazionale, buongiorno Italia, buongiorno, ben ricoverati al Crazy Club.
2: Buongiorno.
1: Il club dei poveri pazzi, infatti, come sempre, grazie a Leo Di Mauro, David Bella, la nottata continua e grazie a RTL, grande radio, grazie alla grande musica che trasmettiamo, grazie alla radio, ma grazie anche ai nostri aficionados. Attenzione battaglione, si riparte!

0: could be dreamers walking on a cloud.
1: Bella, eh? All time, Aig. Hey, hey, buongiorno Italia.
2: Buona sveglia.
1: sì, sì. Vi ricordo che poi a fine puntata naturalmente faremo la nostra prima colazione in chiusura del Crazy Club, a fine puntata proprio in chiusura del Crazy Club, la prima colazione insomma assieme a voi, come sapete, per cui aspettiamo foto e video della vostra prima colazione a partire dalla tazzulella e caffè. Caro Andrea Pasticcio, a proposito di cibo, è già un paio di volte che mi parli del brodo con la forchetta, credimi.
2: In che senso? No, voglio capire anch'io.
1: Dice, sei uno di quelli che ti piace, ha mandato un paio di vocali. Prendere, bere il brodo con la, alla griglia con la forchetta, no? Sei uno di quei tipi. E un paio di volte che me lo dici, dico: no, non è vero, ti sbagli. Però se sei convinto, ti lascio questa convinzione. Io il brodo lo prendo col cucchiaio.
3: Scusate, ragazzi,
1: sono scelte aziendali.
3: Ma voi lo sapete, ma voi lo sapete che mio padre mangia il brodo, prende il brodo con la forchetta? Non è una battuta.
1: No, no.
3: È una realtà.
1: È una realtà, ma una adesso realtà. Siamo, la sua, secondo me, è una battuta.
3: Vabbè. Ah, poi, ok, non so. Sì.
2: No, ma secondo perché me. Vorrebbe invitarti a cena? Cioè, non ho capito. Non
3: solo
2: so.
3: Forchetta a casa sua.
1: No, no,
3: a casa
1: ma
3: sua, solo forchetta.
1: Solo, cioè, non ho, cos'è che non avete capito tutte e due? Il brodo tu lo prendi con la forchetta?
2: Io no.
1: No. Tu, David?
3: Io
1: no.
3: Me lo succo direttamente.
1: No. Vedi, quindi sei veloce.
2: Quindi,
1: tu.
2: Però, beh, stavo ipotizzando.
1: Ma
2: dico,
1: non lo
2: magari
1: so, chiediglielo a lui. Il brodo con la forchetta è un modo di dire, no? Che ha un suo significato.
3: Che io non ho capito.
2: Andrea, vorresti invitare
1: a lui?
2: Vorresti invitare Alberto?
3: Esatto.
2: No, te lo chiediamo così, giusto perché.
3: No. Soprattutto vi dico, no. Ma soprattutto vi dico, la cosa più difficile sarebbe brodo con forchetta e coltello.
1: È difficilissima,
3: cioè, ragazzi, cioè.
1: Però io ho tagliato mezz'ora fa, ho detto bevo col cucchiaio e non lo so. Ah, può essere un sistema nuovo?
3: Esatto.
1: Secondo me c'è sotto qualcosa.
3: Sì.
2: Andrea, se c'è sotto qualcosa, guarda. Guarda che vengo lì,
4: Ciao Leo, Martino da Padova.
2: Ciao Martino.
4: Volevo solo ringraziarti per avermi fatto parlare con le ragazze prima. Oltre a ringraziarti, porto un saluto a te e anche a Gianni Bella. E se gentilmente mi puoi salutare, Armando. Io ci sono sempre tutte le notti comunque. Grazie Leo, sei un amico, grazie.
1: Sei un amico Leo,
3: ma
1: sei un amico.
3: Comunque mi ha fatto un complimento.
1: Sì. Martino, stai parlando, sì, arrivo subito, David. Ma stai parlando con Leo, siamo in pieno Crazy Club, potevi dirglielo prima. Perché intanto

0: o il Crazy Club? Intanto non c'è Gianni Bella, ma c'è David Bella.
1: Ha fatto un complimento.
0: Comunque, no, vabbè, ma per...
2: Gianni Bella, io lo saluto e lo abbraccio, Gianni, anche.
1: Grande Gianni.
0: Certo, ovviamente lo salutiamo. Era una semplice correzione.
2: Ma la domanda è: cosa ha bevuto Martino?
0: Non lo so.
2: Aceto?
0: Poi gli chiedi anche di salutarti, Armando. ma cioè, voglio dire, è il Crazy Club, forse te ne sei dimenticato, e sì che sei un vecchio afficionato. Ah, ragazzi, anzi, dimmi.
1: No, no, scusate, no, dicevi, scusa, anzi.
0: No, niente, volevo dirti, anzi, allora sai che ti dico.
3: Tu sei solo chiacchiere distintivo, tu in mano non hai niente, non hai preso il contabile, tu non hai niente. Con me non ce la fai, non hai un bel niente.
0: Mi stava scappando la risa. Eccolo, Sal da Vinci, per sempre. Sì!

0: Can't help falling in love. UB40. Cazzi. Oh, suonano. Leo, scusa.
1: Chi apre? Io.
0: Vai tu.
1: Chi risponde più che altro?
0: Rispondi tu una volta, mamma mia.
1: Chi è? Chi è?
2: I cani vanno a mangiare.
0: Com'è? I cani?
1: Grazie, grazie. Gentilissimi. Sono molto gentili i nostri ascoltatori. Ma grazie di cuore. Grazie per.
0: Ma è Sebastiano quello?
1: Sì, sì. Io mi metto pure in ginocchio. Grazie.
0: O fuori come dei balconi!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Alla fine te la sei goduta.
1: Bellissima, veramente. Grazie, grazie Leo.
0: Ho visto che te la sei goduta. Cioè, ma poi a un certo punto hai alzato anche le cuffie. Le cuffie sanguinavano.
1: Sì.
0: O no?
1: Ogni tanto quando il brano mi piace alzo un po'.
0: Anch'io faccio così.
1: Capito. Sì, tanto sì. Il primo momento, poi passa.
0: Esatto.
1: Benissimo. Allora, mi dicevi che... Andrea Pasticcio parlava di neuroni, no?
0: Sì, anche.
1: Vero. Sono pienamente d'accordo con te, insomma. Ne abbiamo pochi, visto che bravo, parlo al plurale. Caro Andrea,
0: io...
1: Hai mangiato pesante stamattina, però, di' la verità.
0: Non riesce a digerire. Poi i neuroni, io ne conosco qualcuno. No, perché l'altra volta ci giocavo a pallone con David. Poi uno l'abbiamo perso, l'altro si è spezzato. Ma, insomma, siamo fatti così. Pazienza.
2: I nostri neuroni latitano.
1: Va bene, allora dicevi.
0: Anzi, noi ne cerchiamo qualcuno, se ne avete magari qualcuno a disposizione.
2: Ce l'ho prestato.
1: E basta, dai.
0: Non è che ce lo dovete. Cioè, voglio dire, vabbè. Cioè, qui non si regala niente, non è che ce lo dovete regalare,
1: no,
0: punto e basta.
1: No,
0: ce lo prestate, sì, solo in prestito.
1: Va bene, era una battuta la mia, ma anche la sua.
0: No, io invece lo dico veramente.
1: Solo che ho mangiato pesante. Stamattina gli gira così.
0: Però,
1: e quindi cos'è che volevi
0: però
1: dirmi?
0: Però per rilassarci un attimo,
1: magari c'è un invito?
0: C'è un invito speciale.
1: Che bello.
0: Sì. Ciao Patrizia, buongiorno.
3: Ma buongiorno Alberto. Ciao Leo, ciao David.
1: Sì, eccomi.
0: Non è una fake news allora, Patrizia, giusto?
3: Assolutamente no. Sai che sono seria io.
0: Allora dici,
3: volevo dirvi che io sono al mare e vi invito molto volentieri.
1: Sì.
3: E quindi c'è il ponte, arrivate subito. Non credo che abbiate problemi, no?
1: Ci invita al mare
3: perché nella casa al mare.
1: A casa al mare sul ponte?
3: Sì, no, c'è il ponte per cui fate prima a venire, no?
0: Ho capito,
1: non lo so, c'è il ponte?
0: Com'è che poco fa ci dicevi fuori onda c'è un faro? Cos'è? Dov'è? Vicino al faro?
3: Sì, è Torre Faro, è proprio la punta della Sicilia.
0: Ah, vedi?
1: Torre Faro, c'è un ponte che porta a casa tua. Io non so se ho capito bene.
3: Cioè, no, il ponte che hanno fatto
1: Il
3: famoso ponte, no?
1: Il faro dov'è? Sul ponte allora?
3: No,
1: no. La casa è sul ponte?
3: La casa è a Torre Faro.
1: E dove c'è il faro? C'è un faro sulla torre? E tua casa è lì? Sotto il faro?
3: Io faccio il guardiano del faro.
1: Ma è sotto la casa è sotto il ponte o sopra il faro?
0: La casa è sotto sopra, ma
1: sopra.
0: Andrea aveva ragione col discorso dei neuroni.
1: Dobbiamo metterla a posto.
0: Grazie Andrea.
1: Complimenti Andrea, complimenti.
4: Ma tu guarda, c'è tutto l'indagato, ma che combinate? Scidata.
5: Signore e signori, benvenuti

0: Green Day, Tell Me One Guns. Grande brano anche questo, ma tra pochissimo un altro grande appuntamento.
1: Traffico.
0: L'appuntamento con la viabilità, pronti per l'informazione stradale e autostradale, come sempre in tempo reale. Strada, autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Speedy, buongiorno.
2: Buongiorno Albertone, buongiorno a tutti. Autostrada del Mediterraneo, direzione Grande Isola, allo svincolo di Villa San Giovanni.
0: Sì.
2: 12 gradi, traffico scarso, cielo sereno.
0: Grazie.
2: Una buona giornata e cordiali saluti come sempre.
0: Anche a te un abbraccio, grazie. Continuiamo velocemente con Ettore, vai caro.
3: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dello svincolo di Capriate, tutto positivo, 9 gradi, buon weekend a tutti voi.
0: Anche a te buon viaggio, alla prossima. Geppetto carissimo.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
4: Allora sono sulla A1 direzione Firenze, altezza di Orte, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima. Ci siamo, Calimero.
5: Fratellino Bertino, buongiorno. Grande manicomio anulare qua, direzione Fiumicino, 15 gradi, tutto positivo, careggiata esterna.
0: Molto bene, buon viaggio ancora, alla prossima e buon weekend, Daniele.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
6: Sono solo A1, direzione Milano, all'altezza di Piacenza, tutto regolare, 10 gradi.
0: Molto bene, alla prossima, grazie anche a te. Continuiamo con Antonio.
7: Ciao Alberto,
0: ciao.
7: A22, direzione del Veneto, all'altezza di Avio, 8 gradi, tutto regolare.
0: Buon viaggio caro, alla prossima. Ciccio, carissimo, ci siamo.
8: Ciao Alberto, sto percorrendo la 4, Milano direzione a Torino, fino a Torino, 9 gradi e buon weekend a tutti voi.
0: Anche a te, grazie. Okay. Fabrizio, vai pure. Ah Maurizio,
9: buongiorno,
0: tocca
9: Alberto.
0: A te. Sì, vai, scusa.
9: Buongiorno Alberto, buongiorno Italia, autostrada A10 direzione Genova, traffico
0: sì. Scarso,
9: temperatura esterna 16 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, sempre molto preciso, grazie per la vostra collaborazione, mi raccomando massima prudenza sempre, buon viaggio!
10: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala. Kia. Movement that
11: inspires. La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: A
1: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
18: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
18: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: More than words, extreme. Extreme su RTL 102.5, tanti messaggi vocali ancora, grazie di cuore. Un saluto velocemente ai fratelli Bona, Barcellona, Pozzo di Gotto, che ci seguono sempre da tanto tempo. Ancora Gioacchino di Marsala e anche Cristian Topi nel Pane, che non ci ha capito niente con la pasta stanotte. Comunque, stanotte, ancora. E Paolo dalla Palestra. Leo ci saluta anche Andrea Pasticcio. Ha mandato una foto dove si vede un cervello,
1: sì,
0: che si sta incamminando, sta camminando con una valigetta
1: vedi?
0: Allora, alla mano, insomma.
1: Buone vacanze, allora.
0: Buone vacanze, Andrea. Mandaci una cartolina, insomma, probabilmente andrà via un mesetto da qualche parte, insomma. Non ha specificato. Buone vacanze e alla prossima. Grazie per la tua fedeltà, insomma.
1: Dai che ti a ritorno sarai più in forma. Dai,
0: ti
1: dai,
0: disintossichi,
1: dai.
0: Insomma. Attento al sole, perché col cervello così scoperto.
1: Non scottarti,
2: Alberto. Ciao, Andrea. Leo. Oggi sono io a farvi anguri e meloni, perché
0: bene,
2: siete i numeri uno. Un augurio a tutta RTL. Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan.
3: Ciao Leo, ciao Alberto, un abbraccio alare, vi vedo e vi sento. Buon weekend, Carla da Bergamo.
0: Grazie, brava. L'abbraccio alare, un po' che non lo dico. The way we touch.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua in chiusura del Crazy Club per il nostro grande appuntamento con il Millennium Hit. Antonello Venditti, benvenuti in paradiso.

0: Benvenuti in Paradiso, grande brano di Antonello Venditti, un saluto anche a Marcello Tricase, provincia di Lecce, Emanuela di Voghera, Francesca Assunta, siete tantissimi, ma dobbiamo chiudere qua.
1: In ogni caso,
0: per i messaggi e per i vostri vocali.
1: In ogni caso vi aspettiamo lunedì notte.
0: Certo, l'appuntamento lunedì notte ore 3 nel cuore della noce. Per la colazione
1: ci siamo!
0: Ci siamo qua, tantissime, come dire, dolci sono arrivati. Sì, Angelo, ma che spettacolo, veramente. Sono arrivate veramente moltissime foto, anche video.
1: Angelo, pasticceria Giuli.
0: Ciao, pasticceria Giuli. Sì,
1: siamo in provincia di Pescara.
0: Veramente, cos'è? È una serie di brioche, di dolci qua.
1: Tutta roba buona, signore.
0: Di dolci. Va bene, poi...
1: una caffettiera.
2: Cos'era? Salvatore.
0: Salvatore con... la moca, questa
1: esatto.
0: Moca, sì, qua non riuscivo a vedere bene, eccola, molto bella, giusta, è la moca.
2: E poi per chiudere,
0: ci sta. Ah, qua andiamo di cozze,
2: Martino,
0: un bellissimo piatto, bellissimo e buonissimo piatto di cozze con limone, va bene. Potremmo continuare una mezz'oretta, sono arrivati tanti piatti, insomma, ma dobbiamo chiudere. Un saluto a Giovanni Parria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5 e un ringraziamento particolare a Leo Di Mauro e a David Bella, ma soprattutto grazie di cuore naturalmente a tutti voi! Ok, buona giornata, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 15 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Ci vorrà del tempo per chiarire le modalità, le cause della morte di 5 sub italiani che hanno perso la vita in un'immersione nelle acque delle Maldive. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Le grotte subacquee dell'atollo di Vavù, trappola mortale per 5 italiani deceduti ieri in un'immersione nella profondità delle acque delle Maldive, persone esperte che stavano partecipando a una crociera scientifica. Le vittime sono Monica Montefalcone, 51 anni, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia di 23, Muriel Oddenino, ricercatrice del Torinese, gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova, Federico Gualtieri, originario del Novarese, finora è stato recuperato solo un corpo a causa delle avverse condizioni meteo marine. Le ricerche sono concentrate all'interno di una grotta che si estende fino a una profondità di circa 60 metri. Ad impedire la risalita dei nostri connazionali potrebbe essere stato un problema la miscela di ossigeno presente nelle bombole, delle improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento, ma al momento si tratta di ipotesi. Le cause della tragedia, come detto, non sono state ancora chiarite.
4: Ultima giornata di incontri per il presidente americano Donald Trump in Cina, oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, ieri a Pechino ha ancora una volta attaccato il suo predecessore Joe Biden, che secondo il tycoon è responsabile del fatto che gli Stati Uniti siano considerati una nazione in declino. Ultima pagina, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. E allora andiamo proprio agli internazionali BNL d'Italia, giornata di grandi sfide oggi in campo nelle due semifinali Sinner e Darderi. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
6: È il giorno delle semifinali maschili agli internazionali BNL d'Italia. Il tennis azzurro sogna una storica finale tutta italiana. Sul centrale del Foro Italico si parte alle 15.30 con Luciano Darderi impegnato contro il norvegese Casper Ruud per conquistare la prima finale in carriera in un Masters 1000. In serata non prima delle 19 toccherà il numero 1 del mondo Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev. I precedenti sorridono all'azzurro, avanti 9 vittorie a 7 dopo aver ribaltato una rivalità inizialmente dominata dal russo. Ieri Sinner ha conquistato la semifinale battendo Andrei Rublev 6-2-6-4 e firmando la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, nuovo record assoluto superato a Novak Djokovic. Riflettori puntati anche sul doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori attesi nei quarti contro Henry Eliovara ed Henry Patten.
4: E ora Barbara Sala, buongiorno a te.
7: Eccoci qui, buongiorno amici. E allora, prendendo spunto niente meno da Kate Middleton, che in Italia si è messa a impastare, a fare i ravioli, il ripieno e la pasta, dicendo mi piace questa attività manuale perché è scaccia pensieri e riesce a rilassarmi, vi chiediamo qual è l'attività, magari anche sportiva, sicuramente manuale, che vi fa davvero svuotare i pensieri dalla testa, che vi rilassa. Pare che fare la maglia proprio con i ferri, con la lana, sia una di quelle attività scaccia pensieri. La vostra, quella che funziona di più. 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica interesserà il nord Italia e il medio alto versante Tirreno, con fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità, con il ritorno della neve sulle Alpi. Meglio sul resto del nostro paese, segnaliamo solo della variabilità in Sardegna e in Campania. I valori minimi saranno più bassi al centro-nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Per una festività in territorio elvetico sulla A9 Lainate Chiasso è chiusa la dogana merci di Chiasso. Al momento è in atto la regolazione del traffico per i camion, con code da Fino Mornasco fino a Como Grandate. Sulla 1 Milano-Napoli da pochi minuti è stato riaperto il tratto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Al momento segnaliamo code tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Passiamo poi a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, dove segnaliamo code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
10: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Amici, buongiorno, buon venerdì, è il 15 di maggio.
11: Sì.
7: Anche se sembra un po' novembre.
11: No.
7: Sì, piove, grande. Ma avete visto i tornado che ci sono nella zona di Verona, del Veneto? Mi sono spaventata, sono delle immagini che sembrano dei film. C'è brutto tempo. Più tardi però con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo avremo tutte le indicazioni per il weekend. Detto questo, buongiorno a Roma, a Ludovica Marafini.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, che ci seguite sempre con grande affetto, perché insomma sono proprio di queste ore i dati di ascolto, e come sempre vi ringraziamo, voi che seguite anche, soprattutto lei, la nostra Barbara Sala. Buongiorno. Niente, io ci ho provato a chiamartela.
2: Aspettava la clac.
7: Ma perché questa esitazione questa mattina?
11: Possiamo rifarla un attimo?
7: No,
11: la nostra Barbara Sala.
7: Ma smettete,
11: i soliti
7: buffoni. Buongiorno Dario Vanacore.
2: Buongiorno ai nostri veri normal people, pronti per affrontare questo weekend di Non Stop News, e lo affrontiamo dando uno sguardo anche agli ultimi giorni, perché abbiamo detto nelle scorse giornate abbiamo assistito a una Kate Middleton forse parzialmente inedita, perché siamo abituati a vederla tra strette di mano o shaking hands, come si suol dire in Inghilterra, shaking hands.
11: Hai studiato?
7: questa.
2: Sì, un po' sì, perché le lingue sono importanti e tra poco lo scoprirete il perché. Ma è una Kate Middleton che abbiamo visto con le mani in pasta, perché dice: a me impastare, stare qui a creare cose dal nulla mi rilassa. È vero, fare una cosa di manuale innanzitutto, ma soprattutto che ha a che fare poi con il creare, rilassa, perché non so, forse ci rende un po'...
11: Beh, ci non fa concentrare su qualcosa che magari...
7: No. Non addentratevi in questo discorso di neuroscienze, perché adesso andiamo a cercare degli studi seri e cerchiamo di capire perché l'attività... Non sparate
11: che
7: a
11: paura.
7: Caso, andiamo a cercare su www.google.scienza.com, che insomma è dove guardiamo sempre tutte le cose. Allora, a parte le battute, quali sono le attività manuali che magari vi rilassano? Ho già visto una: stirare.
11: Beh, non lo so, quello poi sono punti di vista, sì. Dipende, sai, magari c'è chi fa gli origami pure con i panni, insomma, pure quello è possibile. Insomma, vogliamo conoscere il vostro hobby da qualche punto di vista segreto, allora, per rilassarvi a questo punto, allo 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate in diretta, oppure con i messaggi.
2: 378 378 1025, anche vocali brevi ma intensi. Come detto prima, l'inglese è importante, così come lo sono le lingue. Da Shaking Hands passiamo al nostro Power Hit, ecco un altro termine inglese, si intitola Sorry, scusa, lo sento, in tutte le lingue troviamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, che tra l'altro oggi pomeriggio alle 15 verranno a trovarci qui in diretta su RTL 102.5, ospiti in The Flight, appuntamento da non perdere alle 15. Amici, mi sono documentata, c'è la scienza, la scienza dalla mia parte, mi sento
1: molto.
0: Sì. Pasta terapia. Allora, se un tempo era scontato impastare perché era solo una necessità, no? Fare la pasta, fare il pane, così, adesso lo si vede con questa ottica, no? E impastare fa passare i brutti pensieri attraverso le mani, scarica, distende, rilassa i muscoli e soprattutto, perché questa cosa dell'impastare e quindi poi del cucinare? Perché è gratificante, perché c'è anche poi un aspetto olfattivo, magari dovuto al pane o alla pizza che cuciniamo, che ci gratifica, e quindi rispetto ad altri lavori manuali pare che questo sia più efficace.
1: Sì, ci gratifica insomma se siamo bravi poi e quindi abbiamo creato qualcosa di buono. D'altra parte, sai, mi viene in mente che impastare in effetti è un po' lo stesso gesto del famoso antistress, sai, la pallina che poi schiacci e modelli più volte.
0: Distrutta.
1: Bene, questo
0: ci... Amorsi la pallina. Ma signora, cosa fa? Amorsi la prendi la pallina.
1: Su questo ci torneremo magari più tardi. 02 25 15 15. C'è Simona, buongiorno.
2: Buongiorno e grazie mille per la vostra compagnia. Buongiorno.
0: Grazie a te per il buon umore. Senti che voce squillante. Senti, di dove sei? Come mai sei in giro?
2: Allora, sono in giro perché sto andando a far la nonna di 4 bambini. Sono in Val di Non e sono vicino alla neve perché questa notte è nevicato, mannaggia, fa freddissimo.
0: Quando io ho detto che c'è brutto tempo non mi credeva nessuno,
2: no, capito? È vero, la neve, cacchio,
0: ma quanti metri sei tu?
2: Allora, io sono a un'altezza di 1000 metri, ma la neve più o meno ce l'ho davanti al naso, cioè siamo arrivati a 1200-1300 più o meno,
0: sì.
1: Vabbè, insomma, abbiamo dato un'occhiata anche a questa cartolina, Simona. Tu però chiamavi per raccontarci un'altra cosa, perché stamattina vi stiamo chiedendo: ma qual è l'attività manuale che ti rilassa? La tua qual è?
2: Allora, quello che avete appena detto dell'impastare, delle fare, è vero, è una cosa reale, però a volte lo devi fare obbligatoriamente. Invece io adoro lavorare a mano, la mia nonna mi ha insegnato il mezzo punto, il punto croce, facendo tovaglie, tende, queste cose, perché questo non è un obbligo, no? Cioè, nel senso, mi metto lì bella rilassata, tra l'altro io faccio l'infermiera, lavoro anche di notte, e è una cosa che riesco anche a volte portare al lavoro, oppure quando viaggio, perché mi piace viaggiare sull'aereo, lo faccio, è un passatempo che mi tranquillizza, cioè riesco a isolarmi dietro a questi lavoretti, e poi è una soddisfazione anche vedersi gli Smith.
0: Senti, ma i 4 nipotini che cosa hai fatto con le tue mani?
2: Per loro?
0: Sì.
2: Oh, santa pazienza, gli ho fatto i calzini, ecco. A quelli che sì. Si regalano appena sono nati, appena sai di che arriva,
0: se
2: questo
0: sono maschio
2: bambino,
0: femmina, okay.
2: Maglioncini, pantaloncini. A Chiara adesso per la comunione di suo fratello gli ho fatto un vestitino con l'uncinetto, le capelline, le capelline le perdono sempre, ne fai all'infinito, ecco. copertine. Poi nonna, me la fai così perché Diego ce l'ha così, posso averla anch'io.
0: Che meraviglia,
2: nonna,
0: vedi perché ti rilassa e ti piace, perché c'è questa gratificazione nella tua voce, e perché sai che sarà un grande ricordo per i tuoi nipoti, e quindi questa cosa sicuramente ti farà piacere. Brava, brava, molto bene.
2: Buona giornata e ringrazio ancora di tanta compagnia e tanta cultura che ci date, ma tanta.
1: Beh, la cultura, sai, solo Barbara, capisci? Sala, ovviamente, quello ringraziamento.
2: Ma non è vero.
1: Ma sì, si scherza. Simona, grazie per essere stata insieme a noi,
0: camiseria,
1: buona giornata.
0: Aspetta.
1: Che è successo?
0: È caduta una laurea.
1: Ah, bene.
0: Adesso la tiriamo su.
1: Facciamo le notizie e poi la raccogliamo, va bene? Che ne pensi? Facciamo così, va? A tra poco.
0: 5 italiani sono morti durante un'immersione mentre partecipavano ad una crociera scientifica. Hanno perso la vita probabilmente intrappolati in una grotta a oltre 50 metri di profondità. I loro nomi sono Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacalla, Federico Gualtieri, Muriel Odennino e Gianluca Benedetti.
1: In occasione del primo incontro di ieri a Pechino, il leader cinese Xi Jinping ha ammonito il presidente americano Trump su Taiwan. Se gestita male si rischia la guerra. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran.
0: Si giocherà domenica a mezzogiorno il derby Roma-Lazio, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo l'invito del presidente del TAR a trovare una soluzione condivisa. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. È tutto per questa edizione. L'informazione torna più tardi. Ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Per una festività in territorio elvetico sulla 9 Lenate Chiasso è chiusa la dogana merci di Chiasso. Al momento è in atto la regolazione del traffico per i camion con code da Fino Mornasco a Como Grandate. Ci spostiamo poi in Liguria sulla 26 Genova Gravellona Toce. È chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Ovada verso Gravellona fino alle 7 di questa mattina. Per questo motivo ci sono un chilometro di coda tra Genova Pra e il bivio con la 26 dei Trafori verso Savona e tra Rinzano e il bivio con la 26 verso Genova. Al traforo del Monte Bianco code verso la Francia con tempi di attesa di 45 minuti. A Roma sul tratto urbano della 24 code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da noi e una buona giornata. Buon venerdì, le 6 e 21 minuti, non stop news, RTL 102.5. Si parla di attività manuali che vi rilassano. Sentiamo qualche vocale.
5: Mettersi al tavolo con i mattoncini Lego è la cosa più rilassante di questo mondo.
0: È vero, sono d'accordo con te. Il problema dei Lego è A, ritirarli e raccoglierli. B, se per disgrazia restano per terra, tu non te ne accorgi e ci passi sopra a piedi nudi. Vi garantisco che chi era Giucca Scasella che camminava sui carboni ardenti fa meno male.
1: Il carbone ardente, confronto a niente. Infatti. Niente.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.

0: Savage Love, le 6 e 28 minuti, No Stop News, RTL 102.5, buon venerdì 15 maggio a tutti voi. Allora, oggi si parla di attività manuali che ci rilassano e sono tantissimi i messaggi che arrivano. Parlavamo di Lego, c'è Sandy che scrive: ma vogliamo parlare dei puzzle? Più sono i pezzi e più mi rilasso.
1: Ecco, se c'è una roba che mi manda fuori di testa è il puzzle. Io non ho mai avuto la pazienza di farli e non riesco veramente a capire come possa essere un'attività rilassante. Cioè, ma non è snervante non trovare il pezzo?
0: Ma no, quello è proprio il gioco, no?
1: Ah, sì?
0: Cioè, il bello dovrebbe essere quello, cercare di...
1: Perché non trovi il pezzo?
0: Vabbè, ma sei tu che mi dici uno non accede al simbolico, lì devi farti un'idea, no, di quale potrebbe essere più o meno la figura.
1: Devi visualizzare.
0: Esatto, esatto.
1: Ho capito, roba
0: visualizzando
1: lì.
0: In quei 3 o 4 anni riesci
1: Mamma
0: a finire
1: mia.
0: Un puzzle da 1000 pezzi. Bene, dai, veniamo da voi al telefono.
1: Sì.
0: 02 25 15 15 c'è Anna, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Anna, di dove sei?
2: Io abito a Novara.
1: Oh, molto bene. Com'è il tempo a Novara? Scusate, stamattina
2: brutto.
1: Faccio... Brutto, vedi?
2: Brutto e freddo.
1: Brutto e freddo.
0: Sondaggio.
1: Oh, sì. No, solo perché avete detto che non è vero che c'è brutto tempo. E allora io adesso lo chiederò a tutti per avere ragione, capito?
2: No,
1: non chiami nessuno se c'è il sole, se c'è il
0: non
1: sole.
0: Vi mandiamo in onda.
1: Esatto,
0: niente.
1: Non chiamate. Anna, qual è l'attività che ti rilassa, attività manuale?
2: Strappare l'erba in giardino o nell'orto.
1: Ma dai.
2: Allora, possibilmente a mani nude, perché proprio il contatto con la terra è una cosa che a me piace. E poi, vabbè, se invece ho bisogno di tenere le mani pulite per motivi, metto i guanti. Però ho più rischio di strappare anche le piantine che non devo, perché con i guanti si sente meno il contatto. Però proprio questo movimento, l'allungare il braccio e strappare, è una cosa, cioè io lo paragono tipo al camminare lungo la riva del mare.
1: Addirittura.
2: Che dopo un po' dici, ma come sono arrivata a fare questi discorsi? Sai, proprio la mente che va, perché non ti devi concentrare. Mm-hmm. Puoi fare quello che vuoi, non hai uno schema, puoi iniziare a destra e finire a sinistra, puoi iniziare in mezzo. È una cosa che a me piace tanto, ecco.
0: Ma Anna, è soltanto eliminare qualcosa che poi non è, tra virgolette, nella perfezione del tuo giardino, quindi togliere l'erbaccia o anche magari piantare qualcosa di nuovo? Ma ti piace andare al vivaio, trovare una piantina magari
2: allora,
0: da inserire?
2: Sì, mi piace andare al vivaio perché a me piacciono molti fiori, però sono negata per quello, perché tutto quello che pianto io normalmente non nasce. Quindi,
0: pollice nero.
1: Infatti lei
2: esatto.
1: Strappa. Lei ti ha detto io strappo, mica curo,
2: no.
1: Coltivo.
2: No,
1: strappa.
2: Quello lo lascio fare a mio marito.
1: Oh,
2: io tengo pulisco, diciamo.
0: In
2: ecco.
0: Ordine, sì.
2: Esatto.
1: Oh,
2: sì,
1: bene,
2: sì,
1: segniamo questa attività che può essere, come posso dire, svuota pensieri, perché è meccanica, è ripetitiva e quindi
2: esatto,
1: probabilmente
2: infatti.
1: Il braccio va da solo
2: infatti.
1: E la mente è libera di andare. Perfetto, grazie Anna, un abbraccio.
2: A voi.
1: Ciao.
2: Buona giornata,
1: ciao,
2: buon
1: ciao.
2: Lavoro, arrivederci.
1: Tra poco torniamo ancora con voi allo 02 25 15 15, adesso notizie.
3: Sono ancora tutte da chiarire le cause della morte dei 5 italiani impegnati in un'immersione alle Maldive. Hanno perso la vita probabilmente intrappolati in una grotta a oltre 50 metri di profondità. Ultima giornata di incontri per il presidente americano Donald Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato poco fa il tycoon. Scatterà domenica l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Secondo il Ministero dei Trasporti la procedura di richiesta va fatta esclusivamente online. Fino a ora sono stati emessi già 50.000 contrassegni, ma diverse sedi delle motorizzazioni civili saranno aperte in via eccezionale anche domani per smaltire le richieste. Tennis, Jannik Sinner in semifinale degli internazionali BNL d'Italia dopo aver vinto contro Rublev. Sfiderà oggi Daniel Medvedev alla finale. Domenica si starà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto, a dopo.

0: È la nuova canzone della delle bambole di Pezza Porno qui su RTL 102.5. È il nostro new hit. Amici che si rilassano facendo cose. Buongiorno RTL, io solitamente assemblo e dipingo miniature. Più sono piccole, più mi rilasso. Fortunatamente è una stanza dedicata, per cui luce accesa solo sul banco, musica jazz e via. È davvero un'attività zen per me, ci scrive un ascoltatore.
1: Sì, sembra affascinante, anche se devo dire che serve tantissima precisione, perché tu mi dici miniature, io già immagino che esco fuori dai bordi col colore, mi stresso e devo ripassare, quindi insomma vedi quanto
0: a
1: poi...
0: A me restano attaccati alle dita.
1: Tra l'altro, ma quanto è soggettivo. Pensa che c'è Giovanni che scrive: a me piace spaccare la legna con l'ascia. Vedi, c'è pure chi insomma decide di andare poi nei boschi, più di qualcuno lo scrive proprio che gli piace anche fare delle lunghe passeggiate nella natura. 02 25 15 15, andiamo al telefono, c'è Lucrezia, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono contenta di sentirvi, è un po' agitata perché come al solito la telefonata così improvvisa mi spaventa.
1: Allora, guarda, facciamo così, presentazioni ufficiali, lei è Barbara Sala.
0: Ciao Lucrezia.
2: Ciao, ciao, piacere.
1: È quello che ti metteva un
0: ma
1: po' d'ansia.
0: Ma smettila.
2: No, felice di sentirvi e grazie per avermi richiamato, perché è stata una cosa di breve tempo.
0: Tu
2: insomma, infatti, non avevate già chiamato.
0: Ci hai mandato un messaggio, quindi, che ci ha incuriosito. Sì. Cos'è che scrivevi?
2: Praticamente io recupero i jeans da amici, zii, eccetera, e li trasformo. E mi piace cucire perché vabbè, ho una base di taglio e cucito, e quindi praticamente li scucio e realizzo per esempio delle borse, e le ho fatte di ogni genere, tonda, quadrata, per la spiaggia, per la sera, gli ho applicato delle frange, ho fatto un marsupio, cioè magari guardo i tutorial ma poi chiaramente ci metto del mio, con qualche imperfezione, perché non sono una professionista, tant'è che non le vendo.
0: Ah, ecco, ti avrei chiesto proprio questo, se fai i mercatini poi con questo lavoro artigianale. No.
2: Ma allora, può darsi che ci proverò a breve, perché adesso mio marito invece si è messo a fare altro, ha detto voglio fare i mercatini, benissimo, lui farà una cosa, io provo a fare l'altra, ma in realtà è una soddisfazione personale. E la cosa più particolare che mi piace è il fatto che per esempio le tasche dei jeans le ho fatte diventare delle presine per le pentole e per la griglia, perché al mare quando facciamo la griglia lui brucia sempre tutte le presine, quelle di jeans
0: esistono,
2: praticamente indistruttibili.
0: Ok, perfetto, hai trovato, vedi, l'accrocchio giusto per la tua grigliata al mare, dai,
2: sì.
0: Perfetto. Ciao Lucrezia, un abbraccio.
2: Ciao, grazie, abbraccio a voi,
0: ciao,
2: e buona giornata.
0: Ciao. Senti
2: grazie
0: qua,
2: tante.
0: A me rilassa e mi fa stare meglio guidare di notte. È vero, guidare
1: bello.
0: La sera, soprattutto se hai in auto magari un po' comoda, così
1: la radio in sottofondo, radio un in po' sottofondo, di musica che va.
0: È vero, sì, sì, quello sì, rilassa moltissimo. Pare che faccia addormentare anche i bambini.
1: Vero, lo raccontano sempre i miei genitori, che da piccola mi addormentavo solo così. Li saluto perché
0: bello,
1: poverini.
0: Questi.
1: Esatto,
0: l'hanno vissuta
1: male.
0: Che partivano con
1: in pigiama
0: con l'ovetto, con dentro sta figliola che piangeva, chilometri su chilometri, benzina.
1: Oggi non si potrebbe fare in più, probabilmente.
0: Il buco nell'ozono è colpa della
1: mia.
0: Esatto.
1: Benissimo. Lucidare l'argenteria, dice qualcun altro, ma vogliamo sentire anche un vocale? Sentiamo.
3: Buongiorno belli, a me rilassa tantissimo stirare da sempre. Vengo presa in giro da tutti, amici e parenti, perché io stiro di tutto, addirittura calzini, fantasmi, io tutto quello che mi capita stiro. E mi rilassa, mi coccola, non so perché. Fermo restando che non è detto il risultato poi sia eccellente, però intanto mi rilassa stirare. Ciao.
0: Oddio.
1: Devi provare, Barbara.
0: I fantasmini, stirare i fantasmini.
1: Sì.

0: i fantasmini.
1: Non stiro neanche le magliette io.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
0: Arredissima.
3: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
16: Tu perché sei così?
15: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
17: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi i rivenditori su silverlineitalia.com.
19: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16, sul 9,

0: Ultima giornata di incontri per il presidente americano Donald Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping in quella che viene considerata la Casa Bianca cinese, perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato poco fa il tycoon.
1: Visita ieri di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma, ha condannato l'aumento delle spese militari, servono solo ad arricchire un'elite a cui non importa nulla del bene comune, sottraggono risorse per investire in educazione e salute, ha detto il Santo Padre, poi si è rivolto ai giovani, siate artigiani di pace.
0: I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Intanto, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, spunta un foglio sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che all'epoca non aveva la delega per compiere accertamenti sull'amico di Marco Poggi. È tutto.
2: 6:49 minuti, siete su RTL 102.5 in Non Stop News, linea diretta di quest'oggi che si concentra sulle cose che ci fanno rilassare, ci fanno svuotare la mente, ci fanno focalizzare magari anche su noi stessi. Tanti messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025, ma anche tanti coloro che vogliono intervenire allo 02 25 15 15 a spuntarla in questo momento. È Marco, ciao Marco, buongiorno.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
2: Allora, dacci un attimo indicazioni su qual è quella cosa che a te fa rilassare.
3: Allora, io sono un tecnico del soccorso fluviale alluvionale volontario dalla Protezione Civile e innanzitutto RTL è anche mia e di tutti i volontari della Protezione Civile.
0: Grazie. Ci fa piacere, ed è di tantissimi italiani perché è ancora la radio più ascoltata, sono usciti ieri i dati, grazie.
3: Grazie. Allora, quello che mi fa svuotare la mente è l'addestramento continuo che noi facciamo. Noi ci troviamo tutti lunedì sera e ci addestriamo nel soccorso su fune in verticale per addestrarti quando ci sono le emergenze. Esempio, nel 2023, quando c'è stata l'alluvione in Emilia, noi siamo stati chiamati a operare assieme ai vigili del fuoco e questo porta tante ore di addestramento per poter essere sempre pronti, e questo è quello che mi fa liberare la mente, ecco.
0: Arrampicarti, perché proprio di questa azione
3: sì.
0: Parliamo.
3: Sì, esatto.
2: Di che altezza stiamo parlando? L'addestramento a che altezze vi porta?
3: Allora, può essere qualsiasi altezza. Noi lunedì sera, durante il periodo invernale, andiamo in una palestra attrezzata. Invece durante le giornate d'estate o le serate d'estate andiamo a fare praticamente le attività all'aperto, che può essere fare una teleferica su un fiume oppure calarti dal balcone del terzo piano magari di una casa, ma questo è giusto per simulare.
0: Esatto, è solo l'esercizio. Si cala, cioè abbiamo in onda un amico che dice: mi calo dal balcone del terzo piano
1: e mi rilasso così.
0: E mi rilasso. Allora, sentiamo il nostro amico cosa ne pensa di un ascoltatore che dice: lucidare le scarpe lo trovo molto rilassante. Perché tu non ti rilassi a lucidare le scarpe?
3: può essere anche quello. Preferisco magari avere la scarpa sporca di fango e aiutare le persone
0: ed essere al quarto piano e buttarsi. Ah no, adesso sicuramente, allora, la gratificazione dell'aiutare la persona ci mancherebbe, è immensa, e grazie per quello che fate. Come posso dire, discutevo un po' sul fatto del rilassamento, ecco, con tutta l'imbragatura lì appeso, però lo trovi rilassante.
3: Io invito le persone magari a provare e soprattutto faccio un invito alle persone a mettersi in gioco magari di diventare volontari, perché è una cosa che appaga e fa crescere le persone. Ma il fatto di dire di impegnarsi a fare una cosa che può essere anche molto pericolosa per noi stessi, deve per forza liberare la mente, perché ti devi
0: stare attento, devi essere concentratissimo, se no sbagli, vero? Questo meccanismo, sì, probabilmente adesso contatteremo i nostri esperti, la rubrica
1: tutti amici tuoi,
0: esatto,
1: insomma,
0: la rubrica del telefono piena di esperti, quindi,
1: squilla, però, squilla,
0: però può essere che effettivamente ti devi concentrare su una cosa e automaticamente tutto il resto passa in secondo piano, e questo aiuta. Va bene, dai, grazie, buona giornata. Chissà,
3: grazie mille a tutti. Ah, voi,
0: aspetta, pulire le fughe, sai, quelle,
1: bellissimo,
0: delle piastrelle, a te non ti rilassa?
3: No. Ma sicuramente non rilassa neanche mia moglie, che si lamenta sempre.
1: Bene, hai, salutiamo, ragione, anche lei, Marco, grazie, buona giornata e buon lavoro.
3: Buongiorno,
1: ma sai
3: a tutti
1: che
3: voi.
1: Va tantissimo anche sui social queste idropulitrici che puliscono le fughe, in effetti vanno tanto. Ma sentiamo qualche vocale. 378 378 1025.
4: Ciao RTL, Lucia da Milano. Il mio tempo libero lo passo facendo le borse dai vecchi jeans, mi diverto,
1: bene,
4: tantissimo. Ciao.
1: Vedi, è più comune di quanto, sì, pensassimo.
0: È vero.
5: Ciao amici di RTL. Oh. Io non ho nessuna manualità, proprio sono negata e non mi rilassa modellare, creare o quant'altro. Invece mi distende, mi rende armonica, equilibrata e rilassata camminare. Camminare anche per fare una banale commissione, ma comunque io mi alzo ogni mattina prestissimo e vado a fare un bel po' di chilometri nella spiaggia del Poetto. Ciao,
1: bello.
5: Anna da Cagliari.
2: Come si suol dire, il mattino all'oro in bocca con l'apostrofo, mi raccomando.
1: Ma infatti c'è qualcuno che, come Barbara, senti qua, fare colazione da sola. Aspetto questo momento tutto il giorno.
0: È rilassante.

0: Start Me Up, Rolling Stones, alle 6:57 minuti su RTL 102.5, quasi in chiusura della nostra linea diretta. Ora facciamo sognare un po' di ascoltatrici e di ascoltatori, perché allo 02 25 15 15 abbiamo Rosario con un'abilità molto particolare, o meglio, con un hobby, una passione, una cosa che lo fa rilassare, molto particolare e utile. Ciao Rosario!
1: Ciao! Allora, dimensione
2: anche mia. Vai, dici di più!
0: Raccontaci!
1: E cosa allora nasce da un problema in famiglia. In effetti comunque ho dovuto iniziare a stirare e la cosa mi ha appassionato e oggi devo dire che stiro io in famiglia, e quando dico in famiglia io abito anche con mamma e papà, quindi
0: Di quanti si compone il nucleo familiare? Facci capire quante cose effettivamente ti tocca stirare.
1: E siamo sei persone adulte, quindi sono un bel po' di camicie, di pantaloni e quant'altro. Quindi,
2: ma quante volte a settimana, Rosario?
1: Almeno 3 volte a settimana.
2: Wow.
1: È tanta, però mi rilassa veramente, devo dire, è una cosa che ho capito in tarda età.
2: Questo è un peccato che tu l'abbia capito in tarda età, perché se lo capivi prima, sai quanti soldi di lavanderia risparmiavi,
1: Assolutamente sì, ma poi ti devo dire che avrei fatto un favore a mia moglie grandissimo, infatti mia moglie certo. Abbiamo recuperato un rapporto che probabilmente
2: grazie allo stiro.
1: Perché sono due le cose. Una, ho tolto il ferro la mano a mia moglie, che con la fibromagia ti dico quello che poteva avere, ma sono più rilassato.
2: Ma pensa a te, guarda, veramente. È meravigliosa, lo stiro come terapia per gli uomini, trovo che sia meraviglioso come messaggio che hai appena lanciato, grazie.
0: Magari abbiamo dato idea a qualche terapista di coppia. Grazie Rosario, grazie a tutti voi per aver partecipato alla nostra linea diretta. Ora la linea passa alla nostra redazione, poi tra poco, come sempre, rassegna stampa.
3: RTL 102.5 ti regala la speciale raccolta Pu60 la nostra storia. 5 CD con 75 brani e 4 cover tributo inedite per festeggiare i 60 anni di carriera dei Pooh. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare.
2: Anche a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 15 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Ludovica Marafini. Subito partiamo dalla tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, la morte di 5 italiani durante un'immersione in una grotta. Le cause sono ancora tutte da chiarire. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Stavano esplorando delle cavità sottomarine a 50-60 metri di profondità e 5 italiani morti durante un'immersione. La dinamica della tragedia è avvenuta nei pressi di Alimatà, nell'atollo di Vavù, mentre nella zona imperversava un forte vento, non è stata ancora ricostruita. A sopraffare il team composto da subesperti, forse l'ossigeno ad alta pressione respirato per un lungo periodo nelle profondità degli anfratti sottomarini. Le vittime sono l'istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti, operation manager della società che gestiva l'immersione nelle Maldive, la docente di ecologia marina presso l'Università di Genova Monica Montefalcone, di 51 anni, che guidava un progetto sulle barriere coralline, la figlia Giorgia di 23 anni, Federico Gualtieri, originario del Novarese, e Muriel Odenino del Torinese. I 5 erano partiti per una missione di una settimana a bordo del lussuoso yacht Duke of York, salpato il 10 maggio da Malé. La tragedia delle Maldive che ha strappato la vita a 5 nostri connazionali in vacanza mi rattrista profondamente, così il ministro del turismo Mazzi, che ha rivolto un pensiero ai parenti delle vittime.
6: Ora in Cina, oggi nuovo incontro del presidente americano Trump con il leader cinese Xi Jinping. Facciamo il punto nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
7: È in corso l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump nel blindatissimo complesso della leadership del Partito Comunista Cinese nel cuore di Pechino, nel quartiere di Zhongnanhai. L'incontro, con tanto di cerimonia del tè, giunge nel secondo e ultimo giorno della visita di Stato di Trump in Cina. La visita del presidente degli Stati Uniti può essere considerata una pietra miliare, ha dichiarato Xi Jinping. Pechino e Washington vogliono la fine della guerra in Iran, lo stretto di Hormuz aperto e un Iran senza armi nucleari, ha detto Trump rivolgendosi a Xi Jinping. Secondo la Cina il negoziato è la strada giusta, la guerra non porta da nessuna parte. In un'intervista a Fox News Trump ha minacciato di bombardare di nuovo installazioni nucleari se Teheran tenterà di recuperare l'uranio. Al centro dei colloqui, oltre alla gestione delle tensioni geopolitiche su Taiwan e sui conflitti in Medio Oriente, anche il consolidamento degli impegni commerciali, tra cui il rinnovato interesse cinese per l'acquisto di petrolio e soia statunitensi. Trump ha annunciato di aver concluso fantastici accordi commerciali. Il leader americano ha invitato Xi Jinping a Washington a settembre.
4: In occasione della sua visita di ieri all'Università La Sapienza di Roma, Papa Leone ha condannato l'aumento delle spese militari. Servono solo ad arricchire un'elite a cui non importa nulla del bene comune e sottraggono risorse per investire in educazione e salute, ha detto il Santo Padre. Poi si è rivolto ai giovani invitandoli a essere artigiani di pace.
6: Siamo allo sport, il tennis con gli internazionali Bianelli d'Italia. Sentiamo uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini.
8: È il giorno delle semifinali maschili agli internazionali Bianelli d'Italia. Il tennis azzurro sogna una storica finale tutta italiana. Sul centrale del Foro Italico si parte alle 15.30 con Luciano Darderi impegnato contro il norvegese Casper Ruud per conquistare la prima finale in carriera in un Masters 1000. In serata, non prima delle 19, toccherà il numero 1 del mondo Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev. I precedenti sorridono all'azzurro, avanti 9 vittorie a 7 dopo aver ribaltato una rivalità inizialmente dominata dal russo. Ieri Sinner ha conquistato la semifinale battendo Andrei Rublev 6-2-6-4 e firmando la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, nuovo record assoluto superato a Novak Djokovic. Riflettori puntati anche sul doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori attesi nei quarti contro Harry Eliovara ed Henry Patten.
4: E ora meteo e traffico.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
3: Previsioni del tempo.
11: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo molto instabile. Al nord sul versante tirrenico per la presenza di un vortice ricolmo di aria fredda che porta a quazioni temporali piuttosto diffusi e un calo delle temperature. Meglio invece al sud sul versante adriatico con tempo più asciutto, transiterà comunque qualche nuvola e qui le temperature saranno più elevate. Si potranno ancora toccare i 24-25 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
12: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia. Per una festività in territorio elvetico sulla 9 Lainate Chiasse è chiusa la dogana merci di Chiassa. Al momento in atto la regolazione del traffico per i camion con code da Fino Mornasco fino a Como Grandate. Ci spostiamo poi in Liguria sulla 26 Genova Gravellona Toce. Per traffico congestionato segnaliamo un chilometro di coda tra Genova Pride, il bivio con la 26 dei Trafori verso Savona e 4 km di coda tra Renzane ed il bivio con la 26 dei Trafori in direzione Genova. Sempre sulla 26 segnaliamo 5 km di coda tra la diramazione Predosabettole e Basone verso Genova. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 45 minuti verso la Francia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
3: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Amici! amici, buongiorno, buon venerdì mattina, è il 15 di maggio, sono le 7.07 e questa è Non Stop News. Alle 8 tornerà poi l'appuntamento con Massimo Giletti e Giletti 102.5.
6: Vero, appuntamento che si rinnova come quello con Davide Giacalone che arriva tra poco per portarci in edicola la consueta rassegna stampa. C'è qualcuno che scrive che è tra le cose che rilassano.
0: Ovviamente, e sono gli appuntamenti imperdibili, quindi tra poco rassegna stampa. Prima però un saltino lo facciamo al cinema, o meglio lo facciamo musicalmente, perché il Power Hit ci porta dietro le quinte del Diavolo Veste Prada. Runaway si intitola, loro sono Lady Gaga e Doechii.

0: Segway. L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale, alle 7:10 torna anche oggi. Buongiorno, buon venerdì Davide.
2: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovate.
3: Ben ritrovato a te. E allora partiamo da alcune prime pagine dei giornali. Siamo sul Corriere della Sera. Il pezzo di spalla titola Draghi scossa all'Unione. Ora dobbiamo difenderci da soli. E ancora la Repubblica. Draghi scuote l'Europa. Ora siamo davvero soli. Siamo sulle pagine interne della Stampa. Draghi basta concessioni. L'Unione Europea sia meno debole con gli Stati Uniti. L'ex presidente della BCE chiede più decisionismo. L'Europa è sola, sfrutti meglio le opportunità. Che cosa ha detto veramente Mario Draghi?
2: E soprattutto qual è il problema che pone a tutti, pone ai cittadini europei e pone ai loro, quindi i nostri, rappresentanti politici e governanti, perché questo è il punto. La sostanza del discorso di Draghi ieri, poi questi titoli dei giornali sono sempre uguali, il monito, l'avvertimento, l'ultimato, insomma. La sostanza è questa, che è inoppugnabile dal punto di vista, diciamo, se uno osserva la realtà. L'Unione Europea, nel lungo processo di integrazione europea che accompagna tutto il secondo dopoguerra, quindi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si è data una struttura istituzionale che ha ottenuto risultati magnifici, straordinari, estremamente positivi. Siamo cresciuti economicamente, siamo cresciuti civilmente, è cresciuta l'integrazione, è andato tutto molto bene. Quella struttura lì aveva uno scopo preciso, che era quello di non concentrare il potere, soprattutto di depotenziare le scelte politiche. Perché? Ma perché venivamo da due guerre mondiali fatte in Europa. Di tutto avevamo bisogno, tranne che i legittimi interessi in contrasto, che ci sono sempre in un mercato, in un consesso civile, potesse dare a qualcuno l'impressione che altri prevalessero, e quindi si è creato quella struttura, quel tipo di meccanismo istituzionale, che quindi è piuttosto lento, ma è molto assorbente ed è stato per l'appunto capace di portare una straordinaria integrazione. Abbiamo fatto nascere in questo modo una moneta comune, cioè non è uno scherzo, una banca centrale comune, veramente si è realizzato molto. Se uno guarda la storia degli Stati Uniti, ma noi stiamo andando imparagonabilmente in maniera più veloce. E però quella struttura istituzionale è fuori gioco nel momento in cui cambiano i tempi, cambia il mondo. Un momento in cui, ieri ha detto Draghi, noi siamo insieme, ma stando insieme siamo da soli. E non possiamo più permetterci di occupare tutto questo tempo per prendere le decisioni. Soprattutto non possiamo permetterci di perdere terreno nel campo dell'innovazione tecnologica, che è innovazione di prodotto, che è innovazione di produzione, che quindi è ricchezza e occupazione. La ricchezza e l'occupazione fanno bene alle democrazie, e la povertà e la disoccupazione che fanno male alle democrazie. Quindi le cose si tengono. Questo è il succo, diciamo, maldestramente riassunto del discorso di Draghi, ma io credo che però il problema sia un altro, e cioè Mario Draghi è il meglio, è incarnazione, una delle incarnazioni del meglio delle classi dirigenti europee. È evidente che per storia personale, per competenza, per l'esperienza fatta soprattutto alla Banca Centrale Europea, Draghi è, a dispetto del fatto di essere di nazionalità italiana, è il leader capace di guidare l'Unione Europea in questa fase difficile. Ma c'è un problema. Il problema è che Draghi non è mai passato attraverso una verifica elettorale, una, come si dice, una legittimazione del voto popolare. Quindi il tema che si pone a tutti, non lo pone lui, lo pone la realtà. Cosa fanno le democrazie in questi casi? Rinunciano agli strumenti migliori che hanno in nome della sacralità del voto, o le forze politiche di diversa natura e nazionalità, lingua e provenienza, rendendosi conto di questo, portano esse il consenso popolare laddove serve ad ottenere una crescita politica e istituzionale dell'Unione Europea? Questo è il punto. perché io penso che molti tirino un sospiro di sollievo pensandoci, ah che bello, Draghi è fuori gioco, che... e altri dicono, accidenti, ma possibile che noi teniamo la Ferrari nel garage e andiamo a fare le corse con la 500? Ha senso questo? Ma siccome la legittimazione popolare ed elettorale è importante, questo è il compito dei partiti. I partiti che non sanno far questo, che non sappiano far questo, sono solo dei comitati elettorali. E effettivamente un'area democratica come l'Europa, in cui i partiti fossero degenerati solo a comitati elettorali e non avessero il coraggio di guardare quello che vi sto dicendo con assoluta evidenza, chiunque ragioni vede questa realtà, beh, in quel caso sarebbero partiti malati e a quel punto la malattia sarebbe politica e anche molto grave.
1: La linea d'Autostrade per l'Italia per un aggiornamento e poi torniamo da Davide Giacalone.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, sulla 9 Lenate Chiasso, per operazioni in dogana ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo poi in Liguria, sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove segnaliamo 5 km di coda per un cantiere tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova. Sulla 10 Genova-Savona, per traffico congestionato, ci sono 3 km di coda tra Rinzane ed il bivio con la 26 dei trafori in direzione Genova. Al traforo del Monte Bianco verso la Francia ci sono code con tempi di attesa di 45 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio. Rientriamo in rassegna stampa con Davide Giacalone dalla prima pagina del Messaggero. Gli esteri. Xi avverte Trump: su Taiwan rischiate un'altra guerra. Il presidente americano a Pechino: uniti si Hormuz. Il leader americano: noi partner, non rivali. Dei dazi alle terre rare, braccio di ferro sui dossier. Dalla prima del Sole 24 Ore, anche qui l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. L'alto là di Xi Jinping a Trump: i rapporti USA-Cina dipendono da Taiwan. Davide.
2: Allora, sui cosiddetti dossier economici l'accordo si fa. E perché è interesse dell'una e dell'altra parte. Certo, se voi provate a ricordare che un po' più di un anno fa è partita la campagna dei dazi di Trump per fermare prima di tutto la Cina, quella strategia daziaria precipita nel grottesco con questa visita. Però dal punto di vista, diciamo, del politico, degli equilibri generali, l'accordo lo possono pure fare, ma non avrà questa presa che viene magnificata, diciamo, padroni del mondo. Vi significo che giusto ieri la Russia ha intensificato i bombardamenti sull'Ucraina, e però non la sbuca, e quindi è un problema per l'uno e per l'altro. La Russia, Putin ha mandato il ministro degli esteri a parlare con l'India proprio per ribellarsi a questo. Uno delle, diciamo, degli espressioni del Cremlino ieri è riuscito a dire: quello che non c'ha le carte è Trump. Il mondo non lo mettono, sarà comunque in subbuglio. Per il resto, perché ciascuno si faccia un'idea, vi leggo solo molto brevemente un pezzo del discorso dell'uno e dell'altro. Xi Jinping ha aperto l'incontro dicendo, a proposito di Taiwan: se gestita bene questa questione, i due paesi, Cina e Stati Uniti, possono mantenere la stabilità. Se gestita male, i due paesi andranno verso la collisione e persino lo scontro. Oh, si può dire che non sia stato chiaro, eh? Le parole di Trump, leggo testualmente, casomai qualcuno pensasse che stia inventando: sei un grande leader, è un onore essere tuo amico, avremo un futuro fantastico insieme. C'è chi dice che questo sarà il più grande summit di tutti i tempi. C'è bisogno di aggiungere altro?
3: Forse Forse no, veniamo all'Italia, siamo sulle pagine interne del giornale. Via all'inchiesta sul caso Puglia, scandalo Xylella, fondi ai morti e bonus gonfiati. Davide, ci ricordi di che parliamo?
2: È quella una cosa importante, ricordarsi di cosa parliamo. Parliamo di questa malattia che ha preso gli ulivi e che quando cominciò si suggerì, era subito chiaro quale sarebbe stata la cosa da farsi. Gli ulivi malati andavano tagliati. Ci fu la rivolta di una parte della Puglia e poi ci fu tutto un movimento che, come c'erano i Novax, prima erano la Xylella, non è vero, non esiste, è tutto un imbroglio dell'Unione Europea per colpire l'Italia. Risultato è che molti di questi ulivi sono rimasti al loro posto e hanno creato un disastro che si sarebbe potuto evitare. Chiunque se ne voglia fare un'idea può prendere il libro di Daniele Rielli, Il fuoco dentro, dove è tutto raccontato con precisione e con orrore. Poi, naturalmente, siccome, diciamo, per quanto tu possa essere scemo, medioevale, diciamo farcito di pregiudizi, la Xylella gli ulivi li ammazzava, cioè non potevi non vedere che stavano bruciando dentro, per l'appunto, e allora si fecero gli abbattimenti e furono creati finanziamenti per rimpiantare gli ulivi, perché è vero che sradicare un ulivo secolare ti piange il cuore, però è anche vero che gli ulivi si possono ripiantare e quindi questi, i fondi servono a quello. Allora, su una faccia della medaglia c'era l'Italia superstiziosa del pregiudizio, del negare la qualsiasi scientificità, la Xylella non esiste. Sull'altra faccia ci sono 122 milioni tra il 2016 e il 2022 e circa 19 milioni sono andati a chi l'ulivo non l'ha mai piantato, le aziende erano già chiuse e addirittura il beneficiario era morto. Diciamo che sono due facce di un'Italia che, se potessimo rinunciare all'una e all'altra, saremmo tutti più felici.
4: Con questa riflessione si chiude la consueta rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, grazie, come sempre appuntamento a domani. Intanto buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Guardo ai, perdonatemi, quotidiani sportivi. Dal Corriere dello Sport, volata Champions domenica alle 12 con Roma-Lazio, anche Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Dalla Gazzetta dello Sport invece sguardo al tennis. Roma-Italia, Sinner-Dardari e la voglia di una finale azzurra. Yannick liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev, mentre Luciano alle 15.30 in campo con Ruud. State lì, Nostop News torna tra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: 3, 2, 1.
8: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
9: Top, game, set, match.
8: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
19: Ah, sarà... più di un anno.
20: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
21: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
22: Tutti per Orocash.
21: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
23: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
24: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
23: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
24: Non sto nella pelle.
23: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
25: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
26: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
27: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
28: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
27: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
29: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
30: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
31: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
32: E le focaccine ai piselli della Romagna?
33: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: Lonely Dancers con Gray alle 7:31 minuti su RTL 102.5. In Non-Stop News arriva il momento di un'ampia parentesi sportiva, perché siamo arrivati alle fasi finali degli internazionali di tennis di Roma. Belle soddisfazioni fino a questo momento per i colori italiani, e capiamo un attimo quali sono le prospettive e facciamo anche un attimo il punto della situazione con il nostro Massimo Caputi. Ciao Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno, buon venerdì.
0: Allora, partiamo dalla giornata di ieri, Massimo. Un'altra affermazione di Sinner, arrivato alla 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Che partita è stata quella contro Rublev?
1: È stata una partita chiaramente dominata, lo dice anche il punteggio, ma direi dominata con qualche difficoltà in più, soprattutto nel secondo set, dove Jannik, diciamo, ha avuto qualche un calo un po' fisico, un po' mentale, come lui stesso ha detto alla fine del match. Però insomma non è stata una partita mai messa in discussione, ha vinto nettamente il primo set, un po' più di equilibrio nel secondo, ma insomma è stato il solito Jannik che poi nei momenti importanti ha tirato fuori il servizio e i colpi vincenti.
2: Ecco, ma guardiamo a oggi, perché oltre a Sinner che si troverà di fronte a Medvedev, l'altra semifinale vedrà Dardery contro Ruud. Allora, l'azzurro la può centrare la finale?
1: Diciamo che abbiamo una giornata davanti a noi bellissima, intensa, con due italiani in semifinale, equilibrata quella tra Dardery e Ruud, per le caratteristiche dei due giocatori. Io mi auguro che Dardery, insomma, che è un gran combattente, abbia recuperato anche un po' di energie, perché ne ha spese tante nel match dei quarti di finale. E poi avremo questa sfida che è un classico per certi versi, quella contro Medvedev, ma è un inedito perché per la prima volta i due si affrontano sulla terra rossa. Nelle ultime 10 partite Sinner ha vinto 9 volte, e quindi l'ultima, tra parentesi, nella finale di Indian Wells, però non hanno mai giocato contro nella terra rossa, quindi sarà un match importantissimo per tutte e due, ma anche interessante da un punto di vista tecnico, e sperando che il tempo, insomma, non interferisca troppo il maltempo, mi riferisco alla pioggia, sull'andamento delle due semifinali e soprattutto di quella serale.
3: Ecco Massimo, approfittiamo di te anche per aprire una piccola parentesi calcistica legata proprio per vicinanza anche agli internazionali di tennis. Stiamo parlando del rinvio del derby di Serie A Roma-Lazio in concomitanza con la finale, era questo poi il problema del singolare maschile appunto degli internazionali d'Italia. C'è stata maretta, lo facciamo di sera, di pomeriggio, di mattina, corredo di polemiche, poi la decisione di anticipare tutto alle 12, il derby intendo. Tu che idea ti sei fatto?
1: Beh, io credo che si conoscano le date di un torneo come gli internazionali biennali d'Italia, lo si sa da 2 anni, quindi diciamo che alla fine, se si è arrivati all'ultimo momento a decidere di quando giocare questo derby Roma-Lazio, credo che poteva essere tranquillamente evitato, visto che quando si fanno i calendari ci sono tutta una serie di algoritmi e di dati che vengono messi dentro proprio per evitare determinate situazioni, e questo credo, insomma, che sia stato un inconveniente, un errore abbastanza evidente. Poi è chiaro, c'è stata anche la Lazio che è andata in finale di Coppa Italia, però questo non toglie che quando ci sono eventi importanti, e gli internazionali lo sono, sicuramente la Lega Calcio poteva e doveva fare molto meglio.
0: E infatti poi sono riflessioni che spingono poi in direzione poi prospettive future. Grazie al nostro Massimo Caputi, buona giornata.
1: Sì, appuntamento alle due semifinali che seguiremo in diretta su RTL 102.5.
0: Dal tennis ci spostiamo rapidamente anche al Giro d'Italia. Abbiamo i nostri Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli dispersi in Italia, chissà dove sono. Ciao Paolo.
4: Buongiorno. Ieri al Giro è arrivata la prima vittoria di tappa di un corridore italiano. Si tratta di Davide Ballerini, che ha trionfato in Piazza del Plebiscito a Napoli in una volata ristretta, finale di corsa condizionata.

0: questo giro. Intanto, prima di chiudere, vi ricordo che oggi a Formia e domani anche nella tappa di Chieti troverete un identity point dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, dove potrete avere tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica, perché vi ricordo che quella cartacea non sarà più valida a partire dal prossimo 3 agosto, anche se ha una scadenza più in là nel tempo. Quindi ci rivediamo e ci risentiamo dal Giro d'Italia, per ora è tutto.
1: E insomma, approfittate anche di questa occasione. Grazie al nostro Paolo Pacchioni, tutti gli aggiornamenti arriveranno come sempre qui su RTL 102.5, ma intanto lo sapete, il Giro d'Italia è anche l'occasione per vedere tante bellezze offerte dal territorio, ce le racconta come sempre Valentina Iannicelli, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. La tappa di ieri ha avuto origine praticamente dove è nata la storia, Pestum, che era una colonia della Magna Grecia sorta 600 anni prima della nascita di Cristo. Ieri sembrava di essere, non so, ad Atene. I templi del parco archeologico sono imponenti a dir poco, con delle colonne che hanno un diametro di oltre 2 metri, quindi immaginate, servono 2 persone a braccia larghe per avvolgerle. I 3 mastodonti dedicati ad Atena, Era e Nettuno, che sono degli dei del tempo greco e romano, quando sono stati costruiti erano dipinti di colori sgargianti, rosso, blu, oro. Oggi i colori sono completamente scomparsi, però immaginate che spettacolo che doveva essere allora. L'arrivo invece è stato nella piazza più grande d'Italia, nel cuore di Napoli, che diversamente dagli anni passati, quando era posto sul lungomare Caracciolo, l'arco della fine corsa era su una strada che costeggia Piazza del Plebiscito e che veramente sembra letteralmente tuffarsi nel golfo direttamente. Infatti ieri improvvisamente, mentre eravamo lì sulla linea d'arrivo a fare attività, davanti ai nostri occhi si è palesato un veliero immenso che ha praticamente attraversato la strada. Il salotto della città partenopea ha accolto degnamente, direi, i ciclisti di questa sesta tappa del Giro, e noi ci sentiamo domani per la settima.
1: Assolutamente.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Valentina Iannicelli, Paolo Pacchioni, a domani, adesso il New Hit.

0: l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete, Marte vi rende forti, anzi fortissimi, ma non può nascondere certi dubbi e alcune debolezze difficili da non vedere. Siate sinceri con voi stessi e ditevi la verità. Cari Toro, la Luna plana felicemente nel vostro segno per portarvi buon umore e forza emotiva, ma non solo, la sua energia vi convincerà anche a fare domande per scoprire altre verità. Cari Gemelli, Venere vi regala una sottile calma che somiglia alla serenità, che vi dà quasi la sensazione di non aver bisogno di niente e di nessuno, per un momento tranquillo. Cancro, per poter davvero credere a una promessa o a una possibilità vi serve chiarezza, vi serve poter credere a chi vi dice cose, a chi immagina nuovi percorsi. Cari amici del segno del Leone, in questo periodo andate forte, preoccupandovi di fare sempre meglio e di più, assicurandovi di non rinunciare mai a niente di importante. I dubbi di qualcuno non vi interessano. Cari Vergine, potete contare su una Luna forte e amica, su quelle emozioni che non hanno paura di niente, che sanno dare il meglio di se stesse. Non vi servono motivi per essere contenti. Amici del segno della Bilancia, qualcuno ha sempre voglia e bisogno di fare, ma non ad ogni costo. Qualcuno avrà bisogno prima di capire se davvero si può permettere una piccola impresa. Scorpione, non sempre sarete capaci di esprimere emozioni e affetti in modo fluido, sereno e spensierato, forse perché qualcosa vi preoccupa, perché certe cose non vi convincono. Cari Sagittario, non è il momento migliore per parlare di una paura, per discutere o condividere un dubbio o un sospetto. Rimandate questi discorsi a un altro momento. Capricorno, siete un segno estremamente razionale. Per questo quando inventate avete sempre bisogno di misurare la distanza effettiva che vi separa dalla realtà delle cose. Acquario, Plutone si confronta con la Luna per indovinare fino a dove le emozioni sono disposte ad arrivare. Dovrete insomma convincere i sentimenti a credere in qualcosa. Infine, amici del segno dei Pesci, avrete voglia di dire e di connettervi agli altri, anche se qualcosa non vi rende così sicuri di voi stessi, anche se resta un piccolo dubbio che rallenta le intese.
1: Grazie Daria Baglietti, questo era l'oroscopo. 7:43 minuti, torniamo in Non Stop News su RTL 102.5.
2: Eh sì, quando è il momento di parlare di cronaca, perché oggi le prime pagine dei giornali parlano di strage dei sub. Stiamo parlando di 5 persone, 5 italiani che sono morti durante un'immersione alle Maldive. Si parla di 50 metri di profondità, 5 persone che erano tutte esperte. Allora proviamo a fare chiarezza su quanto sappiamo. Lo facciamo insieme a Bruno Galli, che fa parte della Federazione Italiana Attività Subacquee, presidente del Comitato Italiano proprio Attività Subacquee. Buongiorno e grazie per essere insieme a noi.
3: Sì, buongiorno. Buongiorno, ecco, agli ascoltatori.
2: In base alla sua esperienza, che cosa può essere accaduto?
3: Allora, innanzitutto le condoglianze ai familiari, perché questa è una tragedia che colpisce i familiari e colpisce tutta la subacquea. Quello che posso dire è che ci sono troppe variabili per ora e poche informazioni, quindi siamo nel campo delle ipotesi, e le ipotesi che si possono fare sono parecchie. Loro erano tutti esperti, quindi già questo porta a una serie di domande. Il luogo dove si sono immersi era un luogo conosciuto o era una prima esplorazione? L'aria, diciamo, la miscela che stavano respirando era aria? Si suppone di sì. E quindi la qualità dell'aria che stavano respirando, questo lo si saprà nel momento in cui verranno fatte le opportune analisi. Poi la profondità, si parla di 50 metri, ma sembra che poi il primo corpo che è stato recuperato a 60 metri, e 10 metri a quelle profondità cambiano parecchie cose. Quindi cosa? Un'altra situazione è la grotta. La grotta è un luogo dove le immersioni devono essere fatte in un certo modo, con una certa attrezzatura, in determinate condizioni. Quindi avevano una sagola guida, non avevano la sagola guida. Poi c'erano correnti, le Maldive di solito si incontrano correnti abbastanza forti, quindi potrebbe essere anche che in quel momento c'era una corrente forte.
4: Ecco, mi perdoni Galli se la interrompo, perché molti giornali riportano il fatto che ci fosse allerta gialla per il vento, che ci fosse questa allerta per il maltempo. Quando si è sott'acqua a 50 metri, il maltempo influisce?
3: No, assolutamente. Okay. Cioè, il problema del maltempo

0: influisce nel momento in cui ci si immerge, nel momento in cui si esce. Certo. Beh, più delle volte quando si esce, nel momento in cui ci si immerge, si tuffa e si arriva sul fondo. Diciamo che già dopo i 20-25 metri, anche con mare molto forte, difficilmente si sentono quelle condizioni. Il problema è quando si esce, perché più delle volte si rischia di uscire lontano dalla barca o comunque la corrente ci trasporta, eccetera. Però in immersione questo non ha una grossissima influenza, non ha influenza assolutamente. Ha un'influenza magari psicologica nel momento in cui ci si immerge, perché in certe condizioni col sole è molto più bello immergersi che col mare mosso. Ecco, tutto lì.
1: Chiaro, insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi. Noi intanto ringraziamo Bruno Galli per essere stato insieme a noi, per averci aiutato a provare a fare chiarezza su questa bruttissima vicenda. Grazie e le auguriamo un buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Grazie. Premesso che poi questa notizia pone nuovamente l'attenzione sulla preparazione, premesso che questi erano docenti universitari, ricercatori abilissimi ed esperti, quindi chissà cosa è successo, ma per noi magari semplici appassionati o con qualche brevetto per le immersioni facciamo sempre molta attenzione, quindi magari torneremo poi a sentirci con il signor Galli per parlare di come fare le immersioni in sicurezza.

0: Soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Alla ricerca della qualità.
16: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
16: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
18: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetta.

0: aspetti? Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Le battute conclusive di Non Stop News su RTL 102.5. Prima di cedere la linea poi a Giletti 102.5 con Massimo Giletti, è il momento però di ricordare anche appuntamenti importanti.
1: Eh sì, ci fa molto piacere farlo perché Amadeus condurrà la nuova edizione della grande sfida Incontrarti. È in programma stasera all'Arena di Verona, una serata che unisce spettacolo, musica, solidarietà, al centro l'incontro fra artisti e persone con disabilità. Accanto a lui ci sarà Federico Parlanti, insomma ce lo facciamo raccontare perché Amadeus è proprio qui con noi. Allora bentornato e grazie.
2: Grazie dell'invito.
1: È sempre un piacere. Allora stasera all'Arena di Verona presenterai, e questo ti fa grande onore, una serata speciale, fine benefico. Il titolo, l'abbiamo detto, è molto evocativo, la grande sfida Incontrarti. E possiamo dire che questa parola Incontrarti dà già l'idea dello stare insieme e dell'esplorare poi tutte le arti.
2: È esattamente così. Incontrarti è questa veramente serata straordinaria, un evento. Ci sono artisti, è un cast composto da artisti con disabilità e non. Pensa che sul palco ci saranno più di 200 artisti con disabilità e non. Insieme, come hai detto tu, una serata ovviamente benefica, l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza per questa grande sfida per attività sulla disabilità. È un incontro bello perché vedrete chi sarà questa sera all'Arena di Verona, vedrà delle performance veramente pazzesche, alcune già conosciute al grande pubblico, però insomma devo dire ci sarà un incontro con tanti ragazzi che hanno un'energia, un entusiasmo, una forza di volontà, e era impossibile non aderire, anzi per me questa sarà una serata di quelle insomma che conserverò e ricorderò sempre con grande piacere.
0: Una serata in cui non sarai da solo perché con te ci sarà Federico Parlanti, già conosciuto per la sua collaborazione con Paolo Ruffini.
2: Sì, Federico è bravissimo, io infatti ci tengo a dire che sono io la sua spalla, il conduttore in realtà è Federico, io gli farò da spalla, ma Federico è molto bravo, io l'ho conosciuto quando è stato ospite in alcune mie trasmissioni in passato e quindi insieme a Paolo Ruffini hanno fatto delle cose veramente molto belle. Ci tengo a dire che questa sera oltre a Federico chiaramente c'è anche Paolo Ruffini, quindi, che è stato il conduttore della scorsa edizione, ma questa sera non poteva mancare.
1: Assolutamente. Ricordiamo anche che l'incasso andrà all'associazione ADS La Grande Sfida, Caritas, Unitalsi, per aiutare le persone con disabilità, ma in generale possiamo dire le persone più fragili, di cui troppo spesso si rischia di dimenticarsi.
2: Sì, perché poi guarda, le cose vanno sempre tradotte in come dire, bisogna essere pragmatici, cioè è giusto parlarne, è giusto spendersi, è giusto tante parole, ben venga, poi alla fine però vanno fatte le cose, perché se no rimangono belle parole sospese. E quindi il fatto di realizzare tutto questo stasera all'Arena di Verona e di poter essere utili per Caritas, Unitalsi, appunto la grande sfida sulla disabilità, insomma, poi alla fine tutte queste persone fanno molto e concretamente fanno, e allora questa, come tu hai detto, sul palco ci sono persone con disabilità e non, ma tutti insieme vi accorgerete questa sera che

0: che lì c'è un'unica arte che accomuna tutti, non esiste l'arte dei disabili e dei non disabili, l'arte è arte a prescindere.
1: Allora noi lo ricordiamo stasera all'Arena di Verona, la grande sfida incontrarti, grazie Amadeus per essere stato con noi questa mattina.
0: Grazie a te, saluto a tutta RTL 102.5, grazie, a stasera.

0: Il capolavoro di Eric Clapton, Leila, per chiudere Non-Stop News di questo venerdì mattina, già pronti però con Massimo Giletti e Giletti 102.5, oggi eccezionalmente in diretta dal nostro track, dagli internazionali BNL d'Italia di tennis.
1: Eh sì, dal Foro Italico, bello. Lui e Luigi Santarelli li immaginiamo con la racchetta pronti anche per lanciare in qualche modo la palla verso di voi, 02 25 15 15, quello è il numero. Non-Stop News, intanto torna domani. Grazie a tutti, buona giornata.
2: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
0: Anche a Grimaldi, in provincia di Cosenza, sono le 8.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 15 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono ancora tutte da chiarire le cause della tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Le grotte subacquee dell'atollo di Vavù, trappola mortale per 5 italiani deceduti ieri in un'immersione nella profondità delle acque delle Maldive, persone esperte.

0: che stavano partecipando a una crociera scientifica. Le vittime sono Monica Montefalcone, 51 anni, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia di 23, Muriel Oddenino, ricercatrice del Torinese, gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova, Federico Gualtieri, originario del Novarese. Finora è stato recuperato solo un corpo a causa delle avverse condizioni meteo marine. Le ricerche sono concentrate all'interno di una grotta che si estende fino a una profondità di circa 60 metri. Ad impedire la risalita dei nostri connazionali potrebbe essere stato un problema la miscela di ossigeno presente nelle bombole, delle improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento, ma al momento si tratta di ipotesi. Le cause della tragedia, come detto, non sono state ancora chiarite.
1: Toni cordiali e dichiarazioni di amicizia del presidente americano Donald Trump in occasione della sua ultima giornata di incontri in Cina. Questa mattina al complesso di Zhongnanhai, la Casa Bianca cinese, un nuovo confronto con il leader Xi Jinping, che il tycoon ha detto di stimare molto. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici su Iran, sull'Iran lo vediamo in modo molto simile, ha aggiunto Trump. E in Ucraina cresce ancora il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev ieri notte. Sono 24, tra cui 3 bambini. Il paese osserverà oggi una giornata di lutto nazionale. Siamo al tennis con gli internazionali BNL d'Italia, Tommaso Angelini.
2: Giornata dedicata alle semifinali maschili e agli internazionali BNL d'Italia, e l'Italia spera in una storica finale tutta azzurra. Sul centrale del Foro Italico si parte alle 15.30 con Luciano Darderi che affronta il norvegese Casper Ruud per conquistare la prima finale in carriera in un Masters 1000. In serata non prima delle 19 toccherà invece al numero 1 del mondo Jannik Sinner, che ieri ha battuto Andrei Rublev 6-2-6-4 contro il russo Daniil Medvedev. I precedenti sorridono all'azzurro, avanti 9 vittorie a 7 dopo aver ribaltato una rivalità che inizialmente aveva visto dominare Daniil Medvedev. Oltre al singolare, riflettori puntati anche sul doppio maschile, con la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnata nei quarti contro il finlandese Harry Eliovara e il britannico Harry Patten. RTL 102.5, la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia.
1: E ora mette traffico.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Previsioni del tempo.
5: Il nostro buongiorno Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ben trovato.
6: Ma grazie, buongiorno Barbara, che giornata, mamma mia, senti anche che bel freschino che sa.
5: È una meraviglia.
6: Io ti dirò, sono anche quasi contento.
5: Anch'io.
6: Comunque insomma, giornate davvero un po' ballerine queste, altri temporali che arriveranno oggi con tutti i loro pericoli, perché sì, abbiamo spesso parlato della grandine, ma anche i fulmini possono essere un pericolo. Ieri dicevamo per pecore e capre, ma ovviamente anche per noi esseri umani. Però ti dico una cosa, solo il 20% di chi viene colpito da un fulmine passa a miglior vita, nel senso che non è così scontato. Addirittura il record spetta un ranger americano che nella sua vita ha beccato 7 fulmini senza mai rimanerci secco, quindi ci sono speranze, come dire.
5: Meno male, alla pellaccia. Senti un po', ma nel weekend com'è il tempo?
6: Allora guarda, oggi appunto altre piogge temporali che interessano il nord e il centro e il medio alto Tirreno, e purtroppo anche domani sarà una giornata molto variabile e instabile, anche se domani al nord avremo un graduale miglioramento, ma le piogge si spostano al centro-sud. Meglio domenica si tira il fiato in tutta Italia, e settimana prossima è situazione nettamente più tranquilla, per fortuna. Ecco qua.
5: Bene così, dai, allora buon weekend, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Trebi Meteo. Ciao.
6: Grazie, ciao.
4: Via Radio.
7: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Come di consueto a quest'ora il traffico è sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo dalla Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino, e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Questi tratti al momento si percorrono in circa 20 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso, per un incidente tra 3 auto e un camion, segnaliamo 3 chilometri di coda tra Turate e Lomazzo Nord verso Como. In prossimità dell'incidente si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi in Liguria, sulla 26 Genova Gravellona Toce sono 3 chilometri di coda per un cantiere tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla 10 Genova Savona coda per traffico intenso tra Renzano ed il bivio con la 7 Serravalle Genova. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.

0: RTL 102.5. Very normal people.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
2: Il novellino è Campiello.
3: Il novellino.
1: Giletti 102.5.
4: E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale e Luigi Santarelli. Stamattina in diretta dal Foro Italico, dagli internazionali d'Italia, Massimo Giletti, buongiorno.
5: Ma buongiorno a tutti, cara Barbara, non ti vedo, come sempre tu sei un po' pigra, non vuoi venire a Roma.
6: Come sono qua? Non c'è un maxi monitor che mi inquadra davanti a te. No,
5: ma sì, niente. Ma barca per una volta il Po.
4: No, impossibile.
5: Il fiume Ridano.
6: Il Rubicone, barca. Il mio Rubicone.
5: Fai un passo, vieni a sud. Capisco che tu ormai sia legata alla terra delle zone garlaschesi, delle zone dei misteri.
6: Le zone degli scontrini, roba mia quella. Allora, sì.
4: Guarda, lei già se arriva a Piacenza già inizia a stare un po' male.
5: È troppo a sud, Piacenza è troppo a sud. Diciamo che è un'amica del grande boss.
6: Ma cosa dici? Vabbè.
5: Senti, ma io pensavo di essere al Foro Italico, no? E invece mi sembra di essere a Wimbledon, perché davanti a me c'è una distesa di prati, perché stiamo giocando. Il grande Binaghi, presidente, che sta facendo un lavoro straordinario, 400.000 spettatori paganti, ho sentito ieri, premiata una signora che ha vinto una bellissima maglia. Ha fatto tutto un esterno molto, molto moderno, molto bello.
4: Anche con gli amici di Sport e Salute con cui collaboriamo. E poi però accanto al Foro Italico c'è un impianto che si chiama Stadio Olimpico. Sì. Domenica, prima doveva essere domenica, poi lunedì, adesso di nuovo domenica ci sarà il derby. Ma io dico, lo sapevano che le date sarebbero state... Non si poteva organizzare in due giorni diversi?
5: No, perché tu sottovaluti il mondo in cui viviamo. Noi pensiamo di essere nell'era dell'intelligenza artificiale e invece siamo nell'era della deficienza umana. Perché dico questo? Perché è veramente triste vedere come chi comanda la Lega, facciamo nomi e cognomi, sapete benissimo
4: Lega chi sta, Calcio,
5: Lega Calcio, Lega Calcio. Cosa sa? Sa che c'è un campionato che ha una serie di partite. Sa che dal 1935, facciamo anche un po' di storia, spero che sia giusta la data, a Roma ci sono si tengono al Foro Italico i campionati. Dal 1935, era mussoliniana. Oggi che c'è la Meloni, questa data è sicuro che qualcuno lì la sa, per altri motivi, no? Ecco, visto che giocano continuamente. Quindi... nella tua testa di legno, perché sei una testa di legno, tu che comandi la Lega, cosa fai? Non metti nel computer un asterisco dicendo guardate che non si può fare il derby in contemporanea con la finale dell'internazionale di tennis. Semplice, il computer ragiona, intelligenza giusta, e non fa la stessa situazione nello stesso giorno. Non ci riescono mai, perché sono degli incompetenti. È l'ennesima dimostrazione che abbiamo. Poi si chiedono perché il calcio è disfatto. Ma perché ai vertici c'è gente di questo tipo? Guarda che nessuno lo dice, ma a Torino hanno fatto la stessa cosa. ATP Finals, cosa fanno? Il derby. Quindi c'era la stessa situazione, solo che lì si gioca in uno stadio un po' più lontano. Qui il problema è evidente perché sono tutti e due attaccati, quindi il mondo del calcio si incrocia col mondo del tennis. Siamo in mano a degli incompetenzi, altro che intelligenza artificiale. Ripeto, cretineria umana.
4: Ecco, e vogliamo sentire voi su questo, anche per capire se in Italia il mondo del calcio può fare ciò che vuole, oppure si può permettere anche di non organizzare una cosa che mi sembra anche abbastanza banale. Sentiamo voi su questo allo 02 25 15 15, perché vi aspetta in diretta Massimo Giletti, e tra poco, a proposito di tennis, un grande nome. Prima R.E.M., partiamo.

0: Aftermath, il disco dei REM, o R.E.M. se preferite, qui su RTL 102.5, Giletti 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia di tennis, di cui lo ricordiamo RTL 102.5 che è la prima radio d'Italia, perché ieri sono usciti i risultati e siamo i dati e siamo veramente contenti, grazie a tutti, e anche la radio ufficiale appunto del tennis. Noi questa mattina però parliamo di calcio e inizio subito con questo messaggio. Massimo: sono d'accordo con Mister Sarri, non si devono presentare, bisogna dare un segnale forte, più forte dei soldi.
1: Sì, ma allora il problema è, io sono d'accordo, ma è il calcio, il dramma che Mister Sarri sa bene che lui non lo può fare, perché è il calcio che ha deciso di fare questa follia. Cioè, vi rendete conto? Il prefetto dice una cosa, non gliene frega niente a nessuno. La dice questore, non la dice frega nessuno. Arriviamo all'apoteosi dell'incapacità di gestire una storia del genere, vai al TAR, il TAR che dovrebbe occuparsi di cose un po' più serie e si occupa anche di solito se c'è una mutandina da spostare la domenica su una statua.
2: Il TAR dice la sua di solito.
1: Il TAR dice la sua, anche se uno passeggia troppo velocemente oppure rallentare perché c'è il 30 all'ora a piedi, dice la sua il TAR. Questa volta ha detto no, ma perché chiamate me? Io non devo decidere, poi io sabato non lavoro, TAR, non lavoro manco la domenica, perché mi vedete far prendere una decisione?

0: nel venerdì. E no, quindi ha ridemandato tutto. E qui il calcio ha vinto, perché la tristezza è questa. Oggi ti faccio una provocazione. Se doveste chiedere agli italiani se merita di essere spostata una partita di calcio, una partita di tennis, dove stanno dimostrando tutti i giovani ragazzi di essere giovani, sottolineo giovani, di essere dei numeri uno italiani nel mondo, io credo che la gente direbbe: ma spostate la partita di calcio, chi se ne frega, manco sono in grado di andare ai mondiali. Ma si occupassero di far andare ai mondiali le squadre, no, si occupano di devastare tutto quello che succede, perché anche l'altra sera qui al tennis non si poteva giocare
1: i fumogeni della Coppa Italia.
0: Ecco, quindi, per dire che è una fesseria, dirà qualcuno: beh, è un momento eroico del nulla.
2: Sì, però ha dovuto sospendere tutto, cioè non si vedeva niente, abbiamo visto le immagini. Sentiamo il telefono, Giuseppe, 02 25 15 15.
3: Sì, pronto, mi sentite?
0: Vai Giuseppe, siamo in onda qui davanti al Foro Italico.
3: Ciao, sì, ciao a tutti, anzi buongiorno dottor Giletti e buongiorno a tutti. Sì, io mi chiamo Giuseppe, ma mi chiamano da 65 anni Giuppi, quindi sono Giuppi.
0: E beh, allora Giuppi,
1: non so
0: Giuppi.
1: Se noi abbiamo la stessa confidenza.
0: Non
1: però,
0: possiamo, Barbara Sala può farlo.
2: Giuppi, sì. Ciao Giuppi.
3: Va bene, allora.
1: Dici la tua.
3: Allora, velocissimamente, sì, dire che vabbè, la Palissiano, ovviamente, no, questo sbaglio eclatante che abbiano fatto, ma è inutile ripeterci, se no ridondiamo. Volevo aggiungere.
0: Ma
3: questo.
0: No, non è che dobbiamo ridondare, non è possibile di. No, dobbiamo spiegare per l'ennesima volta che tutti gli anni questi signori della Lega, che poi ci chiediamo perché le squadre italiane non vanno avanti in Coppa, o ci chiediamo perché il calcio italiano è sparito, perché è gestito da queste persone. È gestito da persone che ogni anno non sanno quello che succede fuori dal loro stadio, cioè la città,
3: infatti,
0: il palazzo normale. Quindi dovete essere molto duri, basta con sta gente.
3: Sì, no, ma infatti, dottor Giletti, ecco, quello che volevo aggiungere, poi concludo sicuramente, dire che ci sono anche due trasferte la sera di domenica, importantissime. Io tifo Lecce da 65 anni, da quando sono nato. Ma le sembra giusto che i tifosi del Lecce, che si muoveranno in circa 4.000, dico anche quelli della Cremonese, nonostante ci sia questa
0: rivalità calcistica,
3: si giocano
0: la Serie A, no? Ricordiamolo, perché magari qualcuno non lo sa, si gioca la Serie A, la permanenza in Serie A, quindi una giornata importantissima. Cosa fanno?
3: Esatto. Ma le sembra giusto che i tifosi della Cremonese debbano andare fino a Udine alle 8 di sera di domenica, gente che lavora, i tifosi del Lecce, che ripeto, si sposteranno in 4.000, debbano arrivare all'alba di lunedì di nuovo al lavoro? Ma le sembra corretto questo?
0: No, ma lei c'ha ragione, ma è l'ennesima dimostrazione di questi incapaci, perché vede, il problema, se tu fosse stato affidato a uno solo, a un singolo incapace, cretino, quello, tutto quello che volete, ma qui c'è un lavoro di squadra, cioè si arriva a fare questo sorteggio col computer con i migliori cervelli. I migliori cervelli che si mettono
1: i migliori soldi.
0: E tutto questo è milioni di euro. E poi il tifoso. Ora io sarei per. Io ti posso dirti una cosa? Lo dico da juventino: nessuno dovrebbe andare allo stadio. Nessuno, forse così.
3: Sì.
0: Un segnale.
3: Sì, infatti hanno
0: questo.
3: Detto: hanno sbagliato nessuno. I tifosi del Lecce a muoversi in 4.000. È verissimo. Qualcuno direbbe capre, ma non sto a ripetere qualcosa.
1: Grazie Giuseppe.
0: Ciao, bravo.
3: Ciao. Grazie a voi,
0: forza Lecce, forza Cremonese, per equità,
1: bravo,
0: tutti e due.
2: Se no arrivano 2.000 messaggi o dell'uno o dell'altra, Massimo,
0: ecco,
2: non è il caso.
0: Ce n'è uno che arriva su Barbara Sala.
2: Ma non è vero, li sto guardando e nessuno mi nomina. Anna, buongiorno.
4: Buongiorno RTL, buongiorno a tutti, bentornato Massimo Giletti.
0: Bentornato, ringrazio Dio, qui non mi cacciano. Ringrazio Suraci, Lorenzo, Super RTL, l'unica libertà che rimane ormai, una delle
4: RTL
0: poche.
4: È
0: beati
4: super,
0: voi.
4: RTL è il top, ieri è stata straordinaria,
0: infatti domina le classifiche.
4: Servizio pubblico sul tennis.
0: Brava.
4: Allora,
0: chiamo
4: da Torino e niente, ho mandato questo messaggio che siamo ostaggio del calcio, perché esiste solo il calcio. L'altra sera per vedere una partita che
0: aspetti, c'è un'ultima novità molto importante.
1: Chi ti scrive?
0: Un attimo, poi la faccio concludere.
4: Sì.
0: Ecco, arriva la notizia che la Lega Calcio ha deciso di spostare l'angelo

0: del Papa a mezzogiorno allo Stadio Olimpico, e questa è la notizia.
1: Bellissimo.
0: Anche l'Angelus del Papa, così, ecco. Portiamo le guardie svizzere, perché giustamente, ecco. No, la Svizzera, sì. Cramontana, diamo un premio anche alla Svizzera. Le guardie svizzere col Papa, ecco, vedi, ci mancava. Scherzavo, dica pure.
1: Ho detto ostaggio, appunto.
0: Non vorrei che qualche fedele
2: ci venisse qua veramente domenica.
0: Ostaggi, no. Diceva lei.
1: O siamo ostaggio del calcio. Non esiste altro sport. L'altra sera la partita di tennis che si è disputata, che è finita alle 2, è stata spostata e sospesa perché c'erano i fumi di quegli incivili di tifosi, chiamiamoli tifosi, virgolette, mille virgolette.
0: No, vabbè, perché amici c'era di Barbara Sala, trasferta da Garrasco.
1: C'era una nebbia, perché il calcio è l'unico, girano solo soldi, non ci rappresentano da tre mondiali. Che cos'è sto calcio? Che cos'è questo calcio? Non esistono altri sport e non siamo in grado di far rispettare queste cose. Cioè, per ordine pubblico, domenica ci sarà il Presidente della Repubblica a vedere la partita di tennis, e non si rendono conto che l'ordine pubblico è una cosa fondamentale, che tanto non riescono mai a gestire, perché quei quattro delinquenti riescono a far casino ogni volta. Scusatemi.
0: Lei mi piace perché lei mi ricorda qualcuno, non ecco. Dice quello che pensa. Stia attenta perché la chiudono anche lei.
1: Stia attenta
0: perché la Telecom arriva in diretta. Non è che...
3: Le stacca la linea. Anna, grazie. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie a voi, grandi RTL. Ciao.
2: Grazie. Ci scrive Enrico via messaggio 378-378-1025: azzerare i vertici del calcio italiano. Non solo non hanno competenze organizzative, ma neanche riescono a programmare, e poi mancanza di risultati, perché poi alla fine possiamo parlare anche di quello, cioè magari sei molto disorganizzato, però poi i risultati arrivano, ai mondiali ci vai, le squadre italiane nelle coppe vanno bene, invece no.
0: Ma vedi, adesso ci si devono rinnovare i vertici del calcio, ci sono due signori che hanno storie importanti, sono in là negli anni come me, eccetera. Io avrei puntato, per rivoluzionare, con tutto rispetto, a un giovane, a uno che capisce di calcio come Paolo Maldini. L'avrei voluto fortemente, perché penso che a quel punto, dopo 12 anni di fallimenti, 12 anni, ci sono dei ragazzini che hanno mai visto l'Italia ai mondiali, ci vuole un cambiamento. E il cambiamento lo fai con delle persone che non c'entrano col potere, che provano una strada diversa, che hanno dimostrato non solo essere dei grandi calciatori, ma di aver fatto le basi di un Milan vincente che era sparito. E anche lì povero Maldini è stato messo da parte. Quindi faccio noi Maldini con gran rispetto, perché penso che Malagossi abbia fatto un lavoro enorme, importante, però ecco, io credo che si perdano sempre occasioni per tentare strade nuove.
2: Allora, ripartiremo anche da qui tra poco, subito dopo la pubblicità, e poi ovviamente le vostre telefonate, come sempre mi aspetta Massimo Giletti.
0: No, ma arriva qualcuno, perché siamo al Foro Italico.
3: Arriva un ospite.
2: Parlare di tennis.
0: Io, Barbara, non direi solo ospite, direi di più. Direi che
3: un simbolo del tennis, volevo creare un po' di suspense, capito?
0: No, ma io ti dico, dopo questa trasmissione con noi non parlerà più, ma
3: perché cosa gli dirai?
0: Perché ho delle domande,
3: no,
0: un po' piccanti.
3: Devi fare il bravo.
0: Piccanti.
3: In ogni caso, ci divertiremo dopo la pubblicità, davvero, con un campionissimo del tennis. Voi state lì, torniamo con Giletti 102.5.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta

0: Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
8: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
7: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
9: Salve! Sì, lo abbiamo un
10: che
9: tavolo
10: faccio?
9: Da 5.
10: Nullo? Mi disdice adesso?
9: Purtroppo non ho posto.
10: Ma, veramente?
9: Sì, che prima, faccio? Sì.
11: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
12: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Adriano Panatta.
1: E allora, Adriano, buongiorno. Adriano?
2: Sì.
1: Ma la Barbara sta... Adriano,
0: ma cosa ho fatto?
1: Sei?
0: Buongiorno, Adriano.
2: Buongiorno.
1: Oh, il re. Abbiamo la fortuna di avere questa mattina uno dei grandi re, non solo del tennis, ma del modo di ragionare, perché Adriano Panatta è una persona di grande intelligenza, un uomo che ti può dare

0: sempre mille spunti, per quello vorrei partire da una frase che secondo me è molto interessante. Secondo te, se oggi si dovesse chiedere agli italiani: spostate la partita di calcio, spostate la finale degli internazionali, che cosa risponderebbero gli italiani?
1: Ma tutto sto casino per questa partita proprio non la capisco.
0: No,
1: si sa perfettamente che gli internazionali hanno una data certa. Il Foro Italico e l'Olimpico accanto sono uno dei posti più belli del mondo, ma anche più complicati per certi versi, no? Come afflusso di persone. Non capisco perché si arriva a due giorni dalla finale che ancora discutono se giocare a mezzogiorno o il giorno dopo. Non c'è, secondo me, una polemica abbastanza sterile.
0: No, però scusa, io punto i piedi su un'altra cosa. Domenica non è una domenica banale per il calcio italiano. Ci sono delle squadre che si giocano la salvezza e ci sono delle squadre che si giocano la Champions.
1: Sì, ho capito, allora, che sei preoccupato della tua Juventus, dai.
0: No, io sono preoccupato di chi governa il calcio, perché se chi governa il calcio non è in grado di sapere un anno prima, oggi si sa già la data della finale degli internazionali del prossimo anno. E quindi siamo governati a livello calcio dagli incapaci, perché non mettono due asterischi. Lo mettono asterischi quando fanno
1: le... Non c'è comunicazione, ho tutto mai il tennis con il fenomeno di Sinner, ha una dimensione che non si può paragonare a quella di 10 anni fa, no? In cui si davano la precedenza. Io ho fatto il direttore internazionale nell'ultimo 99-2000-2001, mi sembra, e abbiamo avuto in concomitanza delle partite con degli attacchi di bombe carta di qualsiasi tipo da parte delle tifoserie che non volevano lì internazionali, Massimo. Cioè,
0: certo, io li ricordo bene.
1: È una cosa storica questa qui. Non si possono fare le partite di tennis ormai a questo livello del tennis, ormai ha raggiunto una popolarità straordinaria. No?
0: Scusa, il tennis è l'unico sport tra il calcio, facciamo il paragone, mentre il calcio non riesce a trovare un giovane italiano di talento, oppure fai fatica a trovarne uno o due, nel tennis si lanciano continuamente giovani di talento. Lascia stare Sinner, che si sta però trascinando tanti altri ragazzi. Quindi oggi sul piatto della bilancia io sono stanco di vedere l'arroganza del mondo del calcio, che crede di essere dominante, perché questo è un puro atto di arroganza. Metti nel computer che non si può fare il derby a maggio ed è risolto. Se si gioca a maggio il derby anche all'ultima, va bene, non c'è il tennis, fa l'aprile, cosa gli cambia? Non vogliono metterlo perché sono arroganti, dicono comandiamo noi, questa è la verità sotto sotto.
1: Sì, e poi non c'è collaborazione con tutto il resto dello sport italiano, no? Cioè, non è che ci sono delle date e delle manifestazioni sportive che devono avere la precedenza, ma sarebbe molto semplice, non c'è una mica uno scienziato atomico per capire certe cose.
0: Eh no, ma invece sì, abbiamo l'intelligenza artificiale, invece abbiamo da noi i cretini umanitari e quindi un cretini umani naturali. Andiamo sui due punti che ci tengo moltissimo. Adriano, chi va in finale agli internazionali? Noi abbiamo Dardari da un all'altro e dall'altra parte c'è Sinner, entrambi con due giocatori diversi. Le tue previsioni, andiamo su Sinner Medvedev.
1: Vabbè, insomma, secondo me ormai Jannik Sinner, a parte Alcaraz che è fortunato per cui non può giocare, con gli altri o si fa male o vince. Cioè,
0: ma perché è così forte di testa? Che cosa ha di così forte?
1: Perché non sbaglia mai, tira 200 all'ora sulle dighe e il suo ritmo non lo tengono. Vedi che qualcuno resiste mezz'ora, chi resiste un set, e poi alla fine vince sempre lui. Lui gioca a un ritmo così alto che gli altri non riescono a mantenere. È molto semplice, perché ormai, cioè, il tipo di gioco, parlo io, non parlo della qualità del gioco, il tipo di gioco, sì, del tennis odierno è questo, cioè giocano tutti un

più o meno uguali, si mette che in quel tipo di gioco Sinner è imbattibile. Infatti se perde solamente da Alcaraz qualche volta, perché Alcaraz

0: Secondo te, tu allora, insomma, grandissimo talento.
1: Mi meraviglio di dire, non farti paragoni con me, 50 anni fa, 50 anni, adesso hanno delle metodologie di allenamento assolutamente, come dire, come detto prima, con l'intelligenza artificiale, hanno un team di persone, i ricercatori, gli scienziati.
0: Ho capito, sono d'accordo, ma io parlo di altre distrazioni.
1: Ma cioè, tu parli delle donne?
0: Ma quello è un piacere, però voglio dire, secondo te neanche le donne possono, una distrazione femminile fermare? Sì,
1: ma secondo te io prima di giocare una finale andavo a donne, sono mica anche un deficiente, no?
0: Vabbè, hai avuto le donne più, no, diciamo per Santarelli che è qui vicino a me, che è molto giovane. Adriano Panatta non solo aveva il talento di farti godere una partita, perché tu vedevi dei colpi straordinari, cose che oggi purtroppo, cioè io ho avuto la fortuna di vedere Panatta, Bertolucci, Nastase, i grandi che giocavano e tu andavi lì e avevi il piacere. Io quando vedo questi che sparano a 200 godo molto meno, tra virgolette, però lui aveva tutte, molte, le più belle donne italiane e straniere erano lì, capito Luigi?
1: Ma adesso stai esagerando.
0: Vabbè, allora
1: poi di parlare di questi argomenti non si fa.
0: No, vabbè, non si distraia. Panatta era un santo, era un frate trapista come sottoscritto. Due domande al volo da voi, dai, Barbara.
2: No, io solo una cosa, perché qui parliamo del presente e ci dimentichiamo del passato, che giusto nel 1976 Panatta vinceva il Roland Garros e adesso a giugno andrà proprio lì a premiare, giusto, il vincitore.
0: Vabbè, ha vinto anche l'internazionale di tennis.
2: In quell'anno lì, giusto?
1: Come?
0: La notizia, dammi la notizia. Se vai a premiare,
2: a Roland Garros in occasione del 50° anniversario della storica vittoria.
1: Sì, premio all'internazionale e dopo due settimane vado a premiare Roland Garros. Sì. Sono diventato un premiatore io ormai.
2: Perché 50 anni fa aveva vinto tutto e quindi adesso è arrivato il momento di essere dall'altra parte. Complimentoni.
1: Mi fa molto piacere, devo dire. Roma mi fa molto piacere perché gli Afro-Vitali, io ho iniziato a giocare a tennis nel 1959, vi rendete conto, e poi invece allora Roland Garros, insomma, è per me più importante che ho vinto, insomma, due belle cose che mi hanno fatto molto piacere tutto il tempo.
3: E per noi motivo di vanto e di orgoglio italiano. Adriano Panatta, grazie.
0: Ciao Adriano, grazie.
1: Ciao,
0: grazie
1: Massimo.
0: Adriano Panatta. Ciao, un abbraccio
1: ragazzi,
0: a tutti.
1: Tutti quanti.
0: Grande.
1: Ciao.
0: Grande, grazie.
3: Ho tentennato un momento quando stai andando sulle capacità di far gol.
2: Comunque veramente... ha ragione che adesso tirano talmente veloci le palline che non le vedi neanche, quindi non ti accorgi del gesto atletico. Sono troppo veloci.
0: Cara Barbara, bisogna saper osservare con gli occhi rapidamente le palline che vanno da destra a sinistra. Tu purtroppo,
2: ma come io purtroppo?
0: Stai lontana, hai quell'effetto, non vieni a Roma.
2: È colpa
3: pubblicità,
2: mia.
3: Pubblicità, state con noi perché vi aspetta Massimo Giletti tra poco.
4: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la

0: pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
1: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Questa è RTL 102.5, 9:15 del mattino in diretta dal Foro Italico di Roma per gli Internazionali d'Italia con Massimo Giletti, Luigi Santarelli, Barbara Sala. Giletti che ha dato uno scoop, perché a quanto pare la Lega Calcio ha spostato anche l'Angelus del Papa.
1: No, cioè, scusate un attimo, perché Suor Carmelina del convento delle sorelle minori
0: addoloratissime
1: dice: ma davvero in tutta la mia vita sono sempre stata a Piazza San Pietro? No, e no, sorella, la prossima settimana, cioè tra pochi giorni, per la prima volta il Papa farà l'Angelus anche qui, così Lega, tennis e anche
0: tutto
1: l'Angelus
0: insieme,
1: tutti
0: insieme.
1: Ovviamente non hanno potuto anticipare Sua Santità, perché gli hanno chiesto di anticipare l'Angelus alle 11:30 e Sua Santità, tramite il suo segretario Paolo, gli ha detto: non siamo disponibili, quindi ci sarà
0: hanno
1: in
0: fatto
1: contempo...
0: ricorso al TAR anche loro,
1: no, al Tribunale del Vaticano,
0: giusto,
1: perché
0: chiaro,
1: tu sai
0: chiaro,
2: una certo, non c'è una
0: certo.
2: Sacra rota, no, non c'entra,
1: ma quella c'entra per peccati umani.
2: Ah, okay,
1: ecco, non mettiamo il Papa nella
2: sacra rota, per carità.
0: Allora parliamo di calcio e di tennis, dello sport italiano e della sua organizzazione. Allo 02 25 15 15 vi aspetta Giletti, c'è Antonio. Buongiorno Antonio.
3: Buongiorno a tutti voi. Un saluto dalla Puglia a tutti voi.
0: Prego, andiamo.
3: Allora, io, come dicevo prima in precedenza, farei una riflessione fantozziana. Cioè, per me quello che è successo è una cagata pazzesca.
2: Oh,
1: è una cagata pazzesca, quella della corazzata Potionkin, lei tira fuori.
3: Perfetto, non possono partire 92 minuti di applausi, però stiamo lì.
1: Barbara Sala è già svenuta.
2: No, io sono svenuta, ho molto apprezzato, però se volete recuperare le citazioni, questo è il secondo tragico Fantozzi.
3: Il secondo, esatto. Il secondo perché nel primo sarebbe successo di peggio vostro. Intanto voglio salutare Giletti, io sono tifoso della Fiorentina. Domenica per loro sarà una passeggiata.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti, andiamo alla domanda,
3: allora,
1: che Barbara Sala dirigevano.
3: Io do pienamente ragione a Giletti. Secondo me il discorso principale andava fatto all'inizio del campionato. La priorità che stiamo dando adesso al calcio italiano non può essere la stessa che si dava qualche anno fa. Perché, come ho sentito dall'intervento di Panatta, che ho apprezzato tantissimo, anche lui ha detto praticamente la stessa cosa. Negli anni 2000, quando lui era il direttore dell'ATP, ovviamente il tennis aveva una risonanza minore e quindi paradossalmente il calcio, che a quei tempi comunque aveva, diciamo, una risonanza maggiore sul territorio italiano, veniva portato avanti e sponsorizzato. Ma allo stato attuale, secondo me, e quindi grazie alla deficienza umana che sta alla base dell'organizzazione calcistica, ci stiamo accorgendo che fondamentalmente, secondo me, ad oggi il calcio è lo sport minore in Italia.
1: Sì, ma io vado al di là, perché io ho grande rispetto per tutti gli sport minori. Qui c'è un'arroganza di chi comanda il calcio che non tiene conto del rispetto degli altri sport. Ed è assurdo ed è vergognoso, perché basterebbe... Ma qual è la differenza tra giocare il derby al 15 di aprile o al 31 di maggio, se c'è ancora il campionato, oppure a marzo? Me lo deve spiegare qualcuno. Lo sanno tutti che qui c'è... Guardi, le posso dire una cosa. Ieri parlavo con Giuseppe De Mita e mi ha detto: guarda Massimo, noi abbiamo già sappiamo la data della finale internazionale del prossimo anno. Quindi cosa dovrebbero fare questi signori dell'incapacità artificiale intelligenza, del contrappo, dalla parte opposta stanno? Mettono dentro il computer due asterischi dicendo: signor computer, il derby Roma può giocarsi ovunque tranne in quelle due settimane, punto.
3: Ma perché poi
0: grazie Antonio, ci salutiamo. Grazie,
3: buona giornata a tutti.
2: Ciao Antonio. Domenico, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Buongiorno dottor Giletti. Stavo ascoltando il programma e io volevo parafrasare un attimo il concetto che aveva espresso prima il dottor Giletti, cioè sull'arroganza da parte di questi del calcio. E quando il dottor Giletti dice boicottiamo, non andiamo allo stadio, dice una parte della verità, ma io vado anche oltre, cioè dico: siccome questi signori la ciccia la prendono dalle piattaforme, togliete gli abbonamenti alle piattaforme. Io mi rifiuto di pagare le piattaforme e di dare soldi a questi signori che sono di un'arroganza ormai indefinita, che non tengono conto dello degli altri sport che sono altrettanto importanti e ben più attrattivi ormai di questo mondo del calcio italiano, ripeto italiano, che è ormai un malato, perché in mano a gente assolutamente incompetente che pensa solo ed esclusivamente a far soldi. E quindi il mio appello è molto semplice: boicottate le piattaforme del calcio. Quando capiranno che la gente avrà finalmente compreso la loro arroganza, probabilmente un passo indietro, ma anche due, potrebbero farli.
1: Allora, i sogni, le utopie, tutto quello possibile, la cosa semplicissima è non andare alla partita, viene ancora più facile. Io spero che questo appello venga raccolto dai veri tifosi. Basta, non possiamo accettare che facciano quello che vogliono gli tifosi. Ma uno si programma le sue giornate, sapeva che si doveva giocare alla sera, per dire, no, no, invece è tutto stravolto perché all'improvviso fanno quello che vogliono. Non gliene frega niente del prefetto, non gliene frega niente. Anche la figura istituzionale non è che ne esca bene, no? Tarche non decide. Il prefetto, questore, ma insomma, è veramente ridicolo.
0: Grazie Domenico, ci salutiamo. Prima di andare da Giuliano, un messaggio. Giletti, però devi essere obiettivo. Ricordati comunque che il calcio è una grande industria dell'economia italiana, dà lavoro a centinaia e centinaia di persone, giusto dire la propria, però senza demonizzare tutto.
1: Ma no, ma io, scusa, ma io sono convinto che proprio che, perché è forse una delle più grandi ormai industrie italiane, meriti una gestione fatta da persone competenti che sanno che cosa stanno gestendo. Non è un torneo da bar, e per questo raccontiamo che è vergognoso che nessuno di questi signori se ne vada. Ma dovrebbero avere il coraggio di andarsene, creano solo confusione. Obiettivi raggiunti, zero. L'hanno, dovevano commissariarlo, non sono riusciti a commissariarlo, adesso propongono due nuovi candidati. Ragazzi, ma il calcio così non va da nessuna parte. Smetta di essere arrogante, si siede a un tavolo e dialoghi. Poi per forza è una grande industria. Noi italiani abbiamo una passione pazzesca, ma li avete visti gli stadi italiani? Ma li avete visti? A Torino sono riusciti a fare l'impresa. 200 miliardi di soldi pubblici per fare uno stadio che è stato abbattuto un ventina d'anni dopo. Ma è così che si gestisce il soldo pubblico? Ai mondiali in Germania hanno fatto gli stadi nuovi nel 2006, tutti nuovi, bellissimi. Noi in Italia, fatevi un giro, tutto fatiscente, e questi signori devono ancora comandare. Dai, basta, su.
0: Vedremo se col cambio al vertice qualcosa cambierà davvero, perché poi...
1: Ma dai!
0: Allora abbiamo 30 secondi per Giuliano. Giuliano, in chiusura, velocissimo, che ne pensi?
5: Buongiorno Giletti, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
1: 30 secondi, vai.
5: Volevo solo fare un altro paragone, non col mondo del calcio, e comunque sono d'accordo con quello che dite voi, perché io sono appassionatissimo di tennis, ma volevo segnalare che quest'anno il Salone del Mobile e in particolare la Design Week è stata abbinata al 25 aprile. Quel sabato lì a Milano, tra il 25 aprile e la Design Week, non ci si muoveva. Metropolitana chiusa, caos. Cioè, quindi
1: ha ragione anche lei.
2: E quindi dovevamo spostare il 25 aprile, Giuliano.
1: Giusto, come l'Angelus. Bella, come l'Angelus.
5: Sappiamo che il 25 aprile è così.
1: Pensate, dire, se la Meloni avesse abolito il 25 aprile solo a Milano.
2: Però posso dirti che, per assurdo, per una cosa di questo tipo che deve attirare dei sempre e far lavorare gli alberghi e tutto, può fare, come posso dire, gioco, nel senso che è un giorno festivo, sì, la gente magari si muove, brava, di più. Non paragonerei le due cose, questo, brava, che voglio dire, sono come due,
1: giusta,
2: principi diversi. Ciao Giuliano.
1: I Rolling Stones me li metti o no?
0: I Blues Brothers meglio ancora.
1: Vabbè, meglio, vai, ancora, via.

0: John Belushi, Then I Cried, era il 1980 quando uscì il film Blues Brothers, questa è Soul Man, in chiusura di Giletti 102.5 di questo venerdì mattina.
1: Ecco, ci siamo fatti un po' di nemici stamattina.
2: Non importa, allora chiudiamo con un amico, sono contento che l'unico italiano che ha voce e stanno tutti ad ascoltarlo, ieri abbia preso in Germania da Quisgrana il premio Carlo Magno, Mario Draghi.
1: Mario Draghi, presidente della FIGC, questo vuoi dire?
2: No, dico no, io lo vedrei, io l'avrei visto in altri luoghi a decidere. Però Mario Draghi ha detto una cosa fondante: per la prima volta il dialogo ha fallito, però l'Europa, se vuole essere tale, deve creare un'Europa diversa. Ora, e lo sta predicando da mesi, che qualcuno l'ascoltasse, perché sennò veramente siamo un paese Europa, non dico Italia, ma destinato veramente alla fine, perché il dominio, cosa hanno fatto fare? Ieri abbiamo visto immagini, Xi Jinping e Trump domineranno loro. E se vogliamo questo, noi europei ci accodiamo e poi ci piglieremo quello che ci prenderemo.
1: Allora, Draghi alla Lega Calcio oppure Sinner o Panatta alla presidenza del Consiglio? Invertiamo,
2: no,
1: vediamo.
2: No. Binaghi non si tocca, secondo me, perché Binaghi sta facendo un grandissimo lavoro, bisogna solo fargli complimenti, perché non si creano successi da caso. Dai.
1: Grazie a tutti voi per averci seguito, state con noi perché proseguono le dirette dal Foro Italico. Intanto grazie a Barbara Sala.
0: Grazie a Luigi Santarelli.
1: E grazie a Massimo Giletti.
2: Ci vediamo per l'Angelus qui domenica dallo stadio Foro Italico di Roma con Sua Santità Papa Leone. Lo vedremo qui con noi per la gioia di tutti. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Viva il tennis.
2: Viva il tennis.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
0: Anche a Sava, in provincia di Taranto, sono le 9.
8: RTL 102.5 giornale orario.
9: È venerdì 15 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Alle Maldive sono in corso le operazioni per riportare in superficie i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. Ieri un corpo era stato già individuato, le cattive condizioni meteo al momento potrebbero permettere solo una prima esplorazione nei punti d'accesso. A Malea anche l'ambasciatore italiano, intanto restano ancora da definire le cause della tragedia. E restiamo all'estero con la partenza dell'Air Force One. Quando all'aeroporto di Pechino si è conclusa la visita del presidente americano Donald Trump in Cina, oggi l'ultimo confronto con il leader Xi Jinping, e allora sentiamo Massimiliano Mantiloni.
10: Nuovo incontro con cerimonia del tè e pranzo di lavoro tra Xi Jinping e Donald Trump nel complesso della leadership del Partito Comunista Cinese nel cuore di Pechino, nel quartiere di Zhongnanhai, nel secondo e ultimo giorno della visita di Stato di Trump in Cina. Una visita che può essere considerata una pietra miliare, ha dichiarato Xi Jinping. Pechino e Washington vogliono la fine della guerra in Iran, lo stretto di Hormuz aperto e un Iran senza armi nucleari, ha detto Trump, rivolgendosi

0: rivolgendosi a Xi Jinping. Secondo la Cina il negoziato è la strada giusta, la guerra non porta da nessuna parte. In un'intervista a Fox News, Trump ha minacciato di bombardare di nuovo installazioni nucleari se Teheran tenterà di recuperare l'uranio. Al centro dei colloqui, oltre alla gestione delle tensioni geopolitiche su Taiwan e sui conflitti in Medio Oriente, anche il consolidamento degli impegni commerciali, tra cui il rinnovato interesse cinese per l'acquisto di petrolio e soia statunitensi. Trump ha annunciato di aver concluso fantastici accordi commerciali. Il leader americano ha invitato Xi Jinping a Washington a settembre.
1: Passiamo alla cronaca, perché la Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto 100 yacht non dichiarati al fisco ma riconducibili a residenti in Italia che operavano in acque nazionali con bandiere estere. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. E ora i numeri della Borsa di Milano, apertura decisamente negativa questa mattina per il FTSE MIB, che parte con un meno 1,05%. Borse asiatiche anch'esse negative, Tokyo meno 1,99%, Hong Kong meno 1,67%, FTSE China meno 1,02%. E ora meteo e traffico.
2: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica interesserà il nord delle centrali tirreniche, con fenomeni diffusi, localmente intensi e con il ritorno della neve sulle Alpi. Il tutto con un calo termico, valori massimi che in queste zone non andranno oltre i 18 gradi. Meglio sul resto dell'Italia, ma con della variabilità in Sardegna ed in Campania. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto su tutta la nostra rete, in particolare in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per un incidente tra due auto, tra Cormano e Sesto San Giovanni, si segnalano code e si viaggia su due corsie. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, tra Busta Arsizio ed il bivio con la 9 Lenate Chiasso in direzione Milano. Sulla 9 Lenate Chiasso, per operazioni in dogana, un chilometro di coda tra Turate e Lomazzo sud verso la Svizzera. Poi in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, c'è un chilometro di coda per lavori e si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
7: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
8: Mamma mia.
9: Ma
10: cosa c'è oggi?
9: Sigla, non lo so, sigla.
10: Dai, su!
9: We are family, buongiorno amici.
10: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
9: Buona mattinata dall'Internazionale BNL d'Italia. Buongiorno tra Roma e Milano a Luca, Pio, Piervi, Ricchi, ho detto tutti, sì. Ma buongiorno soprattutto, scusate, a Sara, Gia e Giulietta. Bravo, volevo dire le nostre donne.
11: Scusa,
9: del programma.
11: Manu,
10: buongiorno.
11: A che ora vai in onda oggi per capire il TAR cosa ha detto sull'ora del tuo programma di oggi?
9: No, ho letto alle 12 sono okay. Le partite, giusto?
10: Ma questo che... per il calcio domenica sì. Prossima, sì. No?
11: Ma tu vai in onda adesso o qualcuno ha fatto appello?
9: Fino a che non mi licenziano, ma se continuiamo a interromperci uno sull'altro, mi sa che a breve mi licenzieranno.
10: È una frecciatina, quindi, insomma, Luca. Speriamo...
9: No.
10: Dai,

0: Un
1: po' di serenità, amici. È venerdì. Cioè, vi siete resi conto che è venerdì?
2: Beh, è volata questa settimana.
1: Volata. A Milano il tempo è bellissimo, non piove, fa caldo.
2: Sì, infatti io dicevo prima, Sara, comunque fortunati coloro tipo me che non hanno avuto voglia di fare il cambio dell'armadio, perché così sono a posto, sai, Manu? Cioè, non devono andare a arrampicarsi. Serena.
1: Com'è lì a Roma il tempo?
0: Non lo so, adesso buono, speriamo sia buono in realtà per i tennisti, perché poi a breve faremo lo speciale sull'internazionale. Non è che io sono qui solo a raccontarvi.
2: Ah sì, hai tanti scoop.
1: Comunque nel dubbio del meteo va sempre bene la camicia da jeans.
2: È vero. Oh,
1: questo brava, perché grazie. Jay ed Emanuele oggi non la camicia da jeans. Vabbè, Jay, un po' di carica, un po' di energia, dai.
3: Sapete una cosa? Oggi è venerdì. Happy Friday everyone, it's venerdì.
2: È durato 10 secondi questo yahoo.
1: Due in più dovevi fare.
2: Mamma mia.

0: così.
1: Allora, io sto litigando con la signora che vuole i cappellini, quelli internazionali. Abbiamo
2: hai
1: finito,
2: dato
1: signora?
2: Via tutto.
3: Li ha portati a tutti i parenti.
2: Porta chiave almeno, dai.
1: Adesso vediamo quello che abbiamo. Comunque, buongiorno, RTL 102.5, la radio che anche oggi state ascoltando. Bravi con, attenzione, così quando uno meno se l'aspetta, l'intervento, la chiacchiera con Valentina Iannicelli sul Giro d'Italia. Vale, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno. Tutto bene?
2: Benissimo. Bene, tu Vale, tutto a posto?
4: Noi benissimo, benissimo, siamo a Formia in provincia di Latina, da qui partirà la settima frazione del Giro d'Italia, farà un bellissimo anello sul Golfo di Gaeta prima di dirigersi verso gli Appennini, perché oggi l'arrivo è al Blockhaus, che è una montagna nella Maiella in Abruzzo, però appunto prima mare poi montagna, e devo dirvi che questa piccola città Formia è veramente una città ricchissima di storia, di cultura. Per chi ci segue in radiovisione, alle mie spalle può vedere questo torrione medievale che serviva all'avvistamento dei saraceni, ma vi devo dire che qui sulla costa tirrenica ne abbiamo viste di questo tipo di torri, evidentemente mamma, i turchi facevano paura a un certo punto, evidentemente l'arrivo dei turchi, e sotto questo torrione ci sono le terme romane, perché questo era un golfo molto amato dai romani, infatti ci sono moltissimi resti di ville, una delle più famose è la villa di Cicerone, che tra l'altro, oltre a essere 500 metri quadri sul mare, insomma una robina, una maggiore di piccola piccola, non male, assolutamente in affitto, anche in subaffitto. Qua tra l'altro Cicerone è stato anche ucciso, decapitato da sicari mandati da Marco Antonio, e qui alle porte di Formia c'è un bellissimo mausoleo di Cicerone, proprio sull'Appia, molto visibile quando si arriva qua in zona, che è questo torrione in mezzo al verde, molto molto identificativo di questo posto. Altre due curiosità veloci veloci: qui per 15 anni ha vissuto Pino Daniele e ha scritto alcune delle sue canzoni più belle, ci sono anche gli studios proprio suoi personali, e il principe Antonio De Curtis si dice che abbia scritto qua La mala femmina, quindi evidentemente questo mare ha ispirato belle cose. Totò, il re della risata. Ma esattamente.
2: Vale, qua. I ciclisti dove sono?
4: Niente.
3: Arrivano più tardi.
2: Però a sto giro Valentina, hai dietro di te sul torrione i palloncini del Giro d'Italia.
4: Bravissima Sara, effettivamente è proprio così, questa è una città in festa, proprio noi siamo arrivati ieri sera qui, c'era tantissima gente che celebrava il Giro d'Italia, è veramente tanto tanto sentito, e tra l'altro oggi il giro è veramente molto impegnativo, sono oltre 200 chilometri, tra l'altro con belle salite, perché come vi dicevo arriviamo sugli Appennini, quindi insomma la strada è lunga e anche molto molto impegnativa, per così dire.
3: Tra l'altro ieri finalmente ha vinto un italiano la tappa, Ballerini, quindi insomma c'è stato finalmente anche questo siglo. Oh, grazie Valentina.
2: Ciao Vale.
4: Grazie a voi dell'ospitalità. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Grazie, grazie. Comunque Valentina lo sapeva che aveva vinto l'italiano.
1: Certo. Sì, certo, ha voglia. Beh.

0: In Liga, G come giungla su RTL 102.5. A proposito della nostra radio, chi è che si prende l'onere e l'onore di dire cosa è successo ieri, ragazzi? Fate Vobis,
1: ha vinto Sinner.
2: Abbiamo vinto noi!
3: Scusa, G come giungla, ma anche G come grandi. Grande radio, la prima radio italiana, e siamo noi. Allora, scusate, ma ce lo diciamo.
2: Guarda come ci stiamo gonfiando.
1: Ieri è arrivata la scadenza periodica in cui sono stati pubblicati i dati di ascolto e RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d'Italia.
2: Poi, grazie a loro.
1: Da qua in avanti leggerete altre interpretazioni per cui ognuno dice di essere più bello.
4: È
1: però
4: un grande
1: dato.
4: G come grazie.
3: Bravo. È questo il
0: grazie
3: senso.
0: Grazie a
3: Emanuele.
0: Grazie a tutti.
4: Sì, ho una cosa da dire. Oggi alle 15 io non mancherei se fossi in voi. Sapete perché?
2: Perché? Mm-hmm.
4: Ci saranno loro, i Pinguini Tattici Nucleari, i nostri ospiti in The Fly.
2: È uscito un nuovo singolo, è proprio oggi, quindi andate a ascoltarlo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Let's go! Da Medioboard è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioboard.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Sa, sa.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Sai cos'è il piano di accumulo in

0: Noro è la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
0: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
14: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
13: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
14: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: One Republic Runaway 9:36, la famiglia RTL 1025. Buongiorno, buona mattinata. Con l'attesa che avete lì a Milano, soprattutto Sara e Jay, per la coreografia e l'autobus dell'Inter, no?
1: Domenica ci sono
0: 300, leggevo 300.000 persone.
1: Sì, sì, sarà una festona per lo scudetto, per la Coppa Italia. Adesso, ammesso che poi si riesca anche ad andare ad avere i biglietti, siamo ancora un po' così gambe all'aria.
2: Beh, Sara, se vuoi ti ospito sul mio balcone, che tutte le mattine mi sveglio sì. E c'è, hanno messo praticamente questo LED gigante con scritto Double. Grazie, buongiorno.
0: Sei contenta?
2: Sono molto felice la mattina quando mi sveglio, sono di una serenità.
1: Tu sei di fronte alla sede,
2: esatto,
1: dell'Inter.
2: Esatto.
1: Ecco questa.
2: Quindi ogni giorno aggiungete una roba.
3: Parliamoci chiaro: se sì. RTL 102.5 ha vinto il premio della radio più ascoltata, è perché i grandi trasmissioni come La famiglia giù al nord, il vero punto G.
0: Bravo.
2: Siamo il punto G, non ho
4: punto Giulia. Sì, punto Giulia di RTL 102.5.
1: Va bene, parlando sempre invece di sport, calcio, ma non Inter, ovviamente anche i mondiali tengono banco.
4: Beh, certo, insomma, ormai si avvicinano.
2: Noi
4: ci stiamo preparando per i mondiali. Sì.
1: Abbiamo indiscrezioni da Jennifer, dagli Stati Uniti.
5: Il sindaco di New York, Zoran Mandami, com'è che l'hai detto tu?
1: Mandami.
5: Ha mandato.
1: La devo ridire. Non me la ricordo più.
4: Ha mandato.
5: Okay. Comunque si sta preparando per i mondiali e in modo che tutta la città.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, RTL 102.5, la nostra bella new hit, una delle tante che passiamo e che vi regaliamo così dalla nostra radio.
1: Fresca
2: anche questa,
0: sì, esatto. Allora, dicevamo del gioco da strada, calcetto per strada, come idea di Mandani.
2: Molto carino, lui si è buttato in mezzo alla strada con la maglia dell'Arsenal a giocare a calcio. Sì.
0: Ecco, vedi, non ha scelto la maglia dell'Inter, però male.
1: Ha scelto la maglia più bella di
2: tutte. Ah,
1: fermi tutti, perché il benessere non è una meta, è un percorso fatto di scelte quotidiane. Il problema è capire quali scelte.
2: Luca, una è questa: vai da Conad, perché solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi dedicati per prendere cura di te e di chi ami.
3: Eh sì, per Conad il benessere e la scelta di uno stile di vita attento e attivo sono importantissimi. Per questo anche quest'anno Conad è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia.
0: E allora scoprite le iniziative presenti in tutti i negozi Conad e gli stand Piacersi Conad nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del giro, e visitate conad.it per trovare consigli preziosi per il vostro benessere.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando

0: Olio proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Eppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
14: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
16: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno! Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99€, e da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi, a prezzi bassi ogni giorno! Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax, pochi minuti alle 10, buongiorno e buona mattinata dalla famiglia. Jay, le hai fatti i complimenti a Richard, al tuo babbo?
2: Sì, per beh, i numeri. Per non aver azzeccato neanche uno.
1: Neanche uno.
2: Non beh, beh, conto... ma sbagliato, ha fatto fino a 20, era no. fino a 90.
3: Scusa, però, non l'ha azzeccato qui in Italia, magari negli Stati Uniti sì.
2: Allora, e soprattutto non l'abbiamo messo a suo agio, secondo me.
4: No, no, poi, scusate, ma no. Allora, già ha fatto vincere la Champions 2 anni fa all'Inter. Ha fatto giusto. Vincere la Coppa Italia l'altro giorno. Non è che gli possiamo proprio chiedere i miracoli.
2: Esatto, qualcuno ha chiesto di aiutare a vendere casa, non so.
3: Sì, scusa, no, devo dire una sorta Viscardi, non voglio perdere l'occasione.
4: No, un miracolo nel senso che ha già fatto tutto, non è che poi gli possiamo chiedere
2: poteva
4: anche
2: aiutarci con l'Italia ai mondiali, invece
3: cosa preferisci?
2: Niente.
3: Vengo lì o mi tolgo la scarpa?
2: La scarpa, la scarpa, scarpa. Arriva dritta.
3: Oh, allora, abbiamo salutato Kate Middleton.
2: Partita.
3: Sì, sì, è partita.
2: Dopo un bel corso di cucina
3: vero.
2: In Emilia Romagna.
3: Vero, vero, ha fatto
4: bye
3: tante
4: bye.
3: Cose. È venuta
2: tortellini.
3: A trovarci per motivi, diciamo, educativi, importanti, per, diciamo, omaggiare, onorare un modello educativo italiano a Reggio Emilia e poi prendere spunto e importarlo anche
4: sì,
3: nel Regno Unito.
4: Per la sua fondazione sì, che segue i ragazzi disagiati.
1: Sì, sì. Il modello educativo italiano è la paletta.
3: No.
1: Quando, quando tu sbagli è arrivata la mamma.
2: Una volta. No, la ciabatta, no, Manu, la ciabatta.
1: Ma gli italiani, no, non lo so, sbaglio?
3: No,
1: boh, non lo so.
3: No.
2: Beh,
3: no,
2: ci fanno dei film però ancora su questa cosa, no? Film comici e oggi le mamme lavorano, non stanno in ciabatte.
3: Sì, allora, vedi.
4: Allora, che il Middleton è tornata a casa.
3: Sì, oh, ecco, usciamo da questa cosa. Intanto ha parlato l'italiano, quindi anche lì chapeau, perché è un inglese che parla italiano, cosa rara.
2: Cosa
3: di solito. Beh, cercando di parlare con i bambini, no?
2: Ah,
3: come
2: okay.
3: ti chiami,
2: ah, okay.
3: ecco, si è sforzata di. E poi ha fatto i tortelli.
2: I tortellini?
3: In quel di Parma.
2: Che meraviglia.
3: Dicendo che impastare è terapeutico.
2: Ah, ci sta, effettivamente è vero. Beh, per chi ama la cucina, ad esempio, a me stressa da morire, già non potrei mai. Però no, è soggettivo, sì, sì. No?
3: Abbiamo la domanda, Luca.
4: No, che cosa vi piace cucinare? Che
3: no,
4: cosa vi rilassa
3: cosa?
4: Cucinare?
3: No, no, okay. no. Cosa è terapeutico?
1: Diteci se anche voi avete il frigorifero vuoto come Giulia Laura Bianchi.
3: 378-1025. Going Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Allora, qui dovete far finta di suonare la chitarra, capito? Come Marnoffer, con gli occhi chiusi. Se guidate non lo fate, però se no in generale è un bel modo di ascoltare i Dire Straits. Se siete d'accordo, amici.
1: Siamo d'accordo,
2: ma anzi, io la rimetterei questa canzone, poi si chiama Colin Elvis. Io con Elvis,
0: sì, beh, cane.
2: Il mio cane.
3: Uguale. Allora, trovo terapeutico cucinare se cucino per gli altri. Buona giornata. Allora,
1: ah, sì?
4: Tipo Kate.
2: Sì. Per me è un po' il contrario. Cioè,
1: anche
2: nel senso,
1: tu ti stressi?
2: No, allora, se sono... Se lo faccio per piacere, perché dico, ma fammi cucinare una cosa, allora mi rilassa. Se invece devo...
1: Che è un, allora, una cosa impegnativa, che sai che devi fare anche bella figura,
2: esatto,
1: volendo.
2: Mi stressa. Okay.
3: Allora, io l'ultima volta che mi sono impegnato mi hanno rinfacciato il risultato per 2 o 3 mesi e ho detto, e che devo fare? Devo stare qua, faticare per farmi rinfacciare.
1: Cosa avevi cucinato, Luca?
2: Un risotto.
3: Un meraviglioso arrosto, ma proprio era meraviglioso.
1: Ma l'hai fatto col bimbi o l'hai cucinato te?
3: Beh, adesso non è che puoi avere tutti i dettagli.
0: Però quelli già fatti, già che lo metti nel forno e 180 gradi 20 minuti.
3: Era vino rosso, io ce l'ho messo 1 litro. Erano tutti in
2: Emanuele, scusa, visto che tu la settimana prossima sarai anche a Milano, ci porti la carbonara da Roma?
0: Sì, verrà buonissima. 600 km di carbonara, certo, con l'uovo. Ve la porto, ve la poi ve la faccio assaggiare.
2: Grazie,
0: vabbè,
2: grazie.
0: Volentieri.
2: Anche a Zuccarello, provincia di Savona, sono le 10 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Venerdì 15 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono iniziate le operazioni di recupero degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Ci racconta le ultime notizie Ludovica Marafinate.
7: Sì, Giovanni, finora è stato recuperato un solo corpo. Adesso sul luogo dell'incidente ci sono le imbarcazioni della Guardia Costiera Maldiviana. A bordo c'è anche un sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità del posto. Operazioni che sono rese complicate dalle condizioni meteo che al momento non sono ottimali. Dovrebbe comunque essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso alla grotta in cui dovrebbero trovarsi i corpi a circa 60 metri di profondità in attesa di un miglioramento del clima. Clima che era sfavorevole anche ieri nel sito di immersione, tanto che nella zona era stata emessa un'allerta gialla. Al momento restano sconosciute le cause della tragedia che ha portato alla morte dei 5 sub, che erano tutti esperti: la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, gli istruttori Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino. Anche l'ambasciatore d'Italia Colombo è arrivato poco fa a Malé. Per il momento è tutto, a te.
6: Grazie. In occasione dell'udienza con i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nell'OSCE, Papa Leone ha invitato a rispettare la dignità di tutti, anche di coloro che hanno commesso crimini. Questo rispetto, ha aggiunto, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele e degradante. Scusate. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, andiamo da Stefano Ungarelli. Buongiorno a te.
8: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture negative dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB meno 1,16. Invece positivo il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap più 1,13. I migliori del listino di oggi sono Leonardo più 2,44, Avio più 0,81 e Tenaris più 0,52. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo ST Microelectronics meno 4,08 e Moncler meno 2,51. In leggera salita lo spread BTP Bund a 75 punti e anche il prezzo del petrolio ora a $107 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
6: Il tennis agli internazionali, BNL d'Italia, si giocheranno oggi le 2 semifinali del tabellone maschile. Alle 15.30 il match di Dardari contro Ruud, alle 19 Jannik Sinner contro Medvedev. È tutto per adesso, ora arriva la viabilità.
5: Via Radio.
9: Buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso, partiamo dalla Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Questo tratto si percorre in 35 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso si segnalano code per operazioni in dogana tra Turate e Lomazzo Sud verso la Svizzera. Spostiamoci poi in Liguria Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Isola del Cantone, Vignola e Borbera in direzione Milano, sono 3 km di coda per un'auto in avaria ora rimossa. Sulla 14 Bologna Taranto per lavori in galleria tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due direzioni c'è 1 km di coda e si viaggia su una sola corsia. Sempre in A14 1 km di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con...
4: Il novellino è Campiello.
10: Il novellino!
0: Rieccola, c'è la famiglia, dice 4, buongiorno e buon venerdì. Ovviamente RTL 105 in diretta tra l'Internazionale BNL d'Italia, Milano. Buongiorno Ricky, Pio, Piervi, Luca Viscardi, Sara, Gia e Giulietta.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, finito il programma, andiamo via, no? Perché l'elenco qui è enorme. Cosa dicevi delle tagliatelle, Luca?
3: Allora, Mariolina ha già scritto: fare le tagliatelle è estremamente rilassante.
2: Vedi,
3: giusto?
2: Vedi, a proposito.
0: Secondo me, beh, posso...
2: Sì.
0: Scusa, secondo me cucinare è un atto d'amore, quindi se voi cucinate è bello poi farlo per gli altri.
2: Mamma mia, come sei poetico e romantico.
0: No, invece no, ma ti giuro che sì, se, uno così, se uno vuole, certo, cucinare.
3: Hai ragione, Manu, e per dimostrare che poi l'atto d'amore è arrivato a buon fine, qualcuno deve, sì, consumare. Sì. Io mi propongo.
2: Cioè, e magari deve consumare anche piacere, cioè, ma volendo, se, ma c'è un doppio senso in questo.
3: No,
2: sto capendo.
3: No, nel senso, okay, che se uno fa le tagliatelle, io me me ne mangio volentieri.
2: Ah, ok, no, perché per un attimo ho avuto il brivido dietro la schiena.
0: No, credo, no. Luca, amici, no, ma ecco, dai, grazie.

0: Buongiorno amici, state ascoltando RTL 102.5 con Annalisa.
1: Sempre pezzone. Annalisa! Mi viene da ridere ogni volta che la sento, Annalisa.
2: Buongiorno a tutti famiglia. Manuela, secondo me era una velata richiesta da parte di Luca. Quando arrivi cucinagli la carbonara. Secondo me era questo il senso. Ciao a tutti.
3: Tu settimana prossima vieni a Milano, no? Arriva con le uova, con la pancetta.
1: Ambigui.
0: No, la pancetta.
1: Vedi che qui
4: succedono cose strane.
1: Che brutta immagine comunque, Emanuele Carocci con ti metti davanti il grembiule, vai a casa di Viscardi e cucina. Pensa.
0: Guarda, veramente una brutta immagine.
1: Stai diventando una cosa sexy quasi, non capisco perché.
0: Andiamo avanti.
1: Le giornate di oggi. Allora, cioè, ve lo dico dalla mia fonte personale, ce n'erano tipo una cinquantina, ma io ne ho salvata una, perché the winner is la giornata internazionale della famiglia.
0: Giù a noi! Ripartiamo da capo, non ho capito.
1: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
0: Ma no, che la gente pensa che sono le 9, sono le 10 e un quarto.
1: Dobbiamo festeggiare la nostra famiglia, che è una famiglia disfunzionale.
4: No, il tema è che poi è in onore nostro, no?
3: Certo.
4: Cioè, quel senso
3: sì,
4: giornata.
3: A New York.
0: Buongiorno a tutti!
1: Luca, Sara, Jay, Julie.
0: Basta ragazzi, tre volte al giorno.
1: Possiamo fare così fino alle 11, per favore?
3: Allora,
0: buongiorno ancora amici, dai!
3: Cioè,
0: basta ragazzi,
3: quando si sveglieranno a New York tra qualche ora celebreranno la giornata internazionale della famiglia mandando in onda una replica del nostro programma.
4: Allora, notizie sul tema famiglia.
1: Vai.
4: Una famiglia su tre è rappresentata solo da una persona, Giulia.
1: Ah, ok.
4: Quindi
0: Giulia?
1: No, non è che sono single. Rappresentante. No,
4: tu sei famiglia, questo è il senso, no? Per cui la famiglia italiana si sta restringendo, ecco.
0: Certo. Sì,
4: poi siamo il paese più vecchio di tutta l'Unione Europea.
3: Sì.
1: Ma se sono nati 40 bambini a Mangiagalli l'altro ieri.
3: Sì, ma solo quelli. Erano settimane che non ne arrivava uno.
4: Emanuele, volevi dire qualcosa a Luca sulla
0: restringimento? No, perché volevo dire invece che c'è Tiziano Ferro, Lazza, versione nuova di Perdono. Senti qua, vai.

0: Miracle of Joy Ramon su RTL 102.5. Buongiorno dalla famiglia, con appunto la giornata dedicata a noi alla fine.
1: Sì, ce la siamo presa noi. Certo.
2: Giornata internazionale della famiglia giù al nord.
1: No, mi stavo caricando. Va bene,
2: ci sono altre cosine carine da dire sulla famiglia. Cioè, è vero che noi siamo i più anziani d'Europa, proprio come nucleo familiare.
3: Noi, cioè nel senso, noi cinque.
2: La famiglia italiana. Però le speranze di vita sono molto alte. Per gli uomini 81,7 anni.
0: Aia.
2: Noi donne vi battiamo 85,7.
1: Sai,
3: tanto c'è una cosa, no? Si dice che quando c'è un nucleo di persone che si frequentano, ci sia una sorta di osmosi, di passaggio di alcune caratteristiche. Ad esempio, Giulia ha preso i miei acciacchi, cioè nel senso, ha un terzo dei miei anni.
1: E non ho preso la tua pazienza, incredibile, questa incredibile. Cosa.
2: La pazienza di Luca.
1: Da chi la prenderò? Da nessuno, perché tra
2: comunque.
1: Invece c'è una cosa carina per quanto riguarda i figli, perché secondo un recente studio l'ordine di nascita appunto dei bambini condizionerebbe appunto la personalità, il carattere, e secondo questo studio i primogeniti sarebbero coloro che avrebbero un quoziente intellettivo superiore rispetto agli altri figli. Quindi
0: grazie
1: questo...
0: a tutti, grazie.
1: No. Sì, sei primogenito tu.
2: Carozza, l'eccezione.
0: Non lo capisci,
1: ma Eugenio sta scherzando.
0: No, Eugenio, infatti fa ridere perché Eugenio, mio fratello, ha 110 e lode, laureato in ingegneria informatica.
1: Mi hai smontato questo studio così.
2: Infatti Carocci si chiama Eugenio, lui.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Brava Sara. Io meno male che non ho preso le battute di Sara.
2: Mo mi levo la scarpa pure per te, però.
3: Comunque posso confermare che lo studio è assolutamente vero, sì.
1: Certo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
17: Ah, sarà... più di un anno.
18: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
19: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
21: L'unico modo per uscire è insieme.
19: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
23: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
24: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
25: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.

0: Blessed Madonna Mercy, 10:36, hey, buon venerdì con la famiglia RTL 102.5 in diretta dall'Internazionale BNL d'Italia. Sì. La domanda è: chissà se avremo un ottimo collegamento con l'esperto.
1: Pronto?
0: Chi è? Chi è?
2: Pronto?
3: Eccoci, pronto? Eccoci dall'Internazionale BNL d'Italia. Ci sono io, purtroppo Mario Vai oggi ci ha abbandonato, vi dovete accontentare, sì. Ma ho sentito che in questi giorni in tanti chiedevate: ma dove stai? Quanto stai lontano dal track? Dacci una distanza. Ecco, per chi ci segue per la divisione, il track ce l'ho piccolino sulla spalla, giusto per farvi
0: aspetta
3: capire.
0: Che
3: ma come arrivi?
0: E tra l'altro, non so così vicino. Luigi, ho visto che hai un golf cart alle spalle, quindi quella distanza di 100 metri la fai con il golf cart, no? Giusto?
3: Esattamente, no? Io vorrei capire anche che fine ha fatto Emanuele Carocci.
2: No, comunque sta arrivando da te, guardati le spalle, Provenzani, perché fra poco
3: arriva. Di questa cosa.
0: Sì. Sta arrivando, sta arrivando di corsa. Allora, per chi sta seguendo in radiovisione, si vede Carocci che sta già arrancando al 40esimo metro.
2: Sì, andate.
3: Eccolo,
0: bravissimo. Ciao amici.
2: Bravo. Emanuele, sei più bello.
0: Non ti sento.
1: Ma hai abbandonato la postazione.
2: È più bello in esterna, non so se avete notato,
1: Complimenti Manu, adesso ci devi dare gli aggiornamenti veramente.
0: La luce del sole, bellissimo.
1: Niente.
2: Va bene, allora dai Luigi, raccontaci delle cose tu che sai, non come Carocci.
3: Allora, questi giorni sono un po' strani perché sono i più importanti, perché sono le fasi più salienti, ma per chi l'ha vissuti dal primo giorno questi internazionali, sono anche quelli un po' più tristi, perché dice: oddio, ci stiamo avvicinando alla finale, il tabellone del torneo è sempre più piccolo, ho anche un disturbatore qua che sta tornando sul track,
2: Carocci,
3: fortunatamente.
0: Attento che sta tornando a correre.
3: E quindi dici, esatto, come tutte le cose belle finiscono, però hai quella lacrimuccia, no? Di cosa che se ne va, e ti dispiace un po', anche se c'è più emozione perché sono le fasi più importanti, lo dicevamo, le semifinali, inizi a pensare chi vince, chi non vince, e speri anche nel meteo, che insomma questa internazionale l'ha fatti vivere un po' con l'ansia sempre.
1: Ma Dardery come è messo?
3: Dardery giocherà all'1:30, quindi vedremo dalla partita dell'1:30 che fine farà, se arriverà più avanti nel torneo e lo vedremo addirittura in finale oppure no.
2: Sarebbe bellissimo. Va bene Luigi, allora grazie per essere stato con noi, perché per noi della famiglia è l'ultima volta in onda come inviato dall'Internazionale. Nel frattempo è tornato anche Carocci col fiatone.
0: Aspetta che prima che gli passi il fiatone, due
1: dai,
0: giorni.
1: Vai.
0: A dopo, grazie. Ciao Luigi.
2: Ciao Luigi.
3: Ciao.
2: Manu. Mamma mia.

0: Fino alla fine la nuova di Elisa su RTL 102.5. C'è la famiglia, ho recuperato dalla corsa dall'internazionale di tennis.
1: Incredibile, sì, che tu sia riuscito a recuperare.
2: Mi hanno detto che c'è l'ambulanza, infatti, cosa hai recuperato?
3: Ma vedo già 2 grammi in meno, tra l'altro.
0: Certo, certo.
1: Dimagrito.
0: Va bene, amici, allora tra poco c'è la chiusura della settimana della famiglia,
1: sì,
0: con grandissime notizie e curiosità. Cioè, proprio sì, diamone una, ce n'è una forte che abbiamo.
1: Sta inventando delle cose.
2: Sta improvvisando. Però sei bravo, eh.
1: Allora,
2: forte.
1: Siete al riparo, come in mezzo a una tormenta c'è la famiglia per voi, tranquilli.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
10: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Pronti? Azione!
16: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì.
9: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
20: Poltrone sofà,
21: solo divani di qualità.
18: Verificare

0: Gaia, 10.52, buongiorno, c'è la famiglia, il venerdì io vivo sempre una situazione un po' imbarazzante,
1: cioè?
0: perché arriva Charlie, ah, quando arriva Charlie qui sul track inizia a salutare tutti, ma gente che non lo vuole salutare,
1: no, beh,
0: lui,
1: certo.
0: È lui che va,
2: allora, posso dire una cosa? Allora io sì. Andavo in un bar qui vicino a RTL 102.5 nel segreto, no? Cioè entravo, zi, sono andato una volta con Charlie Gnocchi,
1: è finita.
2: Ma voi lo sapete che lui è della radio, sì, eccetera, sì. E da quel giorno lì è finita la pace.
1: È tipo il genitore di cui ti vergogni,
3: Charlie, ma io lo amo, lo sa, ma ci mette in imbarazzo delle volte. Charlie.
0: No, no, no. Non delle volte.
1: Sempre.
4: Allora, se si incavola Charlie, che prendetela con Carocci.
1: Sì, cioè, anche con me, non ti preoccupare.
5: E comunque continua a scrivere prosciutto.
2: Allora, invece parlavamo di viaggiare, navigare, fare cose nel mare.
4: Ma eleviamo questo programma.
2: Finalmente.
4: Ieri parlavamo di Mona Lisa, oggi parliamo di Cristoforo Colombo.
1: Certo.
4: Non ci sono belle notizie,
1: no.
4: Perché già dal secolo scorso si dice, il gossip dice che Cristoforo Colombo non fosse italiano, nato a Genova,
2: certo.
4: Ma fosse spagnolo.
1: Ma
4: okay?
1: Pensa a te.
0: Sì.
4: Di a Charlie di stare zitto,
1: non
4: però,
1: ce la fa,
4: caro,
1: non ce la
4: che...
1: fa, vuole venire, vuole
0: aspetta,
1: venire in onda,
0: aspetta, siamo in diretta, state zitti un attimo,
1: o viene a commentare la questione di Cristoforo Colombo oppure
2: scusatemi, Cristoforo Colombo non è un po' sovrastimato, cioè,
1: no,
2: nel senso che cioè, tutto su, ha sbagliato strada,
1: però non c'è valore,
5: ma io non ci sarei io,
4: esatto, ha scoperto l'America sbagliando strada, tu quando sbagli strada sfortunatamente vieni in radio, allora comunque la questione è che adesso è ufficiale, hanno fatto il test del DNA.
2: Sì.
1: Ma cosa è rimasto?
4: Cristoforo Colombo non era italiano, ma era spagnolo.
1: Benissimo.
0: Sì, vabbè.
1: Di dove? Abbiamo anche la città.
4: Allora, la stirpe di Sotomayor. Galizia, comunque.
2: Allora vorrei parlare con il sindaco di Genova, cominciamo a smontare cose, robe, tirare via piazze, adesso ci organizziamo.
4: Ma ci mancava solo questa, capito?
6: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
7: La più bella musica di sempre.
6: Interagisce con te.
7: La più bella di sempre.
6: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Hai sentito il sindaco Luca?
2: Non ancora, adesso lo chiamo, dico dobbiamo smontare un po' di cose. Cioè, ma vabbè, sì. Vediamo. Ci organizziamo.
4: Comunque, cos'altro ci devono rubare a noi italiani? Cristoforo Colombo, non l'idea.
1: Ma infatti io non ci credo.
4: E non andiamo ai mondiali di calcio. E poi...
2: Leonardo da Vinci, siamo sicuri che fosse toscano?
1: Ma secondo me lunedì sarà ci tira fuori una notizia
4: no,
1: preoccupante.
4: Speriamo proprio di no.
1: Secondo me sì.
4: La nostra musica, Freddie Mercury.

0: Grazie.
1: Ma
0: grazie,
1: non per grazie. Te.
0: Era per Freddy, dici.
1: Mi sa per di
0: sì. Sì, sì. Va bene, ragazzi, noi ce ne andiamo. Io volevo, poi vi passo la palla a ringraziare Pier Vincenzo e tutta la squadra tecnica, perché quando siamo in esterna è sempre una diretta un po' più difficile. Quindi,
1: e poi, bravo, Piervi. Noi volevamo ringraziare te, Emanuele, per tutti gli aggiornamenti che ci hai dato sul tennis. Bravo, grazie puntuale. Mille, sì. Perché senza
0: ringrazio,
1: di te sarebbe
0: sì,
1: stato.
0: Ringrazio tutti gli uffici stampa che mi hanno aiutato a dare le informazioni.
1: Le notizie,
0: tutti
1: le esclusive.
2: Cosa porti con te da questa esperienza?
0: Il sindaco.
1: La pallina.
2: No, comunque Emanuele, mi raccomando, l'anno prossimo uguale, preparato certo. Nello stesso modo, perché sei una garanzia per
1: meglio
2: noi,
1: meglio se possibile, so che è difficile però
0: sì io per tutte ogni volta sì. Che andiamo in esterna sappiate che potete contare su di me,
1: lo sappiamo,
0: e lo dico all'azienda,
1: sei una garanzia.
3: Io volevo ringraziare anche Cialli Gnocchi, l'unico uomo che riesce a farci innervosire ancora prima di parlare alla radio, che abbiamo sentito più lui che te negli ultimi minuti.
2: Sì. Si è appena picchiato con Carocci, pensa. Grazie Ricky, grazie Pio, qui in regia anche loro preziosissimi come sempre.
1: Ciao family,
3: ciao a tutti.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Anche a Valle del Dolmo, ma sei fuori Palermo? Sono le 11.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Venerdì 15 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Con il nodo irrisolto di Taiwan si è concluso il viaggio del presidente americano Donald Trump in Cina. Andiamo da Ludovica Marafini a te.
11: Con l'Air Force One è ripartito l'invito a rivedersi a Washington a settembre. È finita la tre giorni cinese del Tycoon tra toni concilianti, un incontro storico che ha gettato le basi per un rapporto costruttivo, secondo il presidente cinese, descritto da Trump come un grande leader ed un amico. Per il Tycoon infatti sono stati raggiunti accordi commerciali fantastici e i due avrebbero convenuto sul fatto che l'Iran deve riaprire lo stretto di Hormuz e non deve dotarsi di armi nucleari, con Xi Jinping che ha assicurato che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Prima di ripartire, i due hanno anche passeggiato nei giardini di Zhongnanhai, ammirando quelle che Trump ha definito le rose più belle che abbia mai visto. Ma al centro c'è ancora, lo dicevi, la questione tutt'altro che risolta di Taiwan. Se il dossier sarà gestito male, si rischia lo scontro, ha chiarito Xi Jinping, e il segretario di Stato americano Rubio ha affermato che la politica statunitense sul tema non cambia. A te.
10: Grazie, sono ritardato. Dalle cattive condizioni meteo, le operazioni di recupero degli italiani morti nel corso di un'immersione in una grotta alle Maldive. Sono 4 i corpi da riportare in superficie dopo che uno è stato ritrovato ieri a Malé. Anche l'ambasciatore italiano. Intanto restano un mistero le cause della tragedia. Dall'Istat arrivano gli ultimi dati sull'inflazione in Italia, che nel mese di aprile è cresciuta dell'1,1% su base mensile, del 2,7% su base annua, a spingere sui prezzi gli aumenti dei prodotti energetici. Siamo ai numeri della borsa di Milano. Prosegue la brutta giornata per Piazza Affari. Il FTSE MIB segna meno 1,69%. Siamo al tennis con gli internazionali BNL d'Italia. E allora, Tommaso Angelini.
12: Buongiorno dal Foro Italico, oggi è un venerdì dedicato alle semifinali maschili e agli internazionali BNL d'Italia. Italia grande protagonista proprio con Luciano Darderi, che nel pomeriggio sul centrale affronterà Casper Ruud a caccia della sua prima finale in un mille della carriera. Tra i due giocatori non ci sono precedenti. In serata poi sarà la volta di Jannik Sinner, che sfiderà il russo Daniil Medvedev per la prima volta sulla terra rossa. In campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori impegnata nei quarti di finale contro la prima testa di serie del seeding Elio Vara e Pat. È tutto.
10: Viabilità.
9: Via Sia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, e code per lavori più a nord tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, sempre in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico intenso e code a tratti ci sono tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, mentre sulla 9 Leinate Chiasso code si sono formate per operazioni doganali verso la Svizzera tra Turate e Como Grandate ed anche tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 14 Adriatica per lavori segnaliamo 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni di marcia. In corrispondenza del cantiere il traffico defluisce soltanto su una corsia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
10: A dopo.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me. Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
13: Ma qui ci siamo superati proprio, sarà il rush finale degli internazionali d'Italia di tennis, da dove trasmettiamo qui a bordo del nostro track per un'altra nuova puntata di No Problem, viva l'Italia, buongiorno!
3: Buongiorno!
10: Eccoci!
13: Allora, buongiorno a Paolo Cavallone!
10: Buongiorno a te Carlo Elli!
13: Buongiorno a Charlie Gnocchi e buongiorno
3: e soprattutto
13: a lei. Carolina!
14: Buongiorno a tutti voi ragazzi, oggi c'è un tempaccio a Roma, sembra tornato l'inverno. Io ho deciso di indossare, per chi ci seguisse in radiovisione, il centrino che avevo in mezzo alla tavola di casa.
13: Sì. Posso fare chiaro?
14: Il centrino della nonna.
13: Tempo scuro su Roma, nuvole, ma è arrivata la luce con Carolina Rei, che appena arrivata agli internazionali si è aperto veramente un muro di folla.
3: Si è aperto proprio il centrale.
14: Un muro di folla, peccato non ci sia nessuno davanti a noi in questo momento, forse per questo.
3: Beh, sono ancora presto.
10: Ecco, io sono convinto di una cosa, che essendo lì al Foro Italico e avendo Charlie Gnocchi avvocato, il principe del Foro Italico non può che essere lui, diciamolo.
13: Ma certo, certo. Paolo, non ci crederai, caro Paolo Cavallone, invece oggi la nostra piccola e diciamo fantastica collega assomiglia a Hilary Blasi.
3: Sì, devo dire, secondo me più a Cameron Diaz.
13: Sì, però c'è anche un po' di Chiara Ferragni.
14: Grazie. Vogliamo continuare con la lista?
10: Scusa, Charlie,
14: vogliamo dire qualcosa di interessante?
10: No, volevo sapere come mai ha tolto Patrizia Pellegrino dalla lista.
14: Perché oggi sono un po' in fase abbacchiata e quindi ho deciso di tirarmi sul morale paragonandomi a delle belle ragazze.
13: Secondo me c'è anche un po' di Anna Schneider.
14: Bene.
10: Detto questo, non parleremo di somiglianze oggi, ma saremo insieme fino alle ore 13. Cari veri e normal people, sappiate che il metodo di contatto è 378 378 1025. Partiamo con la musica!

0: Shaken LP su RTL 102.5 in diretta dal Foro Italico. Siamo entrati nel vivo ormai di questi internazionali. Oggi semifinali molto importanti. Yes. Allora, quando si serve, il giocatore prende il solito due palline in mano, no? Mm-hmm. Facciamo due scambi, giusto per allenarsi un po'. C'è il 2 che secondo me prende piede, prenderà piede in quest'ora.
1: Ma... Beh, perché è un numero fondamentale per le coppie. Attenzione. Perché una ricerca e alcuni psicologi si sono messi insieme per suggerire alle coppie qual è la regola per funzionare negli anni. È la regola del 2. Cosa bisogna fare?
2: Sentiamo.
1: Ogni 2 settimane uscire per un vero appuntamento. Non per fare commissioni, mangiare al volo o stare seduti uno accanto all'altro col telefono, ma darsi un appuntamento, presentarsi uno con la macchina, l'altro con la sua, vestiti eleganti, come se fosse,
0: cioè,
1: proprio
0: ricomincio
1: il primo...
0: da capo.
1: Quindi ogni 2 mesi uscire di casa per una notte o per un weekend, no, in coppia ovviamente, perché l'amore a volte ha solo bisogno di un cambio d'ambiente.
0: Ma certo.
1: E poi ogni 2 anni, quindi 2, 2, 2, fare un viaggio più grande insieme, un viaggio memorabile, emozionante, perché poi l'amore ha anche bisogno di ricordi.
0: Se arrivi 2 anni.
2: Mi hai tranquillizzato, perché mi aspettavo che per un attimo questo 2 rientrasse anche sotto le lenzuola, e per noi che abbiamo una certa...
3: Ma Paolo,
2: ogni 2 anni.
3: Esatto. Ragazzi, il 2 comunque non significa doppietta.
2: No.
3: Doppietta mai. Quindi chi ha una 500 sa che può usare il cambio manuale.
0: Tu sai che ogni 2 giorni prendi la tua moto e te ne vai.
1: Beh, però guarda che è una regola molto semplice da applicare, che però funziona.
3: Allora io direi 378-378-1025, facciamo il domandone. Vai. Qual è la vostra regola per far funzionare il vostro rapporto di coppia? Sia che siate sposati, fidanzati o anche conniventi e conviventi.
0: La vostra formula magica.
3: Bene. La formula magica, sì.
2: Amici, potete...
1: Beh, ditemela.
2: Sì, fatecela. Ditecela e soprattutto fateci parlare con l'avvocato divorzista. Nel caso... Nel caso la cosa non abbia funzionato per
0: bene. Diciamo che l'avvocato divorzista ogni 2 settimane manda la parcella.
3: Sì.
2: E la regola del 2. Uno per lui e uno per lei. Ecco. I romantici... Sveglio.

0: Un pezzo Senti, del Medusa. Tuo cuore, Piece of Your Heart, Medusa su RTL 102.5. A proposito di cuore, di coppia, sì, insomma, c'è sempre una formula magica per resistere, no? Per stare bene insieme. È vero. Sì.
1: C'è un amico che ha scritto: bisogna cambiare il piatto ogni 2 anni.
2: Vabbè. Il piatto
0: ogni 2 anni.
1: Non so a cosa si riferisse.
0: No, nel senso allora, che magari lanci una nuova.
3: Tutti gli uomini piatto, averne due, una a disposizione, una di scorta, è sempre utile.
2: Ma no, Charlie, Tabono,
3: ha sbagliato la pastiglia.
2: Sentiamo i nostri veri normal people a proposito della regola: 2 settimane, 2 mesi, 2 cose. Sentiamo, dai.
4: Ma la regola è molto semplice.
1: Sì.
4: Vivere ognuno a casa sua. Noi sono 23 ma anni che stiamo assieme, ognuno vive a casa sua. Andiamo da Dio. Ciao da Enzo di Forlì.
0: Sei di nuovo uno.
1: Guarda che vi posso dire, tante coppie scelgono di vivere a casa propria. Sì, ho conosciuto una coppia, ve lo devo raccontare. Dai. Loro si sono messi insieme da ragazzini, stanno insieme da 20 anni, hanno sempre vissuto ognuno a casa propria, anche con l'arrivo dei figli. Cioè lei viveva a casa sua con le figlie e lui
0: già paga gli alimenti prima ancora di separarsi.
2: Di più, hanno la casa anche per i figli stanno per i fatti loro. Esatto.
3: Conoscendo la storia di Carolina Re, mi sembra che sia un po' simile alla tua.
1: No, non è vero, è una coppia che io ho intervistato e lei poi mi ha anche detto: ma vuoi mettere che immagine brutta lui in pigiama? E io le ho detto: secondo me hai proprio ragione.
0: Esatto.
2: Bene, state con noi
0: a distanza.
2: Ecco, state con noi, cari amici, perché oggi alle 15 i Pinguini Tattici Nucleari saranno ospiti in The Flight. A fra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
12: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
13: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a €599. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da €6,900. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
19: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
21: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
22: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
23: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
24: E le focaccine ai piselli della Romagna?
25: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: Imagine Dragons, Believer, su RTL 102.5.
1: Credici, voglio dire, posso ringraziare tutti i nostri ascoltatori, i nostri veri nomadi.
0: Ma certo, fallo.
1: Paolo, siamo i primi, eh?
2: Siamo i primi.
1: Primi a essere licenziati.
0: Ecco.
3: No, oltretutto non per meriti nostri, no. Ma andiamo avanti.
0: Senti, torniamo a parlare di coppie, c'è un po' la regola del due,
4: sì.
0: vogliamo raccontare di nuovo.
4: Ogni due settimane a cena fuori, sì. Ogni due mesi a dormire fuori, ogni due anni una bella vacanza impegnativa, bella per
0: bene,
4: il...
0: bene.
4: Questa è la cosa.
3: Aspetta, ogni tanto il due di picche.
0: Prima o poi arriva anche quello. Sì,
4: Ricky, vogliamo dare fiato ai nostri veri normal? Grazie, sentiamo.
5: La, la nostra regola per andare d'accordo è che io ho un bruttissimo carattere, però cucino da Dio.
0: Sì.
5: E quindi quando vedo che mio marito è arrabbiato, gli preparo o le lasagne, o i pizzoccheri, o i cannicelli, la polenta taragna, la cassella,
0: i fagioli.
5: Tutte queste cose. Il cacio di patate, l'impiepata di cozze.
0: Pizza.
5: Se dovessimo lasciarci, chi ti cucinerebbe così? Lui scoppia a ridere e mi perdona tutto.
4: Penso
5: ciao,
4: che, ciao, ma, pensate che hanno litigato talmente tanto che lui è 223 kg. Hanno litigato
0: lei
4: un po'.
0: Lei ha un brutto carattere, vuol dire che cucina ma gli lancia le lasagne?
3: Ha un brutto carattere ma un ottimo menù, che è una tecnica fondamentale per far andare avanti il rapporto.
4: Certo, il marito rotola uscendo.
0: La regola del due, il primo e il secondo.
4: Bravo. C'è un altro Ricky, lo sentiamo?
0: Vai.
6: Ciao amici, a me di due. Fino adesso solo quello di picche è capitato. Sei molto deluso.
0: Vedi?
4: Ciao Andrea, ti salutiamo, sei il nostro affezionato e ci vuole bene. Bene, ci sono tanti altri amici che ci stanno raggiungendo al 378-378-1025 per raccontarci un po' cos'è la loro vita di coppia e la loro situazione. Anche se non è andata benissimo, potete raccontarci il fatto che i due avvocati stanno lavorando per risolvere la faccenda.
3: Su questo io sono ferrata, se volete dei consigli.
4: Bene.
3: Su come farla andare
0: male. Ma in 5 secondi non credo che tu abbia tempo.
4: Dopo. New It, la nuova di Amelie.

0: due cose belle davanti.
1: No, ma no, ma due occhi bellissimi.
0: Esatto,
1: dai.
0: Due occhi belli.
2: D'altronde
0: belli,
2: l'uomo dacci, si sa, sì, guarda sempre gli occhi. Non c'è dubbio su quello. Sentiamo un Very Normal.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Sentiamo.
3: Me la descrivo io la mia vita di coppia.
2: Dai.
3: Finché i nostri figli erano bambini, mi chiamavano capo papà. Adesso mi chiamano solo papà, perché hanno capito il vero capo. Un abbraccio, cioè, ragazzi. Gabriele Savona.
2: Ciao Gabriele.
3: Comunque, 13 anni di matrimonio e l'amo sempre tantissimo.
2: Bene, ma bene, siamo bello, contenti. Bello, che rapporto così prosegua. E ci siamo ora.
4: Si dice così perché c'era lì di fianco.
0: No. Ma hai visto che i bambini quando crescono capiscono.
2: L'amo tantissimo.
1: Sono intelligenti.
4: Certo, ragazzi, tra un po' vi dico quante palline sono state consumate agli internazionali di tennis.
1: Pietà, vi prego, fateglielo dire. Perché questa ricerca che lui ha portato avanti e condotto nella giornata di oggi è veramente speciale.
2: Allora, devi contare, Charlie, scusami, ecco. Charlie, devi contare anche le nostre palline, quelle di Carlo e le mie. Però, ok, sì, vai avanti. Sì.
4: Allora, 10.000, 100.000 o un milione, vediamo che indovina.
2: Dai, vediamo.
1: Posso partecipare?
4: No.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro!
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Alla ricerca della qualità.
18: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero.

0: Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Allora, vediamo se è così. Another, Futurin 54 Ultra. Another... Ma un nome più semplice.
1: Carlo, no? Scrivilo sul biglietto che arriva dove in concerto.
0: Talk to you, novità. Già, novità, non è novità, insomma, su RTL 102.5. Ma stavo pensando ancora al nome di questo artista,
2: sì.
0: Another.
3: Allora, regola del 2 per la longevità delle coppie nostre. Due, cosa c'è, Charlie?
1: Sì, volevo dire che nell'ambito artistico hanno approfittato di questa regola due noti cantanti.
3: Chi sono?
1: Che vivono insieme, che sono i Jalis. Sì. Marito e moglie sono coppia. E quindi da tanti anni stanno insieme.
2: Beh, anche un'altra cantante internazionale.
0: Quale?
2: Dua Lipa.
3: Bene,
1: ci siamo. Allora, io voglio esagerare.
0: Fantastico, direi.
1: Anche Simon e Garfunkel.
0: Sì, certo.
3: Sì, la regola del 2 in questo caso.
0: Ci sono anche i double, se per questo.
3: Per i Jalis un anno ogni anno, ma ogni due li rimbalzano continuamente. Quindi sono a posto così. Sentiamo dai Very Normal cosa ci dicono sulla regola della loro vita di
0: coppia. Guarda che scolaresca.
4: Io penso che la cosa migliore sia ognuno a casa sua e vedersi due massimo tre volte a settimana.
3: Due,
4: la relazione va, che è una meraviglia.
3: Bene,
4: buona giornata.
0: Se questa è la flemma.
3: Ha detto buona giornata.
2: Vi ha dato dei bellocci.
0: Sì, ma con chi sta parlando?
3: Non si sa, ha sbagliato radio.
2: Anche perché bellocci io qui non ne vedo sul
0: vabbè, dai. Siamo ex bellocci.
1: Vabbè, bene.
3: Vabbè, a parte te Carolina. Sentiamo,
0: dai.
5: Buongiorno ragazzi, ma la regola del ciao. Duole anche per i matrimoni.
3: Cioè?
5: Due o passati. Ah, due. E senza avvocato. Buona giornata.
0: Vabbè. Ciao. Beh, questa non è la formula magica, però. No. Due matrimoni.
3: Due possono bastare, anche se la famosa regola non c'è il due senza il tre è sempre lì in agguato, diciamolo. Va bene, 378-378-1025. Charlie, sappi che nessuno è interessato a quante palline.
0: Quante palline?
1: No, Paolo, allora lo richiedo.
2: Perché l'hai già dimenticato,
0: Paolo?
1: Le internazionali BNL d'Italia di tennis sono state consumate, lo chiedo a tutti.
0: Sì.
1: Allora, 10.000 palline, lo chiedo agli studenti. 100.000 palline, 1 milione di palline, oppure 1.000 palline.
0: Posso sparare io?
1: Dai, vai.
0: Dai, 100.000.
1: No,
2: allora vi dico una cosa, io non le ho, ma me le avete rotte.
3: C'è un

0: Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston su RTL 102.5, alla fine di questa prima delle due ore di No Problem. Viva l'Italia con Ciara Gnocchi, Paolo Cavallone,
1: Carolina
0: e Carolina.
2: Allora Paolo, devi sapere che qui davanti a noi c'è una scolaresca, ci sono tantissimi ragazzi. Charlie li ha appena
0: dall'alta tuscia
2: esatto, Charlie li ha appena incontrati insieme a Carlo e sono pronti, li hanno preparati loro come vocal coach a fare il nostro coro,
0: il nostro jingle.
3: Ragazzi, siete pronti?
0: Jingle di RTL. 3, 2, 1
4: Come on,
2: bravi, sentito,
0: bravi, che bravi, applauso.
3: E sono loro la nostra forza, il nostro grande pubblico.
0: È così.
5: E sai, sono lì per vedere quale incontro di oggi al Foro Italico. Gliel'hai chiesto, Charlie?
3: Sono qui per cazzeggiare.
5: So che avevi tra le mani anche una pallina da tennis, vogliamo sapere quante ne hanno consumate o teniamo la suspense fino alle 15?
3: L'ha chiesto anche questi ragazzi, ma non sa nulla, Charlie.
5: Lo sai o no?
3: Così.
5: Ma lo sai o no quante

0: Pallina.
1: Allora ve lo dico dopo.
2: Va bene.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Anche a Pavia è mezzogiorno.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Venerdì 15 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Intanto sono in corso le procedure di recupero dei corpi, rese più difficili dal maltempo che sta interessando l'area, un'operazione considerata dai soccorritori ad alto rischio. Ultima pagina: dalla Banca Centrale Europea è arrivato oggi un allarme legato al conflitto in Iran, nel giorno in cui sono arrivati anche altri dati importanti, dati economici importanti. Allora Alberto Ciapparoni, buongiorno a te.
8: La crescita dell'Italia frena ancora, il PIL segna solamente più 0,2% e sale al 2,7%, l'inflazione nel nostro paese era all'1,7%, l'aumento è sostenuto soprattutto dalle tensioni sui prezzi dei prodotti energetici e dal rincaro degli alimentari a causa della situazione geopolitica internazionale. Non solo, la Banca d'Italia fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi, numeri e cifre che si riflettono anche nella allarme lanciato dalla BCE, per la quale la durata della guerra ha incrinato la fiducia delle famiglie e delle imprese. Difatti nel bollettino economico è scritto che la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e che i dati segnano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. E la BCE sottolinea anche che la crescita dell'area euro nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Insomma, malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso e dipenderanno dalla durata del conflitto medio orientale. A te.
7: Grazie. Negativi anche i numeri che arrivano dalla Borsa di Milano, il FTSE MIB a meno 1,74%. Siamo allo sport con il Giro d'Italia, andiamo da Paolo Pacchioni.
9: Buongiorno dalle strade del Giro, quella di oggi è la tappa più lunga, 244 chilometri dopo la partenza da Formia e un passaggio da Gaeta, la corsa punta verso l'entroterra, si va verso l'Abruzzo per il primo arrivo in salita sul Blockhaus, un'ascesa di 14 chilometri che potrebbe ridisegnare la classifica. Al momento in maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. La tappa di oggi è già partita da un'ora, al comando si è formato un gruppetto di 5 corridori, c'è anche Jonathan Milan, poi Van der Lee, Zukowski, Naberman e Sevilla. Il loro vantaggio va dilatando, si è già superato i 3 minuti, ma ripetiamo, il traguardo è ancora molto lontano. Dal Giro, Lina allo studio.
7: Grazie, ascolti televisivi.
10: Su Rai 1 affari tuoi, 4,8 milioni di media spettatori e 23,4% di share. La serie Bonvino 2,9 milioni e 17,9%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna 4,6 milioni di media spettatori e 22,2% di share. Forbidden Fruit 1,8 milioni e 13,2%. Su Rai 2 Eurovision Song Contest 1,2 milioni e 6,9%. Su Italia 1 Le Iene 1,2 milioni e 9,7%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1,1 milioni e 8,8% di share. Su La 7 Piazza Pulita 6,2% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
6: Via Radio.
11: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia ci sono code a causa di un incidente. Sulla 9 Leinate-Chiasso invece code le registriamo per operazioni doganali verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 1 Milano-Napoli invece è per il traffico intenso. Code a tratti si formano tra Firenze Nord Nord ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per attraversarle occorrono 25 minuti. Andiamo infine anche sulla 14 Adriatica, tra Faenza e Forlì verso Ancona. Per un incidente ora risolto resta un chilometro di coda, mentre più a sud per lavori tra Grottamare e Pedaso un chilometro di coda lo troviamo in entrambe

0: le direzioni. Il traffico in corrispondenza del cantiere defluisce soltanto su una corsia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
4: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
5: No problem.
6: Viva l'Italia!
7: Sappi, Paolo Cavallone, che è arrivata della pizza con la mortadella e anche delle bibite. Pronto. E quindi i nostri ragazzi qui stanno perdendo un po' dei colpi.
5: Diciamo che il microfono mio non era aperto, ma comunque non è un problema. Siamo qua puntuali. Allora, altra ora di No Problem, viva l'Italia. Facciamo l'appello ancora una volta. Charlie Gnocchi,
8: Caloelli,
5: Paolo Cavallone
9: e Carolina.
7: Come dicevo, si sono distratti tutti tranne me, sappilo Paolo, perché questi mangiano e bevono, quindi facciamo una cosa da soli.
8: Vedi la fortuna di essere a dieta a volte nella vita, no? Non ti mischi insieme a chi insomma sta facendo baldori e sta divertendo. Bene, allora al Foro Italico di Roma, gli internazionali di tennis, in diretta c'è RTL 102.5, salutiamo tutti gli amici che passano lì sotto il track e tirano qualcosa a Charlie. Siete i benvenuti.
5: Sì, sì. Tutti a Charlie, tutti, tirano tutto a Charlie.
8: Ripartiamo.

0: non ti dico che cos'è Joyce. Peaches, Justin Bieber su RTL 102.5, mezzogiorno e 12 minuti. Qui stiamo facendo uno
1: Stavamo ballando, ma si è popolato il track. È arrivata una mia carissima amica, è qui con noi e gli ho dovuto presentare Charlie. Ha deciso che non sarà più mia amica.
0: No, è già scesa dal track. Va bene, però per farmi bello nei confronti di tuo amico, ho chiamato Angelini, il nostro grande e bel giornalista, che ci spiega un po' cosa succede qui al centro.
2: Io non so se sia peggio che tu mi abbia chiamato per compensare o se per spiegare quello che succede oggi.
0: Spiega.
3: Ma non fatti queste domande.
2: Dacci lo spiegone. Allora, c'è un tempo un po' incerto qui sul centrale del Foro Italico, bisognerà capire, c'è anche un po' di vento, c'è il rischio di pioggia, vedremo che cosa succederà più avanti.
4: Arriva la pioggia, già qua a Milano spinge verso sud.
2: Guarda Paolo, speriamo di no, perché ragazzi possiamo dire che l'unica vera costante di questi internazionali quest'anno è stata sicuramente la pioggia. Casper Ruud contro Luciano Darderi alle 15.30. In serata invece toccherà Jannik Sinner contro Daniil Medvedev alle 19. Per quanto riguarda il doppio, tra le 13.30 Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harry Eliovara finlandese ed Henry Patten britannico.
3: Semifinale anche lì.
2: Lì siamo ai quarti di finale di doppio maschile.
1: E per chi tifiamo noi, Tommy?
2: Noi tifiamo per Darderi, italo-argentino, nuovo amore di Carolina. No, non è vero. Certo. E Jannik Sinner, ovviamente, poi Andrea Vavassori e Simone
3: Bolelli. Potrebbe esserci una finale tutta italiana, anche se Darderi è italo argentino, ma di doppio passaporto.
2: Doppio passaporto. Tra l'altro lui si è trasferito qua in Italia, pensate, all'età di 10 anni, e il suo coach è il padre, e lui ha ricevuto la doppia cittadinanza grazie a un nonno che era emigrato in Argentina e quindi ha potuto ottenere il doppio passaporto.
1: Ma quante ne sai? Ti sei già informato per me?
2: Luli si chiama,
1: Luli.
2: Si allena
1: Tommy.
2: Qua alle 14.
0: Il suo coach è il padre, la madre?
2: La madre è rimasta in Argentina.
1: Ma saranno pure affaracci suoi, no? Adesso non è che possiamo sapere proprio

0: Tutto.
1: Il padre coach e la madre dietologa, quindi il ragazzo è diventato potentissimo. Quindi Dardari,
2: va bene,
1: preparati, Carolina, che Dardari è single.
2: Mi preparo, lasciamo andare Tommy e Angelini, che tra poco iniziano le partite. Lui ha tanto da fare e tanto da lavorare.
3: Sì, ha chiesto un sacco di informazione, Tommy, proprio su questo
2: argomento.
4: Facciamo un bel PowerPoint.
1: Ciao,

0: Vulcano, Francesca Michelin su RTL 102.5, mezzogiorno e 21 minuti di questo venerdì 15 di maggio, c'è no problem, viva l'Italia fino alle 13. Allora, c'ho un'idea, Charlie, dimmi, per te, visto che sei sempre alla ricerca di nuovi business. Allora, un uomo vendeva un'asciugatrice a energia solare per $49. Sì, ma i clienti ricevevano una corda per stendere i panni.
1: Veramente?
2: Certo.
1: Ma è un genio lui.
0: Beh, energia solare quella,
2: È quella lì,
3: Beh, solare, diciamo, li ha solati tutti.
0: Li ha solati tutti.
1: Beh, però posso dire, non ha venduto qualcosa di totalmente differente e distante. No, perché lui ha dato il filo, dice mettetela al sole.
0: Certo,
1: 49, energia solare.
0: Già un po' caro questa corda $49, però geniale, anche se poi non ha solo.
3: Non so se vi ricordate, ma io circa 35-40 anni fa ho comprato le scimmie di mare, che erano, diciamo, una delle più grosse sole del mondo dei fumetti.
2: Certo. Tu le scimmie, pensa, Gianni, io ho comprato gli occhiali a raggi X. Le scimmie
0: per vedere, per vedere le donnine,
2: esatto,
0: il costume,
2: se vedere
3: un po' di anni fa si vedevano grosse sole, ma facciamo la domanda, dai,
0: dai.
2: Se te la sai,
3: tu hai mai preso una sola?
1: Sei tu il domandologo.
3: 378-378-1025. Quella volta che anche voi vi siete fatti abbindolare da una grossa sola.
2: Allora, cioè, io ti dico:
0: è capitato a tutti.
2: Ti dico di un mio amico che era all'epoca dei videoregistratori e in autogrill ha comprato un videoregistratore che si accendeva mettendolo nella spina con la luce, ma dentro c'era un mattone.
0: Ma certo, certo.
2: La cosa del genere. Vabbè, c'è un messaggio vocale. Al volo, un messaggio vocale.
4: Ciardi, ma per dindirindina, ma ce lo dici quante sono queste palline?
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Pronto?
12: minuti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
17: Benessere? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: What about us? È la domanda che ci facciamo anche noi, oltre al titolo della canzone di Pink su RTL 102.5, che ne sarà di noi?
1: Che ne sarà? Allora, intanto stiamo chiedendo una cosa molto divertente. Le sole che hanno preso soprattutto energia solare, cioè ci sono del grasso
2: preso o anche dato, perché no?
0: Charlie, raccontaci una volta che hai dato una sola a qualcuno.
1: Allora, io personalmente ne ho prese tante, però io sono una persona onesta e che quando dà una sola...
0: Lo dico prima.
1: Sto dando una sola.
2: Lui avvisa, però effettivamente va bene così. Se uno avvisa e poi quell'altro si fa solare, peggio per lui.
0: Sono affari suoi.
1: La
0: sono
1: legge
0: le sue.
1: Del commercio è tutto si compra e tutto si vende, basta poterlo dire.
0: Hai capito?
3: Io pensavo nulla si crea e nulla si distrugge, invece no, tutto si
0: compra. Ah, vabbè,
2: come quelli che vendono l'aria nei barattoli,
3: sì,
2: no?
3: Sì, quella lì è famosa.
2: Fanno.
3: Ragazzi, sì, e le hanno anche vendute, Il problema è quando la apri, è finita poi.
0: È andata, se ne va.
3: Sentiamo un altro, sentiamo i nostri amici.
4: Vai. Io una sola non l'ho comprata, l'ho sposata.
3: Attento!
4: Ciao Paolina, ti voglio bene.
0: Ciao, fa la fine di Charlie, che rimane fuori poi.
3: Sì, sì, ha fatto così, poi ha detto, Paolina, voglio bene. Ci ha cercato di rimediare. Dai che c'è un altro, subito sentiamo.
5: Buongiorno a tutti, io ho tentato di acquistare un paio di anni fa una canna da pesca tutta in carbonio, bellissima, che l'avevo vista qui dall'abito di Legnano a un prezzo, l'ho visto su questo sito cinese a un decimo, mi è arrivata una canna da pesca in bambù che la usava forse il papà di Giuseppe Garibaldi.
0: Bambù
3: a un decimo, posso dire, l'ha presa sul ridere, dai, vabbè,
2: e soprattutto gli è arrivato qualcosa, mi sembra
0: già un bel successo
2: di
0: bambù, ma vabbè,
3: ragazzi,
0: bambù,
3: dedichiamoci alla musica, perché ci sono un sacco di novità belle e interessanti che ovviamente RTL 102.5 vi propone con tempismo perfetto. La nuova di Arisa.

0: Orazione, un attimo, ragazzi.
1: Ciao, io una volta ho preso una sola da un signore che si chiamava Carlo. Mi ha venduto una moto e è arrivato con un disegno.
2: Si chiamava Carlo, ha detto Charlie, giusto?
1: Sta scherzando.
3: Non so perché mi fate passare per uno che rifila delle sole.
1: Sono soltanto
3: oggetti un po' usati, vissuti.
2: Sì, molto vissuti. Ma parecchio vissuti anche.
3: Fa manco più l'assicurazione.
0: Charlie, le tue scarpe che mi hai venduto, ho cercato anche di regalarle, non sono neanche riuscito. Comunque,
3: sei terribile, perché ti ho regalato il prototipo delle mie prime scarpe per il fatto che tu devi essere il mio testimone.
2: Anche a me ha regalato delle scarpe. C'era a proposito di sola, non c'era la sola.
1: No, in questo caso io sto con Charlie. Adesso non possiamo denigrare le sue opere.
0: Sentiamo l'amico che ci racconta una cosa un po' lunghetta, ma la sentiamo, non ce la facciamo.
1: Allora la sentiamo tra poco. Intanto rilanciamo al 378-378-1025 le sole che avete dato o ricevuto.
3: Voglio chiedere una cosa, visto che siamo agli internazionali, Paolo, continua a fermare gente o li lascio stare?
0: Lasciali stare, ti prego. Prima che arrivi la security ti porti via. Dai che c'è un altro messaggio. Ci sta, Ricky.
4: Tardi. Ma per dindirindina, ma ce lo dici quante sono queste palline?
1: Tormentone, quante palline ci sono?
3: Adesso ve lo dico.
2: Quando?
3: Ve lo dico.
1: Quante?
2: Ma dillo adesso.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di
19: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
20: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.

Modernamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.

0: La dolce vita, Fedez, Tananai, Mara Sattei su RTL 102.5. Ti piace sta canzone, Charlie?
1: Piace molto, vi faccio la domanda. È nuova?
2: È nuova, nuovissima, è uscita proprio, adesso proprio per l'estate.
0: Ma che scherzi, neanche un new hit, ancora prima.
3: Certo, perché la musica prima passa da noi. Certo. Soprattutto allora, in Charlie. Ecco, tanti amici ci scrivono, abbiamo parlato di sole, di quelle, quella volta che pensavate magari di acquistare qualcosa di bello, interessante, eccetera, e poi è finita male.
0: Male.
3: E tanti amici ci hanno raggiunto anche con sole abbastanza brutte che evitiamo, ma sentiamo questa simpatica storia.
4: Sì, Saro. Sì. Adesso abito in Sicilia, vicino Cefalù, caro mia. Quando abitavo a Parma nel 1995, facevo un torneo estivo a Poggio di Sant'Ilario, Feline, c'era anche Gene, tuo fratello, Gene Gnocchi. Vincemmo il torneo, io vinsi il miglior portiere e la società mi regalò 50.000 lire. Io il giorno dopo col furgone mi fermai in autostrada per andare in bagno e c'erano questi, sai, questi napoletani che fanno il giochino delle, dei tre bicchieri con la pallina.
3: Bravo.
4: Il bella asino andai là e ci mise 50.000 lire sul tavolo. Sparirono in un secondo. E questa è una delle mie più grandi fottute che mi vengono in mente adesso. Ciao ragazzi.
0: Oh, sei cercata.
2: Bellissimo questo aneddoto. Posso dirvi una cosa a proposito di sole? Ma voi mi è venuto in mente questo, scusa.
0: Prego, prego.
2: Sapete perché le tende sono tristi?
0: Perché sono da
2: sole. Scusate.
0: La doveva dire.
1: Scusate, ci mancava un po', un po'.
3: Volevo rispondere al nostro amico Sergio da Cremona che dice: la sola più grande l'ha presa Carolina dal presidente di RTL quando le ha offerto di lavorare a questo programma.
2: Bravo.
3: Però visto quello, però viste le battute, direi che non so fino a che punto
2: l'avete presa voi la sola.
0: Chi l'ha presa la sola?
3: Attenzione, c'è ancora un messaggio, sentiamolo, sentiamolo.
0: Dai.
5: Ma per dindirindina, ma ce lo dici quante sono queste palline?
2: Ma quante sono?
0: Quante sono?
2: Ma dici quante sono?
1: Adesso ve lo dico esattamente. Dai, le palline che vengono utilizzate qui.
0: No, aspetta.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: Vado a contare le palline.
2: Ma ci dice quanti pallini hanno usato in questo
4: torneo? Ve lo dico, è ufficialmente, ufficiale.
3: La questura che dice?
4: No, le palline utilizzate ai BNL internazionali di tennis d'Italia.
2: Sì. Sono?
4: Utilizzate
2: dai che ci abbiamo i
5: dati. Di quante allora, sono?
4: Sono 56.566.
2: Cavolata.
3: Ma la questura vabbè. Dice?
4: Vabbè dai, 10.000.
5: Jarvis Presley, il Millennium.
6: E Bananieri.

0: Rock.
1: Jailhouse Rock. Elvis the Pelvis, Elvis Presley, protagonista di questo Millennium Hit. Siamo alla fine di questa prima delle tre puntate di No Problem, viva l'Italia. Scusa, posso farti una domanda, Charlie? Hai appena svelato quante palline sono state usate in queste internazionali d'Italia di tennis fino adesso, perché mancano ancora due giorni alla fine del torneo. Ci puoi ripetere il numero?
2: Bravo, quante erano?
1: Erano 56.566.
3: No, hai detto un altro numero prima. Hai detto 54, hai detto. Scusa, ripetilo un attimo.
1: No, ne ho aggiunte 20 adesso.
3: Un po', quante erano?
1: 56.566 e non c'è neanche una R. Incredibile. Non usate più palline perché lo mettiamo in crisi.
4: È l'unico numero che non ha una R.
1: Vabbè, siamo alla fine, eh? Saluti. Sì.
3: Grazie a chi ha curato la parte tecnica, Pio Ingenio, Ricky Ristarco, tutto è pronto per Miserie e Nobiltà, cari amici, ma noi torniamo domani, è vero o no? Noi chi?
1: Esatto, sì. Con Paolo Cavallone,
4: Carlo Elli,
1: Charlie Gnocchi
5: e Carolina.
1: A domani.
2: Ciao,
1: eh.
2: A tutti, fate ciao. I bravi, ci sentiamo domani.
1: Ciao.
3: Anche a Gattatico, Reggio Emilia, le 13.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Venerdì 15 maggio la Procura di Roma ha avviato le indagini sulla causa della tragedia avvenuta ieri alle Maldive, la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione in grotte. Allora ci racconta le ultime notizie Max Viggiani, buongiorno a te.
8: Buongiorno Giovanni, le ipotesi della tragedia nell'atollo di Vavu sono due, cioè che il gas delle bombole non fosse compatibile con la respirazione, magari per un caricamento fatto con un compressore che inquina l'aria, oppure un problema nella grotta che ha fatto perdere l'orientamento e la via d'uscita ai 5 sub. Poco fa è stato riportato a terra il primo cadavere, quello della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, 51 anni, che era nella grotta in cui si sono immersi i sub a 60 metri di profondità, dove si ipotizza siano i corpi anche delle altre vittime. Vento forte e mare mosso stanno rendendo difficili le operazioni di recupero delle salme di Giorgia Sommacal, 22 anni, figlia di Monica Monfalcone, Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, Federico Gualtieri, 30 anni, di Omegna in Piemonte, e Muriel Odenino, 31 anni, della provincia di Torino. A te.
7: Grazie, voltiamo pagina. È in volo verso gli Stati Uniti Donald Trump dopo la sua 3 giorni in Cina. Toni entusiastici per il presidente americano, anche se il confronto con il leader cinese Xi Jinping ha lasciato irrisolte alcune questioni importanti. Allora, Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
9: Al di là delle dichiarazioni altisonanti e della retorica, un bilancio della visita di Trump a Pechino va ricercato nelle intercapedini del detto e del non detto. Xi ha parlato di Taiwan, Trump no. Trump ha parlato dell'Iran, Xi no. Pubblicamente la visita è stata definita una pietra miliare dal presidente cinese, mentre Trump ha definito fantastici gli accordi commerciali raggiunti durante il summit. Ma come commentano diverse testate americane, nonostante la portata degli annunci, non è emerso alcun cambiamento significativo nelle relazioni tra i due paesi, a partire dai temi economici. Grande assente, difatti, anche il progetto Tambridge, situato nella Groenlandia meridionale. Si tratta di uno dei più grandi giacimenti di terre rare al mondo, tra i motivi per cui a gennaio l'amministrazione Trump ha cercato di annettere l'isola per rispondere a questioni di sicurezza nazionale, e la corsa alle terre rare rimane uno dei principali terreni di scontro tra Washington e Pechino anche dopo la visita di Trump. A te.
7: Grazie ai numeri della Borsa di Milano, il FTSE MIB è negativo a meno 1,44%. Chiudiamo con lo sport, il tennis con gli internazionali BNL d'Italia, e oggi con noi Tommaso Angelini. A te.
10: Sì, una buona giornata dal Foro Italico. È un venerdì dedicato alle semifinali maschili agli internazionali BNL d'Italia. Il tennis azzurro spera in una storica finale tutta italiana. Sul centrale del Foro Italico si parte non prima delle 15.30 con Luciano Darderi, che affronta il norvegese Casper Ruud per conquistare la prima finale in carriera in un Masters 1000. In serata, non prima delle 19, toccherà invece al numero 1 del mondo Jannik Sinner, che nella giornata di ieri ha battuto Andrei Rublev 6-2-6-4 contro il russo Daniil Medvedev. Sarà il 17° incontro tra l'azzurro e il russo, con Sinner avanti 9 vittorie. E 2007. Oltre al singolare, tra 30 minuti fari puntati anche sul doppio maschile, con la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnata nei quarti di finale contro il finlandese Harry Eliovare e il britannico Harry Patten. Ricordiamo che RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te Giovanni.
7: Grazie, notizie in inglese, Jennifer Pressman.
0: Good afternoon. Here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump boarded the Air Force One after spending 2 hours speaking privately with Xi Jinping in China. During the second and final day of talks, Trump said a lot of good came from his visit and that fantastic deals had been made for both countries. Trump said China agreed to buy 200 Boeing jets as well as U.S. oil and soybeans. Trade, oil, Iran and Taiwan were among the topics discussed over 2 days of meetings. U.S. Secretary of State Marco Rubio said the U.S. policy on Taiwan has not changed. In other news, at least 24 people were killed in Kiev in one of the deadliest Russian attacks since the war started, and 5 Italians have died in a scuba diving accident in the Maldives. That's all for today. News in English. We'll be back on Monday at 1.
6: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore il contesto sarà instabile al centro-nord per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche della neve sui settori alpini. Al sud invece non mancheranno parziali schiarite. Temperature massime in diminuzione, valori più elevati solo al sud. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Via Radio.
11: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti ed anche sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Sulla A9 Lainate-Chiasso code per operazioni doganali ci sono verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e fino Mornasco. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
7: Non c'è altro, ma più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

0: mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace
1: tum.
0: Mi ripiace
1: tutto tum.
0: Sembra incredibile, ma siamo
1: ci siamo qua.
0: Siamo salve, arrivati salve.
1: È vero,
0: a
1: sì,
0: nuoto.
1: Sì, a nuoto, perché a nord Italia piove, l'avete sentito nelle previsioni,
0: sì.
1: E piano piano siamo arrivati anche
0: sembra
1: noi.
0: Sembra il 15 novembre invece che
1: esatto.
0: Il 15 maggio, ma la settimana prossima esploderà l'estate.
1: Esatto,
0: no,
1: sì, sì, ho già visto che la prossima settimana toccheremo i 28 gradi.
0: Senta, caro,
1: dica Conte.
0: Vogliamo ringraziare, ma proprio calorosamente, i nostri adorabili ascoltatori, perché grazie a loro siamo ancora una volta la radio numero uno in Italia.
1: Italia,
0: lo
1: certo,
0: siamo da tanti,
1: certo,
0: tanti anni, ma continuiamo ad esserlo.
1: Grazie come sempre
0: grazie
1: per l'affetto, ma noi cominciamo con il nuovo Pinguini Tattici Nucleari.

0: lo sfascio famiglie Homebreaker Sombra su RTL 102.5.
1: Che non sono io, no, io non dica, ho mai sfasciato nessuna famiglia.
0: Conte Gallè,
1: caro. Io sempre rimandato a casa tutti, lavate e stirate.
0: E lo dice pure.
1: Come
0: cioè,
1: nuovi.
0: Fate quello che dovete fare e poi ognuno a casa sua. È la cosa più bella, no?
1: Certo.
0: Voglio dire, fondamentalmente
1: allora,
0: è così. 13:14, Conte Gallè, buongiorno. Faccia un bel saluto nobile che ancora non l'ho sentito.
1: Sì, buongiorno, saluto noblesse oblige. Allora, ieri abbiamo giocato a tennis per tutte e due le ore insieme a Sinner e Company.
0: Sì, sì, sul campo
1: con
0: poi.
1: I nostri amici collegati dal foro italico, eccetera, eccetera.
0: La vedrei bene sfidare Sinner, guarda, no. Sarebbe veramente bellissimo.
1: Noi abbiamo fatto i raccattapalle, l'avevamo detto fin dall'inizio, cosa vuol fare con un Sinner, scusi.
0: Ma scherza.
1: Ma era rimasto in evaso un argomentino che volevamo trattare, tipo quella volta che avete sclerato nella serie, come a volte può capitare agli artisti quando non si sentono che buttano il microfono oppure
0: siamo partiti da Tommaso Paradiso, l'abbiamo detto, no? Che durante un live non sentiva, ha chiesto ai suoi tecnici, a un certo punto ha preso il microfono
1: ovviamente,
0: poi si è scusato naturalmente.
1: C'è sempre qualcuno che riprende, quindi diventa tutto virale quando uno fa una cosa del genere,
0: certo.
1: Così come chi spaccava le racchette, a proposito di tennis, anche di quello se ne sa.
0: Visti. Succede ancora oggi,
1: O le chitarre, o Oasis e dintorni,
0: o Conte lei che ogni tanto prende il body pack e lo lancia perché
1: lo
0: magari
1: lancio.
0: Non ha trovato parcheggio,
1: ma per vedere se Vicari ha i riflessi pronti
0: anche,
1: e lo prende al volo.
0: Dove?
1: Capito? Il body pack.
0: Ah, il body pack, perfetto. Bene, ne parliamo con voi. Dai che c'è Samurai J.
1: Ah sì?
0: Sì.

0: Me gusta tu, caro Conte Galè, come dice Alfa nella sua mi piace. Sì. Miseria novità nel nostro venerdì, le 13:21, RTL 102.5. Qualcuno dice, beh, a proposito di tennisti, Medvedev ancora oggi spacca le racchette ogni tanto. Ma
1: esatto.
0: Non solo lui, credo, eh.
1: E poi non aggiunge anche Antonella, sono fiera di essere una very normal people, anch'io faccio parte del pubblico che vi fa stare in cima alla classifica. È e sarà sempre mia grazie
0: Antonella, piccola. Cara, comunque ci state raccontando di quella volta in cui vi siete arrabbiati perdutamente. Beh, e che cosa vi fa perdere la pazienza, ma anche sul posto di lavoro, naturalmente.
1: Beh, soprattutto, ma guardi, la nostra cara Simona, che è sempre estremamente equilibrata, scrive benissimo, dice, cioè, quali, sono una persona molto equilibrata e ho sclerato solo quella volta in cui dei ragazzi hanno preso di mira un povero cane zoppo, no, gettandolo in un cassonetto. No ragazzi, non si fa. Sono diventata una furia, ho recuperato la bestiola mentre inveivo contro quei giovani, tanto che è intervenuta polizia, ma era per una giusta causa.
0: Ma questa è proprio cattiveria gratuita,
1: la follia,
0: ingiusta,
1: di certi
0: follia
1: ragazzi.
0: Ingiusta. Brava,
1: no,
0: Simona.
1: Vabbè.
0: Vi aspettiamo al 378-378-105, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Cibu, cibu, bu.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
13: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
19: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
19: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: See You Again with Khalifa Charlie Puth. Si ricorda Conte, canzone dedicata all'attore scomparso, sì, giovanissimo Paul Walker.
1: Esatto.
0: 13:33, Miseria Nobiltà, RTL 105. Conte Calè, qualcuno dice, evidentemente un insegnante.
1: Certo, dice, io ho appena perso le staffe uscendo da una classe non mia, nella quale ero entrata qualche secondo e dove ho trovato un ragazzino che quando sono entrata mi ha fatto il gesto dell'ombrello. Ma... sono sconvolta.
0: Dai.
1: Migliorare cortesemente, come dire, la sanità mentale.
0: Dai, bruttissimo.
1: Anche
0: è ma brutto negli adulti, figuriamoci in un ragazzino.
1: Ma dai, ma,
0: tra
1: ma,
0: quello
1: ma
0: il gesto del ditone,
1: esatto,
0: terribile. Poi non c'è cosa peggiore che vedere un bimbo, un adolescente,
1: sì,
0: essere arrogante, maleducato,
1: nei
0: fare gestacci.
1: Di un insegnante,
0: e negli adulti.
1: O comunque
0: negli
1: adulti,
0: terribile,
1: in generale, ma vergognatevi, ragazzini. Allora, sul lavoro mi arrabbio molto solo quando vengono fatte critiche non costruttive. Cioè,
0: bravo,
1: riprendere quando non ci sono reali problemi mi sembrano cose così, tanto dei frustrati,
0: ma
1: insomma,
0: certo,
1: quelli che lo
0: certo,
1: fanno,
0: certo,
1: no?
0: Anche perché, come
1: questi
0: abbiamo detto, nominando Tommaso Paradiso e altri, quando
1: sì,
0: sei concentrato cerchi di far bene con passione il tuo lavoro,
1: ma
0: ci
1: certo,
0: metti anche tanto impegno nelle prove,
1: esatto,
0: non solo nel canto, basta poco per farti sclerare. Poi se hai delle responsabilità con un pubblico davanti, una platea che viene e paga il biglietto, oppure anche lavorare da soli nei piccoli uffici,
1: certo,
0: o se a un certo punto il computer non va, di certo non è bello prendere e romperlo, ma ti viene
1: verrebbe
0: quella cosa,
1: sì,
0: lì. Andiamo ad Angelone,
1: ci abbiamo qualcosa di breve che
0: Angelone
1: riusciamo a mandare. Piccolo,
2: non è che mi arrabbio, però mi passa un po', poi subito dopo quando alla gente, allo smistamento dei documenti oppure lì in aeroporto, gli devi dire le cose 4-5 volte, alla fine ti guardano e dicono: e adesso che faccio? Quando entrano in aeroporto spengono proprio il cervello, non connettono più.
0: Caro Lucio, sono già in vacanza,
1: esatto,
0: le persone in aeroporto.
1: Esatto.
0: Abbi pazienza.
1: Mettono in cosa aereo,
0: aereo,
1: modalità aereo, c'è anche cervello.
0: New it.

0: Novità New It, il produttore Mace è tornato e ha messo insieme Salmo e Cola Pesce, cattive abitudini.
1: Cola Pesce, piace. A proposito, quante sciocchezze diciamo fuori onda con la Pesce.
0: Le seguono, ai noi, anche grazie all'app RTL 105 Play.
1: No,
0: dunque,
1: perché lei ha detto, ora chiamo quello, gli chiamo quello da 30.
0: Vocale, vita, vocale, vocale sì.
1: Ma deve sempre specificare.
0: E lei cosa ha risposto, che è peggio?
1: Ce l'ha interscambiabile,
0: sì,
1: ho già portato quello da 30.
0: Il nostro martoriato Vicari, che prima o poi ci frusterà. Dai, sentiamo Angelone cosa dice.
2: Io
0: sentiamo.
2: Sono Serena.
0: Ciao Serena.
2: Sale il crimine letteralmente. Non sono più Serena quando? L'incoerenza regna sovrana.
0: Ah, l'incoerenza.
1: Ha ragione.
2: Incoerente. Cioè, se prendi una decisione, mantieni quella.
1: Ecco.
2: Cambia, vai di qua, vai di là. Coerenza.
0: Quello manda in aria, effettivamente, esatto. Ci fa tanto arrabbiare.
1: Sì, le persone incoerenti, sì, che non hanno una posizione
0: però
1: precisa.
0: Anche oggi, magari prendendo la

0: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
3: Le tentazioni! KiloCal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. KiloCal, da 25 anni, ama la tua linea.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
10: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
18: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
19: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Macklemore, il suo thrift shop. Conte, sai cos'è il thrift shop? È quello tutto un euro, tutto, che sì, una volta sì, era il tutto sì. mille.
1: Esatto.
0: Mille lire adesso sì, è tutto,
1: sì,
0: un,
1: tutto
0: euro.
1: Un euro.
0: È mai stato? Ma no, ma lei non sa neanche che cosa.
1: Scusi, se mi è scappato da ridere. Già sono pieno di champagne in casa che mi regala.
0: Lei dovrebbe
1: che magari
0: andare...
1: costano un po' più che un euro.
0: Nel tutto un milione, se ci fosse.
1: No, senza esagerare. Ma... dovrei mettere su io un negozio fra un po' per spendere un po' tutto quello che ho.
0: Miseria nobiltà RTL 105. Angelone, sentiamo cosa dice.
2: Buongiorno. Vorrei domandare al conte Galè se si ricorda negli anni 90 a Firenze per radio c'era uno che prendeva in giro con le telefonate.
1: Ma certo, ma sa chi era?
2: Si chiamava il G. Buona giornata.
1: Sì, sì.
0: Si ricorda, Conte?
1: Certo che esisteva questo G, me lo ricordo benissimo. Non sono io.
0: Non
1: anche
0: è lei.
1: Se ho il G sul campanello.
0: È 2G lei.
1: Esatto.
0: No, perché evidentemente è rimasta scottata a proposito
1: signora,
0: di rabbia.
1: Sì. Ma gli scherzi telefonici, devo dirvi, cari miei, che li ha inventati 40 anni fa.
0: Sì.
1: Li faceva già Alessandro Masti, che è stato il mio primo compagno qui a RTL.
0: Me ne ha parlato.
1: Che è il direttore, nonché speaker di Radio Toscana, da una vita.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì,
1: lui
0: certo.
1: ha proprio quello che ha inventato gli scherzi telefonici e ne ha fatti
0: per
1: una vita.
0: È vero. Beh, qualcuno si sarà pure arrabbiato perché gli scherzi a non
1: voglia.
0: Tutti vanno a buon fine.
1: No, ma parecchie persone si arrabbiavano perché.
0: Ecco perché la signora ce
1: l'ha. Poi l'hanno fatti altri anche al DJ, in tanti l'hanno fatto.

0: The Roots con The Seed, in fondo ecco. La prima ora di Miseria e Nobiltà nel nostro venerdì. Andiamo subito, a proposito di scherzi, caro sì, Conte, ad Angelone Vicari.
1: Vediamo se è arrivato quel vocale. Sentiamo,
2: eh. Io sarei più contenta di ricevere uno scherzo telefonico come quando li facevo da ragazza.
1: Ecco.
2: Come li ho ricevuti anche da ragazza, piuttosto che tutte queste chiamate per questo cavolo di call center.
0: Brava,
2: che
0: basta.
2: Che poi ti scrivi al registro delle opposizioni e non guarda nessuno.
1: Ecco.
2: Sarebbe meglio avere ancora gli scherzi telefonici.
0: Ha ragione, ti baratteremmo volentieri, caro
1: sì,
0: Conte.
1: Sì, ecco,
0: non faccia scherzi, c'è il segnale orario.
1: Io nessuno.
0: A tra poco.
1: Scherza. Anche a Capalbio, in provincia di Grosseto, sono le 14.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura la tragica scomparsa di 5 italiani alle Maldive durante un'immersione in una grotta. La procura di Roma indaga. Intanto le ricerche e il recupero dei corpi proseguirà domani a causa delle pessime condizioni meteo. Su tutto Massimiliano Mantiloni.
5: I sub della Guardia Costiera Maldiviana sono entrati nella grotta a 62 metri di profondità, ma non sono ancora riusciti ad avvistare i corpi dei subacquei italiani. Le condizioni meteo sono avverse, domani sarà effettuata una nuova immersione. A riferirlo l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. Il primo corpo recuperato ieri nelle operazioni in corso nell'area dove 5 italiani si erano immersi è quello della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. L'ambasciata sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo dell'imbarcazione Duke of York che hanno partecipato alla spedizione scientifica biologica alle Maldive insieme ai 5 connazionali deceduti. Il procuratore di Roma Francesco Lovoi aprirà un fascicolo d'indagine. Intanto l'Università di Genova fa sapere che l'immersione non faceva parte della missione scientifica.
4: Il presidente americano Donald Trump ha aperto la possibilità di accettare un accordo con l'Iran che preveda uno stop di 20 anni all'attività nucleare. 20 anni sono sufficienti, ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, ma serve un certo livello di garanzia, aggiunto Trump. Poco prima il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il suo governo ha ricevuto dagli Stati Uniti messaggi di disponibilità a proseguire colloqui di pace. Il conflitto pesa sull'economia ed è una giornata nera oggi per le principali borse europee, male malissimo il FTSE MIB a Piazza Affari che al momento perde il 2%. Voltiamo decisamente pagina alla finale dell'Eurovision a Vienna. Domani ci sarà per la prima volta una rappresentanza del governo italiano guidata dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Un segnale di attenzione importante per supportare la partecipazione di Sal da Vinci e anche l'immagine dell'Italia e della musica italiana all'estero, ma pure per sostenere il turismo culturale, dei concerti e dei grandi eventi. In chiusura il tennis agli internazionali BNL d'Italia. Si giocano oggi le due semifinali del tabellone maschile con due azzurri, quindi andiamo subito dal nostro Tommaso Angelini. Buon pomeriggio. Abbiamo forse un problema a collegarci con il nostro inviato. Non abbiamo il collegamento, lo ritroveremo sicuramente nelle prossime edizioni e allora andiamo avanti con Via Radio.
3: Via Radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello verso Roma, 2 km di coda per lo svantamento di un furgone, col traffico che defluisce su due corsie. Sempre sulla 1, tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, codi a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
8: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
0: No! Conte, no. L'aveva detto. esatto, se Sinner passa la semifinale, cioè è andato in semifinale, lei oggi almeno il bikini.
1: No, l'aveva detto lei, non io. Comunque sigla.
0: Misere nobiltà.
1: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino. Piccolo!
0: Siamo alla seconda ora alle 14:04 minuti del nostro venerdì. Conte Galè, Whatsappone, RTL 102.5. Dunque, di rabbia chiacchieriamo, ma certo, non per incentivarla,
1: no,
0: naturalmente.
1: No, assolutamente.
0: Ma quella cosa che davvero ci fa perdere le staffe.
1: Siamo ogni tanto dobbiamo artisti anche scaricare
0: per forza, sì,
1: accumulata.
0: Sì. Quando e come ci è capitato davvero di perderle, di arrabbiarci, perché che cosa in realtà ci fa scatenare quell'ira lì. E poi, attenzione, anche caratterialmente, se siamo in grado di smorzarla e farcela passare o se ci dura una settimana.
1: Dopo le racconto uno scherzo a parte, ogni tanto lo guardo e mi ricordo di uno scherzo che hanno fatto a un personaggio, poi
0: ecco,
1: le dirò,
0: ecco,
1: poi le dirò.

0: Conte, me lo sta sentendo l'urletto di Robin Tichy?
1: Bravo.
0: Certo. Perché noi scegliamo la musica in base agli artisti che superano l'urlo del Conte Galè, esatto. Ma nessuno ce la farà mai, è la nostra challenge.
1: Soprattutto in queste due ore di miseria e nobiltà, capisci?
0: Yes, Blurred Lines, Robin Tichy, le 14.13, RTL 105, caro Conte.
1: Ah, le stavo dicendo
0: dica
1: prima.
0: Però,
1: I vari scherzi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Mi capitò di vedere poco tempo fa uno scherzo che fece, era presente il virologo, quello bello, affascinante, tutto serioso.
0: Guardi,
1: Bassetti, quello di Genova.
0: Sì, sì, ecco. Sì, ok.
1: E glielo fecero sul campo da padel, una partita di padel.
0: Aia.
1: Due coppie, lui e la moglie e un'altra coppia.
0: Terribile.
1: La moglie è d'accordo con quelli che fanno gli scherzi, sì, che sì, poi sì. Noi ci chiediamo se ma sarà tutto vero, sarà...
0: Lì
1: a me sembrò
0: capire.
1: Veramente
0: di sì.
1: Insomma, lui a un certo punto... che evidentemente non giocava benissimo, ma l'altro dell'altra coppia, tremendo, lo prendeva in giro.
0: Lo stuzzicava,
1: ma pesantemente, dandogli quasi insomma dello scemo in certi momenti, no? A un certo punto lo vedi che il dottor Bassetti che stava bollendo come
0: piano piano esploso.
1: Questa pressione esplose, cioè perse proprio
0: le staffe,
1: perché come potrebbe succedere a tutti se arrivi quasi a offendermi.
0: Ma scherza, ma a proposito.
1: Personalmente, mentre stiamo giocando la partita, insomma.
0: Vogliamo fare una provola con lei?
1: Una provola?
0: Io direi Angelone Vicari nel prossimo intervento di chiudere il microfono. Vediamo quanto dura, come bolle. Poi così. Dopo lei inizia a lanciare body.
1: Ma l'ha fatto di tutto Angelo Vicari con me.
0: Ah, l'ha già fatto?
1: Io sempre so mantenere una plomb.
0: Allora vada con lo scotch direttamente in bocca, Angelo.

0: Yes, I do.
1: Magic dei Coldplay, Misera Nobiltà, le 14:21, incantevole.
2: No, sì, vabbè, ma io
1: si era sopito, si era perso.
2: Era in trance. Per un attimo era in trance.
1: Bravo, è vero.
2: Hanno ragione a scrivere che date sempre della, una buona dose di bella musica. Sì,
1: thank
2: ma qui
1: you,
2: quello
1: thank
2: è garantito.
1: Always.
2: Anche se abbiamo una piccola dose di simpatia e ironia, soprattutto.
1: A proposito, no? Angelone, che cosa accade? Sentiamo.
2: Cosa ci propone?
3: Non c'è un episodio specifico perché succede ogni giorno. Manco le staff più esistono. Ah, totalmente.
1: A proposito di rabbia, di lui rabbia. Dice: non trovo neanche più le staffe. Ecco. Ma ne abbiamo un altro interessante di una pediatra, lo sentiamo.
4: Io
1: vediamo.
4: Mi chiamo Nadia, sono una pediatra ormai di 64 anni. Ho sì. perso proprio la testa quando una volta un genitore, dicendo che il bambino era stato male, era dovuto stare a pronto soccorso, non gli avevo segnato l'antibiotico qualche giorno prima e purtroppo ho bestemmiato. Io gli ho detto chiaramente davanti alla bambina di 3 anni che doveva andare direttamente all'ASL e cancellarsi perché io non lo volevo più vedere.
2: Ecco.
4: È scoppiato a piangere, mi ha detto che si scusava, che aveva sbagliato, ma io non l'ho voluto più vedere perché io non sopporto le persone che bestemmiano.
1: Brava, brava.
2: Ah, beh, sì, certo,
1: a proposito dell'episodio in cui i nostri veri normali più si ricordano di quando si sono davvero arrabbiati, questa
2: certo,
1: cosa.
2: Certo,
1: non
2: certo.
1: l'ha fatta passare liscia al
2: no,
1: suo
2: no,
1: paziente.
2: Giustamente in questo caso, su.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
15: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verifica.

0: Bruno Mars, la sua Grenade, il mistero nobiltà.
1: Grenade
0: 14:33 RTL 105, Conte Galè, Whatsappone.
1: Sì.
0: Tanti messaggi, uno in particolare, molto lungo, non riusciamo a mandarlo in onda, dell'amico
1: no.
0: Jerry che
1: ma
0: ci
1: non
0: segue
1: perché abbiamo dei problemi a
0: da
1: mandarlo.
0: Torino, no, perché
1: a
0: è molto
1: parte
0: lungo.
1: Che il suo tono non è simpaticissimo, no, è perché gradevolissimo. Qui se lo mandiamo è per non tediare gli ascoltatori,
0: sì,
1: non perché
0: no,
1: abbiamo dei problemi.
0: Allora,
1: no.
0: Noi abbiamo mandato in onda la pediatra, la signora Nadia di prima, che ha detto di aver cancellato dall'elenco
1: dei
0: pazienti una bimba, no, non la bimba naturalmente,
1: mica per
0: ma
1: colpa
0: il papà
1: della bimba, certo.
0: Il papà perché ha bestemmiato avendola fatto un errore.
1: Stiamo scherzando, anche una dottoressa, un dottore, un infermiere avrà il diritto di tutelarsi da persone violente, da uno che addirittura bestemmia nel dire le cose. Cioè lei ha tutto il diritto di scegliere chi avere fra i suoi pazienti o meno.
0: Allora Jerry ha detto
1: visto quello che sta succedendo anche negli ospedali, nei pronti soccorsi, che addirittura le famiglie di qualche paziente vanno a menare le mani.
0: I medici, gli infermieri.
1: Nei confronti dei medici e infermieri. Non scherziamo su ste cose.
0: Esatto, no, l'amico
1: certo
0: Jerry.
1: Gli diamo ragione.
0: Ecco, diceva, voi avete dato ragione alla pediatra.
1: Ridò.
0: Ma sì, perché poi la bestemmia non va giustificata.
1: Va oltre
0: mai.
1: A tutto, non va quindi mai giustificata. Non per la bambina, per quel padre.
0: Esatto.
1: Veramente, non so come definirlo, non importa.
0: Esatto, bravo Conte, bravo Conte. Comunque vedete che poi ognuno di noi ha vissuto l'episodio di rabbia, che poi è svanita.
1: Certo.
0: Naturalmente nel momento in cui si è preso del tempo per dedicarsi al meglio al suo lavoro.
1: E però chi poi si sfoga verso qualcun altro che sta lavorando si prende anche le proprie responsabilità.
0: Naturalmente sì. Ma sa che mi è tornato Gabbani? Ci mancava,
1: ma
0: è il nuovo.
1: Ma è tornato bene.
0: Certo,
1: anche.
0: Summer Fun.

0: ci piace, Summer, ci farà
1: Summer Funk.
2: Ci farà divertire, eh? Nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer sì. Funk. Ma è inutile. Cioè, la sfidano proprio all'acuto,
1: c'è
2: ma niente.
1: C'è un signore anziano nel video col treccino come me, come però lei. Con tutti i capelli bianchi.
2: Perché ci segue al 36 del televisore, oggi conta oggi la treccia. Treccia sì, sì, ma non è che il venerdì ha la treccia per qualche motivo.
1: No, così, a volte mi viene di fare la treccia, vedete?
2: Ah, sì,
1: E me la faccio da me, capito?
2: Da solo, bravo. Sì. Quanto ci mette? Poco.
1: Un attimo.
2: È un artista anche da quel punto di vista,
1: una
2: vedete.
1: Una manualità d'artigianino fiorentino, scusi.
2: Molto bene, 14.39, episodi che vi ricordate?
1: Episodiche.
2: Episodiche, tutto attaccato, di quando abbiamo perso le staffe, ma anche, l'abbiamo detto prima, per motivi futili e sono anche poi migliori da risolvere, voglio dire, no? Che però sottolineano anche le particolarità del nostro carattere.
1: Sapete che rido, ma visto che ci arrivano anche dei messaggi surreali, assurdi, che non sono indirizzati a noi, ma sbaglio da mandarli, aiuto.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.

Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezioni.

0: Veramente? Arredissima. Dove la vita è issima.
1: Ah, arredissima.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
7: Ah, sarà più di un anno.
8: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì.
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Dal prossimo 3 agosto, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
13: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
14: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
13: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
14: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Beck, anche Shawn Mendes, proprio lui Conte, quasi in fondo alla nostra miseria.
1: Davvero.
0: Novità.
1: Comunque
0: il
1: siamo
0: venerdisco.
1: Siamo tremendi noi, Diego.
0: Siamo Nelly.
1: Questo argomentino della gente che sbrocca, eccetera.
0: Ha preso, eh.
1: In complicità con la nostra dottoressa di qui
0: Nadia,
1: sopra, che
0: pediatra.
1: Ha depennato uno dei suoi pazienti. Perché insomma
0: sì,
1: non si
0: sì,
1: è comportato
0: sì.
1: bene.
0: C'è dibattito.
1: Ora, in conseguenza a questo, stanno sclerando altri.
0: Sì.
1: Perché non sono d'accordo.
0: Danno torto alla dottoressa che certo. dicono sì,
1: di
0: condanniamo la bestemmia, ma
1: sì.
0: togliere una bimba e di conseguenza il paziente, il padre, dalla lista dei suoi come dire, curati, adesso certo. non mi viene il termine, non va affatto bene. Però io sì. dico che appunto la bestemmia va sempre condannata e una dottoressa può scegliere di eliminare questo paziente e purtroppo la bambina, anche se senza
1: dirle,
0: colpe, perché comunque la bestemmia è violenza verbale.
1: Esatto.
0: Quindi
1: e
0: voglio
1: pensi
0: dire.
1: Che fa venire i brividi ancora adesso, persino a me tuttora, nonostante sia buddista da 40 anni, io ho il mio passato cattolico da ragazzino,
0: certo.
1: da ragazzo cattolico, da

0: bambino e se sento bestemmiare mi dà un gran fastidio. Ma naturalmente, tuttora, naturalmente. Anche se ho cambiato, per modo di dire, filosofia di vita.
1: Sì, ma
0: no?
1: Poi anche per scherzo
0: sì,
1: non
0: brutto,
1: va utilizzata.
0: È greve.
1: È tremenda, è brutta. È, quindi per questo che abbiamo dato ragione alla
0: tribale.
1: Alla dottoressa. Giustamente, giustamente.
0: Mi piace il termine tribale.
1: Mi piace il tribale. Un po' mi immagino quella giungla, Conte.
0: Esatto.
1: Che poi, di giungla ne parliamo poco, del resto.
0: Del resto, proveniamo. Proveniamo dalle scimmie anche noi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Conte caro cuore Conte, sì, siamo arrivati al millennium.
3: Sì, prima mi fa ringraziare il signor Carlo Pesenti.
2: Ah.
3: Ieri mi è arrivato un regalo preziosissimo. Proprio personalizzato, sai, il mio profumo famoso di Santa Maria Novella.
2: Certo.
3: Però, con la scatola disegnata a mano al Conte. Beh, tutto personalizzato per me, meraviglioso, grazie
2: Carlo, ci sarei anch'io se vuole, quando
3: ma lei
2: vuole.
3: Non usa i profumi,
2: non lo uso, potrei iniziare,
3: famosissima, storica.
2: Vabbè, comunque allora l'ha già indossato del resto anche oggi.
3: Lo indosso ogni giorno,
2: tutti
3: è
2: i giorni.
3: Il mio profumo,
2: ah, che bello. Ma lo sente questo basso della famosissima Billie Jean, del
3: sento
2: re del pop
3: tutto,
2: Michael Jackson
3: tutto.
2: Tra l'altro è di nuovo tornata in classifica con il film proprio sul suo biopic che è uscito al cinema da poco.
3: Esatto.
2: Lo ritroviamo il nostro millennium nel nostro venerdì Billie Jean.

0: Conte, ma un uccellino mi ha detto che lei è più bravo di Michael Jackson a fare il moonwalk.
1: Quello è impossibile, perché come lui nessuno mai.
0: Però l'urletto sì, nessuno... l'urletto l'ha preso da lui.
1: Ah certo, gli urletti gliene faccio quanto ne vuole.
0: Billie Jean, il nostro Millennium del 1983 di Michael Jackson. Beh, chiude Misere Nobiltà.
1: Chiude, però ce ne abbiamo fatta abbastanza di urletti, di cose, di sclerate. Quando...

0: Max Viggiani.
1: No, no, preferisco lasciarvi alle vostre cose.
2: Guardi che espressione seria che ha indossato ora per il giornale orale.
0: Max Viggiani, ma lei lo sa che Conte Calè è più bravo di Michael a fare il moonwalk.
1: Questa scena, se potete evitare di farmela vedere,
0: ma Conte, faccia vedere.

0: bene, grazie alla nostra regia. Giro, giro, giro. Antonio Ponte, giro, Fabio giro, Romano, giro, Angelone Vicari, grazie a lei, Conte Calè.
1: Grazie, Diego Zappone, a lunedisco.
0: A lunedico, ciao. Anche a Napoli in questo istante sono le 15.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È venerdì 15 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Le condizioni avverse del tempo e il vento stanno ostacolando il recupero dei corpi degli altri quattro subitaliani morti durante un'immersione ieri in una grotta alle Maldive. Fino ad ora è stato portato a terra soltanto un cadavere. Ascoltiamo per tutte le ultimissime notizie in diretta Andrea Salvati. A te Andrea.
0: Il primo corpo recuperato ieri sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, lo riferisce una fonte locale a Malè, correggendo le prime notizie che avevano invece indicato l'identificazione della biologa genovese Monica Montefalcone.

0: Le ipotesi per la tragedia nell'atollo di Vavu alle Maldive sono due, e cioè che il gas delle bombole non fosse compatibile con la respirazione, magari per un caricamento fatto con un compressore che inquina l'aria, oppure un problema nella grotta che ha fatto perdere l'orientamento e la via d'uscita ai 5 sub, grotta in cui si sono immersi i sub che ha 60 metri di profondità, dove si ipotizza siano i corpi anche delle altre vittime. Vento forte e mare mosso stanno rendendo difficile le operazioni di recupero delle altre salme, tra cui Giorgia Sommacal, 22 anni, figlia di Monica Monfalcone, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. I magistrati, alla luce dell'incartamento che arriverà alla sede diplomatica, valuteranno la fattispecie per cui procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine. A te.
1: Grazie. Il 15enne accusato con altri 3 minorenni di aver accoltellato a morte il 9 maggio scorso a Taranto Bakary Sako, 35 anni, del Mali, ha confessato l'omicidio affermando di essere profondamente dispiaciuto. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero essere aggrediti dalla vittima. Cambiamo ancora argomento e siamo allo sport. Parliamo di tennis, degli internazionali d'Italia a Roma, di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. Allora andiamo al Foro Italico, la linea uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini. Buon pomeriggio anche a te, Tommaso.
2: Buon pomeriggio a te, Max, qui dal Foro Italico. In corso sulla Super Tennis Arena il quarto di finale del doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori contro Harry Eliovar ed Henry Patten. Primo set vinto dalla coppia azzurra per 7-5, il secondo in corso, 4 pari al momento tra i due, con la coppia britannico-finnica che è alla battuta. Ma l'attenzione ovviamente tutta per Jannik Sinner e Luciano Darderi per le semifinali del tabellone singolare maschile. Proprio Luciano Darderi qui intorno alle 15.30 giocherà la sua partita contro Casper Ruud, mentre invece per quanto riguarda il numero uno al mondo Jannik Sinner ci sarà il 17° confronto contro Daniil Medvedev, il tennista russo, e si incontreranno sempre qui sul centrale del Foro Italico, gara che però è prevista intorno alle 19. Prima della partita tra Darderi e Casper Ruud però bisognerà aspettare il finale di Melikar Buxa e Townsend Siniakova. Siamo nel secondo set con la coppia statunitense e spagnola avanti di un set. A te.
1: Grazie. Viabilità.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caglianello verso Roma il traffico è bloccato e segnaliamo 2 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
5: Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Cinque minuti, buon venerdì, buon 15 di maggio 2026, ben ritrovati.
8: Ben trovati, amici.
7: No,
8: ben
7: mi
8: trovati.
7: Stavo guardando il tuo balletto.
8: Eh sì, non so, mi stavo un po'.
7: Serve anche per la cervicale, secondo me.
8: Sì, aiuta, è quello passo di lato, poi passo di lato a sinistra, quello che come se dovessi infilarti in una maglia di qualcun altro, no? Che vai giù con la testa. Anche un po' Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano il nuoto sincronizzato.
7: Vero,
8: te lo ricordi,
7: vero,
8: quella scena lì.
7: Vero.
8: Amici, per questa proiezione mista siete i benvenuti. Lo sapete, se poi volete seguirne un'altra, allora vi suggeriamo di selezionare il 36 del digitale terrestre e vi si aprirà il meraviglioso mondo della radiovisione di RTL 102.5.
7: E ci potete seguire come sempre anche in diretta su Twitch, su TikTok, sulla social TV, dove vi pare, e anche nella più classica radio in macchina, per esempio.
8: Ognuno dove gli pare, ognuno come si sente, diceva Jovanotti, esatto. E c'ha ragione anche oggi.
7: Bene.

0: stesso universo.
1: Guarda, mi hai ricordato i giorni prima di partire per l'Erasmus che facevo tutto l'elenco delle parole che nel dubbio possono servire. Tu sorri, scusa, lo sento, che almeno sei tranquillo. Poi impari 1, 2, 3, 4 birre e più o meno vai dappertutto. I pinguini tattici nucleari su RTL 102.5. Bentornato Riccardo Zanotti.
2: Buongiorno, è un piacere essere qui.
3: Oh, che bello. Sai che la prima volta che ho sentito questa nuova canzone Sorri, scusa, lo sento, ho immaginato subito uno stadio pieno di persone che saltano. Questa canzone si presta di brutto, secondo me.
2: Beh, noi scriviamo sempre in qualche modo pensando a quella dimensione del live, perché nasciamo come band live e quindi sì, tutte le canzoni che stiamo scrivendo, perché siamo in studio anche a farne altre.
3: Ma già, dai!
2: Sì, devo dire, è un po'... l'ho detto ieri sera per la prima volta nelle stories e sì, la pensiamo in quella dimensione lì, quindi non vediamo l'ora di suonarla.
3: Che festa!
1: E questa internazionalità delle scuole Da dove deriva all'interno della canzone?
2: Ma un po' il tema dell'incomunicabilità di fondo che pervade la società odierna e poi anche l'idea di questi due fantasmi, che una è appena arrivata nel mondo spettrale, l'altro invece è lì già da un po', devono conoscersi, devono imparare a comunicare in questa nuova non vita che è una nuova vita per l'appunto. Okay. Quindi è un po' complesso da spiegare, ma si fonda su questo fondamentalmente, l'assenza di comunicazione.
1: Quindi già è difficile comunicare tra esseri viventi, dall'altra parte può essere ancora più complicato. Questa però è un'immagine

0: che di per sé mi immagino ogni volta che tu abbia visto da qualche parte o sia partita da qualche parte, cioè lo spunto deriva da un film, da un'altra canzone,
1: da diversi film, da canzoni, anche da una canzone di Dua Lipa per esempio, che non è mai uscita e qualcuno ha leakato a un certo punto, che si chiama Dancing with a Ghost, se volete andare a cercarvela. Però sono un grande appassionato di quell'immaginario e ogni tanto mi sono trovato a pensare nella vita, ma se davvero dovessero esistere i fantasmi, loro non parlano più di vita ma di morte, che è eterna. Ed è una cosa che soprattutto quando si parla di amore è spaventosa, perché se tu hai l'eternità davanti, hai un'eternità per peggiorare, per migliorare, per fare qualsiasi cosa, e noi umani non riusciamo neanche a comprenderla. Quindi è una canzone un po' atipica perché parla di un tema un po' non estivo, ecco, quantomeno.
0: Certo, beh, il suono è up tempo comunque, come diceva giustamente la Zacca.
1: Abbiamo cercato di mascherare un po'. La canzone è estiva nella sonorità, ma il tema all'interno non si presta molto bene alla stagione.
2: Ma è slegato rispetto alle altre cose che state scrivendo oppure c'è un fil rouge?
1: Allora, c'è un fil rouge nella concezione del tempo, del passato, presente e futuro, perché adesso non posso dire nulla dell'album, anche perché stiamo ancora lavorandoci, però ci sarà un po', diciamo, ci saranno molti ragionamenti riguardo al tempo, riguardo canzoni che parlano di passato, canzoni di presente e di futuro fondamentalmente. E non svelo ancora nulla, ma quando lo svelerò capirete alla perfezione.
2: I ragazzi sono in studio adesso?
1: Adesso no, ma ci ritroveremo.
2: Vabbè, li salutiamo.
1: Li salutiamo lo stesso.
0: Più che un album si preannuncia quindi una casa infestata, allora.
1: Esatto.
0: Pastello bianco.
3: E se mai visto piangere

0: Per gli amici che ci stanno seguendo anche nel fuori onda, che ci stanno scrivendo anche nella social TV, per esempio Antonella dice Topolino, Topoletto forever.
1: Spieghiamola perché
0: si stava parlando di
2: peraltro
0: canzoni.
2: È una canzone a cui mi ha introdotto mia madre, perché okay. Io non, cioè, finché si parla dell'elefante con le ghette ci sono, ma Topolino, Topoletto è molto anni 80-90.
0: Sì.
2: Cioè non è una cosa che okay. I bambini di oggi, quindi anche è ricercata come canzone. Mia mamma, che è maestra, la conosceva e quindi...
1: Io come ammetto, fa? Grazie, io ammetto che non la so, giuro.
2: Fa tipo Topolino, Topoletto, zoom papà, è caduto giù dal letto. Zumpa, che poi fa, se ci pensi, ma che brutta, cioè, immagine.
1: Come Goonies,
0: sono delle canzoni per bambini terrificanti.
2: Al tempo le canzoni erano dei moniti, devo
0: sì,
2: dire.
0: Sì, sì, sì, del lupo nero. Ma parliamo di gente cresciuta, adulta, che insomma ha raggiunto dei bellissimi traguardi nel corso di questa carriera e che adesso ha pubblicato questo nuovo singolo. Stiamo parlando ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari, nuovo singolo che, come abbiamo detto, preannuncia una nuova fase discografica sì. E anche un altro tour.
2: Sì, l'altro tour sarà l'anno prossimo, nel 2027, yes. La fase discografica consterà di più appuntamenti. A noi piace chiamarlo il primo capitolo, questo, proprio perché è una storia.
0: Okay.
2: Nasconde una storia questa canzone dietro, una storia appunto di fantasmi, e devo dire ci stiamo molto divertendo da una parte, dall'altra è anche insomma una bella ansia, perché più cose fai, più a un certo punto ti devi rinnovare, devi capire, fare qualcosa di diverso, di nuovo, aggiungere ingredienti, e inizia a non essere più così facile, ma quindi è sempre più una sfida in qualche
0: l'altra
2: modo.
0: L'altra volta c'era un viaggio di mezzo, no? Cioè
2: sì,
0: l'Islanda.
2: Islanda, certo.
0: Questa volta da dove siete partiti?
2: Ma soprattutto dallo studio. Siamo
0: okay.
2: stati molto più tempo in studio rispetto agli album scorsi, abbiamo sperimentato molto di più a livello anche, diciamo, di scrittura. Poi ho anche introdotto un amico fraterno ormai, che è Andrea Pisani dei Pampers,
0: okay.
2: in studio con me, perché lui è un creativo della comicità e le persone più intelligenti al mondo sono quelle che sanno farti ridere, secondo me. Quindi è entrato in studio qualche giorno, abbiamo scritto magari due o tre robe insieme, non so neanche se vedranno la luce, penso di sì perché mi piacciono molto, però a un certo punto ti ritrovi anche a voler chiedere ad altre persone di entrare, quindi è il caso di Andrea, è il caso di un altro amico che si chiama Etta, quindi ci sono anche nuovi creativi. Insomma.
0: Hai capito.
1: Quindi Andrea e quest'altro amico Etta sono nuovi strumenti, cioè li hai utilizzati? Come nel senso migliore del musicale, intendo proprio, cioè da creativo, da
2: sì,
1: mente che
2: diciamo
1: pensa.
2: Che io mi sono sempre appassionato ai testi, alle melodie, alla scrittura anche degli accordi, poi quando si parla di mettere davvero giù una canzone hai delle persone, i producer come si chiamano,
1: certo.
2: Oggi noi abbiamo sempre lavorato con Ok Giorgio e con Paganelli, che è l'altro grande maestro, e a un certo punto quando lavori per tanti anni con qualcuno hai anche voglia di provare
1: provare.
2: Continuiamo a lavorare con lui, ma aggiungiamo qualcun altro a questa grande barca. Quindi sì, sono delle persone che sono entrate con la loro grande professionalità e creatività.
1: Certo, vedi, nuovi ingredienti all'interno di una ricetta nuova che a quanto pare vede i fantasmi come primi protagonisti e chissà che cos'altro in questo primo capitolo, come diceva Riccardo.
0: E ne contiamo magari tra poco a parlare, forse.
2: Già.
0: Dipende.
1: Quanto si può.
0: No. A tra poco con Pinguini Tattici Nucleari.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
12: Ah, sarà... più di un anno.
13: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
21: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Compri una vocale, la Pinguini Tattici Nucleari. Ricordi su RTL 102.5 alle 15:28 minuti in the flight con Riccardo che è in studio con noi in questo venerdì pomeriggio. A proposito di ricordi, secondo me questo è un tema interessante delle vostre canzoni, anche della tua scrittura in particolare. Le canzoni dei Pinguini sono farcite di citazioni.
1: Sì.
0: Citando, se vuoi, i ricordi, però non sono nostalgiche, no? Anche di epoche che magari non hai vissuto, sono citazioni e non nostalgia. Dove si ferma il limite? Cioè, immagino che se tu metti la nostalgia ci metti anche la tua esperienza personale, quello che ti manca di un'epoca. C'è un punto oltre il quale non racconti? Non vuoi...
1: Ma finora c'è stato, cioè la nostalgia secondo me è un'arma pericolosa, può diventare anche una droga a un certo punto, perché guardare solo all'indietro poi diventa difficile andare avanti. Noi abbiamo sempre cercato di stare nel mezzo fra il passato e il futuro, anche per il semplice fatto di essere una band, che è una cosa che non si vede più molto oggi, e per la musica suonata, che è una cosa che non si vede molto oggi. Insomma, cerchiamo di avere delle radici nel passato, ma anche di guardare al futuro, facendo musica comunque collocata nel presente, che cerca di essere moderna in qualche modo. Certo. Nel prossimo disco, devo dire, ci saranno degli episodi, come vi dicevo prima, di anche una certa nostalgia, un po' perché iniziamo ad essere trentenni tutti, 31enni adesso, e perché ogni tanto ci sta guardarsi anche indietro con un po' di malinconia e pensare ai bei tempi andati. Chiaro, non devi vivere la tua vita pensando com'era meglio prima in ogni frangente, altrimenti finisci ad essere un po' frustrato, secondo me.
0: Certo.
1: Poi allo stesso tempo è un piacere incredibile anche quello della nostalgia.
0: Beh, rassicurante, più sì, che altro, no? Su quella cosa lì.
2: Riccardo, stavamo riferendo anche di messaggi che stanno arrivando. Quello, sappiamo anche il nome del bambino adesso, Kenan. Okay. Una scuola di Lecce, per la fine dell'anno scolastico faranno questo recital, chiamiamolo così, e canteranno Pastello Bianco.
1: E devo dire che sono molto appassionato al tema, perché mia mamma è maestra elementare.
2: Vedi?
1: E anche a lei ogni tanto chiedono di cantarla in classe, quindi mi onora molto.
2: No, per dire che Pastello Bianco vince su Topolino o Topolotto.
1: Topoletto.
0: Scusami, il fatto che questa canzone qui si approccia bene ai più giovani, mettiamola così, ai giovanissimi, il fatto che adesso sei babbo, ti permette di finalmente avere i tuoi guilty pleasure en plein air? Cioè, c'è un cartone animato che hai sempre amato tanto, ma fino a quando non ci avevi un pargolo era impossibile dirlo in giro?
1: Ma allora, io ho sempre guardato, allora, beh, Adventure Time per esempio,
2: Adventure Time.
1: Molto bello, però è un po' per i più cresciutelli, devo dire, cartone

0: per bambini bambini proprio non me ne vengono in mente, anche se Peppa Pig è comunque una figata. Peppa Pig è comunque una figata,
1: lo diciamo.
2: Adesso c'è la fase Bing, come che si chiama, Masha e Orso.
0: Masha e Orso non ho mai guardato
2: per
0: ma...
2: Adventure Time, ma lo guarderai,
0: lo guarderò
2: per Adventure Time, c'è tempo ancora. Arriva Gumball e tutti gli altri.

0: È sempre bello rivedere questo videoclip, perché quello stavamo gustando, e riascoltare la canzone Ridere Naturalmente dei Pinguini Tattici Nucleari. 15:34 minuti, anzi 35. Riccardo Zanotti è qui perché c'è una nuova canzone, c'è un nuovo progetto, ci sono nuovi live. Tra l'altro tu hai scritto anche di recente per altri, cioè non ti sei trattenuto, ti sei dato.
1: Ogni tot, devo dire, lavoro con altri artisti, mi piace, mi diverte, soprattutto quando ci sono vocalità diverse dalla mia, che è comunque una vocalità ridotta, non ho tante ottave di estensione, canto in una certa maniera, quando invece riesco ad andare in studio con artisti che riescono a prendere note che io ho solo immaginato nella vita, mi diverto molto, perché ognuno ha le sue abilità, i suoi campi di expertise, no? Quindi mi piace molto fare d'autore, sì, stare
0: un po'
1: dietro.
0: E quindi sono progetti che sono nati già con il determinato cantante o la determinata cantante, cioè non è una cosa, magari una canzone che tu hai scritto che poi hai detto questa però andrebbe bene per...
1: Capita, allora è sempre più bello e più divertente quando c'hai anche l'artista in studio, okay. E quindi chiaramente ci si confronta molto. Poi ogni tanto capita anche di scrivere delle canzoni, di solito quando le scrivo non per i Pinguini sono già in un cassetto un po' magari diverso da certi punti di vista. Poi è capitato diverse volte che canzoni facessero il tragitto per diventare dei Pinguini, però capita anche quello, sì.

0: diciamo a seconda dei casi. È sempre, per esempio, con Gaia abbiamo lavorato insieme ultimamente, ho scoperto un talento incredibile. Lei è veramente assurda in studio e mi sono divertito molto a scrivere quel pezzo.
1: Ma per la precisione, per l'espressività, in cosa ti ha colpito?
0: Beh, innanzitutto lei è un po' vive a metà fra Brasile, certo, e Italia, e sì, questa cosa si sente molto nei suoi ascolti, nelle sue influenze, nella sua vocalità. Mi ha insegnato, come si dice, favela.
2: Hai sentito che sì,
1: favela, quindi
0: favela. Favela. Io non lo dico, favela, giusto.
1: Okay.
0: Però insomma è bello perché ha tutta, poi ha una spiritualità incredibile lei. Okay. Io sono molto più pragmatico anche da bergamasco e devo dire ci siamo trovati molto bene e ho scoperto un talento veramente molto molto interessante. Poi ci conoscevamo già da prima ma non avevamo mai lavorato in studio. Quindi mi piace fare anche l'autore ogni tanto, sì.
2: Sì.
1: Insomma, magari le puoi insegnare a tirar su un muretto anche se
0: quello è mio papà che è muratore, lui effettivamente io ci ho provato per anni ad aiutarlo nell'estate, ma ero molto scarso come muratore, devo dire. Infatti...
2: ma almeno passare gli attrezzi, se ti dice dammi la cazzuola, tu gliela sai dare.
0: La cazzuola sì, sì, però non, io venivo, facevo il boccia, si dice dalle nostre, certo, parti, sì, e sì, sì, mi mettevano generalmente a pulire per terra, certo, perché non sapevo fare altro.
1: Vabbè, okay, si parla,
0: quindi purtroppo non era la mia carriera, però lui invece è veramente forte, cioè ti edifica qualsiasi cosa, sì, nel giro di qualche giorno. È incredibile.
1: È una persona edificante nel vero senso, esatto, della parola. Allora, è un pomeriggio anche ricco di sport. Riccardo rimane con noi fino alle 16. Diamo un secondo la linea a Tommy Angelini e Massimo Caputi. Ci sentite?
3: Sì, come no. Buon pomeriggio.
1: Bentrovati.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Bentrovati ragazzi. Che succede dalle vostre parti?
3: Niente, succede che sono in campo Ruud e Dardery per dare inizio a questa prima semifinale dell'Internazionale BNL d'Italia di tennis e siamo nella fase di riscaldamento. C'è grande attesa, c'è anche rischio pioggia, però ci sono tutti gli elementi per un grande pomeriggio di sport.
4: Assolutamente sì, e poi seguiremo ovviamente questa semifinale tra Ruud e Dardery qui su RTL 102.5.
2: Bene, allora ci sentiamo dopo. Intanto noi restiamo qui con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e tanti messaggi stanno arrivando al 378-378-1025.
1: Tu come te la cavi col tennis?
0: Male, ma mi piace seguirlo.
1: Bene, ormai siamo un po' tutti tennisti, secondo me. Anche
0: sì,
1: se non
0: vuole.
2: È raccattapalle nel mio caso.
1: Buon punto, buon punto. Siamo i boccia del tennis anche noi. Allora, 378-378-1025, il numero per comunicare con noi. State qui, torniamo tra pochissimo con Riccardo in studio. In the flight.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare.

0: Love me, love me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus. Una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
7: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta.

0: Buon pomeriggio e buonasera a tutti dal Quirinale. Dal presidente Mattarella, che ora effettuerà un discorso alla nazione, nominando corazzieri ad onorem i pinguini tattici nucleari.
1: Certo. Ciao Matti, lo salutiamo Mattarella.
2: Presidente, presidente, un grande abbraccio. Il complimento più presidenziale che il presidente possa fare. Proprio incredibile. L'avete vista, la clip è andata in giro ovunque. Riccardo assieme a tanti altri artisti è stato al Quirinale e commentando il nome dei pinguini tattici, il presidente ha detto: bel nome. Troscina. Bellissimo. Un momento straordinario. Dici tutto di Sergio, ma ti prego, del presidente, la prego.
3: Innanzitutto sono. Io ero molto emozionato, quindi potrei non ricordarmi alcune cose con precisione, dato che a un certo punto anche proprio ci ho parlato per un po'. C'è stato un breve estratto che avete visto, okay, ma sì, è durato qualche minuto e ci ha manifestato in qualche modo la sua stima a me e ad altri artisti, registi, mondo della televisione, via dicendo. E devo dire, la proprietà di linguaggio è incredibile. È proprio una persona che sa parlare, che sa cosa vuole dire sempre, molto pacata, riflessiva anche nei suoi discorsi, ne ha fatti due, ed era a braccio. Cioè, nel senso, lui parlava, ma con una proprietà che sembrava scritto il discorso. Okay. Questo mi ha stupito molto, per quanto ovviamente nutro una grandissima stima e so che il nostro presidente è una mente eccelsa. E poi dall'altra, molto alla mano anche, devo dire, con noi.
2: Ma qua, da quando entri al portoncione gigante fuori, prima di arrivare davanti al presidente, quanti corridoi abbiamo? 1000.
3: Ci sono diversi corridoi. Ci sono diversi controlli anche.
2: Eh beh, certo.
3: Devo dire che tu sei lì che dici sempre come agli aeroporti: cavolo, ma non ci avrò mica qualcosa di ci inizia ad avere tutte le paure del mondo. E devo dire che sì, però ne vale la pena. Poi dentro, certo, è un mondo surreale. Sembrava di essere in un film di Sorrentino e c'era anche Sorrentino, tra l'altro, lì con me. Perché era lì anche Sorrentino in rappresentanza del cinema.
2: Certo.
1: Incredibile.
2: Okay.
3: E quindi era assurdo. Però devo dire, cioè, si respira un qualcosa di solenne, okay, che spesso anche nella politica di oggi, devo dire, non si respira più così spesso.
2: Certo. Ma la Nannini che gli ha dato un bacio sulla guancia, la Gianna, ma che idolo, ragazzi.
3: Anche Anna, ricordiamo
1: Anna,
3: anche Anna con
1: selfie,
3: l'outfit.
1: Anche Emma, mamma mia.
4: Ho scritto una lettera che sa cantare per tutti i giorni in cui vorrai dormire. 400 colpi dentro al cuore, corse sul mare come

0: Pinguini tattici nucleari, la storia infinita su RTL 102.5 alle 15.53 in the flight. Quante curiosità potremmo avere sul Quirinale? Infinite. Sei almeno andato in bagno in Quirinale?
1: No, non sono andato in bagno, me la sono tenuta tutto il giorno.
0: No!
1: Sì, perché non volevo... Allora mi sembrava, loro ci trasportavano in una stanza, poi nell'altra stanza, poi nell'altra stanza, e sembrava come se fosse a compartimenti.
0: Certo.
1: E dico, se adesso io chiedo di andare in bagno, magari mi dico, adesso tu stai in bagno per sempre. Quindi
0: giusto,
1: non ho voluto.
0: Ti perdi qualcosa.
2: Ma il buffet c'era? Se magnava, questa
1: non,
2: è la domanda.
1: Allora, io non sono stato portato nella stanza del buffet, ma forse c'era.
0: Attenzione!
2: Aia!
1: Perché io, come il solito scemo che sono, ho sbagliato a una certa, sono riuscito a perdermi pure con tutte queste persone che ci dicevano dove andare, sono andato dalla parte sbagliata dove stava la SIAE, e quindi può essere che ci sia stato un buffet, ma io non ho attinto.
2: Dobbiamo chiedere a Pezzali. Pezzali hai mangiato?
1: Pezzali, sì, di solito se c'è un buffet lui...
2: Dopo scrive, senti, ma se magnava, per capire se, cioè,
1: no, quando perso. Andiamo in buffet con la Deborah, sua moglie, lei è sempre lì che lo guarda, gli dice no, la Debbie è una grande da quel punto
0: la
1: di
0: linea
2: vista. Ed è lì che è nata, sorry, scusa, lo sento
1: dei meandri del Quirinale,
0: dei meandri del Quirinale, ovviamente potrebbe essere la location per un videoclip il Quirinale, in base alle stanze che hai visitato, in base ai posti che hai visto.
1: Bah, decisamente sì, secondo me di un rapper. Perché, perché comunque soffitti altissimi, quadri assurdi di valore inestimabile, è un po' lifestyle trap rap.
0: Okay.
1: Secondo me uno come, che ne so, un Arti 5 si gaserebbe, okay, o non lo so, un nome a caso.
2: Però visto che ormai sei così con Sergione, secondo me glielo puoi provare anche a chiedere.
0: Sì,
1: ma se ci lasciassero sarebbe molto bello, ma la vedo dura.
0: Mai dire mai, eh. Eccolo qua l'ultimo, lo risentiamo. Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini.

0: io non ci credo comunque. Hai fatto i concerti negli stadi, sei andato a parlare al presidente Mattarella. Il segnale orario non può essere così un fantasma.
1: Ma perché no, quella... c'è una scadenza in quel momento, esatto, devi dire una cosa.
2: Ormai dovresti essere anche pratico, perché lo fai tutte le volte che
0: tutte
2: vieni.
0: Le volte.
1: Ormai vi avevo confessato che era un mio sogno tempo fa, vedi, e quindi me l'avevate fatto realizzato. Fare una volta, esatto. Ed è diventato un rito.
2: Allora, certo. Ricordiamo anche che, a proposito di rituali che vanno vissuti insieme ai fans dei Pinguini Tattici Nucleari, il tour sta di 2027, 4 di giugno Bibione, Bologna l'8 di giugno, il 12 Torino, 17 di giugno, parliamo del 2027, non di adesso. Quindi però portatevi avanti, giustamente, 21 giugno Padova, 24 giugno Bari, poi c'è Napoli to be confirmed,
1: sì.
2: E il 3 luglio a Messina, l'8 luglio a Roma, e poi comunque seguite tutti i social dei Pinguini Tattici Nucleari, perché sicuramente da qui fino a giugno dell'anno prossimo sguinzaglieranno tutta una serie di contenuti, di canzoni, di informazioni,
1: certo,
2: e anche di sorprese,
0: certo, tante sorprese in quest'estate. Secondo me anche l'ultima volta che sei venuto era arrivato il messaggio, ma lo riportiamo perché ne vale la pena. Tanti saluti dalla vostra tribute band sarda Pinguini Tattici Similari.
1: Sì, li conosco, sono tra i sardi tra i migliori, e devo dire che noi siamo contentissimi di questa cosa delle tribute band. Speriamo di riuscire a vederli anche live un giorno, se sono nelle nostre zone.
0: Vedi, magari tutto può succedere. Allora Riccardo,
1: siamo qui,
0: fai un bel respiro, che adesso arriva la parte più importante dell'intervista, dove saluti, okay, che okay. È quella del segnale orario. A parte le battute, grazie come sempre, è sempre bello averti qua.
1: È stato un piacere.
0: Non vediamo l'ora che ci siano nuove cose, nuove storie, nuovi fantasmi se saranno fantasmi o nuove entità se saranno entità. Questo ce lo racconterai quando ne avrai voglia. Saluta i pinguini.
1: Te li saluto, ve li saluto e grazie di avermi voluto ancora. È sempre un piacere.
2: Quando vuoi, sei a casa.
0: Riccardo Zanotti, ciao.
1: Ciao, ciao. Anche ad Albino, in provincia di Bergamo, sono le 4.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani. È venerdì 15 maggio. In apertura vi aggiorniamo sulla tragedia di ieri alle Maldive. Il maltempo non sta consentendo il recupero dei corpi di 4 delle 5 vittime italiane. Uno è già stato portato a terra. Raffaella Coppola, a te.
5: Proprio così, Max, l'unico corpo già recuperato sarebbe quello di Gianluca Benedetti, il capo barca e istruttore subacqueo padovano. Inizialmente i media maldiviani avevano indicato il nome della biologa genovese Monica Montefalcone. La professoressa era assieme alla figlia ed altri due ricercatori durante l'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Oggi i soccorritori hanno tentato il recupero dei corpi dei sub ancora dispersi nelle acque dell'atollo, ma il meteo pessimo ha costretto a sospendere le ricerche, che riprenderanno domani. Il tempo ieri al momento dell'immersione era invece bello, racconta una delle persone a bordo della nave della spedizione scientifica, dove si trovano altri 20 italiani. Tuttavia le autorità per tutta la giornata avevano emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. La procura di Roma indaga, nel fascicolo entreranno anche l'analisi su bombole e computer subacquei, che potranno forse fornire elementi utili a spiegare le ragioni di questa tragedia. Ed è tutto.
4: Grazie. Un flash d'economia in questo momento a Piazza Affari in Borsa Milano.

0: dice Fucimib, perde l'1,88%. Passiamo allo sport, partiamo dal tennis, ci colleghiamo con uno dei nostri inviati agli internazionali d'Italia, di Roma naturalmente. Buon pomeriggio a Tommaso Angelini, a te Tommaso.
1: Sì, buon pomeriggio Max. In corso la prima semifinale di oggi del tabellone maschile tra Casper Ruud e Luciano Darderi. Siamo al sesto game, al momento è 4-1 per il norvegese Ruud. C'è stata una serie di break e contro break tra il secondo e il quarto game tra i due tennisti. In corso, lo dicevamo, il sesto game, adesso è 30-15 per il nostro Luciano Darderi. A seguire alle 19 invece sarà il turno di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Nel doppio Simone Borelli e Andrea Vavassori hanno battuto 2-0 la Coppa Eliovara Patten. A te.
0: Infine il Giro d'Italia di ciclismo, oggi settima tappa, partenza da Formia e arrivo sulla cima montuosa del Blockhaus in Abruzzo. Lì dovrebbe esserci il nostro inviato Paolo Pacchioni, vero Paolo? A te.
2: Assolutamente sì, eccoci qua, buon pomeriggio. Il giro dunque arriva in Abruzzo, superata Rocca Raso, ora ci si prepara a questo arrivo in salita al Blockhaus sulla Maiella. 14 chilometri di scalata che forse daranno uno scossone alla classifica. Per ora i big sono coperti al comando, fin da stamattina ci sono quattro corridori: Sevilla, Van der Lee, Zufkowski e Naberman, ma il loro vantaggio va progressivamente calando. Ora a 34 chilometri dall'arrivo di 2 minuti e 55 sul resto del gruppo, ma immaginiamo che sull'ultima salita al Blockhaus si muoveranno gli uomini di alta classifica. Per il momento dal giro è tutto, lì nello studio.
0: Bene, così abbiamo terminato, c'è il traffico naturalmente in via radio.
3: Via radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caianello verso Roma 5 km di coda per un incidente in cui coinvolta una moto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, codi a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia segnaliamo code per un incidente tra 4 auto, il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 17.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
6: Cinque minuti dopo le 16, buon venerdì 15 di maggio 2026, pomeriggio, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento chiamato The Flight.
7: Wow. Un po' fantasma.
6: Un po' sì,
7: beh, anche Riccardo.
6: Rimanendo, certo.
7: Rimanendo, ringraziamo Riccardo e tutti i pinguini tattici nucleari. Allora amici, per questa seconda ora di The Flight abbiamo in serbo per voi grande musica, piene mani. Ti piace?
6: Moltissimo. Cominciamo con Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Parlavamo proprio con Riccardo Zanotti della canzone di Olivia Rodrigo, del videoclip girato alla Reggia di Versailles. Questa, sì. Drop Dead su RTL 102.5, ma c'è anche il tennis.
1: C'è anche il tennis, yes. E c'è una coppia, sì, su cui splende sempre il sole. Massimo Caputi e Tommy Angelini, buon pomeriggio. Sì.
2: Anche c'era il tennis, buon pomeriggio. C'era il tennis, che in questo momento c'è tanta acqua sul centrale del Foro Italico, quindi fuggi fuggi generale, 4-1 il punteggio dopo 25 minuti a favore di Casper Ruud, e era al servizio Darderi, ma in vantaggio c'era Ruud, quindi palla per il possibile 5-1. Un inizio non particolarmente brillante, Tommy, da parte di Darderi, molto contratto, e ora arriva la pioggia, forse non male per Darderi.
3: Esatto, forse è quello che gli può servire, insomma, per rimettere, riordinare un pochino. Abbiamo visto in questi primi sei game, insomma, molto poco da parte di tanti errori, e soprattutto Ruud che è arrivato su tutte le palle.
2: Sì, Ruud è arrivato su tutte le palle, ma Ruud, insomma, è un giocatore solido, è stato il numero due al mondo, esperto. Darderi un po' contratto, insomma, vuole un po' strafare. Il problema però qui oggi è il tempo, perché veramente sopra di noi un cielo, dire grigio è un eufemismo, e piove forte.
1: Allora, grazie ragazzi. Nel frattempo, mentre aspettiamo che questo sport si trasformi in pallanuoto e si distinguano i due anche in altri frangenti, vi daremo la linea più tardi per vedere se, insomma, si rischiara la situazione.
0: Io stavo controllando il meteo per capire quanto dura.
1: Cosa dice?
0: Va avanti.
1: Ah, molto bene. New York Journalist Team.

0: And the Stars, Rolling Stones su RTL 102.5. Se l'avete seguito in radiovisione, questo video è stato realizzato con la tecnica del deepfake, che purtroppo è nota per degli episodi di utilizzo improprio delle immagini di altre persone. Hanno messo la faccia di Mick, Keith, Ron Wood degli Stones sul corpo di giovani ragazzi, e quindi l'effetto è vedere gli Stones nel loro prime, come si dice.
1: Quindi è un'intelligenza artificiale?
0: Più o meno, diciamo che per ridurre.
1: Perché ci sono anche degli effetti, io mi ricordo cos'è, Capitan America, il primo Capitan America, dove Capitan America aveva due forme diverse, sì, no? Nello stesso film erano state usate non l'intelligenza artificiale, ma una serie di cose,
0: di orpelli,
1: di tecniche che, sì.
0: Ecco, quello che non tutti sanno è che per interpretare Mick Jagger e Keith Richards, in realtà i corpi scelti all'inizio erano quelli di Tommaso Angelini e Massimo Caputi, che sentiamo. Buon pomeriggio, amici, ancora una volta.
2: Eccoci qua,
0: eccoci.
2: Eccoci. Noi siamo all'asciutto, questo voglio rassicurare chi ci sente da casa. Bene. Ecco, quindi no, però veramente non promette nulla di buono. Il tempo sta veramente piovendo forte e il pubblico praticamente ha lasciato tutto lo stadio centrale. E dobbiamo un po' affidarci agli esperti meteorologi che sicuramente monitoreranno e capiranno, perché la verità è che da pioggia da adesso fino a
1: all'eternità,
2: stanotte praticamente.
1: Okay. Ma ci sono dei precedenti, Massimo, in questo senso? È già successo in qualche...
2: Io ti posso dire questo, un'esperienza mia personale, ho avuto il piacere e l'onore di fare il direttore della comunicazione di questo torneo nel 2012 e per pioggia la finale fu giocata di lunedì, perché domenica non si poteva giocare, quindi succede. Adesso in questo caso siamo un po' più fortunati perché eventualmente le semifinali si possono giocare domani e domenica è dato bel tempo, quindi quantomeno c'è quella possibilità di finire il torneo come si deve domenica.
3: Okay. Quindi ecco, l'immagine,
4: caso, se avete dei contatti con l'aeronautica militare vi chiederei cortesemente di sentirli per capire insomma tempo quando dovrebbe tornare il sereno,
2: anche perché eventualmente c'è qualcuno che ci dovrebbe portare dei viveri perché noi non possiamo uscire da qui.
0: Sì, perché voi siete lì con il campo deserto e voi due nella cabina tipo Lilli e il vagabondo praticamente.
2: però devo dire che la cabina di RTL 102.5 è dotata di ogni comfort, tranne alcune cose, ecco, cibarie, per il resto c'è tutto.
1: Esatto. Vabbè, adesso c'è ancora la
4: brandina che ha utilizzato. C'è ancora la brandina che ha utilizzato Nicolò Pompei per la sfida di Darderi di mercoledì.
1: Ah, giusto,
4: che
1: è vero,
4: alle 3 di mattina.
1: Quindi. È vero, hai ragione. Vabbè, adesso ci organizziamo, non ti preoccupare, i potenti mezzi di RTL 102.5 vi faranno arrivare qualcosa.
0: Dai, vi mandiamo le buone vibrazioni per il clima. Un abbraccio più tardi.
1: Grazie. Intanto vi ricordiamo un'altra cosa importante, cioè che Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026. Sono 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
0: Esatto, dal 3 di luglio 10 concerti a Tindari, poi dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 di settembre anche a Pompei.
1: Quindi è un viaggio musicale unico tra grandi successi, atmosfere intime. Quindi cosa devono fare?
0: Beh, devono acquistare ora il biglietto. È già a loro disposizione il biglietto per i concerti di Biagio Antonacci. Basta andare su ticketone.it.
1: E noi torniamo tra poco.
0: Lo facciamo, e come se lo facciamo? Certo che sì. Ci sarà Biagio Antonacci? Beh, al Power Hit l'abbiamo annunciato.
1: Eh sì, ma ragazzi, ospite. Quanto manca?
0: Mancano 16 giorni.
1: Sei carico?

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Exera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
16: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
15: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
17: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
18: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
19: Il quadrotto?
18: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
20: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

0: E tutti sulle mani, sugli ombrelli,
1: siete
0: agli internazionali
1: sulle
0: di tennis.
1: Sulle pinne, volendo anche quelle. Black Eyed Peas con Just Can't Get Enough su RTL 102.5.
0: Vogliamo sentire a Roma com'è la situa?
1: Sentiamo.
0: Massimo, Tommaso.
2: Eccoci. Vi
0: tutto quella prima?
2: Forte e chiaro. Allora, tutto come prima, si dovrebbe tornare a giocare non prima delle 17. Vedevamo prima con Massimo.
3: Hanno scritto. Perché comunque qui la pioggia è prevista almeno fino alle 18. Quindi veramente è difficile fare previsioni, perché, ripeto, è data pioggia fino all'una di notte. Probabilmente questa è la fase più intensa, poi dovrebbe piovere e smettere, e questo chiaramente non è bello per soprattutto la seconda semifinale, quella di Sinner. E quindi vediamo, sono veramente curioso di capire cosa faranno.
0: Quindi il terreno di gioco è stato coperto, giusto? Con dei teli?
3: Sì, no, il campo coperto. Okay. Guarda, credo che a parte un signore con l'ombrello, un addetto sul campo che sta controllando il telone, e noi in cabina in questo momento al centrale non c'è nessuno.
0: Qualcuno ha controllato il drenaggio, se c'è, se defluisce verso l'esterno?
1: È vero,
3: no? Sì, no, è tutto a posto da questo punto di vista.
0: Ah, meno male.
1: Ok,
0: meno
1: quello. Volevo segnalarvi che una volta prima di andare al mare sono passato in un negozio di articoli sportivi e ho

0: comprato una pallina che rimbalza sull'acqua. Non so se è prevista questa opzione anche per i campi da tennis o per il gioco del tennis.
1: Direi di no, ma mi informo.
2: Ok, grazie Massimo, grazie.
0: Grazie, allora torneremo a collegarci.
2: Grazie Tommy.
0: Ci saranno degli aggiornamenti. Il nostro new hit di Elena Delia.

0: niente.
1: Direttamente dall'ultima edizione di Amici, che è la numero 25, è sempre un numero indietro rispetto all'anno, no?
2: Ok.
1: Quindi Amici 25 è l'edizione di quest'anno. Lei è Elena D'Elia, abbiamo ascoltata con una sua canzone proprio nel nostro spazio delle novità.
2: Quindi è il giubileo di Amici, 25 anni.
1: È vero.
2: È il giubileo, data importante. Amici 378-378-1025 è il numero invece che rimane e rimarrà vita natural durante anche secula seculorum per comunicare con noi.
1: È il 36 del digitale terrestre,
2: certo,
1: che il mondo ci invidia.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ogni cellula si accende. L'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E magari ci fosse magari il sole fuori, non c'è. Preciso. Non c'è. Poi c'era Giulia, ieri è passato Giulia, l'altro giorno. Qui con Olly era questa domenica, invece in questo venerdì pomeriggio non splende il sole, almeno agli internazionali di tennis, abbiamo sempre naturalmente lì. Sono dei pilastri, cioè non possono assolutamente muoversi da lì. Massimo Caputi e Tommaso Angelini, che però insomma stanno seguendo il nulla, nel senso che adesso non c'è niente, no?
2: Cioè, stanno... Beh, aspetta, io non direi che stiamo seguendo il nulla. Comunque cosa ci c'è? Sono gli addetti che adesso si stanno
1: tipo cantiere,
2: si stanno
1: quindi
2: occupando, esatto, tipo cantiere. Noi stiamo guardando il cantiere, cioè stiamo guardando gli addetti in questo momento che stanno togliendo l'acqua dal telone che è stato posto sopra il campo centrale. C'è un bel po' d'acqua.
3: Sì, cioè l'acqua ne ha fatta veramente tanta, adesso ha smesso, ma insomma intorno a noi è tutto nero. Io mi auguro che loro abbiano delle informazioni che noi non abbiamo a proposito del tempo, perché insomma è veramente

0: complicato. Il rischio è che si passi da un quarto d'ora a 20 minuti di sosta della pioggia al ritorno. È un po' questo il tema della giornata, ecco.
1: Una curiosità, visto che voi siete sicuramente più vicini anche agli atleti che poi in questo momento sono lì che aspettano. Io, se fossi in loro, adesso metterei sull'acqua per la pasta.
2: E li offriresti anche a Massimo e
1: volentieri,
2: a Tommaso,
1: volentieri. Loro però immagino siano occupati o a tenersi caldi oppure no. Cioè, come funziona per gli atleti che sono lì a fermi appesi adesso?
0: Sì, sicuramente c'è dell'attività fisica, non rimangono certamente fermi, perché sarebbe un errore imperdonabile, anche perché quando si rientra sì, c'è il tempo di qualche minuto di palleggio e di riscaldamento, ma poi si riparte dal 4-1 40-15 per Rudd, quindi insomma sia per l'uno che per l'altro significa dover essere subito pronti una volta rientrati in campo. Quindi soprattutto c'è l'aspetto fisico di non fermarsi, e credo anche di prendere qualcosa da un punto di vista energetico per riuscire a mantenere poi lo sforzo successivo.
2: Però psicologicamente non deve essere facile da affrontare questa fase di incertezza, no?
1: Certo che no, certo che no. Allora dai, incrociamo le dita, speriamo nel buon tempo. Grazie come sempre per il contributo. Ovviamente RTL 102.5 continuerà ad informarvi su quello che è l'esito della partita.
2: Oh yeah.
1: Grazie ragazzi, c'è il nostro Millennium Hit.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Pare che Santana all'epoca questa canzone l'avesse messa un po' lì improvvisata per una ragazza che non stava troppo bene nel backstage di un concerto, e poi l'avesse fatta sentire agli Air Wind and Fire, che gli hanno detto: ma sai che dovresti inciderla. E alla fine poi è diventata quello che è diventata.
2: Avevo visto Santana in un concerto, tra l'altro, vicino proprio
1: all'internazionale.
2: Lì vicino all'internazionale.
1: Carlos!
2: Dai.

0: Santana, un sorso di grande musica. Europa su RTL 102.5, il nostro Millennium Hit per chiudere l'appuntamento di quest'oggi. Vabbè, questa rimarrà.
1: Va bene,
0: così.
1: Questo per chiudere direi degnamente la settimana di The Flight che lo so. Ritorna lunedì.
0: Sì, ma
1: no,
0: torna,
1: ve lo dico nel senso organizzato.
0: Però domani.
1: Ma domani vi aspetto tra le 13 e le 15 per la classifica, la Power Hits Parade.
0: E allora grazie ad Angelone Vicari, Antonino Ponte in regia. Grazie Zac.
1: Grazie a Matteo Campese e passate un buon weekend. Ciao.
0: Ciao.
2: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
1: Anche a Stigliano, provincia di Matera, sono le ore 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
5: È venerdì 15 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito le indagini sulla tragedia di ieri alle Maldive, nella quale sono morti 5 sub italiani. Il maltempo sta impedendo il recupero dei corpi che potrebbero essere in una grotta a 60 metri di profondità. Solo una salma è stata portata a terra nelle scorse ore. Riassumiamo le ultime novità in diretta con Raffaella Coppola. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Max, finora infatti è stato rinvenuto solo il corpo del capo barca istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti. Il recupero dei corpi resta un'operazione ad alto rischio per le pessime condizioni meteo sulle Maldive. Oggi i sub impegnati nelle ricerche hanno fissato palloncini all'ingresso della grotta a una profondità di 45 metri, poi hanno interrotto l'attività di immersione che riprenderà domani. A tuffarsi dalla nave della spedizione scientifica ieri senza più risalire erano tutte persone a cominciare dalla professoressa Monica Montefalcone, biologa dell'Università di Genova, che oggi in una nota insieme al cordoglio per la tragedia ha sottolineato come l'attività di immersione non rientrasse in alcun modo nel progetto scientifico. Con la professoressa c'era la figlia 22enne a un passo dalla laurea e altri due ricercatori. Tra le ipotesi della tragedia, ossigeno trasformato in gas tossico nelle bombole e l'errore umano. La Procura di Roma indaga, importanti per far luce sulle cause, saranno i computer al polso dei sub e le risposte dell'autopsia ed è tutto.
5: Grazie, un aggiornamento dalla Borsa di Milano a pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni. L'indice FTSE MIB ha accentuato le perdite da meno 1,91%. Lo sport, iniziamo dagli internazionali d'Italia di tennis a Roma, di cui come saprete RTL 102.5 radio ufficiale. Sulla capitale si è abbattuto prima un violento temporale. Allora, qual è la situazione, Tommaso Angelini? A te.
7: Sì, buon pomeriggio Max. La pioggia è protagonista qui agli Internazionali Biennale d'Italia. Gli organizzatori hanno sospeso tutti quanti i match che dovrebbero ricominciare intorno alle 17.30. Sul centrale è stata interrotta la semifinale tra Dardiri e Rud, con il norvegese avanti 4 giochi a 1 nel primo set. Rud aveva subito strappato il servizio all'azzurro, bravo però a reagire immediatamente con il contro break del 2-1. Da quel momento il norvegese ha ripreso il controllo del match, tornando avanti un break e mostrando grande solidità nei turni di battuta. Lo stop è arrivato durante il sesto game, con Rud avanti 40-15 al servizio e la pioggia che è diventata troppo intensa per continuare a giocare. Adesso ha smesso di piovere, sono iniziate le operazioni per ripristinare il campo, restano però da valutare le condizioni meteo in vista della seconda semifinale alle 19 tra Jannik Sinner e Daniel Medvedev. A te.
5: Grazie, adesso la settima tappa del Giro d'Italia di ciclismo, oggi l'arrivo in Abruzzo, il nostro inviato Paolo Pacchioni, ancora buon pomeriggio a te.
8: Buon pomeriggio, siamo sulle fasi decisive della salita al Blockhaus. C'è un uomo solo al comando, la sua maglia è gialla, il suo nome è Jonas Vingegaard, una citazione storica per il danese che era il grande favorito per la vittoria finale e al primo arrivo in salita ha subito cercato di mettere in chiaro le cose con una serie di scatti partiti ai 5 km dall'arrivo. Adesso è tutto solo lanciato verso la vittoria di tappa. L'altro protagonista più atteso, Giulio Pellizzari, ha saputo rispondere ai primi due attacchi ed è rimasto alla ruota di Vingegaard. Wenger, poi però al terzo attacco ha ceduto e adesso è in difficoltà. Il maglia rosa Eulalio ha un ritardo di 2 minuti e 18 secondi, questo vuol dire che dovrebbe comunque conservare la maglia rosa, vista che aveva un vantaggio su Vingegaard di circa 6 minuti, quindi Vingegaard ha avviato la vittoria sulla salita del Blockhaus. Lì nello studio
5: il traffico.
9: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
10: Via Radio.
11: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Capua e Caianello verso Roma, 7 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Cormano verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 18.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
14: Come? E allora, anche se piove, vuol dire che potremmo iniziare a festeggiare, perché c'è il fine settimana e quindi ci si può organizzare in maniera differente. È venerdì, lo sapevate già, sono la Mario, sapevate pure questo. Sono in diretta su RTL 102.5 e voi siete i veri normal people, non solo del mio cuore ma del nostro cuore. Grazie, grazie, grazie. Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 milioni e mezzo? Grazie, grazie, perché niente, è veramente una gioia immensa sapere che c'è così tanta parte dell'Italia che ci ascolta, anche fuori dall'Italia, perché poi ci ascoltate con la nostra app RTL 102.5 Play. Pop Around the Clock, appuntamento del venerdì, soltanto un'ora, solo, si fa per dire, abbiamo tante cose da raccontarci e da ascoltare, dopodiché arriverà Massimo Alberti in console e come sempre capiremo che cosa succede nel mondo del tennis oggi, visto che c'è tantissima acqua nella città di Roma. Intanto noi si parte subito con il nuovo singolo dei Pinguini, Tattici Nucleari, che è bellissimo!

0: Sheeran che stiamo ascoltando proprio adesso in diretta su RTL 102.5. 17:14, abbiamo sentito anche Sorry, Scusa, Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, e direi anche di scoprire che cosa succede al Foro Italico. Lo sapete, sono stata in diretta proprio da lì la scorsa settimana e tornerò domani. Oggi causa pioggia battentissima, sono arrivata negli studi di Roma di RTL, però ci sono i nostri capitani coraggiosi, sono lì Massimo Caputi, Tommy Angelini, questi internazionali Biennale d'Italia. Che succede?
1: Succede che, allora noi rido perché quando dicevi io volevo venire, però poi sono andato, noi siamo bloccati qualsiasi cosa vuoi, esatto, noi siamo bloccati qui in postazione, no, a parte tutto. Allora, il match non riprenderà prima delle 18. Okay. Stanno levando i teloni, uno lo hanno già tolto, stanno togliendo il secondo, prepareranno il campo e poi speriamo che appunto alle 18 possa riprendere la semifinale. Però insomma il tempo è quello che è, le previsioni non sono positive, però speriamo, Tommy, che portiamo a casa almeno una delle due semifinali.
2: Sì, incrociamo le dita, perché in questo momento possiamo solo incrociare le dita, vediamo che cosa succederà, noi siamo qua.
0: Però scusate, nella peggiore delle ipotesi, no, continua a piovere ad oltranza, che succede? Vi tengono lì davvero in ostaggio e Suraci deve pagare dei soldi per riavervi? Oppure vi mandano a casa a una certa ora?
1: Adesso bisogna vedere se ci hanno preso in ostaggio, poi se chiedono dei soldi per... Ma io credo che il presidente rifiuterà, ci lascerà qua. No, ma detto questo, no, quello che può succedere è che se la pioggia dovesse veramente interrompere più volte, sì, non dico questa di semifinale ma la seconda, potrebbe essere rimandata a domani.
0: Ok, quindi ci si mette al riparo da ogni punto di vista, si torna domani, va bene. Comunque io mi ricollego tra un pochino, tanto siete lì, quindi non avete nulla da fare, chiacchieriamo noi, va bene? Grazie ragazzi, c'è Gaia, Bossa Nostra, e che note!

0: Il ragazzo che ha saputo riscrivere il concetto di pop star, secondo me, Harry Styles con As It Was, adesso su RTL 102.5. Ancora una volta buon venerdì, sono la Mario, voi siete i miei veri normal people del cuore. 17.22, pop around the clock, 60 minuti, cosa dobbiamo fare? La liturgia prevede che a questo punto io vi chieda di terminare la frase del venerdì. Che venerdì di messaggi vocali soprattutto, messaggi scritti se siete un po' timidi, però io faccio la radio quindi mi piace ascoltare la voce di chi ascolta la mia, i messaggi o comunque le vocalità le mandate al solito numero 378-378-1025.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e meloni retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
13: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
12: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
14: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
15: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
16: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
15: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Ma sto nella pelle.
15: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
18: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Si chiama Laura Palmer, questo singolo dei Bastille, adesso su RTL 102.5. Sono curiosa di sapere se mi hanno rilasciato Caputi e Angelini. Siete usciti dalla cabina?
1: Dice sì, questa, sì. Siamo usciti dalla cabina, riscatto pagato.
0: Vi vedo finalmente, siete nel track.
1: Ciao. Eh sì,
2: esatto. Ciao. Siamo arrivati sul track. Ciao Mario. Siamo, va tutto bene, ci siamo anche un po' rifocillati con quello che c'è all'interno del track. Un bel caffettino.
0: Avete fatto,
2: insomma,
0: la pipì, la verità. Siete andati
2: anche,
0: a
2: anche quello, anche. Vabbè, ho capito. Anche quello, però adesso senza rimarcare che abbiamo svuotato l'acqua lì, che abbiamo cambiato l'acqua lì, ecco.
1: Manco. No, anche perché eravamo lì dalle tre, quindi.
2: Esatto.
0: Più che giusto. Adesso che cosa prevede il programma? Si riprende quando? Ufficiale?
1: Alle 18. Alle 18 si ritorna in campo. Ripeto, almeno per il momento le previsioni non danno pioggia fino alle 20.
0: Buono.
2: E quindi crociamo le dita.
0: Sì, ma ditemi, quando si rientra in campo dopo la pioggia, come funziona con la... cioè si deve testare il terreno in qualche modo particolare? Cioè che
1: un
0: si
1: riscaldamento.
0: Fa?
2: Riscaldamento normale, e se non ci sono pozze d'acqua si gioca.
0: Ah, e se ci sono le pozze d'acqua arriva uno, tira via... No,
2: arriva la cariola?
0: Non lo so.
2: Ma veramente arriva letteralmente... arriva letteralmente la cariola con la terra rossa del fornitore, insomma, qui degli internazionali BNL d'Italia, che va a riempire dove ci sono queste chiazze d'acqua e poi si torna a giocare tranquillamente.
0: Ok, ma dopo la pioggia la pallina rimbalza nello stesso modo?
1: No, diciamo che è un po' più lento il campo, su questo non c'è dubbio. E okay. Anche questa è una variabile importante di un match, soprattutto così importante come la semifinale, ecco.
0: Ok, allora c'è un'ascoltatrice che mi scrive, io non lo so perché non c'ero alla conferenza stampa, che praticamente un giornalista ha detto a Sinner: ma perché ti sei vestito di nero che c'è il sole? È successo davvero?
2: Allora, è il solito Ubaldo che ormai è diventato molto, molto famoso anche per le domande fatte, esatto, anche per le domande fatte a Novak Djokovic, e gli ha detto: scusami Yannick, ma dato che c'è il sole a Roma e tecnicamente il nero attira il sole, ma non è meglio giocare con un colore un po' più chiaro per evitare questo ed essere meno affaticato, cioè sudare di meno? E Yannick si era guardato molto divertito.
1: Però posso dire che avendo visto le previsioni, Yannick si è visto lungo.
2: Esatto.
0: Va bene, torno più tardi da voi. Grazie ragazzi. Intanto il nuovo singolo di Elisa, Morè.

0: bellezza fu di scattare una foto.
1: Molto bello questo nuovo singolo di Elisa Moresporo. Abbiate visto anche il video sul 36 del Digitale Terrestre, Tele 105, il Radiovisione, lo sapete, perché è davvero molto interessante. Così come è interessante sapere che Antonacci mi torna live con Unplugged 2026, 40 date imperdibili in quattro straordinarie arene, dal 3 luglio a 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico ovviamente tra i suoi grandi successi e delle atmosfere davvero molto intime. Il biglietto lo potete acquistare, lo sapete già, ma io ve lo ripeto, su Ticket One. Andate.
2: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
3: Che affa, hum, che affa che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione.

0: danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà. È gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

Ai ai ai ai. Comunque io sono sempre molto invidiosa di quelle persone che riescono, pur avendo giramenti di testa dovuti magari a un aperitivo un po' troppo alcolico, a continuare a divertirsi, perché io, essendo ipocondriaca, invece al primo giramento di testa vorrei andare al pronto soccorso, ma è una situazione diversa. Allora, Pop Around the Clock, siamo praticamente in chiusura perché mi è pronto prontissimo in console Massimo Alberti, che ci farà volare

0: 0266203529. Allora, prima però vi ho chiesto di raccontarmi com'è questo vostro venerdì, quindi sentiamo delle voci. Grazie, regia.
1: Che venerdì invernale e piove. Ho sentito che piove anche a Roma.
0: Sì.
1: Ai campionati di tennis. Vabbè,
0: sì.
1: Speriamo nei prossimi giorni di andare in giro almeno con la camicia. Ciao da Guia.
0: Ciao Guia, sentiamone un altro.
2: Che prendi di divertimento, se hai 20 anni e passerai il tuo weekend in giro per i locali. Che venerdì di riposo, se hai più di 30 anni e hai lavorato tutta la settimana. Se invece sei sposato e hai figli che non vanno a scuola nel weekend, probabilmente esclamerai. Ovviamente sto scherzando, saluti da Giuseppe Ricotta da Palermo.
0: Dai, un ultimo prima di andare al Foro Italico.
3: Che venerdì di Ibiza! Partenza da Treviso questa sera e si arriva nell'Isla Blanca per fare un weekend di fiesta, si spera.
0: Ciao, weekend di fiesta anche per Massimo Caputi e Tommy Angelini, vero ragazzi?
4: Ci come siete? No, è fiesta, è fiesta anche qui a Roma, al Foro Italico, all'Internazionale Biennale d'Italia di Tennis. Dove spunta il sole, cara Mario?
0: Sì.
4: Questa
0: sì.
4: È la notizia, sì.
5: Vai e viene, però comunque è spuntato il sole, questo è già un buonissimo risultato, visto che comunque abbiamo visto che anche più tardi dovrebbe tornare a piovere, intorno alle 21, comunque abbiamo visto.
4: Così sembra.
5: Seguiremo Darderi contro Casper Ruud, la prima semifinale del tabellone maschile singolare, si riparte, siamo nel primo set, si riparte dal 4-1 di Ruud e poi alle 19, penso molto più tardi, forse intorno alle 20-23, sarà il turno di Jannik Sinner contro Daniel Medvedev.
4: Dipende
5: da Dardene, dipende solo da lui.
0: Vabbè, domani vi trovo, visto che anch'io sono lì con voi, rimanete lì.
4: Ma guarda, qui ci sono delle brandine, quindi.
0: Va bene, allora ragazzi, ovviamente voi continuerete poi dopo con Fredella il vostro racconto del tennis. Vi ringrazio, baciotti, siete stati meravigliosi
4: ciao,
0: come
4: baci
0: sempre.
4: A voi.
0: Baci
4: a te. Ciao
5: Mario.
0: Ciao ragazzi, invece very normal people del mio cuore, mi avete anche scritto un sacco di messaggi su questo venerdì, quindi al volo provo a leggerne qualcuno, ricordando sempre che il numero è il 378-378-1025. Se non li avete visti in sovraimpressione, colpa mia, non avete sbagliato numero voi. Valentina mi dice: il mio è un venerdì di spese pazze. Pensa che avevo letto il mio è un venerdì di pizza, perché c'ho così tanta voglia di pizza che oggi leggo pizza da tutte le volte. Il mio è un venerdì di cambio armadio, cara Mario, ma questa volta sto ritirando fuori l'abbigliamento invernale. È un amico che mi scrive da Bologna. Il mio è un venerdì di preparativi, perché ci sarà la comunione del mio nipotino domenica e oggi si va dal parrucchiere. Il tempo a mia disposizione è terminato. Oroscopo, poi news, baci dalla Maria, domani, ciao.
6: Oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
7: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Bellissima questa luna che vi regala la possibilità di riprovare con qualcosa, ma con la certezza di potercela fare, di riuscire. Dovrete solo metterci ottimismo e fiducia. Toro, la luna riparte dal vostro segno, coraggiosa e anche un po' arrogante, ma utilissima per decidere, per prendere l'iniziativa. Tocca a voi, costi quel che costi. Gemelli, qualcuno accanto a voi sarà forte e travolto da grandi emozioni, dal bisogno di vivere sentimenti al massimo, al meglio, e voi non dovreste rallentarlo. Cari Cancro, meraviglioso questo novilunio, forte e amico, che vi aiuterà a vivere al massimo ogni cosa. Fortuna soprattutto con le speranze e con il bisogno di pensare a cose migliori. Amici del segno del leone, ci sono momenti in cui persino un leone deve dimostrare il suo coraggio, sapendo però che il destino poi lo premierà. Fidatevi del vento cosmico, fate il passo. Cari Vergine, per una volta vi accorgerete che davvero certe persone possono dare ragione alle vostre convinzioni, a quei valori a cui non potete rinunciare. State bene. Bilancia, qualcuno deciderà di fare qualcosa e probabilmente gli riuscirà bene. Per questo dovreste aiutare, suggerire e incoraggiare gli altri a metterci coraggio e fiducia. Scorpione, potente il novilunio che si forma davanti a voi, grandi le promesse di novità che qualcuno vive e spera. Meglio adattarvi all'idea di qualcosa che cambia. Sagittario, siete un segno che pensa in grande e che compie ampi movimenti, ma ogni tanto vi servono anche piccoli gesti di coraggio, di voglia di provarci, fatelo adesso. Capricorno, momento ideale per contare sulle vostre qualità creative, su una immaginazione di cui potete fidarvi e che non vi tradirà. Siate meno seri e meno logici. Acquario, ripartite dalle cose più intime e personali, da tutte quelle situazioni che appartengono solo a voi stessi e a nessun altro. Celebrate una privacy che vi darà forza. Infine, cari

0: I pesci è il momento migliore per dire qualcosa di scomodo o di difficile. Questo cielo porterà fortuna a chi di voi avrà voglia di ammettere, di parlare chiaro e di smettere di nascondere.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Salve!
4: Sì, lo abbiamo un tavolo
3: faccio?
4: Da cinque.
3: Mi disdice adesso?
4: Purtroppo non ho posto.
3: Ma veramente?
4: Che faccio? Prima, sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
6: E anche a Cusio, che è in provincia di Bergamo, 20 secondi alle 18.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano le indagini sulla tragedia delle Maldive, nella quale sono morti 5 sub-italiani. Il maltempo sta impedendo il recupero dei corpi, che potrebbero essere in una grotta a 60 metri di profondità. Solo una salma è stata intanto recuperata. Sentiamo Raffaella Coppola.
9: Proprio così, Andrea. Chi conosce bene il mondo delle immersioni subacquee a quelle profondità ipotizza che l'operazione di ricerca e recupero dei corpi degli italiani dispersi sarà lungo e difficile tra maltempo e correnti pericolose. L'unico rinvenuto finora è quello del capo barca istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti, che aveva lasciato un lavoro in banca per poter fare ciò che più lo appassionava. Mancano all'appello la professoressa Monica Montefalcone, la figlia di 22 anni, e altri due ricercatori. Deve essere successo qualcosa là sotto. Mia moglie non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia né altre persone, dice a Repubblica il marito della ricercatrice genovese. Nelle scorse ore i sub militari delle Maldive hanno raggiunto l'ingresso della grotta segnalandola con dei palloncini ed hanno esplorato i primi due ambienti senza trovare traccia dei nostri connazionali. Domani torneranno sott'acqua per raggiungere il terzo e ultimo ambiente. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta ed è tutto.
8: Grazie Raffaella Coppola. Cambiamo l'argomento, sentiamo come ha chiuso la borsa di Milano. La linea a Stefano Ungarelli.
10: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure negative per tutti i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIB a meno 1,87. Leggermente positivo invece il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,29. I migliori del listino di oggi sono Avio più 2,09, Diasorin più 1,44 e Amplifon più 0,46. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Buzzi con meno 4,25 e ST Micro Electronics meno 4,22. In leggera salita sia lo spread BTV Bund, ora a 77 punti, che il prezzo del petrolio a 108 dollari al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buon weekend!
8: E ora lo sport con il ciclismo, il punto sull'odierna tappa del Giro d'Italia con il nostro inviato Paolo Pacchioni.
11: Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Jonas Vingegaard è considerato il grande favorito per la vittoria finale del Giro. Il danese, al primo arrivo in salita, ha imposto la sua legge e ha messo le cose in chiaro. A 5 km dall'arrivo è andato all'attacco e sulla montagna abruzzese del Blockhaus ha vinto per distacco. Secondo al traguardo l'austriaco Felix Gall, bravo a restare quasi vicino al campione. A 13 secondi Giulio Pellizzari ha provato a resistere, ha risposto ai primi due attacchi di Vingegaard, ma al terzo non ha saputo tenere il passo e al traguardo ha pagato un ritardo di 1 minuto e 5 secondi. In testa alla classifica generale resta Afonso Eulalio. Il portoghese aveva più di 6 minuti di margine su Vingegaard. Il suo vantaggio ora è dimezzato, ma la maglia rosa è ancora sua. Dal Blockhaus è tutto.
8: Ed è tutto anche per noi. Ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
7: Via Radio.
12: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla A1 Milano-Napoli tra Capua e Caianello verso Roma 5 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla

0: 1 tra Firenze Sud e incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. E sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Cormano verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
3: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Grana Padano vi invita all'ascolto di RTL 102.5 70 80 90. Allora
5: sono le 18 e 4 minuti 5 in questo istante. Come sempre il venerdì a quest'ora su RTL 102.5 arriviamo noi di 70, 80, 90 all'ora. Io sono Massimo Alberti e mi piace definire quest'ora un'ora di musica vera, come scrivete voi al 378 378 102.5. Continuate a scrivermi perché io sono curioso, voglio sapere dove, da dove ci ascoltate, cosa state facendo, perché chi è in macchina nel traffico, chi sta prendendo l'aperitivo, insomma chi sta cucinando, scrivetemelo 378 378 1025. Settimana scorsa abbiamo iniziato con una canzone che ci faceva ballare subito, quest'oggi invece cominciamo con una che ci fa cantare. Questa è Life is Life.

Rivers con questo pezzo bellissimo, rifatto in mille salse, perché hanno rifatto tutte Lovely Day. Però attenzione alla prossima canzone, perché è un po' jazz, un po' fusion, un po' funky, ma grazie a questa canzone un maestro come Gigi D'Agostino è riuscito a fare un capolavoro proprio tratto da questa canzone. Ora

Fortunatissima pubblicità, devo dire, una nota marca di jeans in una lavanderia, l'ha visto Madonna e l'ha prodotto e ha fatto Each Time You Break My Heart. E poi c'era anche questa che era I Promise Myself. Che bello, che bello, che bello. Sono le 18:48, ora arriva un altro di quei riempipista che non può mancare mai nelle serate da punto 70, 80, 90. Sto parlando di Sylvester, ancora prodotto da Patrick Colley.

0: Beh, devo dire che anche oggi abbiamo fatto una bella carrellata di successi, proprio toccando gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, proprio in stile del programma 70, 80, 90 all'ora. Ogni venerdì qui su RTL 102.5 con me che sono Massimo Alberti. Oggi vorrei ringraziare Fabio Romano, Anthony Loponte, Luigi Nino, Simone Chevegato e anche Angelo Vicari. Bravi ragazzi, miei angeli in regia. Se volete noi ci sentiamo anche venerdì prossimo, sempre alle 18 e sempre qui su RTL 102.5.
1: 70, 80, 90 all'ora è stato presentato da Grana Padano.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Anche a Lissone, in provincia di Monza Brianza, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. È considerata un'operazione ad alto rischio il recupero dei corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Per ora è tornata in superficie solo una delle vittime. Le cause della tragedia non sono chiare, ci sono diverse ipotesi. Allora le ultime notizie con Raffaella Coppola.
4: Proprio così, Ivana, è possibile che uno di loro sia andato in difficoltà e che gli altri per aiutarlo abbiano consumato rapidamente l'aria e siano stati poi trascinati via dalla corrente, oppure che l'ossigeno si sia trasformato in gas tossico. A far luce le autopsie e l'esame dei computer subacquei che entreranno nelle indagini di Roma e Malè. Per ora il mare in tempesta per il maltempo ha restituito solo il corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca padovano, che aveva lasciato il lavoro in banca per fare della sua passione una professione. Domani le ricerche riprenderanno, lo ha detto a Sky TG24 Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. Sentiamo.
5: Un'ulteriore immersione però solamente domani. Le condizioni climatiche in questo momento le Maldive sono molto brutte, ci sono forti raffiche di vento e forti piogge, forti correnti, tutte condizioni che rendono più difficile le operazioni di recupero. Però purtroppo
4: deve essere successo qualcosa là sotto. Mia moglie non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia né altre persone, dice il marito della biologa genovese Monica Montefalcone. Con lei risulta scomparsa la figlia Giorgia, 22 anni, prossima alla laurea, e altri due ricercatori, Federico Gualtieri, fresco di laurea in partenza per il Giappone, e Muriel Oddenino, collega di Montefalcone all'Università di Genova. Ed è tutto.
3: Grazie. Ha confessato il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso a Taranto il cittadino del Mali Bakari Sacco. L'omicidio è scaturito da una discussione. Alessandra Giannoli.
6: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso sabato a Taranto Bakari Sacco. Si tratta di uno dei 4 minorenni fermati accusati di avere aggredito e picchiato il 35enne prima dei fendenti letali davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni. Durante l'udienza di convalida tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rendendo dichiarazioni spontanee. L'adolescente che ha confessato l'omicidio ha sostenuto di aver agito per proteggere i suoi amici. I 3 minori invece hanno affermato di non essersi accorti delle coltellate, di non avere notato il sangue. Presunti componenti della baby gang chiamata a rispondere a vario titolo della tragica fine di Bakari Sacco, anche 2 ventenni, Fabio Sale e Cosimo Colucci, bloccati tra lunedì pomeriggio e martedì mattina mentre il bracciante agricolo era a terra agonizzante. Alcuni dei ragazzi coinvolti nell'aggressione avrebbero fumato e conversato come se nulla fosse accaduto, una scena definita dal giudice per le indagini preliminari più bestiale che umana.
3: Ora andiamo a Cuba, l'isola è allo stremo, mancano le risorse primarie. A La Habana è arrivato il direttore della CIA. Buonasera Max Vigiani.
7: Buonasera Ivana, il direttore della CIA, come dicevi, John Ratcliffe, ha incontrato a La Habana alti funzionari cubani. Le sanzioni americane sono molto stringenti. Donald Trump nel gennaio scorso aveva definito Cuba una minaccia straordinaria per l'America. Washington però ha ribadito la propria disponibilità a fornire aiuti umanitari per 100 milioni di dollari in alimenti e medicinali, a condizione che vengano distribuiti attraverso la Chiesa Cattolica e che anticipino riforme significative. Sull'isola caraibica la gente è allo stremo, manca carburante, l'energia a singhiozzo con blackout anche fino a 22 ore al giorno. Il servizio di nettezza urbana è paralizzato per l'assenza della benzina per i mezzi di raccolta, si rischiano epidemie e infezioni. Il ministro dell'energia ha lanciato un appello disperato: non abbiamo più niente, siamo aperti a chiunque chiunque voglia venderci carburante. È tutto.
3: La chiusura in borsa Fuzimib meno 1,87%. Lo sport, iniziamo dagli internazionali d'Italia di tennis a Roma. RTL 102.5 radio ufficiale, è andata male nella semifinale per Darderi, peraltro lungamente interrotta per la pioggia. Buonasera Nicola Pompei.
8: Buonasera Ivana, purtroppo è così, finisce in semifinale come dicevi la corsa di Darderi a Roma. Luciano è apparso scarico, senza energie, e cede quindi con un doppio 6-1 al norvegese Casper Ruud, numero 25 del mondo, che conquista la quarta finale in carriera a livello 1000, match che è stato interrotto per due ore, dalle 16 alle 18 più o meno, a causa della pioggia. L'azzurro è apparso completamente senza forze dopo la grande cavalcata romana che lo ha visto battere Zverev e Hodar in un leggendario match notturno dell'altro ieri. Darderi salirà al 16° del mondo, suo best ranking, un ottimo viatico per affrontare il Roland Garros che tra 10 giorni. Per Ruud, 27esima finale della carriera a livello ATP, affronterà domenica uno tra Sinner e Medvedev, un match che commenteremo anche tramite uno speciale su RTL 102.5 e che dovrebbe iniziare tra pochissimi minuti. Passano in semifinale di doppio Bolelli e Vavassori, che hanno vinto nel pomeriggio. È tutto,
3: grazie. Siamo al Giro d'Italia, oggi arrivo sul Blockhouse in Abruzzo, uno dei nostri inviati Paolo Pacchioni.
9: Il primo arrivo in salita ha confermato che Jonas Vingegaard è il favorito numero uno per la vittoria finale del Giro d'Italia. Sulla montagna abruzzese del Blockhaus il danese ha vinto arrivando tutto solo al traguardo, precedendo l'austriaco Gall. Giulio Pellizzari ha cercato di restare alla ruota di Vingegaard, ha risposto ai primi due attacchi ma poi si è dovuto arrendere e al traguardo ha pagato un ritardo di 1 minuto e 05. La maglia rosa resta sulle spalle di Eulalio. Il portoghese ha sì dimezzato il suo vantaggio su Vingegaard ma resta comunque in testa la classifica. E dal Blockhouse è tutto.
3: Ora meteo e traffico.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende un sabato instabile al centro-sud per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Da segnalare invece un progressivo miglioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest, in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime che non supereranno i 20 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buonasera da Autostrade per l'Italia. Da Deglia la sala, il traffico sta diminuendo con rientri pendolari che si avviano alla conclusione, ma nel tratto toscano della 1 Milano-Napoli la circolazione è ancora sostenuta tra Firenze Sud e Incisa, dove occorrono 20 minuti, il doppio del normale, verso Roma. E stesso tempo di percorrenza sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e ci sono code a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. In Liguria, per lavori sulla 7 Serra Valle Genova verso Genova, un chilometro tra la diramazione Piodosa Bettole e Vignole Borbera e un chilometro tra Ronco Scrivia e Busalla. E per un cantiere in direzione di Milano, un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla. E sono in corso interventi di ammodernamento anche sulla 14 Bologna-Taranto, e segnaliamo verso Pescara un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare e un chilometro in direzione di Ancona tra Pedaso e Fermo. Raccomandiamo attenzione alla segnaletica e velocità ridotta per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: il novellino è Campiello.

0: perché porta fortuna, amici e amiche. Buona serata, 19 e 9 minuti in questo istante. Buonasera dal Foro Italico, perché c'è la, insomma, il pubblico delle grandi occasioni. Possiamo dirlo, nella splendida cornice
1: del Foro Italico.
0: Del Foro Italico. Beh, buona serata da Roma, Francesco Fredella, Taranto, buonasera.
1: Ma buonasera al nostro Gabriele Parpiglia, come ogni venerdì. Gabri!
2: Ma buonasera a voi. Tra l'altro non l'avete mai detto in questa settimana, che tra l'altro vi ascolto sempre. Buonasera dalla splendida cornice. Non l'avete mai detto.
0: L'ho
2: detto.
0: Sono
2: contentissimo di sentirvi.
0: L'ho detto apposta per te, no Martina?
3: Ciao, per me l'hai detto. Io pensavo per Gabri. Invece no, ciao ragazzi, no, come state? No. Tutto bene?
1: Tutto a posto.
0: La splendida, cornice sei tu.
1: Aspettiamo Sinner, cioè, no? Fra che tra poco dovrebbe iniziare.
0: Esatto, esatto. Sta per arrivare qui sul track, tra poco intervistiamo.
2: Ti ha chiamato alla fine.
1: Deve giocare, no, vabbè.
0: Beh, l'anno scorso abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Però prima, ricordiamo, è che anche oggi siamo in diretta dal Foro Italico, dove l'atmosfera è sempre più frizzante anche grazie a Prosecco Doc Official Sparkling Wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Il vino perfetto per celebrare lo sport e i suoi valori più autentici. Impegno, costanza, passione, insieme a rispetto ovviamente e determinazione.
3: E allora lasciamoci tutti coinvolgere da questa energia positiva e brindiamo insieme con Prosecco Doc, perché condividere è tutto. Prosecco Doc, share the magic of sport.
0: E allora tra poco ci colleghiamo con la nostra cabina tennis.

0: stesso universo.
1: La nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa lo siento, 19 e 14 minuti. Allora, ovviamente Amigos, seguiremo Sinner, che non è ancora iniziato, altrimenti c'è un pochino di ritardo anche per la pioggia, ma tra poco inizierà. E anzi, andiamo proprio in postazione dal nostro Massimo Caputi e Nicolò Pompei. A voi!
2: Eccoci, buonasera, buonasera dalla nostra cabina del, sul Foro Italico, campo centrale. Tra pochissimo inizierà il match di Yannick Sinner contro Daniil Medvedev, semifinale di questi internazionali BNL d'Italia. Al mio fianco c'è anche Massimo Caputi, che però adesso non vi sente, quindi
1: bene, salutacelo comunque da parte nostra,
3: insomma, abbraccialo da parte nostra.
4: Scusate, posso fare dire un grazie a Massimo Caputi, a Nicolò Pompei, a Tommy Angelini,
1: certo,
4: esperti di tennis e non solo, in questi giorni ci hanno traghettato, perché insomma io ho combinato solo danni in giro, quindi grazie. Tra poco inizierà, ma vogliamo andare nella città di Sinner?
1: Ma sì, ma come no, certo.
3: Come vai, con l'aereo privato?
4: No, c'è il vice sindaco Reiner. Pronto?
5: Pronto?
1: Ecco.
5: Buonasera.
4: Si presenti, lei chi è?
3: L'hai presentato prima.
5: Io sono Christoph Reiner, già vice sindaco di Sesto, il paese di Sinner.
4: Bene, e scommetto che sta adesso seguendo la partita, ovviamente, o con la città.
5: Sono appena uscito da una presentazione di un libro bellissimo, adesso sto scappando davanti alla televisione.
4: Ottimo. Beh, visto che è bello, come lo immagini Parpiglia? Con
3: ma io immagino che abbiano messo un po', che ne so, un mega televisore, un mega schermo per fare, no, niente, vice sindaco,
4: beh,
3: nulla.
4: Vice sindaco, che cosa, 50 pollici minimo, no? 100
3: no,
4: pollici
3: per riunire la cittadina, no?
5: 50 sufficiente, magari 55.
3: No, ma non hanno fatto niente, neanche una sagra.
4: Ma non c'è, ma no, non festeggiano, non festeggiate.
5: Ma adesso vediamo, aspettiamo domenica per festeggiare.
3: Beh,
5: no?
3: Dico, vabbè, per vedere la partita stasera, scusa.
4: Ma stasera la guardano tutta a casa del vice sindaco, giusto? Tutto a casa sua?
5: Tutti no, ma qualcuno sì, certo, ho invitato qualche amico, adesso ci mettiamo lì, solo che io li devo raggiungere perché ancora devo arrivare a casa.
4: Vabbè, non c'è traffico da lei comunque, la cittadina, no. Ma c'è un rito scaramantico? Lei che fa?
5: Un rito scaramantico no, perché non c'è bisogno, il ragazzo è talmente bravo che noi ci mettiamo lì a guardare e rimaniamo sempre stupefatti.
4: E basta, tra l'altro sta entrando in campo, glielo dico giusto per, giusto Pompei, è così?
2: Giusto, giustissimo, l'ingresso di Yannick Sinner in questo momento sotto gli occhi di un Foro Italico che si sta piano piano riempiendo il campo centrale ovviamente, e tra poco entrerà in campo anche l'avversario, anzi è già entrato Daniil Medvedev.
4: Ci può fare forza Sinner, vice sindaco, al volo?
5: Auf geht's, Yannick.
4: Ecco, tutto chiaro.
1: Bellissimo,
4: ho capito. Sì,
3: io l'ho capito. Auf geht's, Yannick. Auf geht's, Yannick. Facilissimo,
1: certo.
4: Vabbè.
3: Voi non siete calabresi.
1: È tipo dai, ma in bolzanese praticamente. No, è tipo dai.
4: Vabbè, scusa, anche Signori lo sa dire. Lo vogliamo far ripetere? Vuol ripetere? Non abbiamo capito?
5: Auf geht's, Yannick.
3: Auf geht's, Yannick. Ti immagini, abbiamo detto una
4: tutto
3: frase
4: chiaro.
3: E saremo censurati a vita.
6: Sì, esatto.
4: Ma no, quello no.
1: Va bene, ci sono
4: andiamo
1: anche,
4: con la musica.
1: Esatto, i fan, we are young.

0: We Are Young, 19:21 su RTL 102.5, il cielo di Roma, l'azzurro finalmente, e il grande Yannick Sinner che sta, insomma, per giocare. Noi abbiamo due super inviati proprio lì in cabina, Massimo Caputi e Nicolò Pompei.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti. È il boato che sentite perché è stato annunciato il nome di Yannick Sinner. Siamo alle battute finali del riscaldamento, ora provano i servizi i due giocatori per questo che è il 17° confronto tra Sinner e Medvedev. Negli ultimi 10, 9 volte ha vinto Sinner, e c'è una cosa particolare, che i giocatori fra poco inizieranno il match e la gente sta ancora entrando dentro il centrale perché c'è stato il cambio, e non so se faranno in tempo a riempirlo nel frattempo è iniziato il match.
2: Probabilmente no, perché vediamo anche il timer del, insomma, del riscaldamento, mancano 30 secondi, poi la partita dovrà iniziare. Si prevede ovviamente un centrale tutto esaurito, ma appunto adesso non c'è un tutto esaurito perché le persone stanno ancora entrando.
1: E non possono entrare durante il gioco.
2: E non corrono, possono entrare durante il gioco, vero, se non nel cambio di campo. Probabilmente anche gli organizzatori hanno un po' di fretta, chiamiamola così, perché tra le 20:30 e le 21 è previsto forse un ritorno della pioggia, quindi
3: certo,
2: c'è il rischio che possa essere interrotta la partita.
0: Tra l'altro io vedo le persone, insomma, correre verso i vari ingressi del centrale, come dicevate voi, per cercare di arrivare prima di questi 30 secondi che credo siano scaduti ormai, no? Ci siamo.
1: Quasi, adesso si avvicinano alle loro sedie i due giocatori, qualche secondo e si inizierà il
3: Massimo
1: match.
3: Com'è il tempo in questo momento?
1: Guarda, in questo momento il cielo è metà azzurro e metà ci sono delle nuvole che però non sono nuvole di pioggia, ma come diceva giustamente Nick, le previsioni danno pioggia dopo le 21 nuovamente, però non con una certezza del 100% ma del 50%, speriamo bene.
0: Ecco Massimo, e come la pioggia può cambiare poi il corso, il della peso partita, della pallina, no? Perché insomma, diciamo la verità, l'umidità...
1: Sì, due aspetti. Uno, le interruzioni eventualmente per la pioggia, che già quelle sono un disturbo. E poi indubbiamente con l'umidità e con il campo che comunque allentato, la palla viaggia di meno. Ma questo però penso che sia un problema per entrambi, non solo per Sinner, perché anche Medvedev è uno che tira forte. Sarà lui a iniziare a battere.

0: sapere.
1: Si inizia ufficialmente. Tra l'altro Medvedev qui in finale ha già vinto a Roma nel 2023, ce la ricordiamo bene perché eravamo già radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia, ve l'abbiamo raccontata quella finale, e da lì diciamo Jannik Sinner ha compiuto una leggera evoluzione, Massimo.
0: Beh, sì.
1: Dal 2023,
0: se quindi pensate, vediamo. Che appunto negli ultimi 10 incontri 9 volte ha vinto Sinner, e quando ha vinto Medvedev a Wimbledon non stava bene Sinner,
1: anche se nell'ultimo incontro tra i due Sinner ha avuto difficoltà 7-6, quindi due tiebreak, insomma. Per questo ci attendiamo una partita insolitamente più complicata delle altre per Sinner, ecco.
2: Tanta coreografia anche, diciamolo, gente,
3: eh sì, ho visto
2: con
3: dei
2: cappellini.
3: Boys, naturalmente, and girls, abbiamo visto prima i quadrati. E, insomma, col classico costume, no? Da carota, caro Gabri.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente Sinner. Ti è piaciuta questa?
3: Vabbè, ma io me ne andrei, ma io me ne andrei, possiamo andare, sì.
2: Beh, io in onore di Simioli lo chiamerei Giannik a questo punto, no? Visto che non c'è Gianni, però. Vabbè, allora tra poco un Massimo Caputi e Nicolò Pompei, vi raccontiamo questo match molto molto atteso,
3: che iniziato,
2: sperando che
3: iniziato,
2: il cielo resti così.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Benessere? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sa, sa.

0: tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
14: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
15: E le focaccine ai piselli della Romagna?
16: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
17: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
18: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Alex Warren, Fever Dream, 19:33 minuti, siamo in protagonisti, ovviamente stiamo seguendo però la gara di Sinner contro Medvedev subito, allora dei nostri Massimo Caputi, Nicola Pompei, perché è già entrata nel vivo e come la gara, direi, giusto?
1: Sì, ma anche perché è iniziato in maniera strabiliante Jannik Sinner, ha subito breccato Medvedev, è sul 2-0, si gioca da 9 minuti e pensate che sino ad ora Medvedev, Nicolò, 2-15, uno su ace nel primo game e adesso poco fa all'inizio del game.
2: E soprattutto un Jannik Sinner che davvero in 9 minuti di gioco e 2 game giocati ha già messo a segno forse 9 vincenti di dritto e di rovescio in tutti i modi, è veramente un inizio quasi senza errori, anzi no, senza errori per Jannik, ma da sottolineare anche nel fuori onda, come ne parlavamo io e Massimo, anche Medvedev non ha commesso errori, sta giocando bene, questo è il secondo errore che commette in 2 game e mezzo di gioco, quindi ecco, questo punteggio è dovuto semplicemente all'impeccabilità, possiamo
1: dire. Sì,
2: no,
1: è straordinario.
2: Sinner
1: che è iniziato fortissimo.
3: Io non vorrei essere nei panni dell'avversario di Sinner, posso dire, ragazzi. Non vorrei proprio perché.
4: Ma insomma, guarda che non c'è il rischio, quindi.
3: Ma ovvio.
0: Ma guarda, io ho visto giocare fratello a padel, devo dire che secondo me ci sarebbero
4: a padel può giocare.
0: Dei margini,
3: dei margini. Nel nome del padel abbiamo fatto così. No, dunque, Massimo.
1: Intanto siamo sul 15-40. E quindi ci sono 2 palle break nuovamente per Sinner che si porterebbe sul 3-0 con 2 break e proprio in apertura che sono non solo importanti ma che, come stavate dicendo voi, stroncano un po' le velleità dell'avversario, no? Perché insomma parti così e non è facile.
2: Seguiamolo questo scambio con Jannik che prende il nastro, il pallonetto di Medvedev è fuori. E quindi subito secondo break 3-0 Jannik Sinner dopo 11 minuti semifinale degli internazionali BNL Italia. Sinner avanti 3-0 nel primo set contro Daniil Medvedev. Inizio perfetto di Jannik Sinner.
3: Ma non possiamo andare direttamente alla finale, scusate.
0: Aspetta a dirlo che poi queste cose non è finita.
3: Ho capito, però, ragazzi, a questo punto è troppo forte. Vabbè, comunque
0: mettiamo New Hit di Amelie.

0: La nuova di Amélie non è Francesco e sembra proprio indirizzata
1: a noi.
0: Esatto.
1: Grazie Amélie che ci hai pensato.
0: Bene. Arrivati a questo punto della settimana, possiamo dirlo, Taranto, ve lo diciamo tra poco. Prima andiamo sul tennis.
1: Sì, dai,
0: tennis prima, dai. Sentiamo Caputi se c'è Massimo.
2: Come no, ci siamo, ci muoviamo anche perché siamo estasiati da questo inizio di match da parte di Sinner, veramente stratosferico, 3-0, 40-0, già due break per l'altotesino, ma soprattutto un tennis spettacolare. Nota di cronaca in tribuna autorità, ci sono il presidente della Camera Fontana, il ministro dell'economia Giorgetti, insieme al presidente della FTP Binaghi e l'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi.
3: E poi il centrale, ora possiamo dire
2: domani
3: che
2: c'è Mattarella, c'è il presidente.
3: E domani c'è Mattarella per la finale. Intanto qui il servizio di Jannik vicino al corpo di Medvedev va a segno, 4-0 per Jannik dopo 15 minuti. E intanto vi dicevo, a livello d'occhio, insomma, un bello spettacolo, il centrale tutto pieno con questo tramonto che sta piano piano calando sul foro italico, e appunto un campione come Jannik Sinner in campo. 4-0, 15 minuti, un Jannik praticamente perfetto, anche prima forse in una sbavatura nella prima schiacciata che Medvedev era riuscito a riprendere, poi sulla seconda che era più difficile della prima, invece è diventato
2: la ingiocabile. Sintesi ingiocabile.
3: Sì, se dovessimo descriverlo in una parola sarebbe assolutamente ingiocabile.
0: Un numero 100 su 100.
4: Ingiocabile.
0: Dai. 100
5: ma un
0: su
5: numero
0: 100.
5: Che significa?
0: Così per dare un numero, per dare un perimetro anche di numeri.
1: Diamo i numeri,
5: capisco la stanchezza.
1: Anche va bene, fra,
0: per dare un perimetro di numeri. Sì, allora io dico che arrivati a questo punto, no, della settimana che abbiamo trascorso qui al Foro Italico, io mi proclamo ufficialmente esperto di tennis e vi faccio una rivelazione. Il tennis è tutt'altro che uno sport individuale.
1: Ah beh, ma certo, è chiaro, c'è il talento, la passione, lo spirito di sacrificio dei grandi campioni, però poi c'è il team, il pubblico, la voglia di condividere e di festeggiare tutti insieme con Prosecco Doc, ovviamente official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Il vino perfetto per brindare al grande tennis e tutto quello che lo rende speciale. Prosecco Doc, share the magic of sport.
0: A tra poco, torniamo qui.
6: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey, Jannik, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Jannik Sinner.
11: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
16: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
15: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
16: Fino al 31 maggio con i Kiko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kiko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it. Uppa!
17: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
18: Amore,

0: latte consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
1: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
2: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Al mio paese, 19.49, RTL 102.5 in diretta anche dal Foro Italico con gli internazionali, ma non perdiamo le buone abitudini, andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Martina.
1: Eccoci ragazzi, vi racconto molto spesso, no, qual è il modo più semplice per avere informazioni
2: qual
1: sul
2: è,
1: volo,
2: qual è,
1: visto
2: qual è, qual
1: che
2: è.
1: L'aeroporto di Roma Fiumicino è molto grande, ci sono tante distrazioni e quindi potrebbe essere complicato. Allora, è facile perché alle mie spalle c'è un mega schermo con Adrix, la mascotte di ADR, e un QR code che puoi scansionare. Questo QR code ti apre automaticamente una chat su WhatsApp dove semplicemente inserendo il codice del tuo volo arrivano dei messaggi in tempo reale che ti avvisano sul gate, quando sta per aprire, quando c'è l'imbarco, quando il volo sta per partire, veramente su tutto. Però c'è una grandissima novità che è molto utile anche per chi magari vuole quasi parlare, no, col chatbot, perché sempre da WhatsApp si può fare la chiamata virtuale con un assistente virtuale che ti comunica in base alla tua lingua, quindi inglese, italiano, tutto quello che devi sapere sul tuo volo. Poco fa ho anche provato a chiamarlo in effetti perché volevo vedere, no, come funzionasse, ed è semplicissimo. Ti risponde
0: bello,
1: in modo
0: però
1: molto carino e comunicate.
0: Possiamo chiamarlo
1: volo
0: in onda, Adrix?
1: Lo vogliamo chiamare
0: così
1: in onda.
0: Sarei così felice di conoscerlo. Dai, andiamo al Foro Italico invece da Caputi e da Pompei in cabina di regia, diciamo la verità.
3: Allora, il punteggio è di 5-1 per Jannik Sinner. Al servizio in questo momento c'è Medvedev che si aggiudica il punto, quindi vantaggio per lui, possibilità di andare sul 5-2. Si gioca da 27 minuti e c'è un particolare. Vi dicevo che questo è il 17esimo confronto tra i due, ma è la prima volta che si affrontano sulla terra rossa.
4: È un fattore, Jannik, sappiamo quanto abbia migliorato il suo rendimento sulla terra rossa, diciamo da quest'anno ma anche dall'anno scorso, un po' dal Roland Garros in poi. E intanto game di Medvedev che tiene il servizio 5-2, cambio di campo, Jannik Sinner andrà a servire per il set. Beh, 27 minuti, possiamo dire che Medvedev è stato molto bravo all'inizio, per quanto poi abbia subito due break, ma comunque a livello tecnico massimo era stato quasi impeccabile anche lui. Poi Sinner ha giocato 6 o 7 vincenti consecutivi che hanno lasciato poco scampo al russo. Ecco, in questa fase finale di set qualche errorino di troppo, soprattutto in battuta,
3: sai,
4: Medvedev lo ha
3: più
4: commesso.
3: Più che errori ha cercato di tenere lo scambio molto lungo, e infatti gli errori, diciamo i 15 ottenuti da Medvedev, sono stati perché Sinner ha tirato un po' lungo, no, a fondo campo, e poi è stato bravo il Medvedev a venire a rete. Credo che è un po' quello che ti dicevo fuori onda: parti forte, ti porti avanti con due break, poi puoi, diciamo, concederti non una pausa ma di giocare in maniera più rilassata.
4: Classico gestire un po' il risultato, non correre, non sprecare energie su tutti i palloni, su tutte le palline,
2: magari provare anche il colpo più che no palloni. Succede anche quello, no, che stacchi,
4: sì, esatto, rischiare un po' il colpo un po' più difficile, il lungolinea, il passante, colpi che magari
0: io ho una domanda tecnica se posso farlo.
1: Sentiamo.
0: Posso fare la faccio a Caputi. Caputi, visto che insomma lei sa, posso darle del lei,
2: devi.
0: Parliamo tra domande tecniche.
2: Beh, certo.
0: Lei sa quanto io capisca di tennis,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì.
0: Allora, c'è stata una demi-volée in questa prima fase di gioco?
3: No, al momento non c'è stata ancora nessuna demi-volée.
0: Ecco. Manca una volée.
4: Francesco, no, benissimo cos'è una demi-volée.
2: Francesco, non è una gara di ballo, non c'è un plié.
0: No,
2: non...
0: io stavo parlando. Basta. La demi-volée,
2: sì, esatto,
0: è un dolce con la panna.
2: I punti non li assegnano in base tipo alla coreografia, capito? Al colpo coreografico.
5: Gioca ricordiamo... Eleonora Bagnato,
0: esatto.
5: Per dirti.
0: Io ci ho provato, che vi devo dire? Caputi, che ne pensa? Zero? Mi dà zero?
3: Ma guarda,
2: meno.
3: Senza voto.
2: Anche meno.
5: Guarda, ci mancava Massimo che diceva che Medvedev ha la maglia arancione perché gioca sul terreno arancione. Cioè, mancava una roba del genere alla Fredella.
6: Ah no, non è per quello che...
0: No, altri motivi. No, ma questo
2: Adele...
0: no, dai.

0: Adele, Rolling in the Deep, 19:57 minuti. È finito il primo set, giusto, Nick e Massimo?
1: Giusto, giusto, giusto. In 33 minuti con un netto 6-1.
2: Beh, che dire, Massimo?
0: Beh,
2: che dire?
0: Mica male, mica male.
3: Beh, che dire, niente.
1: Aspettavo solo... che si strozzasse Nick.
3: Applaudire. Dobbiamo solo.
1: A 6-2, scusate, il punteggio è 6-2, no 6-1.
3: E fare un grande applauso a Jannik Sinner, che nei turni di servizio è stato davvero impeccabile, con una percentuale in realtà non altissima, 67%, che non è bassa, ma sicuramente non è. Non è impeccabile, ma poi con tutti gli altri colpi è stato praticamente quasi sempre perfetto.
1: Però c'è da dire che se ha ottenuto una media non altissima alla battuta, come giustamente hai detto, però ha ottenuto, pensate, il 92% dei punti.
3: Cioè, quindi quando metteva la prima faceva, esatto, praticamente sempre punto. Non, esatto, è che gli altri poi siano andati così diversamente, faceva punto comunque anche con le seconde. Però comunque Medvedev, dopo un inizio appunto in cui ha cercato di tenere il ritmo, ha provato a cambiare un po' il gioco, ha commesso qualche errore di troppo, e Jannik poi, quando gli dai l'opportunità di allungare, non se lo fa ripetere due volte.
4: Ecco, posso fare una domanda tecnica al dottor Caputi? Le posso fare una domanda tecnica?
0: Vai.
4: Scusi, diamoci del lei, Caputi, ecco, sulle, certo, domande tecniche, come se.
1: Mi dica,
4: quanti ace?
0: Quanti ace così?
2: Scritto, allora, generale, scritto ice. Ice.
4: Come il gelato, ace. Sì, scritto
1: allora,
4: così.
1: Guarda, al momento ne ha fatti due Sinner e uno Medvedev. Bene, quindi sono tre in totale.
4: Oh. Hai visto che c'era?
0: Voglio sapere se sei contento, che ti cambio.
4: No, per far capire che li avevo visti. Vabbè, ma non.
0: Intanto ti ringraziamo, ti salutiamo, caro Gabriele Parpiglia. Ci ascolti dalla macchina anche
2: la seconda ora? Ascolto la macchina, la finale domenica. Domani ci sarà la finale femminile. Continuerò ad ascoltarvi come sempre la macchina.
0: Ciao, grazie, Massimo. Gabri.
5: Grazie,
0: ciao a tutti.
5: Grazie, Gabri.
0: A tra poco.

0: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Anche a Savigliano, in provincia di Cuneo, sono le 20.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Considerato un'operazione ad alto rischio il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive, però ritornati in superficie solo una delle vittime. Le cause della tragedia non sono ancora state chiarite. In diretta per tutti gli ultimi aggiornamenti con Raffaella Coppola.
6: Buonasera Andrea, due le indagini che accerteranno cosa è avvenuto nelle acque delle Maldive. L'attività portata avanti dalle autorità di Malesia affiancherà quella della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti ed è in attesa di ricevere i risultati degli esami sulle vittime e sulle loro strumentazioni. Prima però il mare dovrà restituire i corpi dei quattro ancora dispersi. Mancano all'appello la professoressa Monica Montefalcone, la figlia di 22 anni, altri due ricercatori. Deve essere successo qualcosa là sotto. Mia moglie non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia né altre persone, dice il marito della ricercatrice genovese. L'unico corpo rinvenuto finora è quello del capo barca e istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti, che aveva lasciato un lavoro in banca per poter fare ciò che più lo appassionava. Gli altri 20 italiani a bordo della nave della spedizione, per lo più studenti e ricercatori, stanno bene, ma sono sotto shock ed è tutto.
5: Grazie Raffaella Coppola. Il quindicenne accusato con altri tre minorenni di aver accoltellato a morte lo scorso 9 maggio a Taranto Bacari Sacco, 35 anni, delle Mali, ha confessato l'omicidio. Il giovane ha affermato di essere profondamente dispiaciuto, ha poi sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero essere aggrediti dalla vittima. Il cinema Palma d'Oro d'Onore a sorpresa per John Travolta al Festival di Cannes. Non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio, ha detto un Travolta visibilmente emozionato prima della proiezione di Volo Notturno per Los Angeles, il suo primo film da regista. E siamo allo sport con il tennis. Gli internazionali Biennale d'Italia di Roma, Sinner in campo contro Medvedev nella semifinale. Nicolò Pompei.
7: Buonasera dalla cabina sul campo centrale del Foro Italico. Jannik Sinner, dopo un primo set praticamente perfetto, vinto 6-2 sotto un game a zero nel corso del secondo set, ma si gioca solo da 39 minuti. Come vi dicevo, un primo set impeccabile del tennista azzurro. A fare la differenza è stata la partenza con il doppio break di vantaggio iniziale per il numero uno del mondo. Jannik è stato perfetto sotto ogni aspetto, con Medvedev che ha subito il suo gioco. Grande supporto finora da parte del servizio, con il 92% di punti vinti con la prima, solo due punti nel primo set persi alla battuta. Ripetiamo il punteggio: Sinner in vantaggio di un set sotto di un game nel secondo set contro Medvedev 1-0, e ricordiamo anche che Luciano Darderi nel pomeriggio ha perso in semifinale 2-7-0 contro Casper Ruud. È tutto
5: anche per noi. Ora le previsioni del tempo.
4: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi. Ci attende una giornata di sabato con tempo in miglioramento all'estremo nord-ovest e sulla Sardegna, mentre sul resto del nostro territorio ombrelli aperti, poiché il passaggio di una perturbazione darà ancora i suoi effetti e si tratta di piogge, rovesci ed anche locali temporali, ma saranno in graduale attenuazione col passare delle ore, poi seguiranno schiarite ampie, ventilazione localmente vivace da nord e temperature sotto le medie. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglie. La Sala, si viaggia regolarmente su gran parte della rete con alcune eccezioni. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Valsamoggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna e 2 chilometri di coda per un altro incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma. Inoltre rileviamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud per traffico da Torrenova in ingresso al grande raccordo anulare. In Lombardia la circolazione è sostenuta sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Sono in corso interventi di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto. In particolare segnaliamo in direzione di Pescara un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare, più a sud un chilometro di coda tra il bivio della 25 Torano-Pescara e Pescara Sud verso Bari. In Campania traffico in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine vi ricordiamo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
11: Caffè Toraldo. O caffè.
3: E allora, 26 minuti, inizia adesso la seconda ora di Protagonisti, con ovviamente dal nostro track agli internazionali di tennis, il nostro Francesco
12: Ma
3: Fradella.
12: Buona serata, tanti amici fanno le foto davanti al nostro track, perché lo sapete è un'attrazione anche turistica, no? Quindi
3: sì.
12: Prima di entrare al centrale passano qui, fotina la postano sui social e poi guardano la partita. Bello. Ovviamente partita commentata da due grandi amici sportivi, Massimo Caputi e Nicolò Pompei. Buonasera a voi.
13: Buona serata a voi, stiamo seguendo con grande interesse questa semifinale, ma anche e soprattutto questo punto importantissimo, perché Medvedev strappa il servizio a Sinner, quindi il secondo set si apre sul 2-0 per Medvedev. La situazione si è capovolta, così come invece era successo nel primo set, dove Sinner si è imposto 6-2 ma aveva aperto con due break in apertura.
14: Sembra un altro Medvedev quello entrato in campo nel secondo set, che ha strappato il servizio a Jannik Sinner, che comunque ha giocato bene, ma complimenti al russo che con due o tre vincenti e con una grande servizio nel primo game ha davvero allungato in questo secondo set. Però attenzione a sottovalutare Sinner, che è capace di fare un controbreak immediato.
3: Certo.
13: Ma Medvedev ha sempre giocato bene, era Sinner che stava facendo forse qualcosa di incredibile, ha un po' rallentato, ma soprattutto Medvedev è rimasto lì e sta lottando come da campione qual è, perché insomma il russo è veramente forte.
12: Ma non mi fate preoccupare, ha strappato il servizio, ma è una cosa brutta? Che è successo? Vabbè, io non ci capisco nulla. Cioè, Massimo,
3: ci
12: mi fai preoccupare così? Massimo, non mi fare preoccupare, perché non capisco nulla di tennis.
3: Salutiamo anche Marti d'aeroporto. Ciao Marti, innanzitutto.
15: Ciao ragazzi. Niente, sono curiosa di vedere come finirà questa partita, ma soprattutto quante altre cose chiederà Fredella durante la partita.
3: Io ho paura invece di quello.
12: Io ho una domanda tecnica per Caputi dopo. No, Massimo, te la posso fare?
3: Dopo. Intanto musica.
13: Tranquillo, vai.

0: Sinclair, 20 e 10 su RTL 105. Andiamo subito dai nostri Caputi e Pompei. Intanto faccio entrare un artista, vediamo se c'è.
1: Allora, la situazione si è capovolta. Quello che abbiamo seguito nel primo set con un avvio esaltante di Sinner, 3-0 per lui e poi 7 vinto facilmente 6-2. Ora ci troviamo 3-0 per Medvedev, che ha tenuto il servizio dopo aver breccato Sinner. Ed è un Sinner, diciamo, che è calato. Sì. Medvedev sta giocando bene, lo faceva anche nel primo set, la differenza la fa un Sinner che tu, Nick, temevi o temi che abbia qualcosa, che cosa hai visto?
2: Sì, ho provato a intuire il suo linguaggio del corpo, che spesso può in realtà dirci molto sulla condizione fisica del giocatore. Jannik l'ho visto al termine di questo terzo game del secondo set forse un po' sconsolato, anche non so se zoppicava, non credo, però sì. Con la testa un po' bassa, sì, un po' sconsolato, esatto. Un po' spento. Spero che non sia nulla di grave o comunque che non abbia problemi fisici. È anche possibile che sia un suo modo per concentrarsi un po' di più, dato che è iniziato male questo secondo set con il 3-0 di Medvedev. Comunque, come diceva Massimo, se da una parte dobbiamo elogiare appunto un rendimento di Medvedev superiore in questo secondo set, o comunque costante perché stava giocando bene anche nel primo, un leggero calo forse di Sinner, fisiologico e anche normale, c'è stato in questi primi tre game del secondo set.
0: Penso che sia pure normale notare, esatto, che ci stanchiamo,
3: sì,
0: no?
3: Esatto, se no, anche tutti i match di fila che, insomma, che ha vinto e che ha disputato. Dicevi di un artista, caro Fra, non so se è arrivato,
0: sì,
3: nel track.
0: Ah, è arrivato sul track, è una nostra, attenzione, vecchia conoscenza, l'abbiamo scoperto a Sanremo. Lui si ostina, non riesce a fare queste opere bellissime e a farle autografare, cerca di farle autografare ai grandi personaggi per poi ovviamente rivenderle a cifre milionarie.
3: No,
0: come si chiama?
3: No,
0: si può presentare al microfono?
4: Lorenzo Cantaluppi.
0: Cantaluppi, grande! Andatelo a seguire. Allora,
5: eccolo.
0: In radiovisione, chi è in radiovisione può davanti alla TV ammirare quest'opera, la può far vedere, se no non la vende.
4: Eccola.
0: Ecco. È questa, la descriviamo,
5: che
0: Taranto. Che
5: bella.
0: Taranto, che cos'è?
3: È bellissima. Beh, cioè, naturalmente raffigura il nostro Yannick Sinner. Bella, ma di che materiale è fatto? Su, perché da qua non riesco a capire.
0: Allora, di carta.
4: Qua c'è la storia dietro, c'è da raccontarla, forse.
0: Ma è carta,
5: cioè,
0: è
5: carta. Fai
3: conto che sei qua per questo, fai conto. Quindi,
4: ieri,
3: prego,
4: ieri sono arrivato qua all'ATP e ho provato a entrare dentro con l'opera originale, ma mi hanno stoppato, mi hanno fermato.
0: Vabbè, ma è normale, era 80 metri per 60. Scusa, ma è normale che non potevi entrare, cioè.
4: Il problema è che era di legno, perché io faccio dei lavori in legno, uh-huh, e quindi me l'hanno requisita.
0: E quindi lui che cosa ha fatto oggi? L'ha stampata?
4: Oggi l'ho stampata.
0: E l'ha portata qui, giusto?
3: E così
0: che
3: si
0: valore
3: può,
0: ha?
3: Così si può, diciamo. No,
4: questa è un valore simbolico ad ora. Se non lo, cioè, magari la firma.
0: Se te la firmo io, esatto, ho scritto Yannick Sinner.
4: Con la data di oggi. E domani
0: Yannick
4: ne porto un'altra.
0: Sinner, capito? Cioè, non sarebbe male Taranto.
3: No, non sarebbe male.
0: Diciamo che potrebbe. Allora io chiederei Caputi, ma secondo lei... Posso darle del lei?
1: Sì, esatto. No, mi devi dare del lei.
0: Allora, io le propongo un affare. Ecco, quest'opera, se riusciamo a piazzarla e a farla firmare a Sinner, la rivendiamo subito, diventiamo milionari, Caputi.
1: Sì, no, ma è meglio di no, meglio di no.
0: Dici, ci cacciano, ci cacciano. Vabbè, ho sentito un po' di imbarazzo nelle parole di Caputi, però vabbè, non ci aiuta, quindi non possiamo. Va bene, allora, grazie Cantaluppi.
5: Bravo,
0: mi dispiace.
5: Grazie a voi.
0: Torni l'anno prossimo, sarà più fortunato. Mi dispiace.
4: Va bene.
0: Va
4: ci
0: bene.
4: Sarò, ci
0: che
4: sarò.
0: Dire? Resti qui, magari passa Sinner e la prendiamo.
3: Sì, infatti.
0: Taranto,
3: Ma esatto, rimani con noi, così segui anche il match di Sinner, chiaramente su Radio 105. Lady Gaga.

0: Abracadabra di Lady Gaga, 20 e 17 minuti, stiamo seguendo Sinner contro Medvedev e insomma in questo secondo set Nicola Pompei, Massimo Caputi, insomma, che non sta andando benissimo per il nostro Yannick, anzi.
1: Direi proprio di no, anzi adesso c'è una palla ulteriore, diciamo, di break da parte di Medvedev che si porterebbe sul 4-0. Sinner adesso si ferma perché c'è del movimento nelle tribune che dà fastidio, però insomma è un Sinner che è un po' meno, non so, un po' spento, ecco. Medvedev sta giocando un gran tennis, questo bisogna dirlo, perché sennò sembra che sia solo, dipenda solo da Sinner. C'è anche un grande campione, un grande giocatore, bravissimo. Bravo. Qui Sinner, servizio, risposta di Medvedev e chiusura con una volée incrociata.
2: Sì, più che spento, ha sbagliato secondo me alcune scelte in degli scambi cruciali, come la scelta di andare a fare un serve and volley quando era in vantaggio e poteva chiudere il game. Ecco, forse un po' frettoloso alcune volte di chiudere il punto, con Medvedev che invece è stato bravissimo poi a rispondere quando Sinner ha accelerato. E insomma, il russo è davvero in una forma strabiliante in questo secondo set e Yannick sta commettendo degli errori come questo, perché ora è un'altra palla break per il russo, che nel primo set non c'erano mai stati, ecco, questi tipi di errori.
1: Adesso stavo guardando l'angolo di Sinner con Vagnozzi e Cahill che stanno incoraggiando Yannick. Yannick che si è spento, adesso al di là della tua valutazione che condivido, cioè, però lo vedo meno reattivo, è proprio anche nel modo di muoversi.
0: Un po' come nervoso anche sembra, non so, almeno visto da...

0: da qui, no?
1: Può essere, può essere. Ma io ho una domanda sempre per Caputi tecnica. Caputi, posso fargliela?
2: Sì, prego, mi dica.
1: Oh. Allora, le do del lei perché mi dica se certo. vuole. Ma c'è stata una volée incrociata per caso?
0: Allora.
2: Vabbè, ma ce ne sono state due consecutive di Sinner poco fa, ma lei che cosa sta facendo?
0: Ma lei cosa ne sa? Che altro di cos'è una volée incrociata?
1: Ma,
0: cioè.
1: No, ma io ne ho vista una, ma non ho incrociato la seconda, non l'ho vista, quindi me la sono persa. E vabbè, comunque io chiedo a Massimo, scusate, ogni intervento fatemi fare domanda tecnica. Bene, allora andiamo con Dua Lipa, che ne dite?
0: Ma certo, training season.

0: E c'è anche Dua Lipa alle 20 e 23 su RTL 102.5. Amici e amiche all'ascolto, amanti del tennis, tennisti e antennisti, andiamo dal nostro Massimo Caputi e dal nostro Nicolò Pompei. Bonsoir di nuovo.
1: Eccoci qua, si gioca da un'ora questa semifinale, la seconda di questa giornata qui all'Internazionale di tennis. Stiamo vivendo un momento importante e forse anche cruciale un po' della partita, se vogliamo. Primo set vinto nettamente da Sinner, poi un calo, comunque insomma Medvedev sta giocando un grande tennis, sta sparando sia con il rovescio che con il dritto. Il punteggio è di 3-1 in questo secondo set per il russo, che ora chiama a rete Sinner con una smorzata contro smorzata, la volée è di Sinner, il punto,
2: gran punto,
1: il boato del pubblico, bellissimo, bellissimo questo punto. Ma è un Sinner comunque che ha qualcosa, perché visto sì, che Nick ha provato anche a strecciare un po', come se avesse qualcosa alle gambe, cammina lentamente.
2: Sì, cammina lentamente, ora sembra anche zoppicare un po', affaticato, e sono già un paio di volte sia da questo lato del campo, proprio sotto la nostra cabina, sia dal lato opposto, che si piega sulle ginocchia e si tocca forse entrambe le caviglie. Non so, ora sto facendo veramente delle ipotesi basate sul nulla, però è quello che cerchiamo di raccontarvi vedendo il campo dalla nostra cabina. C'è stato un momento importante in cui Medvedev ha avuto la possibilità con due o tre palle di andare a compiere il secondo break. Sinner è stato bravo ad annullarglielo, però anche in questo momento davanti ai nostri occhi Jannik Sinner che si appoggia alla racchetta poggiata sul terreno del gioco, quindi qualche problema c'è.
1: Sì. Secondo me c'è, non sta bene fisicamente, perché è troppo vistoso il modo con cui sta giocando, ma soprattutto come si muove tra un punto e un altro. Basta poco a volte, ormai Sinner lo conosciamo, sappiamo interpretare un po' anche quelli che sono i suoi modi di stare in campo
0: e
1: di reagire.
0: Certo.
1: In questo caso siamo un po' preoccupati, non lo nascondo.
3: Sì. Vero,
0: cosa potrebbe essere? Magari un crampo, un affaticamento muscolare, no? Però sta
1: considerando che questo signore ha vinto 4 Master 1000 consecutivi, 32 partite consecutive. Questa sarebbe la 33esima, cambiando fusi orari, giocando sul cemento, sulla terra, cioè anche a livello fisico oltre che mentale, veramente uno sforzo straordinario.
2: Poi fin qui infatti ha avuto un cammino davvero super lineare, quasi senza fatica nei turni precedenti. Ora quando ha davanti un avversario che lo sta mettendo alla prova e che sta giocando davvero benissimo, si trova in difficoltà. Attenzione però, perché c'è una palla break per Sinner.
1: C'è una palla break per Sinner. Devo dire che già nel secondo set contro Rublev c'era stato un calo fisico.
2: Sì. Seguiamo questa palla break e poi possiamo andare avanti con la musica, perché è davvero un momento cruciale del match. Con questa palla break potrebbe recuperare il break di svantaggio Jannik. Il servizio di Medvedev, la risposta a Jannik, però è fuori. E quindi peccato, si torna sul 40 pari. Purtroppo Jannik ancora una volta lo vediamo sconsolato. Quando risponde e la palla non riesce ad andare in campo, cammina, indietreggia in maniera molto lenta.
1: È insoddisfatto.
2: Ed è insoddisfatto, sì. Non so se appunto insoddisfatto per il modo in cui sta giocando o per la sua condizione fisica.
0: Un po' di stanchezza,
2: insomma,
0: forse.
2: Un altro scambio molto concitato con Jannik che va di rovescio, lungo linea, cambia lato Medvedev con il dritto. La risposta di Jannik, ancora lo scambio molto prolungato. Sono più lunghi i colpi di Sinner rispetto a quelli di Medvedev, ma Jannik forse qui con un po' di fortuna no, perché dentro anche questo pallone di Medvedev, lunghissimo questo scambio con Sinner che risponde di dritto. La palla corta adesso di Medvedev
1: e sbaglia.
2: Troppo corta, va a rete. Altra palla break per Jannik Sinner, che comunque non molla, nonostante i problemi fisici, nonostante le difficoltà evidenti che ha in campo, con lui che si appoggiava sulla racchetta in campo, zoppica quasi, chiede spesso l'asciugamano, non so se si è rivolto anche al suo angolo. Per adesso vediamo solo Vagnozzi e Cahill che si alzano ogni punto per incitare il tennista azzurro. Altro momento fondamentale, teniamo la linea per qualche istante perché c'è Medvedev al servizio e lunga la prima di servizio di Medvedev, e allora possibilità sulla seconda di servizio. Jannik potrebbe avanzare di qualche metro in risposta e chiudere prima lo scambio. Vediamo come va la seconda di Medvedev. È dentro lo scambio prolungato tra Sinner e Medvedev. Il dritto buonissimo questo di Jannik.
1: Lunga,
2: fuori!
1: È lunga.
2: Allora è buono adesso.
1: 3-2, break di Jannik Sinner che alza il pugno. Tutti in piedi al centrale. Splendido questo momento, perché sia Sinner ha bisogno del pubblico e il pubblico capisce che c'è bisogno di sostenerlo.
0: Beh, un momento molto molto emozionante possiamo dire, perché abbiamo vissuto con voi live i momenti forse anche un po' più complicati, no, di questa serata.
3: Sì. Massimo, l'abbiamo descritto prima come quasi non umano, praticamente Sinner, ma ovviamente invece è umano anche lui, no? Quindi...
4: Ah, certo.
0: Bene, allora tra poco andiamo all'aeroporto anche, che c'è Martina.
4: Sì. Prima ti racconto un po' di cose molto curiose.
0: Esatto, Martina, e poi se c'è qualche tifoso di Sinner vuol venire, siamo qui al centrale del Foro Italico con il nostro track. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
13: Ah, sarà... più di un anno.
14: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
23: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: Maledetto me, Fulminacci, 20:36, c'è anche il tennis, tra poco ovviamente andiamo da Caputi e Pompei, ma prima un volo al nostro check-in. facciamo il check-in con Martina Rinelli al Fiumicino. Martina.
1: Esatto, no, nel mentre stavo vedendo il Linktree di Aeroporti di Roma, ovvero il sito internet dell'aeroporto che trovate anche per esempio sulla pagina Instagram di Aeroporti di Roma, e mi sono resa conto che tramite il sito si possono fare veramente un sacco di cose, perché puoi prenotare il tavolo al ristorante, fare shopping online e ritirare appena atterri, oppure puoi lasciare il cane a Dog Relay, vi ricordate, l'abbiamo
2: anche commentato tempo fa,
1: prenotare il fast track e persino ascoltare podcast dedicati a viaggi e all'arte. Parlando appunto del fast track, questo Q-Pass negli aeroporti, è quel servizio che praticamente ti permette di prenotare l'accesso ai controlli di sicurezza e saltare buona parte della fila. E per chi parte nel weekend o comunque chi ha poco tempo per organizzare il tutto, è una magia saltare una buona parte della fila, soprattutto perché il vero stress del viaggio spesso non è il volo, ma è la coda infinita ai controlli, con gente che magari apre valigie, si dimentica il documento e si mette lì a cercarlo. Dei liquidi all'interno della valigia, quindi è un casino, e questa è una buonissima cosa.
0: Martina, tu hai detto buona parte, giusto?
1: Sì, buona parte.
0: Ma lo sai che anche Napoleone faceva sempre così, no, per saltare la fila?
1: No, ma dici che si sono ispirati a lui, hanno creato il servizio guardando Napoleone, mi sembra giusto.
0: No, andiamo andiamo da due persone serie, scusate, Pompei e Caputi, vai.
3: Eccoci.
4: Allora, stavamo guardando, osservando Sinner, perché quello che è la sensazione è che non stia bene, però forse non è tanto un problema fisico di crampi o di gambe indurite, ma forse è un problema di stomaco.
3: Sì, il fatto
4: cioè,
3: che
4: comunque
3: non
4: sta bene.
3: Non sta bene, questo è poco ma sicuro. Il fatto che non sia un problema muscolare ce lo dice il fatto che comunque al cambio di campo Sinner non ha chiamato il medical timeout, che è una cosa che i tennisti hanno a disposizione se hanno un problema fisico. Entra il fisioterapista e magari ti fa un massaggio. Ecco, in questo caso vedevamo solo un Sinner che si toccava la pancia ogni tanto, l'hanno inquadrato anche al maxi schermo e aveva una faccia evidentemente contrariata. Quindi probabilmente non è un problema muscolare, ma appunto più un problema di stomaco, secondo noi. Poi non ci è arrivato ancora notizia ufficiale. Intanto il punteggio lo ricordiamo, perché non l'abbiamo ricordato prima, 4-3 per Medvedev nel corso del secondo set, con Jannik in vantaggio.

0: vantaggio di un set e si gioca da un'ora e 15 minuti.
1: Sì, e tra parentesi, in questo momento c'è equilibrio, non ci sono stati break, quindi no. O meglio, ce n'è stato il primo di Medvedev, ma c'è stato il contro break di Sinner, quindi è Sinner al servizio, 6-2 il primo set per Sinner, 4-3 per Medvedev, 15-0 Sinner.
2: Perfetto.
3: Bene, allora, esatto. In Taranto, che cos'è oggi? Un bel?
2: Ma è vero, un bel venerdì, come canta Eddie Brock, che gancio incredibile, New Hit!

0: La nuova di Eddie Brock, bel venerdì 20 e 43 minuti, bel venerdì perché c'è protagonisti, perché stiamo seguendo
1: anche
0: Sinner.
1: Fuori onda, Taranto,
0: anche fuori onda,
1: lei
0: è vero,
1: ride
0: vero.
1: Troppo fuori onda, ma, io non so perché.
0: Ma perché, ma ovviamente perché lei, faccio, do sempre del lei, visto che abbiamo preso le distanze nella seconda ora, ovvio, perché ovvio, lei ovvio. Fa un sacco di battute. Marti, confermi le battute del Fedella.
2: Ma una dopo l'altra, una dopo l'altra. Tutta la settimana, non solo il venerdì.
1: Ma scusi,
2: quindi...
1: ma in 20 secondi posso fare una domanda a Caputi tecnica? No, Caputi, non so. Quanti servizi ci sono stati? Questo vorrei capire. Non ho ancora.
3: Bagno e cucina.
1: Dopo. Vabbè, Caputi. Io vado via,
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la

0: Consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così comodo. La spesa online fatta da chi ti conosce.
1: Divani comodissimi, camere

0: www.sanitalia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Orocash.
12: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
14: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni. Ama la tua linea.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: something I want to talk about.
1: Madonna insieme a Sabrina Carpenter, 20:52 minuti in protagonisti, quasi alla fine, ma naturalmente stiamo seguendo la semifinale di Sinner agli internazionali, quindi subito da Nicola Pompei e Massimo Caputi.
2: Guarda, è un momento topico, secondo me, importantissimo del match. Palla del 5 pari per Jannik Sinner. È un momento delicatissimo perché insomma Sinner è un po' sofferente, ace. Ma chiude con un ace straordinario Jannik, che nel momento importante tira fuori questo ace che lo porta sul 5 pari, 6-2, 5 pari.
3: Nello stesso game, Massimo, in cui aveva commesso due doppi falli, sì, una cosa molto insolita per Sinner e che non aveva mai fatto nel corso di questa partita, trova il punto decisivo con un ace, il servizio che stava iniziando a diminuire a livello di percentuale di prime, e invece con questa prima di servizio ha risolto davvero un game importantissimo. 5 pari, 1:29 di gioco, e Jannik, dopo un set durato poco più di 25 minuti, adesso un secondo set che dura quasi da un'ora, quindi insomma per farvi capire la differenza che c'è stata nel cambio di passo di Medvedev, nel calo un po' fisico di Jannik Sinner e comunque nella differenza sostanziale che c'è stata tra un game e l'altro. Intanto un gran punto in corso, perché lo schiaffo al volo di Medvedev è buono e qua per pochissimo Sinner non compie un miracolo con un pallonetto che è finito fuori, peccato, di pochissimo.
2: Peccato veramente. Comunque grande tennis con Sinner che continua a piegarsi, sicuramente non sta al meglio della sua condizione, forse anche questo è dovuto all'equilibrio di questo secondo set e soprattutto la differenza con il primo, dove era aggressivo e ingiocabile.
4: Beh, devo dire che però ci ha regalato Massimo e Nick grandi emozioni ugualmente, perché insomma, è un leone, diciamo la verità, è un leone in campo.
1: Ma scendiamo in cantinetta, caro Fra. Ah sì, scusami Massimo, prego.
4: Ah sì?
2: No, prego,
4: già.
2: Scusami, no. Vai.
1: Andiamo allora, Millennium.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: E allora, cari amici, Massimo Caputi, la nostra cantinetta, praticamente il luogo dove conserviamo i vinili, grandi brani del passato, quindi Taranto non vedeva l'ora di scendere, ecco perché.
1: Sì, perché il nostro Gianni ci ha lasciato, insomma, ovviamente un vinile apposta per il venerdì, di Bruce Springsteen. Hungry Heart.

0: Bruce Springsteen, Millennium Meet in chiusura di Protagonisti, però abbiamo ancora un po' di tempo naturalmente per andare da Massimo Caputi e da Nicola Pompei per seguire la semifinale di Sinner.
1: Sì, guarda, c'è Yannick che è al servizio 6-5 in questo secondo set per Medvedev, quindi Sinner serve per portare il punteggio sul 6-5, quindi il tiebreak dopo che ha vinto il primo set 6-2, ma insomma Medvedev sta giocando un gran tennis, lo abbiamo detto, Sinner lo ha fatto in maniera straordinaria nel primo, poi c'è questo problema fisico che noi pensiamo sia allo stomaco, perché questa è la sensazione che noi abbiamo, e indubbiamente il suo rendimento è un po' calato, ecco, è meno dentro la partita rispetto a come è stato nel primo.
2: E invece Medvedev ci è totalmente immerso in questa partita con... davvero un tennis di grandissimo livello e soprattutto molto molto aggressivo, cosa che non era stato nel primo set, o meglio non così tanto. La sensazione, come dicevamo anche nel fuori onda, è che Sinner non angoli più così tanto i suoi colpi e che quindi, facendolo Medvedev, è il russo a dominare spesso lo scambio, con Sinner che gioca spesso in difesa, è bravo anche in quello, e però a volte subisce questa aggressività di Medvedev.
1: E siamo 0-30, attenzione, 0-30, quindi Medvedev si avvicina alla vittoria della seconda partita, del secondo set, quindi si andrebbe al terzo. È chiaro che questo complica molto. Poi oltretutto Medvedev, oltre a giocare molto bene, sta sfruttando tantissimo la palla corta, anche perché angolando di meno Sinner permette a Medvedev di giocare uno dei colpi che insomma fa meglio.
0: Naturalmente seguiremo anche nel corso della suite la sfida. Intanto noi chiudiamo e ringraziamo Prosecco,
3: esatto.
0: Doc, Official Sparkling Wine dell'Internazionale Biennale d'Italia. Vi diamo appuntamento a domani, sempre in diretta dal Foro Italico.
4: No, continuate,
3: esatto,
4: voi.
3: Vai, ecco Martina. Vabbè, allora, in diretta dal Foro Italico a domani, ovviamente, con nuovi match sempre più appassionanti, nuove vittorie da festeggiare e sempre tanta voglia di stare insieme. Allora, insieme brindiamo al grande sport con Prosecco Doc, perché condividere è tutto. Come diciamo, Taranto, Prosecco Doc,
0: share
4: the magic of sport.
3: A domani.
0: Ciao.
5: RTL 102.5 ti regala la speciale raccolta V60 La nostra storia. 5 CD con 75 brani e 4 cover tributo inedite per festeggiare i 60 anni di carriera dei Pooh. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare.
0: Anche a Castel del Piano, in provincia di Grosseto, sono le 21.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Sergio Gadda, tra poco vi parleremo della tragedia delle Maldive, dei 5 sub-italiani morti. Subito un aggiornamento dalla semifinale agli internazionali di tennis, in campo Jannik Sinner, e Russo Medvedev. Andiamo al Foro Italico, Nicola Pompei.
7: Sì, buonasera dal Foro Italico. Sergio, si gioca da 1:37 sul campo centrale del Foro Italico, due set diversi ma facce della stessa medaglia. Il primo dominato da Jannik Sinner è chiuso in meno di mezz'ora a 6-2. Tutta un'altra storia questo secondo set, in cui il russo Medvedev è in vantaggio 6-5, adesso ha addirittura la palla per firmare il vantaggio definitivo e quindi la chiusura del set per andare sul 7-5. Vediamo un Jannik che sta accusando anche un problema fisico, probabilmente allo stomaco, e questa è la nostra supposizione, che quindi ha calato un po' il rendimento in questo secondo set. Vedremo, a tra poco.
6: Grazie Nicolò. Riprenderanno nelle prossime ore le ricerche dei sub italiani che ancora risultano scomparsi dopo un'immersione alle Maldive. Uno dei corpi è stato recuperato nelle scorse ore. Raffaella Coppola.
8: L'unico corpo già recuperato, quello di Gianluca Benedetti, il capo barca e istruttore subacqueo padovano. Risultano dispersi la biologa genovese Monica Montefalcone, la figlia di 22 anni e altri due ricercatori. Oggi il meteo pessimo ha costretto i sub militari a sospendere le ricerche, che riprenderanno domani. Il tempo, ieri al momento dell'immersione, era invece bello, racconta una delle persone a bordo della nave della spedizione scientifica, dove si trovano altri 20 italiani. Tuttavia le autorità avevano emesso per tutta la giornata un allarme giallo. La Procura di Roma indaga, nel fascicolo entreranno anche l'analisi su bombole e computer subacquei, che potranno fornire elementi utili a spiegare le ragioni di questa tragedia.
6: Il GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto arbitrato non ha convalidato i fermi dei quattro giovanissimi tra i 15 e i 17 anni accusati dell'omicidio del migrante maliano Bakary Sacko, ma restano in carcere. Gli Stati Uniti hanno invece annunciato una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano. Sono partiti da Augusta, quanto si apprende, i due cacciamine italiane che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz, a tregua consolidata. Alle due unità servirà quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
9: Via Radio.
10: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia la Sala il traffico è scorrevole, ma fa eccezione la 7 Serravalle Genova, dove un'auto che ha sbandato causa coda tra l'uscita a Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sesti Levante verso Genova. E segnalo che riaprirà domani mattina alle 8 la 13 Bologna Padova chiusa per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, e a seguito della chiusura si è formato un chilometro di coda tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto. È tutto, fate buon viaggio.
6: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
12: Caffè Toraldo.
13: Sulla vita devo dar felicità.

0: 15 maggio fino alla mezzanotte c'è la suite. E allora suite. Buonasera, buonasera da parte di Nick Giustini, ma soprattutto da lei, da Verona, Francesca Cheyenne.
1: Eccoci qui per chiudere in bellezza la settimana. Nick, come stai?
0: Bene, bene, bene. Non siamo soli, Franca, perché con noi...
1: Nell'immenso vuoto che c'è. Chi c'è?
0: Con noi, dagli internazionali BNL d'Italia, dal Foro Italico, due amici d'eccezione. Buonasera Massimo Caputi e Nick Pompei, perché c'è in campo Sinner. Ciao, ciao ragazzi.
1: Che piacere. Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao. È un momento importantissimo del match e Medvedev chiude vincendo e breccando Sinner, quindi si va al terzo set. Prima partita vinta da Sinner 6-2, poi seconda partita vinta da Medvedev 7-5, ma su questa partita, oltre alla bravura di Medvedev, pesa un problema fisico, non sappiamo di che cosa si tratti, ma sicuramente qualcosa non tanto muscolare quanto di stomaco, probabilmente, che ha un po' condizionato il rendimento di Sinner.
1: Certo.
0: Allora ragazzi, noi tra poco quindi vi racconteremo il terzo set di questa bella comunque semifinale, perché il secondo set è stato molto bello. Partiamo con il new hit, la nuova, anzi il power hit, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Allora, sorry, scusa, lo sento. Powerit, pinguini tattici nucleari, 21.9, RTL 102.5, la suite, la Cheyenne da Verona, Nick Giustini da Milano, ma da Roma, dal centrale del Foro Italico, ci sono Massimo Caputi e Nick Pompei, perché in campo c'è Sinner contro Medvedev. Allora, è iniziato il terzo set, ragazzi?
1: Sì, sì, è iniziato con Medvedev al servizio e siamo 30-0 per il russo che, diciamo, nel secondo set, oltre ad averlo vinto, diciamo, ha preso in mano il gioco. Ecco, la differenza rispetto al primo, a parte la velocità e la determinazione da parte di Sinner, che Sinner non riesce a essere più padrone del gioco.
2: No, esatto, diciamo anche la stessa cosa nel secondo set, con tanto di nuovo con Jannik che aveva dominato il primo proprio perché aveva lui il pallino del gioco in mano, facendo spostare da destra a sinistra Medvedev per il campo. Questa cosa adesso la sta facendo il russo, complice ovviamente la situazione instabile fisica di Jannik. Ora però ci ha fatto vedere un altro grandissimo punto con Medvedev, però sempre in vantaggio 30-15, anzi
1: 40-15
2: in questo momento nel corso del primo game del terzo set decisivo. Si gioca ormai quasi da 2 ore, 1:47.
0: Nick, allora intanto che cerchiamo di sistemare il tuo microfono, Massimo, se vuoi puoi andare, andiamo fino in fondo alla fine di questo game, quindi per vedere se Medvedev chiude subito o magari Sinner riesce ad aprirlo. Massimo, a te, vai.
1: Eccoci alla seconda di servizio da parte di Medvedev, la risposta da parte di Sinner, lo scambio a fondo campo, la palla tagliata in back da parte di Medvedev che poi con il dritto cerca di far muovere Sinner, buono il dritto lungo linea da parte di Sinner e quindi si va sul 40-30.
0: Dai.
1: È proprio in questo game, anzi o meglio in questo scambio si è vista la differenza quando è Sinner che comanda il gioco e non è il russo, allora lì sì che riesce a mettere in difficoltà Medvedev, altrimenti sta giocando un gran tennis. Il russo lo abbiamo visto anche nel corso di questo torneo, anche aver battuto ieri l'andaluse, e lo ha fatto veramente da campione qual è, perché insomma ricordiamoci che è stato anche numero uno. Sbaglia malamente Sinner un dritto che non sembrava irresistibile e dunque 1-0 nella terza e decisiva partita per il russo Medvedev.
0: Dai, allora tra poco torniamo a raccontare la semifinale. Franca, ci sei? La stai guardando tu, Franca?
3: Certamente. Beh, insomma, diciamo sì, che è un match particolarmente importante, anche se insomma pendo dalle labbra di Massimo Caputi, ecco, e di Nicolò Pompei.
0: Secondo me Franca sta guardando X Factor, non sta guardando la partita.
3: Non ce l'ho neanche io il Sky.
0: Clean Bandit, Sean Paul e Anne-Marie, questa

0: alle 21.15 RTL 102.5, la suite tutta l'Italia, tutta RTL 102.5 si stringe intorno al nostro numero uno, Jannik Sinner, semifinale contro Medvedev, Massimo Caputi, Nick Pompei, a voi.
1: 6-2 il primo set per Sinner, 7-5 il secondo set per Medvedev, e siamo in apertura della terza e definitiva e decisiva partita. 1-0 per Medvedev, al servizio c'è Sinner, 30-15, un Sinner che ci fa sempre preoccupare quando si tocca, quando lo vediamo dondolare così, e quello che è accaduto nel corso del secondo set, ma questa terza partita è fondamentale, speriamo che insomma risolva i suoi problemi, riesca a tornare il Sinner del primo set dove ha comandato il gioco.
2: 30-15, ora un altro grande scambio tra Sinner e Medvedev, con il russo che alla fine manda la pallina a rete. E sì, dicevamo prima di come Medvedev sta comandando di più la partita contro Jannik Sinner. Poi quando Sinner, raramente è successo dal secondo set in poi, riesce a switchare e a ricominciare ad angolare i propri colpi, ecco, esatto, che Medvedev lì va di nuovo in difficoltà, Sinner prende un po' di campo e torna a dominare lo scambio, a fare punto. Quindi deve cercare di ripercorrere quella strada lì. Adesso 40-15, vediamo se arriva subito il punto decisivo con Medvedev che tira fuori, sì, questo rovescio.
0: Dai,
2: uno bene pari, per Sinner, dai, uno pari.
0: Dai, dai, dai, che ci siamo. Allora, tra poco torniamo da voi. Prima Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson e Miley Cyrus alle 21.20, RTL 125 al volo, Nick Pompei per Sinner.
1: Sembra essere tornato ai suoi livelli Yannick Sinner, l'abbiamo visto anche sul maxi schermo esultare davvero in maniera rabbiosa dopo il break nel terzo gioco di questo terzo set. Si gioca da 1 ora e 56 minuti, Yannick Sinner però ha breccato Medvedev ed è avanti 2-1 al cambio. Dai. Di campo andrà a servire per andare sul 3-1 e si è risvegliato anche il foro italico che dopo il punto decisivo di Sinner ha veramente fatto un boato incredibile che si è sentito forse anche allo stadio olimpico. 2-1 Sinner nel corso di questo terzo set.
0: Grazie ragazzi, tra poco torniamo per raccontarvi il finale di questo terzo set nella speranza che Sinner franca possa mantenere questo break.
2: Sì, che possa riprendersi definitivamente, no?
0: Anche perché non so se l'hai visto, Franca, ma l'impressione è proprio quella di una persona che in questo momento sia proprio molto debole fisicamente.
2: Sì, sfasato.
0: E nonostante tutto, da numero uno ha vinto un game importante, fondamentale, strappando il servizio al russo. Speriamo bene. Anche voi potete commentare la partita di Sinner con noi. 378-378-1025. A tra poco ancora con la semifinale degli internazionali BNL d'Italia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
13: Ah, sarà più di un anno.
14: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
15: Pronti? Azione!
16: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Certe notti
20: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.

0: Dice safe alle 21.29 RTL 102.5 la suite. Speriamo di poter raccontare una bella domenica per quello che riguarda gli internazionali BNL d'Italia e ovviamente riferiamo in questo caso a Jannik Sinner che è in campo contro Medvedev. Allora andiamo subito perché c'è un momento importantissimo della partita da Massimo Caputi e Nick Pompei. Ragazzi, a voi.
1: Eh sì, un momento importantissimo del match perché c'è adesso una palla, vediamo se è fuori, benissimo, palla break buona. A disposizione di Sinner con al servizio Medvedev. È un Sinner che in questo terzo set sembra aver ritrovato vigore, sembra aver ritrovato quella spinta, quella forza per mettere lui in difficoltà Medvedev comandando il gioco. Vantaggio Sinner 3-1 per il russo che però trova una gran prima di servizio e dunque si va sul vantaggio pari. Il punteggio, primo set per Sinner 6-2, il secondo per Medvedev 7-5, 3-1 per Sinner e vantaggio pari con il servizio in russo.
2: Sì, io levo definitivamente il sembra perché è un altro Sinner e non è un altro Medvedev, questa è la costante di Medvedev dal secondo set in poi. Anche in questo terzo set sta giocando davvero davvero bene, ma Jannik Sinner qualcosa ha cambiato, forse non è sparito il mal di pancia, non lo so, ma anche quando fa punto lo vedi esultare, lo vedi girarsi verso il suo angolo, lo vedi coinvolgere il pubblico, quindi è davvero un altro Sinner. Proprio nel movimento del suo corpo in campo si vede che qualcosa è cambiato.
1: E sulla pesantezza della palla, sì, cioè una palla più profonda che fa spostare Medvedev.
2: E ha riniziato a comandare lo scambio rispetto al secondo set in cui di fatto il gioco era quasi sempre in mano a Medvedev.
0: Comunque, se siete d'accordo, andiamo fino alla fine di questo game per capire se Sinner riesce a controbreccare di nuovo oppure no. Prego, raga, voi.
1: Eh sì, intanto c'è il punto che riporta in parità, vantaggio pari con, ripeto, il russo al servizio, grande bello scambio. Ripetutamente un Sinner diverso in questo secondo set, in questo terzo set sta giocando con maggiore profondità e anche, lasciami dire Nick, tatticamente più presente rispetto alla seconda partita,
2: anche perché ha imparato dal secondo set con Medvedev che spesso lo faceva venire a rete, spesso dopo un lungo scambio da fondo faceva la palla corta. Ora Jannik ovviamente se l'aspetta questa soluzione di Medvedev e quindi spesso si fa trovare più pronto quando Medvedev opta per quella soluzione. Seguiamo questo scambio perché un'altra volta molto prolungato da fondo campo, per ora con un grande rovescio di Medvedev, dobbiamo dirlo, quasi sulla riga o forse
1: non
2: riga
1: so
2: piena.
1: Quante righe ha preso Medvedev, cioè veramente a volte senza neanche saperlo.
2: Però come tu mi insegni la riga fa parte del campo, no, quindi complimenti a lui perché sta veramente giocando in maniera molto molto molto bella. Vantaggio Medvedev 3-1 Sinner, si gioca da 2 ore e 8 minuti, Medvedev al servizio, qui ace
1: di Medvedev, quindi 3-2 si va al cambio campo.
0: Allora noi invece andiamo a citofonare la porta di Rihanna e chiederle: c'è Diamonds, Mungi? Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.

0: La nuova di Rama si intitola Cabana. 21:38 RTL 1025, la suite, la Franca. C'è ancora la Franca? Franca, ci
1: sono,
0: sei?
1: Sono qua. Sono qua rapita da voi, ma soprattutto da Sinner e da Medvedev, devo dire.
0: E allora andiamo a sentire il racconto della partita semifinale degli internazionali di Roma. Massimo Caputi, Nick Pompei, a voi.
2: 2:15 di gioco, adesso c'è, insomma, stata una volée completamente sbagliata di Sinner. Il punteggio nella terza e decisiva partita è di 3-2 a favore di Sinner. Al servizio Sinner 40-15, Sinner che al cambio di campo ha richiesto l'intervento del massaggiatore. Quindi comunque o è lo stomaco o sono i muscoli, qualcosa Sinner aveva e ha. Però insomma sta giocando bene questa terza partita.
3: Giusto per farci preoccupare un po' di più, Massimo, noi Nick e Franca dovete sapere che ogni volta che Sinner mette lo sguardo un po' per terra o chiama qualcuno dal suo angolo ci preoccupiamo e ci... È grande punto di Yannick qui. 4-2. Mantiene il servizio, come dicevamo anche con Nick nel fuori onda, l'importante è mantenere questo break e tenere il proprio turno di servizio fino alla fine. Ovviamente con questo punteggio Yannick è avvantaggiato perché è avanti di un break. Ora Medvedev ha un servizio, è un turno di servizio molto importante perché sarà decisivo, insomma, se Sinner riuscisse a breccare in questo momento Medvedev poi servirebbe per il
2: accontentiamoci, manteniamo il turno di servizio, anche perché il break del terzo game della terza partita, insomma, sta facendo in questo momento la differenza. 15-0 per Medvedev che è al servizio.
0: Allora tra poco torniamo agli internazionali, però effettivamente ha ragione Nick Pompei, Franca, quando guardiamo noi italiani Sinner è come se stessimo guardando un'opera d'arte, quindi quando l'opera d'arte comincia ad avere un problemino, capito? Dici no, qua bisogna intervenire perché
1: ci
0: l'opera d'arte
1: male.
0: Non va rovinata. Comunque Franca, a te piace Medvedev, vero? Di la verità.
1: Devo dire che lo preferisco anche ad Alcaraz.
0: Eccola lì, lo sapevo. Becca, ormai ho capito i gusti della Cheyenne anche nel tennis. Guarda un po'. Le 21:40, tra poco torniamo sempre qui in diretta su RTL 102.5 per la partita di Sinner. RTL
4: 102.5. Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
8: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. Hey!
13: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Orocash.
14: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
16: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
17: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
18: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
17: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
18: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Day, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
19: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
20: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici.

0: American Girls, Harry Styles alle 21.48, RTL 105, la suite. E mancava la pioggia. E la pioggia è arrivata. Massimo Caputi, Nick Pompei, a
1: sì.
0: Voi.
1: Sì, purtroppo il match è stato sospeso per pioggia sul punteggio di 6-2 il primo set per Sinner, 7-5 per Medvedev la seconda partita, 4-2 per Sinner grazie al break nel terzo gioco della terza e decisiva partita, e si stava giocando il game, lo settimo game di questa terza partita con il vantaggio di Medvedev. Veramente Sinner voleva smettere anche prima dell'ultimo 15, sì, che poi ha visto il successo di Medvedev. Ora speriamo che non piova tanto. Perché? Perché se si allagano i teloni che sono stati messi a riparare il campo, poi per pulirli e levarli dall'acqua, se ne parla tra mezz'ora e 40 minuti.
2: Sì, c'è stata più di un'occasione nel corso del torneo, anche ieri, in cui dopo che la pioggia se n'era andata, insomma, ci si è impiegato un'altra mezz'ora per pulire il campo con la terra che deve entrare, per coprire le pozze d'acqua. Insomma, speriamo che possa smettere subito e che si possa ricominciare, dai, diciamo al massimo tra mezz'ora e 40 minuti, cosa che sì, è abbastanza improbabile, però vediamo.
0: Diciamo che, come notifica hanno fatto uscire quelli del torneo, non si riprenderà almeno fino alle 22.15, quindi questa è più appunto o meno l'indicazione. Vediamo, dai, adesso comunque vi continueremo a tenere aggiornati. Voi nel frattempo prendetevi un tè caldo, mi raccomando, non prendete freddo, va bene?
1: Va bene.
0: Ci risentiamo tra poco.
3: Ciao,
0: prima
3: Massimo,
0: i Måneskin, zitti e buoni.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Kid Yugi con la sua Amelie alle 21.56, RTL 102.5 La Suite. È un venerdì particolare, vi stiamo raccontando, vi stavamo raccontando la partita di Sinner contro Medvedev interrotta per pioggia al terzo set. E quindi Franca, no, adesso voglio dire, noi comunque possiamo nel frattempo ipotizzare un argomento? No, tu dici
1: c'è troppa tensione, anche un po' chi se ne parlare di tradimenti,
0: sapere l'opinione di Massimo Caputi e Nick Pompei su tradimenti e cose varie non sarebbe male, Franco, o di Sergio Gatta.
1: Dopo li coinvolgiamo. Signor Gadda, è già arrivato.
0: Lei,
2: eccoci, buonasera.
0: Dei
1: lei
0: tradimenti.
1: Ha mai tradito così per una cosa? Ti ricordi, ieri parlavamo di tradimenti occasionali, no? Sì, che gli italiani almeno una volta hanno tradito. Ecco, lei, signor Gadda, è stato un traditore incallito. Sicuramente once were warrior, vero?
2: Posso avvalermi della facoltà di non rispondere?
0: È veramente un professionista. Il signor Sergio Gaddaland è veramente un professionista.
3: Scusate, ho la moglie di Gadda al telefono.
0: No, come la moglie di Gadda al telefono?
1: Per fortuna, Mungi.
0: Come si chiama la moglie di Sergio Gadda?
2: Giuliana.
0: Ciao Giuliana. Grande abbraccio.
1: Grande abbraccio, si scherza naturalmente.
0: Ovviamente.

0: Capco Maroon 5 alle 22 in chiusura della prima ora della suite, ma non vi preoccupate perché vi portiamo fino alla mezzanotte. Allora, a tra poco. Anche a Mercenasco, siamo in provincia di Torino, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera da Sergio Gadda. Riprenderanno nelle prossime ore le ricerche dei sub-italiani che ancora risultano dispersi dopo un'immersione alle Maldive, ma ne parleremo.

0: Tra poco, ora un aggiornamento dalle semifinali degli internazionali d'Italia. Il match tra Sinner e Medvedev è interrotto per la pioggia, cerchiamo di scoprire quando riprenderà. Nicolò Pompei.
1: E così Sergio, buonasera dal Foro Italico. Le previsioni non lasciano troppo spazio all'ottimismo sulla ripresa del gioco, infatti è prevista pioggia almeno fino alle 23:30, quindi è poco probabile che il gioco riprenda questa sera, o comunque vedremo cosa comunicheranno gli organizzatori nei prossimi minuti. Il gioco però si era interrotto su un punteggio di parità a livello di set, perché Sinner aveva dominato il primo set 6-2 contro Medvedev, poi ha avuto un calo fisico dovuto anche a dei problemi probabilmente intestinali Sinner, e quindi ha perso il secondo set 7-5 con Medvedev, che ha giocato davvero una gran partita. Poi Jannik era riuscito a portarsi in vantaggio nel corso del terzo set, breccando l'avversario e andando avanti sul 4-2. Il settimo game di gioco si è stoppato a causa della pioggia, con Medvedev in vantaggio di un 15 e quindi con la palla di accorciare sul 4-3. Vedremo, per adesso qui al Foro Italico non si gioca e difficilmente il gioco riprenderà questa sera. A te.
0: Grazie Nicolò. La tragedia delle Maldive ha recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 sub italiani morti durante un'immersione. Le ricerche degli altri 4 dispersi proseguiranno nelle prossime ore. Ancora non è nota la causa della morte, tra le ipotesi dell'incidente anche quella di un problema alla miscela dei gas nelle bombole. La Procura di Roma intanto apre un'inchiesta. Il governo non presenterà alcun disegno di legge su digitali e minori, ma lascerà l'iniziativa al Parlamento. Intanto oggi in primo piano ci sono anche i temi economici. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
2: Sale al 2,7% l'inflazione ad aprile nel nostro paese, era all'1,7%. L'aumento è sostenuto soprattutto dalle tensioni sui prezzi dei prodotti energetici a causa della situazione geopolitica internazionale e dal rincaro degli alimentari. Non solo, la Banca d'Italia fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di oltre 19 miliardi. Numeri e cifre che si riflettono anche nell'allarme lanciato dalla BCE, per la quale la durata della guerra ha incrinato la fiducia delle famiglie e delle imprese. Difatti, nel bollettino economico è scritto che la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. E la BCE sottolinea anche che la crescita nell'area euro nel primo trimestre di quest'anno è rallentata allo 0,1%.
0: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi. Ci attende una giornata di sabato con tempo in miglioramento all'estremo nord-ovest e sulla Sardegna, mentre sul resto del nostro territorio ombrelli aperti, poiché il passaggio di una perturbazione darà ancora i suoi effetti e si tratta di piogge, rovesci ed anche locali temporali, ma saranno in graduale attenuazione col passare delle ore, poi seguiranno schiarite ampie, ventilazione localmente vivace da nord e temperature sotto le medie. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure in atto per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli chiuso il tratto tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione di Milano fino alle ore 6 di domani mattina. E sempre per lavori anche sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova, ma fino alle ore 8 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti. Ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Caffè Toraldo.
7: O caffè.
5: RTL 102.5 minuti in questo venerdì 15 di maggio, la seconda ora della suite fino alla mezzanotte. Sì, sì. Tra poco speriamo di potervi raccontare, sì, di nuovo la partita tra Sinner e Medvedev interrotta per pioggia al terzo set con Sinner avanti 4-2. Però Franca,
8: sì, allora se... vogliamo dare un titolo a questa serata?
5: Vai al volo, vai.
8: Due persone intelligenti non possono innamorarsi, il vero amore ha bisogno di uno stupido. A dirlo fu Fyodor Dostoevskij, niente po' di meno che
5: e sappiate che a parlare di questo tra poco c'è Melanie, ma visto che

0: Olivia Dean, Man I Need, alle 22.11, RTL 102.5, la suite dove questa sera abbiamo scelto di fare i colti, di fare sì, no, quelli alti.
1: Beh sì, però beh, è una frase abbastanza che mi ha abbastanza, certo, incuriosita, no? Cioè che due persone intelligenti non possono innamorarsi, che serva uno stupido per equilibrare la coppia, questo non lo dice la scienza per una volta, non lo diciamo noi della suite, ma lo diceva Fedor Dostoevsky, grandissimo, grandissimo scrittore, insomma spero che tu l'abbia letto, al contrario di Palmieri che sicuramente
0: devo
1: non hai mai letto nulla di Dostoevsky, neanche l'idiota.
0: No, devo ammettere di no, però mio fratello l'ha letto.
1: Te lo regalerò.
0: Sì, grazie, mi regali l'idiota, è un messaggio che mi stai mandando.
1: No, assolutamente no, casomai lo dovrei regalare a qualcun altro.
0: Infatti, però, infatti, vabbè. Comunque,
1: che comunque non c'entra niente. Comunque, in ogni caso, sì, insomma, questa è stata la sua posizione e lo possiamo naturalmente chiedere anche ai nostri ascoltatori se in qualche modo si trovano d'accordo, se è vero che ci devono essere delle compensazioni nella coppia, no? Molto detta molto banalmente, molto sinteticamente.
0: Molto d'accordo, e allora per farlo tra poco parliamo con Melanie, che mi sembra
1: così la nostra fatina.
0: J-Ax Italia Starter Pack.

0: Manca solo una E. Perché per rendere questo titolo perfetto sarebbe stato Sweet and Tie, invece solo Sweet and Tie. Justin Timberlake e Jay-Z alle 22:19 RTL 102.5 la suite. Finalmente è tornata a trovarci lei. Era preoccupata che l'avessimo dimenticata, ma come possiamo dimenticarci di te, Melanie?
1: La nostra fatina azzurra, eccola qui, Melanie.
2: Tesori, eccoci qua, che belli che siete.
0: Ciao. Beh, Mel, insomma, come stai?
1: Tu di più, dove sei?
2: No, io sono qua in Svizzera. Tra un po' mi verrà a trovare mio figlio e poi tra poco scenderò anch'io ad Abu Dhabi. Comunque, sì. Non parliamo di quella di
0: no,
2: quel,
0: no,
2: di quel
0: no,
1: paese. No, non ne parliamo, non no, vogliamo no, no. intristirti. Vogliamo solamente solo cose belle per questo weekend. Intanto, che tempo c'è lì in Svizzera?
2: Ah, che bello! Sì, è frescolino, quindi non ci sono le zanzare. Perché le zanzare
1: oh, questa
2: sono.
1: Questa è già una buona notizia.
2: In estate.
1: Quindi ancora si dorme col piumone?
2: Sì.
0: Ma Mel, senti, non so se hai detto quello di cui stiamo parlando noi questa
2: sera. Esatto, e io sono d'accordo.
0: Attenzione, quindi tu sei d'accordo. Quindi due persone troppo intelligenti non possono stare insieme, no. Serve qualcuno che un po', diciamo, bilanci, no, il rapporto. Allora, che ne pensi?
2: Infatti io sono per esempio molto stupida in tante cose. Sì, è vero. Per esempio nelle cose pratiche io sono stupidissima.
1: Beh, sì, ci sono infatti, brava Melanie, hai centrato il punto perché ci sono tante forme di intelligenza,
2: di stupidità,
1: matematica, creativa e quindi anche di stupidità, certo.
2: E quindi la mia stupidità,
1: diciamo, non sei, non hai quelle skills, ecco, no?
2: E non ho quella skills, però io non sono molto, come si può dire, politically correct come stessa, quindi sono proprio stupida nelle cose.
1: Te lo puoi dire, insomma.
0: Ci puoi fare, scusami, ci puoi fare un esempio di una cosa in cui ti senti stupida, a parte mettere le mani davanti alla camera mentre sei inquadrata?
2: Pagare le bollette. Ah, sono molto stupida nel pagare le bollette.
0: Come si fa a essere stupidi nel pagare
1: le bollette? Ma non è allora una questione di stupidità, è una questione di mancanze, no? Manchi di senso pratico.
2: Manco di senso pratico.
0: Ecco,
2: sì,
0: ci spieghi che ti arriva una bolletta, devi pagare dei soldi. Cosa
2: ma
0: c'è?
2: Faccio tanto casino, non è solo quello.
1: Adesso è tutto online,
2: nel
1: butta
2: coordinare.
1: Tutto sul conto,
2: no,
1: qualcuno pagherà. Butta
2: coordinare,
1: lì.
2: Il coordinare tutto e avere diverse cose, veramente, anzi c'è la prosaicità della vita in cui io mi sento veramente non solo annoiata ma profondamente stupida, quindi dico a mio marito, visto che sei tu intelligente
0: paga tu, questo, paga questo tu, secondo me è altro che stupidità, questa è la più grande forma di
1: tu
0: furbizia.
1: Sei un genio Melanie.
0: Grazie
1: veramente.
0: Mel, ci sentiamo settimana prossima.
2: Ciao tesoro.
1: Ciao bellissimo.
0: Ciao. Meraviglioso
1: creatura.
0: Come al solito. Sì, è una persona splendida, una persona speciale.
1: Sì,
0: e noi la amiamo e le vogliamo tanto bene anche per questo. Però nel frattempo, a proposito di persone speciali, stiamo attendendo che Sinner e Medvedev tornino in campo.
1: Esatto.
0: Piove ancora a Roma, l'inizio della partita è stato rinviato nuovamente. Speriamo, insomma, intorno alle 23:30 che si possa tornare a giocare, Franca.
1: Bene, sì, dai. E poi che cosa ci sarà?
0: E poi a questo punto, per un bel venerdì sera croccante, manca solo una cosa: la ricetta di Peter.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
12: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL

0: Somebody That I Used to Know, Gautier, alle 22.33 su RTL 102.5 in questo venerdì sera targato suite. Franca, nell'attesa che Sinner torni in campo, parliamo di
1: della
0: giovani.
1: Loro venuta.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì, brava, della loro venuta mi piace. Però parliamo di giovani eccellenze italiane, perché la ragazza che stiamo per ascoltare ha una voce particolare. Domenica c'è la finale di Amici, lei sarà una delle finaliste. Allora, qui la ritroviamo in un'esibizione dal vivo del suo inedito che si intitola A parte me su RTL 102.5.

0: lì alle 22.40 RTL 105. Tu hai mai avuto modo di incontrare Skin, sì, Franca? No,
1: tu pensa che è stato, io sono stata al concerto degli Scancanansi, sì, in un locale che si chiamava Tunnel a Milano, che non so se esiste ancora, eravamo in 50 proprio, era il primissimo album di Skin, e ci siamo incontrate in bagno praticamente, è stato il primo incontro con Skin. E poi vabbè, poi sono stata anche al concerto grazie a RTL 102.5 che abbiamo commentato tanti anni, bello, fa insieme ad Angelo Baiguini.
0: Scusami Franca, ma chi entrava e chi usciva dal bagno?
1: Io ero già in bagno e l'ho vista entrare, ah, e mi ha preso un coccolone, capito?
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. Sa, sa.

Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: of Green Day, 22:51 RTL 102.5, la suite a Roma piove ancora, ma nel frattempo piovono anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Qualcuno scrive: sì, è vero, in una coppia due persone intelligenti non possono stare insieme, serve quello un po' stupido che riequilibri il tutto, ma il disastro è quando ci sono due persone stupide insieme. Ecco, Franca, vale anche al contrario.
1: Vabbè, questo non vale, vale sempre, anche non solamente nella coppia, quando due stupidi si incontrano. Sapete a che cosa possono dare origine, no?
0: Però è molto interessante questo tema dell'equilibrio, sì, all'interno di una coppia. Cosa porta equilibrio? Perché poi probabilmente è anche la nostra è una buttata, è una battuta.
1: Certo, una provocazione. Abbiamo chiesto a voi quali sono gli elementi di equilibrio, no, nella vostra coppia. Cioè, casomai uno, non so, è sportivo e l'altro è pantofolaio, no? Queste cose qua.
0: Esatto, quindi qual è quella cosa che riequilibra la vostra coppia? Anche se magari a livello culturale, non lo so, anche di conoscenze generali, c'è un po' di dislivello.
1: Siete diversi, certo. Oh,
0: sì. Sembrano molto diversi anche
1: Eccoli
0: loro, Franca.
1: Qua.
0: Sembrano molto diversi.
1: Mamma
0: anche
1: mia,
0: loro.
1: Questa versione è pazzesca. Devo dire che ha aggiunto smalto, insomma, ad un pezzo che già non aveva bisogno del 2001, no? Quindi l'ha rinfrescato in maniera, devo dire, originale.
0: E allora Tiziano Ferro e Lazza, perdono.

0: Hot Stuff alle 22.59 in fondo alla seconda ora della suite, tra poco c'è la terza. Vi consigliamo vivamente di ascoltare il giornale orario perché ci saranno delle importanti notizie che riguardano gli internazionali BNL d'Italia. Però Franca, nella terza ora, sì, nella terza ora
1: c'è il mio preferito, c'è Bitterino. Che adesso seguo anche su TikTok.
0: Ah, hai fatto TikTok, Franca?
1: Dopo ti spiego.
0: Ragazzi, no, welcome to 2026 per la CIM. È arrivato anche TikTok. Ti manca solo Snapchat ormai.
1: No, adesso non esageriamo.
0: Non esageriamo, anche perché non penso esista più. No, comunque, infatti, tra poco ci risentiamo nella terza ora. Anche ad Assoro, in provincia di Enna, sono le 23.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Tra poco parleremo della tragedia alle Maldive. Ora un aggiornamento dal Foro Italico sulla semifinale tra Sinner e Medvedev, che era stata sospesa per la pioggia. Sentiamo da Nicolò Pompei se ci sono novità.
4: Buonasera Sergio, alla fine al Foro Italico ha vinto il maltempo, la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata ufficialmente rinviata a domani, una comunicazione arrivata proprio qualche istante fa, troppa la pioggia caduta nell'ultima ora e le previsioni non sono ottimistiche per la notte romana, dunque la scelta di non far attendere più i giocatori e rinviare il match a domani. Si ripartirà con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore di Jannik Sinner, con Medvedev al servizio sul vantaggio interno. Prima della sospensione è stata una partita intensa a due facce, potremmo dire, un primo parziale dominato da Jannik, chiuso in meno di mezz'ora, impeccabile nell'approccio al match, poi alla distanza è uscito fuori il russo, mentre Jannik ha accusato un evidente calo fisico nel secondo set. Lo ha perso e è stato comunque bravo poi a ripartire, a sfruttare un passaggio a vuoto di Medvedev.

0: per conquistare il break nel terzo set. Si ripartirà quindi con questo punteggio. Ricordiamo anche che Dardery oggi ha perso in semifinale contro Casper Ruud, partita rinviata a domani, vedremo a che orario. A te.
1: Grazie Nicolò. Resta in primo piano la tragedia delle Maldive, la morte di 5 sub italiani durante un'immersione. Nelle prossime ore riprenderà la ricerca dei sub che ancora mancano all'appello. Raffaella Coppola.
2: Due le indagini che accerteranno cosa è avvenuto nelle acque delle Maldive, dove sono morti 5 italiani durante l'escursione subacquea. All'attività portata avanti dalle autorità di Malesia affiancherà quella della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti e in attesa di ricevere i risultati degli esami sulle vittime e sulle loro strumentazioni. Prima il mare dovrà restituire i corpi dei 4 ancora dispersi. Mancano all'appello la professoressa Monica Montefalcone, la figlia di 22 anni e altri 2 ricercatori. Deve essere successo qualcosa là sotto, mia moglie non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia né altre persone, dice il marito della ricercatrice genovese. L'unico corpo rinvenuto finora è quello del capo barca, istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti, che aveva lasciato un lavoro in banca per poter fare ciò che più lo appassionava. Gli altri 20 italiani a bordo della nave della spedizione, per lo più studenti e ricercatori, stanno bene ma sono sotto shock.
1: Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi, come cambia la mia posizione di niente, lo ha detto Andrea Sempio in un'intervista durante la serata.
3: Via Radio.
4: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Queste alcune chiusure notturne per lavori sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Milano è chiuso fino alle 6, mentre sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Bologna e Interporto e Altedo verso Padova è chiuso fino alle 8. E poi sulla 14 Bologna-Taranto abbiamo anche la chiusura del tratto tra Andria e Canosa in direzione di Bologna fino alle 6. È tutto. Vi auguro buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Quattro minuti dopo le 23 si apre anche la terza ora della suite in questo venerdì 15 di maggio.
6: Diciamolo. Attention please my friend.
4: Because his program is amazing but not also the third. Un ricordo e un ringraziamento a Simone Palmieri, sì. Franca, che pensa oggi aveva il quarto villaggio e per la seconda volta a causa maltempo, sì, è stato rinviato, niente, tutto.
6: L'uomo e quindi niente, non ha fatto niente neanche oggi.
4: Un uomo fortunato. Comunque noi gli dedichiamo la nostra

0: una dea, Katy Perry, per gli amici Katy Perry, ecco. Dark Horse alle 23:11
1: su RTL. Non perdiamo mai occasione di manifestarci, eh?
0: Ma non ce la faccio, è più forte di me. Io la reputo proprio il, sai, quella passione un po' strana.

0: strana, no, che hai, sì, nei confronti quell'artista.
1: Passi
0: che...
1: l'aspirapolvere ascoltando Katy Perry?
0: Sì, cioè io nella mia playlist passo da La chiamavano Bocca di Rosa a Dark Horse, beh, o Roar, capito? È un po' strano.
1: Insomma, ma no, è proprio, è perfettamente, è lo scroll di oggi, no?
0: Lo scroll di oggi. Se la Franca dice che sono normale, mi sento normale. Grazie Franca. C'è Annalisa, tra poco Bitter. Quando

0: Paul Russell alle 23.17 RTL 1025 la suite. Allora, blu, Bitter, pensaci tu. SOS Weekend, buonasera al nostro amico Bitter.
1: Hello. Ciao ragazze.
0: Ciao bello, come Ciao. Stai prima di tutto?
1: No, bene, una settimana stancante, finalmente è finita.
2: No, meno male, per tutti, infatti.
0: Stancante,
2: sono d'accordo.
0: Perché? Cos'è successo questa settimana?
1: No, vabbè, sai, tram settimanale.
0: Ah, beh, certo.
2: Solito tram. Subito il menù della serata.
1: Ok, allora, frisellina.
0: Aspetta.
1: Cheyenne.
0: Ah, bellissimo! Quindi è una ricetta dedicata alla Cheyenne.
1: Grazie. Sì, esatto, con l'iniziale.
0: Sì, la sì. C, quindi una fresella a forma di C, sì, di Cheyenne.
1: Esatto. Allora, ci mettiamo dell'energy drink.
0: E figurati.
1: Per ammorbidirla.
0: Continua a non capire perché hai il coso per spruzzare, il nebulizzatore per spruzzare e apri e versi. Non capirò mai.
2: Non funziona bene.
0: Forse non funziona bene.
1: No, no, funziona, però il quantitativo è esiguo.
0: Ah, esiguo.
1: Quindi ce ne,
2: e quindi
1: ci vuole
2: lo vuoi annegare, esatto.
1: Esatto. Poi ci mettiamo, poi? Visto che ama il nero e il rosso,
0: sì.
1: Ci mettiamo un po' del cioccolato.
0: Sì, che dovrebbe essere...
2: Nero e rosso, che sono i colori di RTL 102.5.
0: Brava Franca, bravo Bitter, sì, poi... Sì.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: Poi ci mettiamo delle fragoline.
0: Sì, quindi, certo, vabbè, fino qui no. La frisella bagnata con l'energy drink sopra del cioccolato, che non ho idea di come sia stato ottenuto in quella consistenza, non lo voglio sapere, e sopra delle fragoline. Potevi togliere la parte delle foglie?
2: No. Ma non c'è del peperoncino?
0: Aspetta, Frank.
2: Aspetta.
1: Ci mettiamo del popcorn.
2: Pure? Comprato chiaramente al cinema quando sei andato a vedere Michael o Il diavolo veste Prada.
0: Sì, poi
1: assolutamente. E ho dimenticato di mettere il rosmarino per enfatizzare la fava,
2: certo.
1: di cacao.
0: Per enfatizzare la fava di cacao. Mettiamo il rosmarin. Sì, poi.
2: Rosmarin.
1: Esatto. Poi ci abbiamo i rimasugli dell'altra della fusellina.
2: No. E dove ci li metti? Metti lì. Così.
1: Metto un po' di energy drink per ammorbidire.
0: Certo, perché sennò sono dure.
2: Vuoi che manchi l'energy drink per ammorbidire?
1: E ci facciamo un sandwich.
2: Pure.
0: Ah, quindi è proprio un piatto totalmente non serio. Con che cos'è quella crema bianca che stiamo vedendo in radiovisione?
1: Stracchinello.
0: Ah, stracchinello.
2: Stracchinello.
0: Certo. Lo stracchinello.
2: Adesso voglio vederti che lo mangi.
0: E poi sopra lo stracchinello cosa ci hai messo?
1: Marmellata alla fragola.
0: Bello, sì. Ma che piatto è? Un primo, un secondo, un dolce? Cos'è?
2: Non chiedere, Nicolò.
0: Vabbè, vai.
1: E poi del pepine.
0: Un po' di pepine. Il pepine. Certo. Stracchinello, marmellata di fragola e del pepine sopra un'altra grisella messa a sandwich. Ora possiamo andare con l'assaggio.
2: Sono anche belle, devo dire, questa sera. Vai con l'assaggio della frisella Cheyenne.
0: Com'è, Bitter?
1: Prima?
0: Sì. Aspetta, perché devi assaggiare anche l'altra, però, veloce, dagli un morso veloce, per favore. Che
2: anche all'altra frisella.
0: Anche l'altra frisella dobbiamo sapere com'è. Com'è, Bitter? Com'è?
1: Eccezionale.
0: Anche questa?
1: Super top.
0: Sei sempre il solito genio. Hai fatto l'analisi del sangue al volissimo, sì o no? Grazie, Bitter. Settimana prossima.
2: Va bene.
0: Ciao Bitter, grazie.
2: Rifacciamo assieme la prossima settimana.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Yakuza, Elodie e Sfere Basta alle 23.32, RTL 102.5 la suite, e ora Franca lascio a te la parola.
1: Perché adesso è arrivato quel momento lì, tu mi insegni, il momento in cui se vi siete persi delle notizie non vi dovete preoccupare perché c'è l'Half an Hour del Nick.
0: E allora ce l'abbiamo la sigla, Mungi? Allora sigla! Let's go, ski! Allora, i tifosi dell'Inter, ma anche di altre squadre in Italia, sicuramente ricorderanno Yuto Nagatomo, difensore terzino esterno del giapponese, tu no ovviamente Franca, che è stato convocato per il prossimo mondiale e entra nell'elite del calcio, quinto mondiale anche per Yuto Nagatomo, insieme a Buffon, Mateus, Rafa Marquez, insomma a tanta gente che ha fatto la storia del calcio. Ecco, in questo club elitario c'è anche Yuto Nagatomo.
1: Yuto
0: Nagatomo. C'è la novità.

0: Planet California alle 23:39 RTL 105. La suite, sai Franca, no? Che i calciatori sono spesso portatori di tendenze, soprattutto a livello di moda, ok? Quindi il taglio di capelli, no, beh, vengono molto replicati, soprattutto dai giovani. E allora, tanti calciatori, ho visto e ho notato, e ho visto che è proprio un trend, hanno ritirato fuori una cosa che non si utilizzava più, cioè gli auricolari coi fili. Hai presente le classiche foto, i classici video pre-partita quando loro arrivano, no? In spogliatoio, prima avevano tutti le cuffiozze Bluetooth senza fili, poi sono
1: invece
0: arrivate.
1: Come me, come la Franca, vedi
0: come
1: che
0: Franca.
1: Faccio tendenza?
0: Come la
1: faccio
0: Franca.
1: Tendenza con le mie,
0: infatti, diciamolo,
1: con le mie cuffie col filo.
0: Diciamolo ai vari Calafiori, gli Malla e compagnia cantante, la Franca.
1: Che la tendenza l'ho fatta io.
0: La Franca le cuffie ce l'ha da sempre. È tendenza prima ancora di diventarlo, capito? No, però effettivamente anche su anche online i siti di dove si vendono le cose sono esplosi. Sì.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else alle 23.45. Non l'abbiamo fatto prima, Franca, ma nella suite, sì, nella prima ora abbiamo avuto ospiti, e che ospiti, Nick Pompei e Massimo Caputi, per il racconto della semifinale interrotta, ricordiamo, agli internazionali BNL d'Italia tra Sinner e Medvedev, causa pioggia. E allora li ringraziamo perché è sempre bellissimo, certo, sentirli parlare di tennis, soprattutto, non si offenderà Pompei, Massimo Caputi, che è splendido,
1: ma sì,
0: Franca.
1: Ma soprattutto da chi se ne intende, appunto, come Massimo Caputi.
0: Non come noi, dici tu.
1: No, io devo dire che sul tennis un po' di più.
0: Un po'.

0: Furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franca, a te!
3: Allora, questa è una canzone meravigliosa composta nel 1967 da Mick Jagger e Keith Richards e dedicata a una ex fidanzata, una delle tante, di Keith Richards. Stiamo parlando di Linda Keith. E naturalmente è stata anche arrangiata da Brian Jones, Ruby Tuesday.

0: Rolling Stones, Ruby Tuesday alle 23.59, in fondo a questo appuntamento e a questa settimana della Suite 102.5, che però non vi preoccupate, in questa formazione tanto apprezzata, devo dire, al 378-378-1025,
1: oh,
0: sì, ma più per l'assenza di Palmieri che per la nostra,
1: no, dai,
0: si scherza, tornerà lunedì, sempre puntuali dalle 21, grazie ovviamente Francesca Cheyenne.
1: Grazie a Nicolò Giustini, grazie alla parterre in regia, chi c'era? Stefano Mungi, Beppe Di Dio?
0: No, è Cristian Alberton e grazie anche al nostro anchorman Sergio Gadaland per il giornale orario. Ci ritroviamo lunedì, buon weekend, ciao!
1: Buon weekend a tutti, buonanotte! Che...
0: Anche a Camerana, in provincia di Cuneo, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La tragedia delle Maldive, riprenderanno a breve le ricerche dei 4 subitaliani che ancora mancano all'appello. Al momento solo uno dei 5 dispersi è stato recuperato. Raffaella Coppola.
4: L'unico corpo già recuperato, quello di Gianluca Benedetti, il capo barca e istruttore subacqueo padovano. Risultano dispersi la biologa genovese Monica Montefalcone, la figlia di 22 anni e altri 2 ricercatori. Oggi il meteo pessimo ha costretto i sub militari a sospendere le ricerche che riprenderanno domani. Il tempo, ieri al momento dell'immersione, era invece bello, racconta una delle persone a bordo della nave della spedizione scientifica, dove si trovano altri 20 italiani. Tuttavia le autorità avevano emesso per tutta la giornata un allarme giallo. La Procura di Roma indaga, nel fascicolo entreranno anche l'analisi su bombole e computer subacquei che potranno fornire elementi utili a spiegare le ragioni di questa tragedia.
3: Andrea Sempio torna a parlare del caso Garlasco e delle nuove indagini, lo ha fatto in serata a Quarto Grado, sentiamo le sue parole.
5: Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato io Chiara Poggi. Come cambia la mia posizione? Di niente. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla.
3: Una notizia di economia: S&P conferma il rating dell'Italia BBB+ con outlook positivo, è quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Il tennis riprenderà in giornata la semifinale degli internazionali d'Italia.

0: tra Sinner e Medvedev sospesa per la pioggia. Nicola Pompei.
1: La pioggia si è presa la scena al Foro Italico e la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata quindi rinviata ufficialmente ad oggi. La sfida riprenderà non prima delle 15 dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 a favore di Sinner, che nel terzo e decisivo set è in vantaggio di un break. Nel primo parziale l'alto tesino aveva imposto il proprio ritmo con grande autorità, mostrando solidità e precisione sin dai primi scambi. Con il passare dei minuti però Medvedev è riuscito a crescere sensibilmente, approfittando anche di un calo fisico evidente dell'azzurro, e riuscendo quindi a pareggiare il conto dei set. Peccato invece per Luciano Darderi, sconfitto nettamente in semifinale dal norvegese Ruud. Troppa la stanchezza accumulata dal tennista azzurro, che è apparso nettamente sottotono e ha subito costantemente il gioco dell'avversario. Il suo cammino a Roma possiamo comunque definirlo straordinario.
0: Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli abbiamo un chilometro di coda per un tamponamento tra due auto. E sempre in A1, ma risalendo tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Firenze, la coda è causata da lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto, vi auguro allora buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
5: Tamboli belli, quelli del venerdì sera, signori Vanessa Gray.
6: Signori Andrea De Sabato e soprattutto voi amici nottambuli, come state? Siete come pronti per affrontare tre ore insieme?
5: Certo. Ringraziamo tutti gli italiani per la fiducia, per l'ascolto, per il loro calore. Sì. Siamo ancora la radio numero uno.
6: Ecco, siamo la prima radio d'Italia. Esatto. E grazie a tutti voi che ci scegliete ogni giorno, ogni notte, 24 su 24.
5: Come avete passato la settimana? Lei è stata in Spagna, bagordi, cose, potete capire.
6: Vamos,
5: ha domato un toro, ne ha fatti di tutti i colori. Io invece ho passato una bella settimana come tutti gli interisti, che insomma diciamo c'è batter core. A qualcuno invece gli eroder buli buli buli buffa il tacchino.
6: Vabbè, è normale, dai. Quindi gli interisti saranno felici, vedo qui Cristian Alberton, ma partiamo.

0: Lost in the Weekend, Cesare Cremonini su RTL 102.5 in Ottamboli, amici con Andrea e Vanessa e tutti voi. Ma comunque volevo dirti, sì, caro Andrea, che non sei altro, sì, hai scosso un po' gli animi dei non interisti.
1: Certo. No, sono quelli che sono in farmacia in questi giorni a prendere i prodotti contro i bruciori, quello dello stomaco e anche l'altro bruciore.
0: Comunque mi fate morire, no? Anche vi punzecchiate a vicenda.
1: Vabbè, ma il bello del calcio è anche
0: pazzesco.
1: Il bello del calcio è anche lo sfottò, no? Io l'anno scorso quante me ne hanno dette, perché l'Inter è arrivata in finale da qualsiasi parte e le ha perse tutte. Quanta cacca mi hanno tirato addosso, tantissima, quanta cacca, tantissima. Io ho preso, muto, sono stato zitto, che dovevo dire?
0: Vabbè, prima o poi uno se tu dici si deve prendere la rivincita.
1: Adesso che
0: no?
1: ho vinto, posso gioire o devo stare zitto perché a qualcuno dà fastidio?
0: Ma no, ma non dai, ma bisogna gioire in generale, trovo che sia bello lo sfottò, quello simpatico, ci sta, vabbè, però senza oltrepassare i limiti, secondo me. Però da una parte, se tu sei interista in questo caso, è giusto gioire.
1: Esatto. Che adesso sto tranquillo, vedrai domenica. Scherzo. Dai,
0: perché
1: scherza.
0: Domenica c'è la festa.
1: C'è la festa, sì, c'è la festa. Allora, mezzanotte 13, RTL 102.5, siamo in Ottamboli, siete dei nostri, 02 25 15 15, oppure
0: 378-378-1025, un bel messaggio vocale se vi fa piacere, ma anche un video messaggio, magari in questo momento dove siete, ci fate un bel video e noi lo mandiamo in onda, eh? Ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Mi piace.
0: Ti piace?
1: L'accendiamo? Vai di video. Dai, adesso accendiamo invece Dito nella piaga con Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: I'll be waiting. Stavo aspettando, infatti.
1: Stavo aspettando 7 secondi.
0: You son Durden e Cherry con 7 seconds. Allora, cara la
1: sì,
0: mia.
1: Sì, sto dritta con la schiena, perché sennò la mia personal mi sgrida. Dritta con la schiena.
0: La tua?
1: No, dentro.
0: Ah, c'è una personal trainer.
1: Una personal trainer,
0: dai,
1: certo.
0: Dai,
1: però
0: ti
1: anche
0: dice?
1: Quando indossi, non so, fai delle prove a abiti perché devi fare, non so, qualcosa, degli eventi, piuttosto che bisogna prestare attenzione e stare
0: alla
1: dritti
0: postura.
1: Alla postura. Ad esempio,
0: postura.
1: Tu quando stai a casa, come stai? Stai un po' gobbuto?
0: Non va bene. Ingobbitissimo, si vede. No, però effettivamente è vero, è vero.

0: Tra l'altro, dritti. Io spesso lavorando al computer noto che sono in posizioni veramente drammatiche. No?
1: Anche pensa a tutti gli studenti
0: certo.
1: che comunque stanno lì, scrivania, libro, ecco.
0: Non solo, ma pensa agli smartphone. Cioè la maggior parte della gente, la vedi, che cammina, cammina tutti con la testa. E quindi si ipotizza che tra non so, una ventina, trentina d'anni avremo tutti la gobba, perché la furia di guardare questi cacchi di telefonini.
1: E sicuramente tutti dolore alla cervicale.
0: Esatto.
1: Ah, ma non lo so perché. E anche alle mani.
0: Alle mani, chissà come mai. Il pollice. Vabbè, ma quello io ce l'ho allenata. Nel senso.
1: Non voglio sapere il perché, guarda, non
0: no,
1: so perché.
0: In
1: non
0: generale,
1: bisogna,
0: no,
1: non sono... bisogna sondare troppo il terreno.
0: No.
1: Quando tu vuoi. Io sono una curiosa.
0: Sì, ma non
1: ma
0: può...
1: in genere.
0: Però non devi essere curiosa, ok, ma non maliziosa.
1: Ma
0: sennò...
1: non sono maliziosa.
0: Però tu hai pensato a cose brutte. Va bene, va bene. 02 25 15 15. Abbiamo visto un bel video che è arrivato. Adesso stiamo organizzandoci per farvelo sentire e vedere. E nel frattempo salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, che sono tantissimi anche in questo weekend. E quindi un pensiero particolare rivolto a quelli che sono all'ascolto, proprio perché devono vivere la notte, no?
1: Eh sì, e voi dovete viverla con noi la notte,
0: esatto.
1: Solo con noi.
0: Torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Candy, Robbie Williams su RTL 105, sabato 16 maggembre. Sono 9 gradi, ragazzi.
1: No, ma fa freddissimo, cioè, ma assurdo. Cioè, bisogna rimettere il piumino e mi sa a casa anche una coperta un po' più pesantina. Cioè, non so voi, ma io avevo praticamente quasi tolto tutto: il lenzuolo, il lenzuolino e la trampuntina super leggera.
0: Sì.
1: Adesso.
0: Invece?
1: No, stanotte secondo me dovrò ricoprirmi.
0: Non hai delle coperte tipo dei pile, delle cose?
1: Sì. Oppure, cioè, io stavo dormendo già in vestaglietta.
0: Sì.
1: Cioè. No, dovrò rimettere la manica lunga.
0: Devi tirar fuori di nuovo il pigiamone
1: i pigiami,
0: di lana pesante.
1: Ma no, dai.
0: Sentiamo questo bel videomessaggio.
2: Andrea, Patrizio sta là. Qua al panificio sto lavorando con la vostra compagnia. Grazie. Il pane è fatto.
0: Che meraviglia.
1: Wow.
2: Ecco qua. Io vi saluto da Antonio, il panettiere da Sorella Vannelli Catanzaro. Ciao a tutti voi di RTL.
0: Ciao, ma Antonio. Ciao. Ma eri ingiovanito. Ho visto una foto tempo fa. Sembrava ne dimostrasse di più. Invece eri ingiovanito.
1: Ma soprattutto sentivi proprio anche l'eco. Cioè, wow, Antonio.
0: Perché poi vabbè, da Sorella Vannelli per arrivare fino a qua bisogna caricare la voce.
1: Dici, questo, vabbè.
0: Ciao Antonio, ti vogliamo bene.
1: Non so, ma non mi hai convinto.
0: Non ti ho convinto.
1: No, non mi hai convinto con questa spiegazione, devo dire.
0: Allora ti convinco musicalmente.
1: Bravo,
0: c'è il
1: vediamo?
0: Nuovo di Elisa che si intitola
1: Amore.

0: stupida, Alessandra Amoroso.
1: Perché tale
0: vai
1: della
0: tu.
1: Stupida?
0: Vai, vai tu.
1: Mezzanotte 40, andiamo a Carate Brianza, vai provincia tu. Di Monza Brianza. Dove c'è Stefano?
0: Ciao,
1: ciao Stefano.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Allora, come è andata la tua serata? So che avete festeggiato un qualcosa, un qualcuno.
2: Abbiamo festeggiato un collega che ha deciso di cambiare e di andarsene e di lasciarci al nostro lavoro di sempre.
1: Ok, possiamo sapere che tipo di lavoro è?
2: Noi lavoriamo in un garden, siamo diciamo dei commessi, però abbiamo fatto squadra e il nostro collega Ruben, il più giovane, ha deciso di abbandonarci perché quest'anno ha l'esame di terza media e quindi...
1: Ah, quindi vabbè, si vuole
0: come
1: preparare.
0: Come l'esame di terza media?
1: Non è escluso... perché?
0: Scusa, quanti anni ha Ruben?
2: No, lui ha 20 anni, però noi lo prendiamo in giro che fa l'esame di terza media.
0: Ah, Ruben, non mi stiamo preoccupando di sfruttamento minorile, è un casino, aiuto!
1: Senti, ma voglio dire, sì, fa sempre un po' dispiacere quando un collega, magari con il quale ti trovi bene, cambia,
0: certo,
1: no?
0: Cambia, è vero.
1: Però, sai, spesso è anche giusto cambiare, no?
0: Se sì, uno... magari i cambiamenti servono, in questo caso servirà soprattutto lui, ma ha deciso di andare via perché avrà un'altra mansione, perché si vuole, non so, magari vuole studiare, c'è un
2: sì,
0: motivo?
2: Vuole concentrarsi sull'università e lo capisco, lo capiamo tutti e abbiamo accettato questa sua decisione
1: a malincuore.
0: No, perché sennò cosa facevate? Scusa, lo legavate?
2: No,
0: non puoi andare via, devi lavorare
2: facevamo
0: qui.
2: Il picchetto.
1: Senti, ma io non ho capito il garden, nel senso che vendete piante, robe così, questo?
2: Sì.
0: No,
2: okay.
0: Alberi.
1: No, perché che ne so, magari il garden è un nuovo modo per dire, non lo so, tipo un'azienda che vende per non so, tipo
0: illusioni.
1: No, mobili da giardino, no? Potremmo anche, che ne so,
2: anche,
1: ombrelloni,
2: anche. Piante, mobili da giardino, accessori per il giardinaggio.
1: No, in questi giorni sto cercando disperatamente un acero rosso giapponese.
0: Ce l'avete?
1: Di quelli, di
2: bene,
1: quelli però che
2: ne abbiamo.
1: Non di quelli che crescono in altezza, ma di quelli che crescono, è presente?
2: Sì, il giapponese è quello che è basso,
1: esatto,
2: o largo, che fa la chioma ombrello.
1: Esatto, io ne avevo uno, è morto 2 anni fa, mi è morto.
0: Quindi lo stai ricercando. Da voi al garden c'è?
2: Ti aspettiamo, tu arriva, chiedi di Stefano, di Antonello,
1: okay,
2: qualcuno trovi che ti serve.
0: Però l'importante è che c'è la pianta, per voi.
1: Ma vabbè, ma no, aspetta, ma a Carate Brianza c'è un unico garden?
2: A Carate ce n'è uno solo.
1: Ok, allora okay, perfetto, non posso sbagliare.
0: No, ce
1: vengo
0: la puoi
1: a trovarvi,
0: fare.
1: Giuro, vengo a trovarvi.
0: Stefano e Antonello, Ruben, oramai non c'è più, abbiamo capito,
2: no,
0: se n'è
2: Ruben
0: andato. Ruben, vabbè.
2: No,
0: ciao Ruben, buona
1: ciao,
0: nuova
1: Ruben.
0: Avventura e
1: buona
0: ciao
1: vita,
0: Stefano.
1: Buona vita. Ciao Stefano.
0: Ciao,
1: ciao.
2: Alla prossima.
1: 02 25 15 15.
0: Cosa devi comprare?
1: Un acero nano giapponese.

0: 30 gradi e lei è Anna.
1: Magari.
0: Beh, bisogna dire che... No, quali 30 gradi? C'erano 9 gradi questa notte.
1: Esatto,
0: adesso
1: sì.
0: Mi sa che ce ne sono 12.
1: Ne voglio 30 al più presto.
0: Vabbè,
1: beh, 25, dai, 25.
0: Dai, facciamo anche 26.
1: Esatto.
0: Comunque Anna è super, super amata dai ragazzi e dai giovani. Ha un seguito pazzesco.
2: Sì.
0: Ma ascoltiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, ciao Nottambuli,
1: ciao
2: Andrea,
0: ciao.
2: Vanessa, è sempre uno spettacolo ascoltarvi e soprattutto sempre tutto molto magico.
1: Molto magico. Perché gli hai attaccato il telefono?
0: È finito il messaggio?

0: La più bella del mondo, lui è Rocco Hunt e noi ovviamente lo conosciamo molto molto bene. E poi che belle parole, no? Qualcuno, un uomo che ti dica sei la più bella del mondo.
1: Oh, anche, ma l'aveva già detto anche Raff, se non ricordo.
0: Sei la più bella
1: ma...
0: del mondo. Bravo che Rocco Hunt, lo stai ripetendo, bisogna ripetere. E poi bisogna fare dei complimenti. Andrea, vai,
1: dipende,
0: provaci.
1: Dipende, perché sennò se non stai attento puoi capitare, no, nel catcalling. Quindi
0: no, dai, no, ragazzi, perché adesso non mi fate troppe pippe mentali,
1: no? Sai, a volte tu fai un complimento e uno,
0: però se inizi a frequentare
1: subito
0: una persona, poi è giusto anche fare dei complimenti.
1: Io sono sempre dell'idea che i complimenti non vanno mai trattenuti.
0: Ah, bravo, pensavo vanno scritti.
1: No, non bisogna mai trattenerli. Quando c'è qualcosa di bello si ha il dovere di esprimerlo, ovviamente fatto, ma questo riguarda anche la musica, l'arte, qualsiasi cosa, no?
0: È vero, no? Quando hai senti qualcosa dentro, perché te la devi sentire dentro? Bisogna esternare. Quindi se vi sta per scappare un messaggio anche vocale, fatelo, ecco. Perché tenerlo? 378 378 1025,
1: così lo sentiamo, va.
0: Ok,
2: buonasera nottamboli, ciao Vanessa, ciao Andrea, è la prima volta che ti seguo, Andrea. Vanessa mi conosce bene, sono Roberto, è ora di un bel caffè.
1: Un caffè, dai. Dai, ci sto, sì. Vado anch'io a bermi un caffè. Vai, grazie, no, Roberto.
0: Io ginseng.
1: Ginseng? Ma non è mica appena bevuto.
0: Caffè.

0: Unchained Melody, The Roadhouse Brother.
1: Ehi tu,
0: mamma mia,
1: ricordati di me per sempre, sì. Il nostro vaso di terracotta infinito.
0: Sì, che poi si spappolò,
1: vai,
0: tutto.
1: Vai con la terra che vado anch'io, terra tu che terro io.
0: Era Ghost, Fantasma, guardatelo se non l'avete visto,
1: beh,
0: perché
1: sì,
0: è
1: sì,
0: un bel film.
1: E
0: dai,
1: vi renderete conto come gli effetti speciali sono cambiati di brutto.
0: Eh sì, però...
1: Vabbè.
0: Però c'è anche una storia meravigliosa.
1: No, è bellissimo,
0: no?
1: Bellissimo. Un film stupendo.
0: Dal punto di vista degli effetti speciali, effettivamente fa ridere, però la storia è bella.
1: No, la storia è bellissima. Rimanete con noi, c'è l'informazione con Sergio Gadda. Anche a Valgoglio, in provincia di Bergamo, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La tragedia delle Maldive: ha recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 sub-italiani morti durante un'immersione. Le ricerche degli altri 4 dispersi proseguiranno nelle prossime ore. Ancora non è nota la causa della morte. Tra le ipotesi, anche quella di un problema alla miscela dei gas nelle bombole. La Procura di Roma intanto apre un'inchiesta. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. È quanto sostiene il New York Times, che cita 2 funzionari medio orientali. Il presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina e scrive che al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi. L'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte il 9 maggio scorso a Taranto. Il GIP non ha convalidato i fermi per i 4 minorenni, ma ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile. Il tennis, gli internazionali d'Italia. La pioggia ferma la sfida tra Jannik Sinner e Medvedev. La gara ripartirà domani, non prima delle 15. Il primo finalista è il norvegese Ruud, che nell'altra semifinale ha battuto Luciano Darderi 2-7-0. Iniziano oggi all'Inalpi Arena di Torino le Final Four della Champions di volley maschile. Alle 17 si affronteranno Varsavia e Perugia, mentre alle 20:30 scenderanno in campo l'altra squadra polacca, Zawiercie, contro Ankara. È tutto per questa edizione. Adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, questa è l'unica eccezione al momento, che viene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Firenze c'è una coda per lavori. Vi informo

0: Poi che sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Bologna Interporto e Altero verso Padova è chiuso per lavori fino alle ore 8 di domani mattina. Da Autostrade per Italia quindi è tutto, vi auguro allora buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
4: Caffè Toraldo. O caffè.
5: I sonnambuli.
1: Siamo noi.
5: Allora salutiamo Ermanno Pagnoncelli che come sempre ci allieta con le sue freddure. Dice: per me un caffè che ride. Hag, hag, hag.
6: Ah, l'ho capita. Sì, l'ho capita. Hag, hag, hag. Sì, vabbè. Ci ho messo un attimino per capirla. Però...
5: secondo me le chiede a ChatGPT e lei fa le battute.
6: Scrive.
5: Adesso no, scrivo a ChatGPT, me... vediamo se troviamo delle fresche.
6: Va bene. Comunque, amici, lasciatevi andare. Mandate i complimenti. Chi più ne ha, più ne metta. Ah!

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Due vite, Marco Mengoni su RTL 105, una canzone che davvero ci fa volare e vivere in un'altra dimensione.
1: Eh sì, intanto ci si avvicina all'Eurofestival e che cacchio sta combinando Salda Vinci?
0: Lo vedo
1: dappertutto.
0: Ma sì, pazzesco. Ma guarda, super social.
1: Firma le persone, mette a far ballare tutti. Ho visto,
0: guarda,
1: a Vienna,
0: io tutti,
1: no?
0: Mi piace, sono pronta, mi piace subito, cuori.
1: Fantastico.
0: Sono...
1: Fantastico.
0: Comunque domani sera, diciamo che è partito adesso il 16 maggio, quindi stasera c'è la finale dell'Eurovision.
1: Sì, sempre durante la discoteca nazionale seguiamo sempre le vicende dell'Eurovision, quindi vi riferiremo anche questa notte.
0: Bene, avanti tutta. È tempo di ciliegie, giusto?
1: Sì.
0: Ma come si chiamano quelle ciliegie un po' più...
1: Che io ho sbagliato, ho detto i maroni, i duroni.
0: No,
1: i
0: ragazzi,
1: duroni.
0: Allora salutiamo tutti gli amici della social TV, insomma, che ci seguono al di fuori. A un certo punto c'è Andrea che dice: no, come si chiamano le ciliegie? I maroni, i troppo, un'altra cosa.
1: No, i maroni sono, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, ma un certo tipo di castagne,
0: sono delle castagne,
1: no? Esatto,
0: sì, sì.
1: I maroni,
0: e
1: ho confuso, invece erano i duroni. Insomma, non era proprio quello.
0: No, più o meno.
1: Cioè, non è che ho detto maroni invece dovevo dire ananas, cioè nel senso,
0: cioè, più o meno la stessa cosa.
1: No, però il suono era quello.
0: È perché, cioè, bisogna stare attenti al suono.
1: Sono tratto in inganno per una cosa che comunque esiste
0: no,
1: nelle castagne, però insomma.
0: Va bene.
1: Ascoltiamo... perché mi piacciono sia i maroni delle castagne
0: pure,
1: e i duroni delle
0: duroni.
1: Ciliegie.
0: Va bene. Leo, abbiamo un vocale?
2: Ciao amici di RTL, da Andrea. Invece oggi ho conseguito la mia laurea in giurisprudenza, è andata benissimo, ho preso 100 e questa è la mia seconda laurea dopo quella di ingegneria. Un grande abbraccio, ciao da Andrea.
1: Cavoli, doppia laurea, 53 anni Andrea, capito?
0: Ma complimenti, traguardi, raggiunti.
1: Bravo,
0: e
1: bravo, ad maiora semper.
0: Vai, è tutto favoloso.
1: Sì, mic.

0: Jenny from the block, Jennifer Lopez, beh, che è davvero sempre un bel vedere,
1: mamma mia.
0: E poi un'icona anche fashion, di stile, diciamolo.
1: Iconissima, secondo me, proprio un'icona, ma proprio
0: una bella icona,
1: un'icona,
0: un'icona che rimane.
1: Eh sì, sentiamo un altro messaggio vocale, va.
2: Buongiorno RTL. Buongiorno. Dalla 1 direzione Germania, ecco. Col tir carico di ciliegie, il collega se la dorme, meno male ci siete voi. Buona serata.
1: Ciao, buon viaggio, buona strada e viva i droni.
0: Evviva.
1: Che portiamo in Germania. Ne abbiamo un altro?
3: Ciao RTL. Comunque, sotto queste splendide notte di questa magnificenza di canzone, ecco, senza trattenermi, i complimenti, esatto, faccio i complimenti a Vanessa.
1: Bravo.
3: Ciao Andrea. La
1: ciao,
3: più bella di RTL 102.5. Poi dopo c'è Vanessa. Fuori da RTL c'è la fidanzata Mais. E un abbraccio da Lucio Moreno. Ciao, viva Lucio, la notte.
1: Però Lucio Moreno dice le stesse cose con Silvia. Sape, è, sì, un mascherino,
0: Lucio,
1: è un mascherino.
0: Lucio. Bravo, però non pensavo, non pensavo.
1: No, non è vero.
0: Non è vero, perché di solito mi manda due baci, è vero. Lucio.
1: No, non è vero. Non è vero.
0: Sì, è vero,
1: no,
0: non capisco.
1: È vero.
0: Va
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: è, vero.
1: Sì, è vero.
0: Ok.
1: No,
0: va bene.
1: Non è vero.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: bello, questo finale. Cioè, che poi è difficilissimo. Prova a fare il vocale. Prova a rifare il vocalizzo.
1: Non lo faccio il vocalizzo, lo faccio fare ai nostri ascoltatori.
0: Dai, fatelo.
2: Ciao ragazzi, da Gianni col Position, Vanessa, ti ricordo l'appuntamento di domani. Vabbè, dai, facciamo uno strappo da regola, portiamo pure Andrea, dai,
1: che mi fa
2: la fiumarella. Ciao ragazzi.
0: Ma dov'è la fiumarella?
1: Ma non lo so, se non lo sai tu che c'è la tresca con
0: Pole
1: Position lì.
0: La fiumarella dov'è?
1: La fiumarella, non lo so.
0: La fiumarella
1: però
0: è in un fiume.
1: Mi ispira in un posto esatto. Dove
0: magari si
1: secondo
0: fa
1: me
0: picnic.
1: C'è anche un salice piangente da quelle parti.
0: Un sal?
1: Un salice piangente.
0: Il sal da Vinci all'Eurovision, questa era brutta, sì.
1: Sentiamone un altro.
3: Ciao RTL, ho sentito 6-7 gradi. Noi qui a Foggia abbiamo 18 gradi. Sto per dare una notizia. Un abbraccio a tutti e un saluto a tutti i sorveglianti d'Italia.
1: Beati
3: Massimo
1: voi.
3: Di Foggia.
1: Ma anche qua Massimo c'erano tanti gradi fino a qualche giorno fa, poi improvvisamente è cambiato il vento.
0: Come se cambia.

0: A Groovy Kind of Love, Phil Collins.
1: Wow,
0: mamma mia, che disco, che disco. Anche questo colonna sonora di svariati film, però adesso non mi soggiunge.
1: Comunque io stasera, scusate ragazzi, non posso guardarlo Andrea di sabato, cioè, perché appena lo guardo mi fa sorridere. Comunque bisogna offrire, te lo dico Andrea, lo dico anche ai nostri ascoltatori.
0: Ho chiesto, vuoi qualcosa? Vado al bar? No, adesso vado e proprio prendo qualsiasi cosa.
1: Vado
0: e te la porto e te la
1: rimania
0: tutta però.
1: E poi ma dopo... No.
0: Sì, sì,
1: ci sono i maroni, ci sono?
0: Basta.
1: I maroni
0: ci sono?
1: Ci sono i duroni. Per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, ecco, non capisce la battuta. Per Andrea di sabato ovviamente ci sono dei nomi particolari, ma anche per me no.

0: Cioè, anch'io storpio le parole, ma che bello! Quindi non sono la sola, è l'unica. Come l'altro giorno dicevo: no, guarda, ho preso un bunker.
1: Un bunker?
0: Anziché dire un bungalow per dormire. Ho detto: guarda, vado in un bunker.
1: Purtroppo in questo periodo forse è meglio andare in un bunker.
0: Anziché
1: mai.
0: Un bungalow. Va bene, ragazzi.
1: Mannaggia.
0: Sapete che questa è l'allegria giusta, il clima giusto per i nottambuli, no, che dovete volte, stare svegli.
1: A volte capita di fare degli strafalcioni. Ecco, se ve ne ricordate qualcuno di carino, potete segnalarcelo. 378-378-1025.
0: Va bene. Ecco. Aspetta che ne penso un altro, perché secondo me ce ne sono diversi, che alcune volte ti vengono proprio in modo spontaneo. Intanto Night, forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ordinary Love, U2 o U2, scegliete voi la giusta pronuncia, U2 o U2?
1: U2, U2, U2, U2, beh, boh, dipende.
0: Vabbè.
1: Non lo so, io di solito dico U2, però, però anche U2.
0: U2?
1: Sì.
0: Vabbè, ogni tanto...
1: Siamo in Italia, anche in Francia, per esempio in Francia sì? Francesizzano tutto.
0: Eh sì.
1: Tu saresti Vanessa de Gris.
0: De Gris.
1: No, Vanessa Gris. Gris. Io
0: tu
1: non lo so.
0: Andrea de Sabato.
1: Va bene, de Sabato. Allora salutiamo Roberto Fornaio Ravennate che dice Duroni, Maroni, ma anche Mataloni, che sono i fichi che arrivano in anticipo.
0: Ah, wow!
1: Non la conoscevo questa.
0: No, nemmeno io.
1: E poi un saluto fatelo a Rocco e Raffaele Matrice, provincia di Campobasso.
0: E facciamolo, giusto.
1: Oh, salutiamo.
0: Ciao, ciao ragazzi,
1: messaggio vocale,
0: sì,
1: va.
0: Vocale.
2: Ciao Andrea. Ciao Vanessa, ogni volta che devo uscire non ho sonno. Meno male che ci siete voi, che mi fate passare la serata. Cioè, ogni volta che devo andare in fiera, penso che devo stare tutta la giornata a divertirmi, a giocare, a vedere gli spettacoli, a mangiare e comprare cose buone come gli insetti. Io non riesco a dormire. Meno male che c'è il RTL 105, già da Porno dall'altro.
1: Secondo me sono i grilli. Sono i grilli.
0: Che voce particolare che hai.
1: Sono i grilli, secondo me.
0: E non dormire, perché devi dormire? Dai,
1: Fulminacci!

0: Brian Adams, Heaven, il paradiso esiste? Il paradiso esiste? Esiste il paradiso?
1: Chi lo sa?
0: Ma chi ci va in paradiso?
1: Magari stai un po' in purgatorio e poi se ti sei comportato bene,
0: ecco,
1: andrai
0: esempio,
1: in paradiso.
0: Per esempio questa cosa qua del paradiso, sì, vabbè, si sa. Poi anche l'inferno, si sa, te lo scrivo. Ma il purgatorio. Che cacchio?
1: Perché stai sempre lì,
0: sai, una
1: capito?
0: Una sala d'attesa, cioè, che è?
1: Sì, una sala d'attesa. Non sei in equilibrio. Stai lì, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Ma se tu dovessi scegliere paradiso, inferno o purgatorio?
1: Mamma mia, sai che sembra facile la risposta? La risposta per me è... Vedi, sono bianca, vista da oggi, per forza, paradiso.
0: Paradiso. Allora io faccio inferno... Tu Leo?
1: Purgatorio.
0: Anche Leo l'inferno.
1: Inferno. Secondo Manuel me Bella, l'inferno. Io non glielo chiedo. Io non glielo chiedo a Manuel
2: Bella. Ci sono un sacco di belle feste in purgatorio.
1: Vedi, tu vai in purgatorio.
0: In purgatorio
1: dai.
0: Belle feste. Io mi ricordo che c'era un locale, un bar, mm-hmm, disposto su tre livelli. Non voglio far pubblicità, però si chiamava la Divina Commedia. E dentro, praticamente, tu entravi, eri nel purgatorio, poi salivi al piano di sopra, era il paradiso, quindi tutti gli angeli, tutto azzurro, no? Eccetera, eccetera. Poi scendevi sotto, ed era la parte più interessante, era l'inferno. Anche musicalmente aveva tre differenze. Il purgatorio era veramente banale.
1: Cioè, il purgatorio, diciamo, nel senso che non aveva, cioè, non so, personalità.
3: Se scendevi ancora sotto, Andre, non so se ti ricordi.
0: Sotto
3: c'erano le catacombe.
1: Va bene, ritorniamo su. C'è Sal da Vinci, per sempre, sì.

0: Senti qua, Money.
1: Che basso.
0: Mamma, che pezzone, ragazzi. Pink Floyd su RTL 102.5 per chiudere la nostra seconda ora insieme.
1: Sì, ne avremo un'altra a disposizione, quindi mi raccomando, rimanete lì in nottamboli belli, che non siete altro. Anche a San Quirino, in provincia di Pordenone, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. L'ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka, Damiano Frankovic, e la console onoraria a Malé, Giorgia Marrazzi, stanno seguendo con le autorità delle Maldive le operazioni per la ricerca dei corpi dei 5 subacquei rimasti vittime di un incidente durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Uno dei corpi è stato ritrovato dalla Guardia Costiera. Si tratta di Gianluca Benedetti. Nelle prossime ore riprenderanno le ricerche. Il leader russo Vladimir Putin si recherà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, pochi giorni dopo lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. La visita del capo del Cremlino durerà solo 24 ore. Il GIP di Palermo ha rinviato a giudizio 6 persone tra manager, medici e imprenditori coinvolti nell'inchiesta su illeciti nella sanità siciliana. Il settimo imputato, il faccendiere Ferdinando Aiello, è stato